0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e continueremo a esaminare l'ultima cena del nostro Signore qui sulla terra. Vogliamo leggere il versetto 13. Andate dunque, essi trovarono come avevo loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse a loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandare l'uno all'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, noi ti ringraziamo per il privilegio di essere qui in mezzo alla tua assemblea, al tuo popolo questa mattina, perché è un privilegio, Signore. È un privilegio che noi questa mattina possiamo accostarci al pane e al vino e ricordare quello che tu hai fatto per noi. E ricordare che tu un giorno verrai a prenderci, Signore. Parlaci questa mattina, Signore. Trasforma la nostra vita attraverso la tua parola e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo parlato già della Santa Cena, il suo significato, i diversi simboli che usavano il popolo ebraico quando celebravano la Santa Cena. E questa mattina, brevemente, perché voglio lasciare anche più spazio questa mattina per la preghiera insieme, quando noi ci accostiamo alla Santa Cena, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento? Cioè, noi dove, in un certo senso, dove dovremmo guardare? La nostra attenzione dove dovrebbe essere? E questa mattina vedremo che dobbiamo dare in quattro direzioni quando noi celebriamo la Santa Cena. E vedremo queste quattro direzioni. In versetto 14, e quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Anche da questo c'è un'importante lezione per noi come credenti, che per ogni di noi c'è un'ora, c'è un tempo per ogni cosa. Dio è controllo della nostra vita. Amen. Non è tuo datore di lavoro, non è il governo italiano, non è tua moglie o tuo marito, non sono io. Dio. Dio ha dichiarato nella sua parola che ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa, le cose brutte, le cose belle. Anche io e Vincenzo l'altro giorno parlavamo di una cosa che è accaduta in questi giorni. Come Dio, nella sua sovrana volontà, nella sua sovrana saggezza, ha messo nel cuore di un non credente, no? Uno che non è nato dallo Spirito, di chiamare una persona in modo che quella persona doveva trovarsi in un certo punto, un certo ora della giornata, e nello stesso momento Vincenzo doveva trovarsi in quel punto, in quel momento, una persona che non avevo visto per tanti anni, che veniva dalla comunità giù a Napoli. E sì, parlavamo fra di noi le meraviglie della mano di Dio, come

la Santa Cena, la sua crocifissione. Era tutto questo il scopo della sua vita, di arrivare a questo punto e morire per i nostri peccati. E qui anche lui dichiara in versetto 15, allora egli disse a loro: grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Questa parola vuol dire con grande passione. Infatti tante volte, no, questi giorni prima della sofferenza, cioè questi giorni della sofferenza, la crocifissione, il nostro Signore viene chiamato la passione, no? C'è stato il film La Passione di Cristo, e vogliamo guardare un momento questa passione. Secondo voi questa passione, Gesù ha detto: io grandemente, ardentemente, con passione ho desiderato a mangiare questa cena con voi. Secondo voi questa passione cosa significa? Questo suo desiderio. Pensate un attimo. Era una passione per morire? Non credo. Non credo. Chi vuole soffrire? Uno che è pazzo, no? Mi sembra che si dice sadomasochista, no? Uno che si fa male perché non la capa non è buono, no? Come si dice a Napoli. Non era questa la sua passione. Gesù aveva una passione, e Gesù ha detto: questo è il compimento, è tutto il motivo per il quale io sono venuto qua. La sua passione era molto diversa dai suoi discepoli. Infatti abbiamo letto in versetto 24, qual era la passione dei discepoli? Gesù sta cercando di spiegargli che adesso io morirò in croce per i peccati del mondo, e loro di che cosa pensavano e discutevano? E sorse, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ah, io sono più grande di voi, no? Vedremo domenica scorsa che Pietro, no, pieno di orgoglio, disse: questi altri ti tradiranno, ma io mai, Signore. E il Signore ha detto: caro Pietro, hai tanto da imparare. Tu sarai il primo di negarmi. Tu credi essere qualcosa, ma non sai che cosa veramente c'è dentro il tuo cuore. Gesù stava per morire, loro parlavano di chi era più grande. Qual è la passione di Cristo anche oggi, secondo voi? Qual è quello che fa battere il cuore di Dio? L'amore, sicuramente, Dio è amore. La salvezza dei uomini. Noi. E vediamo in Ebrei capitolo 12 che la passione di Gesù era molto diversa dalla passione dei suoi discepoli. La loro passione era: quando vinciamo l'elezione, chi avrà il pezzo più grande della torta? No? Chi sarà il primo ministro? Visto che siamo in tema di politica in questi giorni. Versetto 1 di Ebrei capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Un incoraggiamento per noi credenti: tu ti senti stanchi, senti non ce la faccio più, e qui l'autore di Ebrei dice: ma tu non hai combattuto contro la tentazione fino a sgocciolare sangue, come ha fatto il nostro Signore. E questa è una malattia che è conosciuta quando uno subisce un stress
c'è il stress più

0: alto che un essere umano può subire, accade questo fenomeno che i vasi sanguigni vicino alla pelle scoppiano e uno suda letteralmente sangue. Questa è la pressione sotto il quale il nostro Signore è subito per noi. La passione di Cristo era noi. Gesù ha detto: la mia passione è che viene compiuto questa cosa, non che voglio morire, ma che viene adempiuto la mia missione qui sulla terra, che nasce la mia chiesa, la mia sposa. E qui in Ebrei l'autore ci rivela che quando Gesù era inchiodato sulla croce, lui non era lì a dire: ma perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Ma perché gli altri fratelli non devono fare questo? Lui non guardava queste cose. Lui guardava in avanti e vedevo noi questa mattina a Montebelluna. E vedevo fratelli in Sud America, fratelli in Africa, in Cina. E fino all'estremità della terra che sarebbero parte della sua famiglia. Uomini e donne ridenti della schiavitù di Satana, adottati come figli di Dio. Questo era la passione di Cristo e questo è la passione di Cristo. E tristemente, tante volte noi come discepoli, magari non litighiamo chi è maggiore fra di noi, però magari litighiamo: ah, il nostro movimento è più grande dei battisti o dei altri, no? O litighiamo riguardo se una donna può mettere i pantaloni o gli orecchini o questo o quello. No, tante volte, non lo so, penso che il Signore magari sarà anche un po' disgustato. Cioè, noi ci perdiamo, se voi dite no, in una goccia di acqua. Ci perdiamo in banalità, a litigare per cose che non sono molto importanti per Dio. Quando il mondo intorno a noi è senza Cristo. Non so se guardate il telegiornale in questi giorni, no? Hamas ha vinto le elezioni in Israele. Iran vuole fare la bomba atomica. E tutti i paesi del mondo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bombardare, no? Chi non conosce il Signore è molto stressato. Il virus dei polli, i terremoti, i tsunami, l'economia. Ma la passione di Cristo è le anime. Noi abbiamo le risposte per queste persone. Io vedo i cronisti anche dico, cosa loro chiedono sulla cronaca, cosa sta succedendo nel mondo? Noi abbiamo la risposta. Noi possiamo dire, sta succedendo questo come Dio ha detto. Sta succedendo questo perché il mondo ha abbandonato la retta via, specialmente i paesi cosiddetti cristiani, che ormai accade ogni tipo di abominazione. Ma noi abbiamo la risposta per queste persone, la risposta è Gesù Cristo. È l'unica risposta per la loro vita, è l'unica risposta per questo mondo. Torniamo in Luca 22. Versetto 16, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Quindi Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli, anche a noi: io la prossima volta che mangerò questo pane e berrò questo vino sarà quando saremo tutti radunati nel regno di Dio. Ancora deve venire, il Signore sta aspettando noi. Amen. Sta aspettando. E la parola di Dio dice che noi, quando saremo in cielo, il Signore stesso preparerà la mensa. Pensate, il Dio servo. Nel Vangelo di Giovanni è scritto che Gesù, prima di celebrare la Santa Cena, ha messo l'asciugamano e ha lavato i piedi dei suoi discepoli per la seconda volta. Versetto 19, poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è sparso per voi. Quindi il primo sguardo che dobbiamo avere quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Noi non crediamo che il pane e il vino si trasformano per qualche magia nel letterale corpo e sangue di Cristo, come viene insegnato in qualche chiesa qui in Italia. In Ebrei è scritto che Gesù una volta per sempre ha dato la sua vita per noi. Si è sacrificato solo una volta, non ogni domenica. Quindi il pane è pane e il vino è vino. Sono simboli. E la prima cosa che dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto: fate in memoria di me, dobbiamo ricordare, dobbiamo dare un sguardo indietro a guardare quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. E come abbiamo detto domenica scorsa, le erbe amare rappresentavano la nostra vita di peccato prima di conoscere il Signore. Quindi guardare indietro a quello che Gesù ha fatto per noi, guardare indietro e ricordare da dove il Signore ci ha tirato fuori. Poi in 1 Corinzi 11, versetto 23, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi il primo sguardo è indietro, quello che Gesù ha fatto per noi, da dove lui ci ha tirato fuori. Il secondo sguardo è in avanti. Qui Paolo dice che noi ricordiamo la morte del Signore e ricorderemo, noi celebreremo questa cosa finché lui verrà di nuovo. E quindi la Santa Cena non è solo uno sguardo indietro di vedere quello che Cristo ha fatto per noi, ma è anche un sguardo in avanti di speranza. Il Signore tornerà per noi. Il Signore tornerà per la sua sposa. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Sono sicuri. Noi vediamo davanti a noi le profezie bibliche che si adempiono ogni giorno. Il piano di Dio va alla perfezione. Non c'è un capello che è fuori posto. E noi abbiamo una beata speranza. Il mondo no. Il mondo ha paura. Il mondo ha paura della morte. Ma noi come credenti, la morte non deve farci paura. Perché la realtà è che ognuno di noi prima o poi moriremo. Amen. Prima o poi. Se non è domani, sarà fra 100 anni, ma moriremo, è sicuro. Non c'è scampo. Quindi non dovrebbe farci paura. Per noi la morte è una liberazione. Per noi la morte non è la morte, è entrare nella vera vita. È entrare nella presenza di Dio e di vedere Lui come Lui è. E essere beato per l'eternità, di passeggiare col Signore su strade dorate, di mirarlo nella sua splendore e la sua gloria. La morte non deve farci paura. Noi ricordiamo quello che il Signore ha fatto e noi guardiamo in avanti con speranza e fede, che nonostante tutto quello che potrebbe accadere, potresti perdere il lavoro, la macchina potrebbe rompere, la casa potrebbe prendere fuoco, ma la tua anima è nella mano di Dio. Amen. E quindi, almeno per me, io ho sperimentato che mi rende la vita molto più leggera, no? A volte mia moglie dice: ma tu prendi le cose più leggere, no? ho preso una botta alla macchina, succede qualcosa cattivo, no? E io, boh, vabbè, è caduto. Ma io sono fatto così. Ah, no, no, ma... E lei è un po' nervosa. No, non deve essere così. Sono fatto così. Passerà. La macchina si arrugginerà, un giorno finirà nella sfascia carrozzeria. Ma quella che ho affidato al Signore non finirà lì. Finirà in gloria. Queste cose non sono importanti. E vi dico che ti dà tanta forza quando cose cadono, cose brutte nella tua vita. Tu come credente puoi dire anche questo passerà, ma un giorno io sarò col mio Signore. Tutto questo passerà. Tutte queste cose sono non importanti. Quello che è importante è che io e i miei cari e più persone possibili ci aggiungano in questo cammino verso Dio. Il terzo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 28. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti con la speranza che Lui tornerà a prenderci, ma guardiamo anche dentro prima di accostarci alla Santa Cena. Esaminare la nostra vita davanti a Dio. Noi non crediamo, come la Chiesa Romana, come ho detto, che il pane è veramente il corpo di Cristo e il vino è il sangue. Io una volta parlando con una persona, io ho detto, ma quando tu prendi la Santa Cena nella tua Chiesa, il bevante lì che gusto ha? Ha un gusto di sangue? No. E mi ha detto, no, ha il gusto di vino. E ha detto, sai perché? No, perché? Perché è vino. Tutti sappiamo, no, quando ti tagli e fai così, il sangue ha un gusto. E ha detto, sei letteralmente sangue, perché non ha il gusto di sangue? Che loro insegnano che letteralmente è vero, è sangue. Ma Dio ci chiama di guardare dentro di noi. E come stavo dicendo, non crediamo che gli elementi, il pane e il vino, hanno potere magico in qualche modo che noi ingeriamo il Signore Gesù ogni domenica e ha questo potere magico. Però la Santa Cena ha un'efficacia importante nella nostra vita, è questo di una purificazione della nostra vita. Un momento quando noi credenti ci mettiamo davanti alla Santa Presenza di Dio e esaminiamo il nostro cuore. E se ci sia peccato, se ci sia amarezza o altre cose non gradite da Dio, possiamo chiedere perdono. Possiamo chiarire con altri membri del corpo di Cristo se c'è necessità. In Salmo 139, versetto 23 e 24, Davide ha fatto questa preghiera. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua. E guidami per la via eterna. E secondo me questa è la preghiera che dovremmo fare ognuno di noi anche questa mattina. Guardare indietro quello che Gesù ha fatto. Guardare in avanti quello che Lui farà. E guardare dentro e dire Spirito Santo, provami, mostrami se c'è qualcosa nella mia vita di cui devo ravvedermi, qualche disobbedienza, qualche cosa che magari qualche odio o amarezza che ho verso un'altra persona. È un sguardo interiore in cui noi permettiamo allo Spirito Santo di mettere la sua luce in modo che possiamo liberarci da quella cosa e uscire da questa porta veramente, no? Con cuori puri. Non che prendiamo la Santa Cena, però, ma quella persona non sopporto, io non perdono quella persona. Abbiamo parlato la settimana scorsa che chiameremo il giudizio di Dio sulla nostra vita. Muoviamo tutti guardare dentro, accostarci alla Santa Cena e lascia che lo Spirito Santo veramente ci purifica, perché in 1 Giovanni capitolo 1 la parola di Dio dichiara che se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Non solo il perdono dei nostri peccati, quindi quel debito con Dio viene cancellato, ma purificati dalla radice del peccato, in modo che per la grazia di Dio non possiamo ripetere di nuovo quell'errore. L'opera di Cristo è doppio efficacia. Procura il perdono dei nostri peccati e la liberazione dal peccato. E l'ultimo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 29. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti quello che Lui farà, guardiamo dentro la nostra vita, la propria vita, e poi guardiamo intorno a noi, perché noi facciamo parte di un corpo. Non solo il corpo di Montebelluna, che siamo un'associazione qui in Italia, e magari molti di voi avete messo il vostro nome per essere membro di questa associazione, ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. La Chiesa universale. Universale cosa vuol dire? Cattolica. Cattolica vuol dire questo. Noi facciamo parte della Chiesa cattolica. Ma non la Chiesa cattolica romana, che è una contraddizione di termine. Universale a Roma. Roma è solo un posto, non è universale. Ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. Guardiamo indietro, guardiamo in avanti, guardiamo dentro e guardiamo i fratelli che ci circondano. E come ho già detto tante volte, prima di accostarci alla Santa Cena, prima dobbiamo esaminare dentro di noi il mio rapporto con te, Dio con me. Ma poi dobbiamo guardare gli altri, il mio rapporto con gli altri con me. C'è rancore nel mio cuore verso qualcuno. Perché non siamo, è vero che abbiamo ognuno di noi un rapporto intimo, personale, singolare con Dio, ma abbiamo anche un rapporto con Dio collettivo. Dio ci ha chiamato di far parte di un corpo, di una chiesa locale. Persone che dicono no, io adoro Dio a casa mia da solo, sono persone che camminano in disobbedienza e ribellione contro la parola di Dio. Dio ci chiama di far parte di un corpo, dove viviamo, di avere la nostra vita in un certo senso esposto agli altri, che dobbiamo dare conto agli altri, in modo che insieme possiamo essere usati da Dio. Davide diceva nei Salmi, come ferro contro ferro affila, così l'amico fa l'amico. E Dio usa questo processo, Lui usa altri fratelli e sorelle per purificarci, per modellarci, per renderci più come Gesù Cristo. Non so se avete mai visto quelle pietre che si può comprare nei luoghi turistici, sai, sono verdi, rossi, tutti lucidi. Non so se avete qui in Italia. In America ce l'hanno dappertutto, queste piccole pietre. E come vengono lucidate così? Vengono prese pietre grezzi, sporchi, con tanti puntini e angoli taglienti, vengono tutti buttati in questa macchina che li scuota. Li scuota e loro vanno avanti per giorni. E vengono limati, vengono smusati, esatto, ecco la parola giusta. Vengono smusati, vengono lucidati, viene tolto col sporco, viene tolto quello che taglia, viene tolto quello che non è gradito, e viene fuori una cosa bella e preziosa. E questo processo che Dio fa anche nella nostra chiesa, no? No? Ci grattiamo uno contro l'altro a volta. Ma questo non è una cosa cattiva. È una cosa che Dio usa per modellare noi. Ho visto tante volte nella mia vita, quella che mi dà fastidio in voi, o in qualcuno magari, è proprio quell'area della mia vita che il Signore vuole lavorare. Che magari io giudico un altro e dico, mamma mia, ma come fa quel fratello? E poi lo Spirito Santo dice, e tu? Tu sei uguale, anzi, tu sei peggio. Il Signore ha un modo così dolce per riprenderci, avete notato questo? Tu hai giudicato col fratello l'altra settimana, ma tu sei peggio di lui. Ravvediti. Quindi non siamo isole, ah, io ho il mio rapporto con Dio. Io sono sottomesso a Dio, non ai uomini. Ah, bene. Ma se non siamo sottomessi agli uomini, non siamo neanche sottomessi a Dio. Perché Dio dice, siate sottomessi uni agli altri. Dio vuole fare un'opera meravigliosa in mezzo a noi. Ma non solo in mezzo a noi, in mezzo a tutto il suo popolo. In mezzo al suo popolo italiano. Noi non siamo l'unica chiesa, noi non predichiamo Calvary Chapel, predichiamo Cristo crocifisso. Tutte le chiese che predicano la sana dottrina sono nostri fratelli e sorelle e sono cose preziose davanti a Dio. Anche magari se trovano in un altro posto e in un'altra ora, sono nostri fratelli. Non siamo squadre diverse Juventus-Milan, no? Che a volte, come discepoli, no? Ah, chi è il più grande? Siamo tutti nella stessa squadra. Anche qui in 1 Corinzi 10, versetto 17, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Siamo tante nazionalità, tante parti dell'Italia, tante mentalità, tante età, ma in Cristo Gesù siamo uno. Amen. È una cosa gloriosa. Io penso che se non per il Signore, molti di noi non ci troveremo mai da nessuna parte. È il Signore che ci ha unito. Il Signore ci ha chiamato individualmente, ma ci ha fatto parte di un corpo. Noi siamo una stessa cosa. È buono che riconosciamo questo. Paolo disse che se uno soffre, tutti soffrono. Se uno viene glorificato e benedetto, tutti sono benedetti. Se il Signore sta usando la Chiesa dell'Assemblea di Dio per portare molte anime al Signore a Padova, gloria a Dio. Signore, usali ancora di più. Che il Signore ci libera veramente di una mentalità settaria. Anche in questo corpo siamo tutti nella stessa squadra. Se parliamo male di un altro fratello o sorella di questa comunità, è come ci diamo un schiaffo in faccia. Facciamo male a noi stessi. Anche in Efesini Paolo usa questo paragone col marito e moglie. Nessun uomo fa male al proprio corpo, ma la cura teneramente. E Paolo dice, voi mariti non dovreste anche curare i vostri mogli e i vostri famigli così, perché sono uno con voi. E nella Chiesa è la stessa cosa, siamo un corpo. Se un fratello soffre, noi soffriamo. Se uno sta bene e viene benedetto, gloria a Dio.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Dopo aver insegnato sul monte, Gesù tornò nella città di Capernaum. Proprio in quel tempo, il servitore di un centurione romano, molto caro al suo padrone, cadde gravemente ammalato e in breve fu vicino a morire. Il centurione non era giudeo, era un gentile, ossia uno straniero. Il popolo ebraico chiamava gentili tutti coloro che non erano giudei. Avendo udito parlare di Gesù, il centurione gli mandò alcuni notabili giudei perché lo pregassero di venire a guarire il suo servo. Essi fecero volentieri l'ambasciata e anzi parlarono in favore dell'ufficiale romano dicendo che era una bravissima persona. «Se c'è qualcuno che merita di essere aiutato è proprio lui», dissero. «Egli ama i giudei e ha pagato di tasca propria per costruirci una sinagoga». Gesù si incamminò con loro verso la casa del centurione, ma mentre era ancora per via, si vide venire incontro alcuni amici dell'ufficiale. «Signore», gli dissero da parte del centurione, «non ti incomodare a venire a casa mia, io non sono degno che tu mi faccia questo onore. D'altronde, non è necessario che tu venga, basta che tu dica una sola parola nel luogo in cui tu sei, e il mio servitore guarirà. Lo so perché anch'io sono sottoposto all'autorità dei miei superiori, e a mia volta ho dei subalterni ai miei ordini, e quando ordino qualcosa a uno dei miei soldati o al mio servitore, sono ubbidito. Io so che tu hai autorità su questa malattia, e se tu le dirai di andarsene, essa se ne andrà». Gesù si meravigliò di quel messaggio e, rivolto alla folla che lo seguiva, disse: «Mai fra tutti i giudei in Israele ho trovato un uomo con una fede come questa». Mentre gli parlava, il servo del centurione guarì completamente, e così lo trovarono gli amici del suo padrone quando tornarono indietro. Non molto tempo dopo, Gesù si avviò verso il villaggio di Nain, seguito come sempre da una folla numerosa. Giunto alle porte della cittadina, vide venire avanti un corteo funebre. Il morto era un ragazzo, figlio unico di una povera vedova che seguiva il feretro attorniata da molte persone. Nel vederla, Gesù fu mosso a compassione e le disse: «Non piangere». Si incamminò poi verso la bara, la toccò e i portatori si fermarono. «Giovinetto, torna in vita», ordinò. Il ragazzo si levò immediatamente a sedere e cominciò a parlare a coloro che gli stavano intorno, e Gesù lo restituì a sua madre. Lo straordinario avvenimento colmò di stupore la folla, che prese a lodare Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto fra di noi, oggi abbiamo visto operare la mano di Dio». La notizia di quel nuovo miracolo compiuto da Gesù percorse tutta la Giudea e le zone confinanti.

Un giorno, un fariseo di nome Simone invitò Gesù a mangiare a casa sua. Simone non credeva in lui. Probabilmente l'aveva invitato per avere modo di osservarlo con cura e di coglierlo eventualmente in qualche fallo, come facevano gli altri seguaci della sua setta. Non accolse Gesù con le cortesie abitualmente riservate agli ospiti, non lo baciò, non gli presentò l'acqua perché si lavasse i piedi. La Palestina è un paese caldo e la gente calzava semplici sandali per camminare, perciò i piedi si coprivano di polvere anche dopo un breve tratto di strada. Quando qualcuno riceveva in casa un ospite, la sua prima cura era quella di porgergli dell'acqua perché si lavasse i piedi. In Oriente si usava spesso prendere i pasti alla maniera degli antichi romani, semisdraiati sopra dei lettucci. Sembra che Gesù si trovasse in quella posizione mentre pranzava a casa di Simone. A un certo punto entrò una donna, recando un recipiente colmo di profumo costosissimo. Si inginocchiò ai piedi di Gesù e, piangendo, glieli bagnava di lacrime. Poi li asciugava con i lunghi capelli e glieli profumava con il prezioso liquido. Facendo questo li baciava ripetutamente. Questa donna era una peccatrice e aveva vissuto una vita impura e disonesta, ma il suo atteggiamento umile e devoto ai piedi di Gesù dimostrava che era pentita. Mentre osservava la scena, Simone diceva fra sé: «Se quest'uomo fosse davvero un profeta mandato da Dio, saprebbe certamente che tipo di donna è questa e non le avrebbe permesso di toccarlo». Gesù gli lesse nell'animo e disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». «Di pure, maestro». Allora Gesù gli narrò questa storia. Un uomo aveva prestato dei soldi a due persone. A una 500 denari, all'altra 50. Né l'una né l'altra avevano la possibilità di pagare il debito. Allora il creditore fu tanto buono da condonare il debito a entrambe. Chi, secondo te, gli sarà stato più riconoscente e l'avrà amato di più dopo? «Colui che gli doveva di più, immagino», rispose Simone. «Esatto», confermò Gesù. Poi si volse verso la donna e disse ancora a Simone: «Guarda questa donna in ginocchio. Quando io sono entrato in casa tua, tu non hai accennato a offrirmi dell'acqua affinché mi lavassi i piedi, ma essa li ha lavati con le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli. Tu mi hai negato il consueto bacio di saluto, ma essa non ha smesso di baciarmi i piedi da quando è entrata. Tu hai trascurato l'usuale cortesia di ungermi il capo d'olio, ma essa mi ha coperto i piedi di raro e prezioso profumo. Perciò i suoi peccati, e sono molti, sono perdonati, perché mi ha amato molto. Ma chi ritiene d'avere pochi peccati di cui ricevere perdono, dimostra ben poco amore». Quindi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati».

gli altri uomini che erano a tavola con lui dissero in cuor loro: «Ma chi si crede di essere quest'uomo che va in giro a perdonare i peccati?» Ma Gesù disse ancora alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Vai in pace». In seguito Gesù continuò a spostarsi di villaggio in villaggio, annunciando la venuta del regno di Dio. Oltre ai 12 discepoli, lo seguivano anche alcune donne che egli aveva guarite da infermità o liberate da spiriti maligni. C'erano Maria Maddalena, che Gesù aveva liberato da 7 demoni, una certa Giovanna e un'altra di nome Susanna. Queste e molte altre assistevano Gesù e i discepoli mettendo a loro disposizione i beni di loro proprietà. Vediamo dunque che coloro che udivano la parola di Gesù erano divisi in due categorie. C'erano coloro che credevano in lui, lo seguivano, lo ubbidivano, lo amavano, e in opposizione a questi coloro che si rifiutavano di credere, i farisei e altri, che passavano il loro tempo a spiare le sue mosse con animo malvagio e a complottare la sua morte. E più miracoli egli faceva, più il loro odio aumentava. Una volta arrivarono persino a dire che aveva in sé lo spirito di Satana e che la sua potenza gli derivava dal principe dei demoni. Ma Gesù seppe tacitarli con autorevolezza, come sempre, e li ammonì severamente a non peccare contro lo spirito di Dio, avvertendoli che sarebbero stati ritenuti colpevoli per non aver voluto accettare la sua testimonianza. Un giorno, mentre insegnava, sua madre e i suoi fratelli vennero per parlare con lui, ma non potevano avvicinarlo per la gran folla che lo circondava. Qualcuno lo avvertì che i suoi familiari lo desideravano, ma Gesù rispose: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» E guardandosi attorno indicò la moltitudine e disse: «Questi sono mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella, madre». Con queste parole Gesù volle mettere in rilievo l'intima relazione che viene a stabilirsi fra lui e quanti credono in lui.

Mentre da una parte i farisei, spinti da un odio crescente, si affannavano per trovare il modo di far mettere a morte Gesù, dall'altra le folle che l'ascoltavano e lo seguivano si facevano sempre più numerose. Un giorno Gesù andò in riva al lago, prese posto sopra una barca e si mise a insegnare alla gente raccolta sulla spiaggia. Gesù si esprimeva spesso in parabole e così fece anche quel giorno. Un contadino uscì a seminare il grano. Mentre lo spargeva nei campi, ne cadde un po' lungo il sentiero e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra parte andò a finire in luoghi rocciosi dove c'era soltanto poca terra in superficie. Questo grano germogliò e crebbe alla svelta, ma ben presto i raggi del sole bruciarono le piante che non avevano radici profonde da cui trarre ristoro. Altri semi finirono in mezzo alle spine. Le pianticelle nacquero, ma furono ben presto soffocate dai rovi. Infine, una parte del grano cadde in terra fertile e buona e produsse piante rigogliose che fornirono un raccolto pari a 30, 60 e talvolta 100 volte quello che era stato seminato. Appena soli con lui, i discepoli gli chiesero il significato del racconto. «A voi è dato conoscere le verità del regno di Dio che sono nascoste agli altri», rispose Gesù. Sembra che le folle non fossero ancora in grado di ricevere questa verità. Furono perciò rivelate soltanto ai più vicini discepoli di Gesù, che dovevano poi insegnarle, scriverle e diffonderle fra tutte le genti. Gesù spiegò il significato della parabola dicendo che il seminatore raffigura chiunque annuncia il messaggio di Dio con lo scopo di fargli mettere radici nei cuori degli uomini. Il sentiero battuto rappresenta i cuori duri di una parte di coloro che ascoltano la parola di Dio, mentre gli uccelli raffigurano Satana che viene subito a spazzare via ogni cosa. Il terreno roccioso rappresenta coloro che odono la parola con gioia e entusiasmo, ma essa non mette radici profonde nei loro cuori, così quando cominciano a incontrare delle difficoltà a causa delle loro nuove convinzioni, queste avvizziscono come le pianticelle bruciate dal sole e muoiono. Il terreno coperto di rovi è come il cuore di coloro che ascoltano la parola di Dio e la ricevono, ma ben presto le attrazioni mondane, la sete di ricchezze e piaceri la soffocano, come le spine uccidono il grano appena germogliato. Infine, il terreno fertile rappresenta il cuore degli uomini che ascoltano il messaggio, lo capiscono e producono un frutto abbondante, annunziando a loro volta la parola di Dio. Aggiunse ancora che il regno dei cieli è paragonabile a una rete che raccoglie una gran varietà di pesci, da cui vengono però tolti e buttati via quelli cattivi. Alla fine del mondo, infatti, gli increduli verranno separati da coloro che appartengono al Signore Gesù e gettati nell'inferno. Dopo queste cose, Gesù andò di nuovo a Nazareth, il suo villaggio, e cominciò a insegnare nella sinagoga. Nell'ascoltarlo la gente si stupiva e diceva: «Ma com'è possibile? È soltanto il figlio del falegname. Noi conosciamo sua madre Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, e le sue sorelle abitano tutte qui. Come può essere così grande?» A causa della loro incredulità, Gesù compì pochissimi miracoli a Nazareth.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

proprio in questo periodo si è ricordato la prima volta che l'uomo posò i piedi sulla Luna. Che grande avvenimento fu! Mi ricordo che anch'io rimasi alzato quella notte per assistere a questo grande avvenimento. Ma, amici, Stefano oggi vi parlerà proprio di questo. Il titolo del tema che tratterà, infatti, è il seguente: sulla Luna. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

Quando nel 1971 gli Stati Uniti realizzarono la missione lunare Apollo 15, nella cabina spaziale lanciata verso la Luna, l'astronauta colonnello James Irwin aveva con sé un microfilm che conteneva un patto firmato da amici della chiesa che frequentava, in cui si impegnavano a pregare per lui. Dopo il suo rientro sulla Terra, molti gli dissero: «Abbiamo pregato per te». Sulla Luna ne era convinto. Ecco quello che scrisse l'astronauta: «Le ore che ho passato sulla Luna sono state le più emozionanti di tutta la mia vita. Non perché mi trovavo su quel satellite, ma perché potevo sentire in modo particolare la presenza di Dio. C'erano momenti in cui dovevo affrontare nuovi problemi e l'aiuto fornito da Dio fu sempre immediato. Dio era lì a causa delle vostre preghiere», disse in una riunione convocata nell'Astrodome di Houston. Irwin aveva già scoperto l'importanza della preghiera anni prima della sua avventura lunare. L'astronauta aveva stabilito una relazione personale con Gesù Cristo quando era ancora fanciullo, all'età di 11 anni, e si ricorda la parte importante che ebbe la preghiera nella sua vita. Ecco cosa scrive: «La mia più grande prova personale ebbe luogo nel 1961. Avevo appena conseguito la patente di pilota collaudatore e mi ritenevo uno dei migliori piloti degli Stati Uniti. Durante il mio tempo libero insegnavo a volare a un gruppo di allievi piloti in apparecchi leggeri. Un giorno uno di questi piccoli apparecchi precipitò in un deserto, ma non prese fuoco. Ebbi due gambe rotte, la frattura della mascella, concussione, lacerazioni multiple. La mia prima domanda fu: perché doveva capitare proprio a me? Mentre giacevo in ospedale, avevo tutto il tempo necessario per pregare. Pregai di poter comprendere il perché dell'accaduto e di poter rimettermi presto. E Dio rispose. L'amore di Irwin per l'aviazione lo portò eventualmente a contatto con i programmi spaziali, dove la sua promozione fu rapida. Nel 1966 divenne comandante di un modello sperimentale di una cabina spaziale lunare e nel 1971 fu eletto a far parte della missione lunare Apollo 15. Mentre si preparava per il volo interplanetario, l'astronauta Irwin chiedeva l'aiuto di Dio. Quando la missione fu completata con successo, ringraziò gli uomini che avevano costruito la cabina spaziale e quelli che avevano avuto la loro parte nell'operare tutti i sistemi di controllo durante il volo. Ma più importante, ringraziò Dio per avergli concesso d'aver parte in quella grande missione che permise a lui e ai suoi colleghi di lasciare la Terra e di esplorare una piccola parte del suo cielo. I medaglioni che portavano i membri dell'equipaggio di Apollo 15 avevano incisa la scritta: «Il volo dell'uomo attraverso la vita è sostenuto dalla sua conoscenza». Il colonnello Irwin, commentando su questo, ha aggiunto: «Infatti, il mio volo attraverso la vita è stato sostenuto dalla mia conoscenza di Gesù Cristo». Alla luce di questa testimonianza dell'astronauta, non possiamo sorprenderci che il suo salmo preferito sia il Salmo 121, che comincia: «Io alzo gli occhi ai monti».

0: Farai questo quando riconoscerai di essere un peccatore e di aver bisogno di un salvatore. La tua prima preghiera deve essere questa: Signore, salvami, sono un peccatore. E poi devi accettare per fede Gesù come salvatore e Signore nella tua vita. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quando l'astronauta ritornò dal suo viaggio sulla superficie della Luna, qualcuno gli domandò: in che tipo di Dio credi ora? Owen rispose: in un Dio molto personale. Ecco quello che scrisse ancora l'astronauta: quando mi trovavo lì, sulla superficie della Luna, vedevo la Terra. Dalla Luna sembrava delle dimensioni d'un uovo. E mentre cominciai a camminare sulla superficie della Luna, cominciai a sentire qualche cosa che non avevo mai provato nello stesso modo prima. Così, dissi a me stesso, c'è qualcun altro qui sulla Luna. Deve essere Dio. Posso affermare a chiunque che dopo una tale esperienza non si può mai più essere quelli di prima. Sono sicuro che se voi vi trovaste come me sulla superficie della Luna, avreste provato quello che ho provato io. Sono anche sicuro che voi pure avreste detto: ci deve essere un Dio. Mi dissi pure: se eventualmente tornerò sulla Terra, lo devo dire a tutti: Dio esiste. Guardandomi attorno, lì sulla Luna, ragionavo così: qualcuno deve certamente aver creato tutto quello che vedo. E aggiunsi pure: se qualcuno ha creato tutto quello che vedo, perché lo ha creato? Pensai, c'è solo una risposta a questa domanda: lo deve aver creato per adempiere un suo proposito. Così, continuai a ragionare, se questo è vero, ci deve essere un proposito o uno scopo per ognuna delle nostre vite. E poi pensai, questa deve essere la ragione per la quale così tanti non riescono a trovare la vera felicità. Non stanno adempiendo lo scopo per il quale sono stati creati su questa terra. E così, sulla superficie della Luna, mi dissi, che peccato che gli abitanti della Terra non si rendano conto di questa verità. Quando ritorno sulla Terra, devo dire loro quello che ho scoperto. Devo cercare di farli realizzare che Dio vive e che Dio ha uno scopo che loro devono adempiere nella loro vita. Sono sicuro, aggiunge l'astronauta, che se voi foste stati sulla Luna, voi pure vorreste dire a tutti: ascoltatemi, non potrete mai godere vera felicità finché non comincerete ad adempiere lo scopo per il quale Dio vi ha creati su questa terra. Parlate a Dio, chiedetegli di rivelarvi perché vivete e qual è lo scopo della vostra vita. Caro ascoltatore, la testimonianza dell'astronauta è dopo tutto la testimonianza di ogni vero credente. Solo quando ritorniamo a Dio in umile ravvedimento possiamo cominciare a intravedere lo scopo della nostra esistenza quaggiù. Senza questa chiave, la nostra esistenza sarà confusa e senza orientamento. L'uomo peccatore è alienato da Dio e tutti i suoi mali provengono da questo fatto. Per ritrovare il nostro equilibrio spirituale, per poter comprendere lo scopo della nostra esistenza, dobbiamo essere riconciliati con Dio tramite l'opera di redenzione e la persona del Signore Gesù Cristo. Proprio questo l'Apostolo Paolo ci esorta a fare nella sua seconda epistola ai Corinti, quando scrive: vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Caro ascoltatore, questa urgente esortazione è diretta a te pure. Non trascurarla.
1: Amico ascoltatore, sono cose molto importanti quelle che succedono oggi e sono sempre cambiate. Ma ricordati, una cosa che non cambia mai è la parola di Dio. E la parola di Dio ancora oggi ti dice che se tu credi nel Signore Gesù, sei salvato. Se quello che hai ascoltato ti ha incuriosito, oppure ti ha interessato, o forse non hai capito qualche cosa, non rimandare a domani. Prendi carta e penna e scrivici i tuoi dubbi, le tue perplessità.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 3. Paolo ha appena detto ai giudei che una persona non è giustificata solo perché ha la legge. È l'osservanza della legge che giustifica. Che la circoncisione non ha valore, almeno il rito in se stesso. È la circoncisione del cuore che conta davanti a Dio. Perciò se una persona cammina secondo lo Spirito, anche se non è passata per il rito fisico della circoncisione, Dio guarda a quello che c'è nel suo cuore. Quindi se la circoncisione in realtà non fa niente per me, e l'avere la legge non fa niente per me, non mi fa essere giusto davanti a Dio, allora nasce spontanea una domanda, e Paolo la pone nel capitolo 3 al versetto 1. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Essere giudeo, che vantaggio ha? Se la circoncisione non mi rende giusto, se la legge non mi rende giusto, allora che vantaggio c'è nell'essere giudeo? Paolo dice, grande in ogni maniera. Ora, nonostante Paolo dica grande in ogni maniera, ce ne dice solo uno di vantaggio, qui in questo testo. E questo vantaggio di cui parla Paolo, prima di tutto, o meglio soprattutto, l'espressione prima di tutto è usata spesso nel Nuovo Testamento per esprimere il primo, o il più importante, il principale. Quindi sì, c'è un vantaggio nell'essere giudeo, soprattutto, principalmente, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Perché la parola di Dio è stata affidata a loro. Ora questo è un vantaggio enorme, il vantaggio di avere la parola di Dio. Non dobbiamo mai sottovalutare il vantaggio di avere la parola di Dio. Dio ha affidato a loro la sua parola e loro l'hanno conservata con grande cura e con grande accuratezza. Perciò noi abbiamo un grande debito nei loro confronti per il modo in cui hanno preservato la parola di Dio e l'hanno consegnata a noi esattamente come Dio l'ha affidata loro, pura da errori, come nessun altro documento umano può essere. Quando qualcuno era incaricato come scriba di copiare le scritture, questo naturalmente era considerato un grande onore. Era un incarico sacro. La parola di Dio era considerata molto sacra. E invece che copiare il testo parola per parola o frase per frase, loro copiavano lettera per lettera. E mentre uno copiava, un altro controllava. E nel copiare le scritture non erano permesse cancellazioni, correzioni. Doveva essere tutto perfetto. Se si commetteva un errore, bisognava ricominciare tutto da capo. E non parlo di rifare la pagina, ma tutto il rotolo, tutta la pergamena. L'intero libro di Isaia era scritto su un rotolo. E se alla fine, nell'ultimo capitolo di Isaia, se nelle ultime parole commettevano un errore, allora stracciavano il rotolo. Mesi di lavoro andavano in fumo, ma non permettevano assolutamente che ci fossero errori. Ecco perché quando sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto è stato qualcosa di così entusiasmante per gli studiosi della Bibbia. Perché tra questi rotoli ritrovati nelle grotte di Qumran c'era anche il rotolo di Isaia, che era più vecchio di 600 anni rispetto ad ogni altra copia completa di Isaia che si aveva fino ad allora. E quindi c'è stato un grande interesse nel confrontare quelle copie di Isaia con quella ritrovata nel Mar Morto. Perché ora si può fare un salto indietro di 600 anni, molto vicino al tempo di Isaia. E naturalmente la cosa affascinante è stata che non c'è un solo errore significativo nel testo, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro li hanno conservati fedelmente e li hanno tramandati a noi. Avevano un tale rispetto, una tale riverenza per il nome di Dio, che ogni volta che scrivevano la parola Dio, cioè Elohim o El, lavavano le loro penne, si lavavano le mani e poi intingevano la penna nell'inchiostro fresco per scrivere la parola Elohim. Così portavano rispetto al titolo di Dio. Ma quando scrivevano le consonanti che rappresentavano il nome di Dio, nello scrivere le consonanti, prima di scriverle, si facevano un bagno, si cambiavano i vestiti e poi prendevano la penna, la intingevano nell'inchiostro fresco e scrivevano le consonanti YHWH, le consonanti che rappresentavano il nome di Dio. Non c'erano vocali tra queste consonanti, perché ritenevano che un uomo non fosse degno neanche di pronunciare nella sua mente il nome di Dio. Quindi consideravano un compito sacro copiare le scritture. Si rendevano conto del vantaggio che avevano nel possedere la parola di Dio, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro erano dedicati a quest'opera. Che dire allora? Se alcuni sono stati increduli, perché non tutti credevano, molti di loro erano apostati. Se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Se l'uomo è infedele, ciò significa forse che Dio a sua volta sarà infedele? O la fedeltà di Dio non avrà più effetto? Non sia mai, anche se alcuni di loro non credono, Dio lo stesso rimarrà fedele a loro come popolo. Anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ora qui Paolo cita il Salmo 51, quando Davide confessa il suo peccato con Batsheba davanti al Signore e chiede misericordia: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Quindi qui cita il Salmo 51 di Davide, che dichiara che Dio è giusto quando parla. Quello che dice è giustificato ed è retto quando giudica. Ora, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Poi dice: io parlo da uomo. Ora Paolo sta usando alcune di quelle argomentazioni molto semplicistiche che gli uomini certe volte tiravano fuori a partire da una data verità intorno a Dio e poi iniziavano a postulare su questa verità dei casi ipotetici. O iniziavano a ragionare con l'intelletto umano. Questo è il tipo di ragionamento che sta facendo Paolo. Eccomi qui. Dio dichiara che tutti gli uomini sono peccatori e che la grazia di Dio abbonda verso i peccatori. E Dio ama mostrare la sua grazia nel perdonare l'uomo peccatore. Perciò, commettendo peccato, io do a Dio un'opportunità per mostrare la sua giustizia e la sua gloriosa grazia. Quindi la mia ingiustizia in realtà dà risalto alla giustizia di Dio. Allora perché Dio mi dovrebbe giudicare per essere ingiusto? Io sto semplicemente dimostrando quanto è buono colui che perdona. E Paolo dice: niente affatto. Altrimenti come giudicherebbe Dio il mondo? Per cui Un altro potrebbe dire: se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria. Ora, ci sono persone che hanno testimonianze davvero molto belle ed eccitanti. Magari sono tutte bugie, ma sono eccitanti. E un sacco di persone si entusiasmano per queste testimonianze così gloriose e commoventi. E molte persone hanno accettato il Signore dopo aver ascoltato alcune di queste testimonianze meravigliose di quello che Dio ha fatto. Ora ci sono dei bugiardi patologici che vanno in giro per i pulpiti a raccontare queste storie meravigliose su come Dio li ha salvati. Alcuni anni fa venne un uomo qui a Sant'Anna che diceva di essere uno scienziato che lavorava nel programma spaziale e tutte queste cose, e parlava di un nuovo tipo di apparecchiatura che era stata sviluppata, del fatto che se la collegavi ad una persona aveva un ago che segnava positivo o negativo. Così l'avevano collegata ad un tizio che stava per morire, e quest'uomo era un terribile peccatore e l'ago era andato sul negativo, mentre quando l'avevano collegata ad un santo che stava per morire, l'ago è andato sul positivo. E tutti quelli che ascoltavano erano tutti eccitati, e Dio gli era apparso in una palla di fuoco e si era seduto vicino a lui in macchina e cose di questo genere. Ed è stato qui in giro per un po', qui nell'area della nostra contea, Orange County, e ha parlato in molte chiese, dando la sua testimonianza di come si era convertito vedendo quel lago andare sulla destra. E aveva capito che la comunicazione andava oltre le capacità umane. E molti rimanevano affascinati, mentre lui parlava di come tutto questo lo aveva portato ad inginocchiarsi, a riconoscere che Dio è reale, e tutte queste cose. E così, se la verità di Dio ha abbondato grazie alla sua bugia, allora perché Dio dovrebbe condannarlo per aver mentito? Guarda quante persone si sono convertite grazie alla sua gloriosa testimonianza. Ci sono persone che hanno questo tipo di mentalità, che il fine giustifica i mezzi. E più recentemente, sempre qui ad Orange County, c'era un uomo che diceva di essere un rabbino. Lui ha insegnato per molto tempo in una grande chiesa qui della contea, dicendo di essere un rabbino. Sua moglie ha recentemente scritto un libro raccontando la verità circa quest'uomo. Ma di nuovo, dicendo di essere un rabbino che si era convertito, un sacco di gente è rimasta colpita dalla sua testimonianza e dal suo insegnamento della scrittura, perché ora qui c'è un rabbino che insegna da una prospettiva cristiana. Per cui, se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? Se ho mentito, ma l'ho fatto per dare gloria a Dio? No. E c'era qualcuno che diceva di Paolo, diceva che Paolo aveva detto: e perché non dire come alcuni calunniandoci affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? Paolo dice: la condanna di costoro è giusta. Sapete, è così che mi sento riguardo a certa gente. È giusto che siano condannati. Se io fossi Dio li avrei eliminati tanto tempo fa. Ma Dio è così paziente. È paziente anche con me, con questa mia costernazione. Il mondo dovrebbe essere grato che non sono io Dio. Pensa, qualcuno mi taglia la strada mentre guido e zap. Sono felice che Dio sia paziente con me. Sono felice che sia lento all'ira con me. Ma non sono sempre così felice che Dio sia paziente anche con voi. Ma devo imparare. Dio mi aiuti. Ma questa mentalità in cui spesso si cade, come se fossimo una classe speciale, Dio ha una tolleranza speciale nei nostri confronti, perché guarda che belle cose stiamo facendo per Dio, guarda che bel frutto per il regno di Dio che stiamo portando. Quindi Dio ha una tolleranza speciale con noi. Sbagliato. Dio giudicherà. A A questo punto Paolo domanda: che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Cioè noi giudei nei confronti dei gentili? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Quindi non c'è alcuna differenza. Siamo tutti sotto peccato. Tu non sei migliore di un altro perché sei un giudeo. Siamo tutti peccatori. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Ora, questa è una dichiarazione eccezionale. Paolo cita un salmo, ma questa è una dichiarazione eccezionale fatta da Dio. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Così spesso sentiamo la gente dire: beh, tutte le religioni portano a Dio. Dopotutto, se uno è sincero, Dio non accetterà forse la sua sincerità? Guarda come queste persone stanno cercando Dio. Guarda, si feriscono, si infliggono punizioni, spendono ore in meditazione. Dio li accetterà sicuramente, perché lo stanno ricercando. La scrittura dice che non stanno ricercando Dio. E se non stanno ricercando Dio, allora che cosa stanno ricercando? La motivazione che spesso sta dietro tutto questo, e loro stessi te lo diranno, è che cercano una condizione di pace interiore. Quelli che fanno meditazione, loro testimoniano di questa pace interiore, della pace della mente, quella tranquillità a cui arrivano. E questo è quello che cercano, la tranquillità interiore. Non stanno veramente cercando Dio, ma la loro propria tranquillità, la loro propria pace. Tutti si sono sviati, cioè allontanati dalla via di Dio. Tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Ora va avanti citando altre scritture, dai Salmi. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora, queste sono accuse fatte da Dio. Dio sta parlando per mezzo del salmista e sta dichiarando la condizione dell'uomo che ha abbandonato Dio. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ora, qui c'è un errore che fa spesso l'uomo circa la legge di Dio. Dio non ha dato la legge perché l'uomo fosse giusto mediante l'ubbidienza alla legge. Non è mai stata questa la finalità della legge. Perché la legge non può rendere giusta una persona. Anche se tu la osservassi, cosa che nessuno di noi ha fatto, per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Questo è lo scopo della legge, per rendere tutto il mondo colpevole davanti a Dio, o meglio, per rendere tutto il mondo cosciente di essere colpevole davanti a Dio. È per questo che Dio ha dato la legge. Ci sono così tante persone che cercano di esaltare e promuovere le loro opere giuste, la loro bontà. E ci sono molte persone che osano avvicinarsi a Dio sulla base del fatto che io sono una brava persona, moralmente corretta. Ed è interessante per me che, ad esempio, gli ebrei oggi per la maggior parte cercano di essere accetti davanti a Dio sulla base delle loro buone opere. Ultimamente c'è stato lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Inizialmente, nel giorno dell'espiazione, il sacerdote entrava nel luogo santissimo con il sangue del sacrificio, per offrirlo davanti a Dio per i peccati della nazione. Ma oggi il giorno dell'espiazione non è il giorno del grande sacrificio, ma il giorno dell'espiazione è il giorno della riflessione, dove ti siedi e rifletti su tutto quello che hai fatto nell'anno appena passato, e metti su una bilancia la tua vita, per vedere se le tue opere buone superano le opere malvagie. E così oggi lo Yom Kippur è il giorno della riflessione, dove rifletti su tutte le opere buone e su tutte le opere malvagie che hai fatto. E naturalmente nell'ultima settimana c'è questo grande impegno a fare tante buone opere, in modo che poi quando rifletti quel giorno le opere buone sono più numerose di quelle cattive. La legge non è stata data per rendere una persona giusta, perché se la giustizia fosse potuta venire per mezzo della legge, di una qualsiasi legge, se Dio avesse potuto darci delle regole in questo momento per renderci giusti, allora non c'era bisogno che Cristo morisse. In questo caso la sua morte sarebbe vana. Quindi tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere, cioè ogni bocca smetta di gloriarsi nella propria giustizia, e perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge mi mostra solo dove ho sbagliato. Ora questo significa avere una comprensione corretta della legge, cosa che i farisei non avevano ai tempi di Gesù. E loro avevano mal interpretato la legge, a tal punto che la usavano per uno scopo completamente sbagliato. Stavano usando la legge per rafforzare il loro senso di autogiustizia. E Paolo parla della sua esperienza come fariseo e di quella giustizia che aveva per mezzo della legge. E dice: riguardo alla legge, io ero irreprensibile. Io ce l'ho fatta come fariseo, per quanto riguarda la giustizia che loro cercavano di ottenere per mezzo dell'osservanza della legge. Ma poi dice: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Gesù disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora, per quanti di voi che volete essere giusti per le vostre opere, per i vostri sforzi, questo dovrebbe scoraggiarvi una volta per tutte, perché nessuno era più diligente nel suo sforzo di osservare la legge degli scribi e dei farisei. E se la tua giustizia non supera la loro, tu non potrai entrare. E poi Gesù fa 5 illustrazioni per mostrare che non avevano una vera comprensione della legge, perché in ognuna di queste 5 illustrazioni lui dimostra che loro stavano interpretando la legge in senso fisico, mentre la legge era stata concepita in senso spirituale. E così voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Nel suo cuore ha già violato la legge. E così, quando capisco che la legge è spirituale, Allora capisco anche che se ho osservato la legge esteriormente, in realtà spiritualmente ho violato la legge. Quindi sono colpevole davanti a Dio. E questo è lo scopo della legge. Fare in modo che tu ti renda conto di essere colpevole davanti a Dio e di aver bisogno di una nuova giustizia. Perché la legge è stata nostro precettore o pedagogo per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, per non farci confidare in noi stessi, per farci smettere di provare nella nostra carne a trovare giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo della legge, scoraggiarci dal confidare nella nostra carne una volta per tutte, in modo da cercare la giustizia che Dio ha provveduto mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, se distorci la legge e se la usi come uno strumento per farti sentire molto giusto e pensi, beh, io osservo la legge, io vivo una vita onesta, faccio del mio meglio, ci provo ad essere una brava persona e non sono come quei pagani là fuori, allora hai completamente frainteso l'intenzione della legge e non hai la giustizia di Dio in te. Come sottolinea Paolo, che il giudeo, perché non stava seguendo la giustizia di Dio, non stava ottenendo la giustizia, mentre il povero gentile, che sapeva bene quanto fosse disperata la sua condizione di perduto, lui ha trovato la giustizia di Dio. Quindi per mezzo della legge nessuna carne sarà giustificata. Per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, cioè senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede. Dio disse al profeta Osea: il giusto vivrà per fede. E Dio disse di Abramo: e Abramo credette a Dio, che glielo mise in conto di giustizia, o gli fu contato come giustizia. Così questa giustizia che Dio ci ha dato e che è indipendente dalla legge viene ora rivelata, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati. Tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Proprio ora, proprio in questo momento, se sei consapevole della tua incapacità di vivere una vita giusta, hai lottato, hai gridato, hai fatto tutto quello che potevi per vivere una vita giusta, ma ti rendi conto che non ci riesci, allora sei nella giusta condizione. Sei un buon candidato, ora, per quella giustizia che Dio ha rivelato mediante la fede in Gesù Cristo. Perché nel momento in cui arrivo al punto di non confidare più in me stesso, posso rivolgermi a Gesù Cristo e iniziare ora questa nuova relazione con Dio per mezzo di Lui, per mezzo della redenzione che Dio ha provveduto in Gesù Cristo. Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Dio deve affrontare un problema. Dio ha creato l'uomo per avere comunione con l'uomo. Questo era l'intento di Dio. Creare una creatura con delle capacità simili a quelle di Dio, una creatura a sua immagine e somiglianza, una creatura che avesse autodeterminazione, che fosse libera di decidere, come Dio è libero di decidere, che fosse in grado di amare, come Dio ama, che avesse la capacità di sapere che esiste l'infinito, in modo che fosse in grado di avere un rapporto di amore con questo Dio infinito. Ma una cosa era necessaria, che questa creatura usasse questa libertà di scelta per esprimere il suo amore nei confronti di Dio, mediante l'ubbidienza, mediante la fede. Perciò doveva esserci una scelta alternativa, che in questo caso era rappresentata dall'albero della conoscenza del bene e del male, là in mezzo al giardino, in modo che l'uomo potesse esercitare la sua libertà di scelta. Quindi Dio disse: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, morte spirituale, perderai la tua relazione con Dio, perché l'effetto del peccato nella vita di qualsiasi persona è sempre quello di spezzare la relazione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E così, quando l'uomo ha peccato, ha interrotto questa comunione con Dio. Questa relazione è stata infranta, e quindi gli scopi di Dio sono stati ostacolati. Ora, Dio desiderava sempre avere comunione con l'uomo, ma fin tanto che c'era il peccato, l'uomo non poteva avere comunione con Dio. Bisognava fare qualcosa circa il peccato dell'uomo, altrimenti niente comunione. Perciò Dio, per poter rinnovare questa relazione con l'uomo, durante l'antico patto con la nazione di Israele, Dio ha stabilito un metodo per cui tu potevi prendere la colpa per il tuo peccato e trasferirla su un animale, per fede. E così portavi il tuo bue al sacerdote, poggiavi la mano sulla sua testa e confessavi sulla testa di quel bue tutti i tuoi peccati. Quindi il sacerdote uccideva il bue e lo offriva davanti a Dio come sacrificio per il peccato. E così i tuoi peccati erano coperti, per fede, perché quel bue era morto al posto tuo. Quella era la morte che tu meritavi a causa dei tuoi peccati, perché l'anima che pecca morrà. E questo era il fondamento di giustizia per mezzo del quale Dio poteva ristabilire la comunione con l'uomo nell'Antico Testamento. Un uomo portava il sostituto e lo faceva morire al suo posto. E così la comunione era ristabilita, finché l'uomo non peccava di nuovo. Naturalmente, se questo fosse ancora valido oggi e facessimo dei sacrifici qui e voi doveste venire e portarvi appresso il vostro animale da sacrificare, e poi, dopo che i vostri peccati sono perdonati, vi sedete per un po' in comunione con Dio e godete della presenza del Signore nella vostra vita e tutto il resto, probabilmente non durerebbe molto. Solo il fatto di dover raggiungere la statale o semplicemente uscire dal parcheggio potrebbe rendere tutto vano. E quindi, prima di poter avere di nuovo comunione con Dio, dovreste portare un altro sacrificio e rifare tutto un'altra volta. Ora, tutti questi sacrifici erano fatti in fede, perché guardavano avanti al sacrificio che Dio avrebbe provveduto per il peccato dell'uomo. E così c'è questa bellissima storia di Abramo, quando Dio gli dice: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Mettetelo insieme a Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Così Abramo prende suo figlio Isacco e iniziano il viaggio verso questo monte, da Hebron. E dopo 3 giorni arrivano al monte e Abramo dice ai servi: rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. E mentre Isacco e suo padre camminano insieme verso il monte Moria, Isacco dice: padre mio, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E così arrivano sul monte, e Abramo inizia a mettere Isacco sull'altare, poi alza il coltello, e Dio dice: va bene Abramo, è sufficiente così, abbiamo il quadro completo ora. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto, invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Re, il Signore provvede, o il Signore vede. Per questo si dice fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto, il monte Moria, dove Abramo disse: Dio provvederà lui stesso il sacrificio, in modo che tutti i sacrifici che sarebbero stati istituiti più tardi nella legge di Mosè, tutti guardavano avanti all'adempimento della profezia di Abramo, quando Dio avrebbe provveduto lui stesso un sacrificio. E 2000 anni dopo, sul monte Moria, Dio ha provveduto lui stesso al sacrificio, perché è stato proprio in cima al monte Moria che Gesù è stato crocifisso. Così Dio ha dichiarato la sua giustizia verso di noi. E Dio è giusto quando ci giustifica, perché Gesù ha preso su di sé i nostri peccati. E quindi il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio per il peccato, cioè la morte spirituale, è stato adempiuto. In questo modo quindi Dio è giusto quando mi giustifica. C'è un fondamento di giustizia, perché qualcun altro si è fatto avanti ed è morto al posto mio. E questo è l'Evangelo, che parla di Dio che è giusto quando giustifica gli empi. Dio mi ha giustificato, mi ha dichiarato giusto davanti a Lui, per mezzo della mia fede nel sangue di Gesù Cristo, per mezzo della redenzione che c'è in Gesù Cristo. E quindi ho ricevuto il perdono dei miei peccati. Dio ha mostrato la sua giustizia, perché è giusto quando giustifica quelli che credono in Gesù Cristo. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Vedete, in questo momento io non posso vantarmi di tutto quello che ho fatto, di tutti i sacrifici che ho fatto, delle grandi difficoltà che ho dovuto superare per prendere le 7 mele d'oro custodite da un grande drago, dalle tante teste che ho affrontato con tanto coraggio e che ho ucciso con la mia spada dopo un terribile combattimento. Il vanto è escluso, perché sono dichiarato giusto unicamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. E se posso vantarmi di qualcosa, posso vantarmi solo in Gesù, come dice Paolo: ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Il mio vantarmi deve essere unicamente per quello che Gesù ha fatto per me, non per quello che ho fatto io per Lui. Ora, è triste che così spesso in Chiesa l'enfasi è posta su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio. E Dio mi aiuti, anzi, mi ha perdonato, perché per anni ho fatto sentire la Chiesa colpevole, dicendo che stavano sbagliando, perché avrebbero dovuto fare di più per Dio. Dovreste sacrificarvi di più, dovreste dare di più, dovreste fare di più, dovreste pregare di più, dovreste fare tutto di più. E così mettevo sempre l'enfasi su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio, e cercavo pure di aiutarli, sottolineando determinate opere, dando loro delle carte su cui mettere delle stelline, fate questo, non fate quello, Dio ci aiuti. Perché il Nuovo Testamento ci indica non quello che noi abbiamo fatto o che possiamo fare per Dio, ma ci indica quello che Dio ha fatto per noi, indica la croce. E non avvenga mai che io mi vanti di qualcosa all'infuori della croce. Ora, se io sono diligente e trascorro 2 ore al giorno in preghiera, 4 ore al giorno nella parola di Dio, 3 ore al giorno in spiaggia a testimoniare, e poi amo alzarmi e dire «voglio ringraziare il Signore per la sua bontà e perché posso andare a testimoniare di Gesù 3 ore al giorno là in spiaggia», e poi quelle 4 ore al giorno che posso passare nella parola, ah, come sono preziose per me. E poi quelle 2 ore in preghiera, oh, non ci rinuncerei per niente al mondo. E cose di questo genere. Così facendo io mi sto vantando di me stesso, di quello che sto facendo. Perché tutti dicano, oh, è proprio un santo. No, io sono un peccatore. Sono un peccatore senza speranza. Se non fosse per la grazia di Dio, io meriterei solo il giudizio. Ma Dio mi ha amato, anche se ero un peccatore, e ha mandato suo figlio. E anche lui mi ha amato, e ha preso la mia colpa, e la responsabilità dei miei peccati, ed è morto al posto mio, e ora mi offre il perdono, la giustizia, la giustificazione, la comunione con Dio, se solo credo nel sacrificio e nell'opera che Lui ha compiuto per me. Perciò non posso vantarmi delle mie opere o della mia bontà. E quando andremo in cielo, non ci sarà una grande riunione dove ognuno di noi inizia a raccontare tutte le cose meravigliose che ha fatto per Dio sulla terra. Ma quando andremo in cielo, tutti noi inizieremo a cantare quel cantico meraviglioso: Gesù ha pagato tutto e io appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come neve. E nelle ere a venire ci rallegreremo nella grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, per cui abbiamo accesso al Padre, comunione con Dio. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, no, no, no, no. Se avessi potuto essere giusto per mezzo delle opere, allora il vantarsi andrebbe di moda, ma è escluso. Ma per la legge della fede, come posso vantarmi della fede che Dio mi ha dato? Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Questa è la conclusione. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. In altre parole, noi stabiliamo la legge per lo scopo per cui è stata data. Essa mi obbliga ad accettare quello che Dio mi propone come alternativa. La legge mi mostra che non posso essere giusto davanti a Lui per mezzo dei miei sforzi. E così stabiliamo la legge per lo scopo per cui Dio ha dato la legge, cioè dichiarando che la legge non mi può giustificare, non mi può rendere giusto. Ma la legge può solo portarmi a diffidare di me stesso, in modo che io scelga così di accettare il piano alternativo di Dio, cioè quello basato sulla fede in Gesù Cristo.
3: Cosa diremo dunque che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne?
2: Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Se fossero state le opere di Abramo a giustificarlo, allora Abramo avrebbe potuto vantarsi nelle sue opere. Avrebbe potuto dire «Beh, io ho lasciato la mia casa, ho lasciato la mia famiglia, dall'altra parte dell'Eufrate, e ho viaggiato, senza neppure sapere dove stavo andando, ma solo aspettando che Dio me lo mostrasse. E poi una volta sono stato disposto a sacrificare mio figlio, e avrebbe potuto gloriarsi di tutto questo, se fosse stato giustificato per mezzo delle opere. Ma non si sarebbe potuto gloriare di Dio, si sarebbe potuto gloriare di se stesso. Infatti che dice la scrittura? Dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, o messo in conto di giustizia. Cosa? La sua fede in Dio. Ecco cosa Dio gli ha contato come giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Ma Dio non ti sarà mai debitore. Dio non sarà mai nella condizione di dovere qualcosa a te. Io sono sempre debitore nei confronti di Dio, ma Dio non sarà mai debitore nei miei confronti. Ora, se la giustizia avesse potuto essere per opere, allora una volta fatte quelle opere, Dio mi avrebbe dovuto dare la salvezza, se fosse stata per opere. Se fosse stata per opere, allora sarebbe stata un debito. Dio sarebbe stato debitore verso di me. Mi avrebbe dovuto premiare per il mio sforzo, la mia opera, il mio sacrificio, il mio impegno, eccetera. Ma è mediante la fede, ed è per grazia, la grazia di Dio verso me. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Io amo questo passo, perché vedete, apre le porte per me e tiene la porta aperta per me. Io posso andare a Dio in ogni momento e aspettarmi che Lui mi benedica, anche se fossi un totale fallimento per quanto riguarda il mio cammino spirituale, perché Dio mi benedice sulla base della sua grazia e non sulla base della mia fedeltà, della mia devozione. Chuck, sei stato bravo questa settimana, sei stato fedele, non hai gridato contro nessuno mentre guidavi, c'è un premio speciale questa settimana. No, non è così. Sapete che, non so se faccio bene a dirlo questo, ma alcune delle più grandi benedizioni di Dio nella mia vita sono venute proprio dopo alcuni dei miei più grandi fallimenti, perché sapevo che potevo contare solo sulla grazia di Dio, sapevo di non poter andare al Signore con i miei meriti, sapevo di essere un disastro, e molte volte ho sperimentato le più grandi benedizioni di Dio nella mia vita dopo i miei più grandi fallimenti. Dobbiamo liberarci del concetto di Dio come Babbo Natale, che ai bravi bambini porta ogni genere di bei giocattoli, mentre a quelli cattivi solo del carbone, che fa una lista e la controlla due volte per essere sicuro, e scoprirà chi è stato cattivo e chi è stato buono. E i buoni saranno premiati, i cattivi niente. E applichiamo questo concetto a Dio e pensiamo che Dio ci premierà per i nostri buoni sforzi, per la nostra fedeltà, la nostra diligenza, per la nostra. No, le benedizioni di Dio ci vengono date sulla base della sua grazia, ed è per questo che sono sempre disponibili. La porta non è mai chiusa. Posso sempre andare a Dio, mediante la fede, sulla base della grazia di Dio verso di me. Colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Dio in questo momento mi guarda e mi vede giusto, perché credo, e credo completamente, nel sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per me, prendendo su di sé il mio peccato e morendo al posto mio. Io credo questo completamente, e Dio mi imputa questo come giustizia. Guarda a me e dice: giusto, lui è giusto. e io lo accetto. Io mi conosco, conosco le mie debolezze, conosco i miei fallimenti, ed è per questo che devo fare affidamento su Gesù Cristo. È per questo che non oso confidare su me stesso. Ora Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo nel Salmo 32: «Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti». Letteralmente: «Oh, come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i peccati sono coperti». Ora, se andate a leggere questo Salmo, lo troverete molto interessante. Davide dice che per un certo periodo ha provato a nascondere il suo peccato, ma la mano di Dio era così pesante su di lui e il suo vigore si era esaurito, come si esaurisce l'acqua per l'arsura dell'estate. Le sue ossa si consumavano, perché giorno e notte la mano di Dio pesava su di lui, fino a che non ha detto: «Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno». E Dio immediatamente ha perdonato le sue iniquità. Oh, come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. E poi è andato oltre e ha osato dire: «Beato l'uomo, o come è felice l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato», cioè l'uomo di cui Dio non ha nessuna lista. Dio non imputa l'iniquità a colui che crede e ha fiducia in Gesù Cristo. Che magnifica condizione, quella in cui Dio non imputa l'iniquità, solo perché ho fede. Ora, io non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, se non fosse detta nella Scrittura. Voglio dire, mi sembra così arrogante, non oserei mai dirlo, ma è la Scrittura a dirlo. Quindi sto solo dichiarando quello che dice la Scrittura, e sono felice di dichiararlo, che Dio mi considera giusto e non imputa nessuna iniquità contro di me, perché ho fede in Gesù Cristo. Dio mi dichiara giusto. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Mentre egli era ancora circonciso o incirconciso? Se andate a leggere, scoprirete che Dio disse di Abramo: la sua fede gli fu messa in conto di giustizia non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Perciò questa beatitudine dell'avere i tuoi peccati perdonati, del non avere Dio che imputa l'iniquità contro di te per la tua fede in Dio, non viene da un rituale fisico, il rituale della circoncisione, ma è venuta ad Abramo prima che fosse circonciso. Poi ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. Quindi la giustizia di Dio è imputata a tutti quelli che credono, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono, anche se non sono circoncisi, e fosse il padre dei veri circoncisi,

genie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Vedete, Dio ha promesso questo ad Abramo 400 anni prima di dare la legge. Quindi non viene dalla legge, non viene dal rituale della circoncisione. Due cose su cui i giudei confidavano molto, ma Dio l'ha data ad Abramo molto prima di dare la legge, molto prima di chiedergli di circoncidere suo figlio, in modo che fosse applicabile a tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, se solo quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Ora puoi trasgredire una legge solo se c'è una legge. Se non c'è nessuna legge, come puoi trasgredirla? Perciò l'eredità è per fede, e in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, o affinché sia certa per tutta la progenie. Ora, non potrebbe mai essere certa se dipendesse da me, o dalle mie opere, o dai miei sforzi, o dalla mia fedeltà, o qualsiasi altra cosa. Se dipendesse da questo, non sarei mai certo, sarebbe diverso giorno per giorno. Non saprei mai veramente se sono salvato. Potrei essere salvato oggi e rovinare tutto domani, se dipendesse dalle mie opere. Ma affinché fosse certa, affinché fosse sicura, Dio l'ha stabilita mediante la grazia e la fede, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. È padre di tutti noi, non solo dei giudei, davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Ora questo è un aspetto interessante di Dio, un aspetto che mi piace molto. Dio disse ad Abramo, ancora prima che Isacco fosse concepito, che da Sara sarebbe venuta la sua discendenza. E ha parlato di Isacco ancora prima che fosse nato. Ha parlato di lui come se fosse già in vita, prima che nascesse. Ora Dio può farlo, perché vive nell'eternità. E nell'eternità tutto è nel presente, ora. E quindi Dio che vive nell'eternità può parlare di cose non ancora esistenti nel nostro tempo, come se già esistessero. Perché Dio, vivendo nell'eternità, le vede come se esistessero già, perché sa che esisteranno, anche se noi non siamo ancora arrivati in quell'arco di tempo. E così Dio può parlare di cose che non sono come se fossero, perché è nell'eternità. Ora questa è una delle maggiori difficoltà che noi che viviamo nel tempo abbiamo nel comprendere Dio. C'è un'enorme difficoltà nel comprendere la resurrezione dei morti, quando avverrà, come, eccetera. Beh, non appena la mia anima e il mio spirito lasceranno il mio corpo, anch'io entrerò nell'eternità, laddove il tempo non esiste più, dove ogni cosa è ora. Per confonderci un po' di più, Salomone in Ecclesiaste al capitolo 3, versetto 15 dice: ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio investiga ciò che è passato. Ora stiamo parlando dell'eternità, del luogo dove il tempo non esiste. Quindi ciò che è stato è ora, e ciò che sarà è già stato. Oggi è domani, e ieri è oggi. Va bene, andiamo a Pasadena. È il primo dell'anno e c'è la parata.
e stando fermi all'angolo di Colorado Boulevard,

0: Vediamo arrivare in cima alla strada il carro di Long Beach che scende lentamente e vediamo la banda davanti al carro che marcia verso di noi. E poi il carro ci passa davanti e tutti: "Oh, è bellissimo!" E poi il carro passa oltre e continua a scendere lungo la strada. E intanto arriva il carro di Sierra Madre. E così ora possiamo ammirare la bellezza del carro di Sierra Madre. E qualche minuto fa erano le persone in cima alla strada che potevano ammirare la sua bellezza. Ma ora li ha passati ed è arrivato davanti a noi. E ora passa anche noi. E quattro isolati più in basso sentiamo altra gente che fa "Oh" davanti al carro di Sierra Madre. Mentre noi vediamo passare un altro carro. Ora da dove mi trovo io, il carro di Sierra Madre è passato 4 minuti fa ed è sceso giù per Colorado Boulevard. E io in questo momento sto guardando passare un altro carro. E questo carro qui davanti tra 4 minuti sarà dove ora si trova il carro di Sierra Madre. Anzi, facciamo conto che si tratti del carro di Long Beach, è più facile. E dove sarà questo carro? Ora c'è il carro di Long Beach. Dove si trova il carro di Long Beach? Ora c'è questo carro. Perché io mi trovo in un arco di tempo che fa da punto di riferimento. E guardo tutto questo passarmi davanti in processione. Si muove costantemente in una processione. Proprio come il tempo si muove in una processione. E io sto fermo a guardare mentre mi passa davanti. Ora, se io potessi salire sul dirigibile e volare sopra Pasadena e guardare giù dalla cabina, da quel punto di osservazione io potrei vedere l'intera parata, dall'inizio alla fine, tutto allo stesso tempo. E quindi potrei vedere il carro di Long Beach, il carro di Sierra Madre e il carro del Messico, tutti allo stesso tempo, perché ora sto guardando giù e riesco a vedere l'intera processione in una volta sola. Non sono più limitato all'angolo della strada dove sono costretto a vedere passare i carri uno alla volta. Allo stesso modo, Dio, guardando giù la processione, la storia, può vedere l'intera scena con una sola occhiata. Può vedere Adamo seduto nel giardino. E dove Adamo si trovava 6.000 anni fa ci sono io ora, mentre mi muovo nella processione. Ma lo stesso Dio può vedere tutta la processione in una volta sola. E può vedere il ritorno glorioso di Gesù Cristo. Può vedere il regno del millennio. Può vedere tutto quanto insieme, perché è al di fuori del tempo. E guarda giù e non è limitato dal tempo. E così Dio dice: "Oh, il carro di Long Beach è bellissimo, ma io non l'ho ancora visto perché non è ancora passato. Oh, è bellissimo, ma io devo aspettare che passi davanti a me, mentre Dio l'ha già visto e ne parla come se esistesse, anche se nel mio tempo ancora non esiste. Ancora non mi è passato davanti. Il tempo ancora non mi è passato davanti, ma Dio, vivendo nell'eternità, al di fuori del tempo, vede l'intera scena con un solo sguardo." Quindi Dio parla di cose come se fossero esistenti, anche se nel mio tempo ancora non sono esistenti, perché Dio le vede e sa che esisteranno, perché Lui è al di fuori del tempo. E così parla. Ed è qui che entra in gioco la profezia. Dio parla di cose che vede, di cosa riesce a vedere. Dio non è limitato dal tempo. Ora le nostre piccole menti limitate non riescono ad afferrare questo concetto. Io non riesco a pensare al di fuori del tempo. Sono limitato nei miei processi mentali al fattore tempo. E non riesco a pensare a qualcosa che è al di fuori del tempo. Dio può. Dio vede il tutto. Io vedo solo una parte. Perché noi conosciamo in parte, e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione o la completezza, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, proprio come sono stato conosciuto. E così questo aspetto interessante intorno a Dio è quello di cui parla Paolo qui. Dio, il quale fa vivere i morti. Quando Dio disse ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio Isacco, e offrimelo in sacrificio, Abramo per fede prese suo figlio e iniziò il viaggio verso la montagna. Abramo non sapeva come Dio l'avrebbe fatto, ma sapeva che sarebbe ritornato dai suoi servi con suo figlio. Infatti disse ai servi: rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Dopo che avremo adorato Dio, torneremo. Aspetta un attimo, Abramo. Tu lo stai per offrire come sacrificio. Oh, lo so. Ma Dio mi ha detto: perché uscirà da Isacco la discendenza che porterà il tuo nome. E Isacco non ha ancora figli. Quindi, vedete, Dio ha un problema. Isacco deve tornare con me, perché uscirà da lui la discendenza che porterà il mio nome. Isacco deve avere figli. E Dio lo farà risuscitare, se è necessario, perché Dio deve mantenere la sua parola. Ora, questo è un problema di Dio, come manterrà fede alla sua parola. Mi ha detto di offrirlo come sacrificio, e io lo farò, ma deve mantenere la sua parola, quindi farà risuscitare Isacco se necessario. Quindi, vedete, Abramo stava credendo nella resurrezione. Per 3 giorni Isacco è stato morto nella mente di Abramo, mentre viaggiavano, ma lui credeva nella resurrezione. Lo offrirò in sacrificio, ma Dio lo farà risuscitare. Per fede, dice Ebrei 11, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo, anche dai morti. Quello di Abramo è stato un passo di fede. Molte persone non capiscono questo e dicono: oh, ma come fa un uomo a offrire suo figlio? E rimangono scioccati di questa storia di Abramo, ma è perché non conoscono tutta la scrittura. Non capiscono che Abramo aveva fede. Lui sapeva che Isacco doveva essere vivo per avere figli. Quindi, Dio, tu hai un problema. Sembra un problema insormontabile, ma non è un mio problema, è un tuo problema. Signore, è un tuo problema. Isacco deve tornare con me, deve avere figli, perché tu mi hai detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Così Dio parla della discendenza di Isacco prima ancora che lui avesse figli, perché Dio sapeva che lui avrebbe avuto figli. Abramo sapeva che la parola di Dio si doveva realizzare, e quindi era disposto ad andare e sacrificare suo figlio. Se questo è quello che Dio mi ha detto, Dio deve mantenere la sua parola e Isacco deve tornare vivo con me. Credeva nella resurrezione. Così, versetto 18, egli, sperando contro ogni speranza, credette. Cioè, al di là di ogni comprensione di come Dio avrebbe fatto, Abramo credette in Dio per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Il primo segreto della fede di Abramo è il non aver pensato alle difficoltà umane. E per noi invece questa è la prima pietra d'inciampo della nostra fede. Noi pensiamo sempre alle difficoltà umane, È interessante che stiamo sempre là a misurare i nostri problemi e a classificarli come semplici, difficili, impossibili. Ma Abramo non ha riguardato le difficoltà umane qui, che stava per avere un figlio quando aveva 100 anni. Non riguardò al suo corpo già reso come morto. Probabilmente era impotente a questo punto. Né al grembo già morto di Sara. Probabilmente lei era già in menopausa. Non c'è problema. Dio ha detto che avrà un figlio. È un suo problema. Di Dio, non mio. E non ha riguardato a questi aspetti o a queste difficoltà umane. Secondo, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio. Beh, non vedo proprio come Dio possa fare una cosa del genere. So che ha detto che l'avrebbe fatto, ma non so se ce l'avesse proprio con me. Non dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Oh, grazie, Signore, per questo figlio. Oh, Signore, lo apprezzo tanto, quello che stai facendo per Sara. Ha sempre voluto un figlio. E ora, Signore, stai per darle un maschietto. Questo è magnifico, Padre. Signore, ti ringrazio e ti lodo. Perché, vedete, Abramo era pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Io non posso farlo, lo so bene. Ci ho provato per tanti anni e non ci sono riuscito. Ma Dio può farlo. E Dio ha promesso che da Sara avrò un figlio. E so che Dio è potente da fare questo per me. 4 segreti della fede, o 4 aspetti chiave. Non riguardare alle difficoltà umane, non dubitare della promessa, ma prendere la promessa e lodare il Signore e ringraziare Dio per la promessa, sapendo ed essendo completamente persuasi che tutto quello che Egli promette è anche potente di farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. La sua fede gli è stata imputata come giustizia. Dio ha detto: lui è un giusto, lui crede alla mia parola, lui confida nella mia parola. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi, così come la fede di Abramo gli è stata contata come giustizia, così pure la nostra fede nel Dio che ha risuscitato Gesù dai morti, che è stato crocifisso a causa delle nostre offese, ma è risuscitato per la nostra giustificazione, così pure la nostra fede in Gesù Dio ce la conta, ce l'attribuisce come giustizia. E Dio guarda la nostra fede e dichiara che noi siamo giusti. Ora, questo significa forse che posso andare e fare quello che mi pare? Vivere secondo la carne, abbandonarsi a ogni specie di desiderio, perché dopo tutto è la mia fede quello che Dio conta come giustizia. Nel capitolo 6 Paolo parlerà di tutte queste folli speculazioni che fa spesso la gente e gli errori terribili che fanno quelli che prendono la grazia e provano a correre con essa nella lascivia, nella lussuria, e usano la grazia come un mantello per le loro opere malvagie. Nel capitolo 6 vedremo come Paolo tratta di questo argomento. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Continueremo a peccare? Andremo avanti a vivere una vita secondo la carne perché Dio mostra la sua grazia verso di noi? Significa forse che non importa come viviamo? Vedete, se ci fermiamo qui nel nostro studio, potremmo essere tentati di pensarla così. Quindi fareste bene ad ascoltare anche il prossimo studio, quando vedremo anche l'altra faccia della medaglia. Altrimenti sareste davvero nei guai. aspetta un po'. Non prendere questo che abbiamo detto e iniziare a correrci ancora. Devi capire che stava parlando ad una categoria speciale di persone, a quelli che sono stati cioè crocifissi con Cristo, quelli che considerano il loro vecchio uomo morto e ora vivono secondo lo Spirito, la nuova vita nello Spirito, nel Cristo risorto. Quindi dovete sentire il resto della storia per essere equilibrati. Quindi alla prossima volta, per bilanciare il tutto. Sono stupefatto dell'amore di Dio per me. Sono stupefatto che Gesù Cristo mi ami così tanto e che è stato disposto a prendere su di sé la punizione per il mio peccato. È stato disposto a morire al posto mio. È stato disposto a soffrire le conseguenze della mia colpa. Lo amo e sono felice che Lui ami me. E perché lo amo, voglio anche vivere per Lui, voglio servirlo. Perché lo amo, voglio fare le cose che piacciono a Lui. Non voglio fare le cose che Gli dispiacciono. Voglio camminare come Lui ha camminato. Voglio perdonare come Lui ha perdonato. Voglio amare come Lui ha amato. Perché vedete, l'amore di Cristo mi costringe. E voglio vivere al di sopra di ogni standard dettato da qualsiasi legge, perché sono legato dalla legge dell'amore. Amore di Dio, amore per Gesù Cristo. Questo è quello che mi fa desiderare solo le cose che portano gloria a Lui. Che possiate camminare in questo modo per portare gloria al Padre. Che Lui possa guardare ed essere compiaciuto mentre voi gli esprimete il vostro amore attraverso la vita che vivete. Dio vi benedica e che questa sia una magnifica settimana, mentre camminate con Gesù, ripieni del suo Spirito.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per il vostro impegno ad ascoltare queste nostre meditazioni. Il brano tratto dal Vangelo di Giovanni che Patrizia ci leggerà è nel capitolo 6, versetti da 51 a 52.

0: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne?
1: Riflettendo sulle parole del nostro testo, viene spontanea una domanda: per quale motivo il Signore usò un linguaggio così duro, così difficile da comprendere, così inaccettabile sotto il profilo religioso, parlando di carne e non, come invece fece durante l'istituzione della cena commemorativa, di corpo? Le situazioni in cui si trovò sono diverse e diversi sono i contesti. Durante l'istituzione della cena, Gesù era circondato dai discepoli, da persone che, tranne Giuda, lo amavano e lo seguivano. Mentre il brano che ci è stato letto ci riporta ad una disputa che egli ebbe con i giudei. Nei due casi il Signore usò parole appropriate per far giungere ai suoi interlocutori il messaggio adatto alle loro esigenze. Il termine corpo, traduzione del greco soma, nella Bibbia non indica solamente la parte esterna, visibile, sensibile e tangibile del nostro essere, la parte materiale, l'involucro dell'anima, ma spesso denota l'intera persona, la totalità dell'essere umano, tanto che il greco soma può in molti casi venire tradotto con un pronome personale. Le parole di Gesù durante l'ultima cena, questo è il mio corpo, significano questo sono io, dato per voi. Con questo il Signore, in quell'occasione, volle illustrare la totalità, la pienezza del suo sacrificio, un vero olocausto in cui egli si offrì senza alcuna riserva. Tutto il suo amore veniva manifestato dal dono completo che faceva di se stesso, e questo fatto doveva essere ricordato dai discepoli. Il termine carne, che traduce il greco sarx, non è sempre sinonimo di corpo, anche se spesso indica l'essere umano, ma è un termine usato per sottolineare i limiti, la debolezza, la caducità, l'errore, il peccato della nostra natura. È pertanto un termine che corrisponde all'umanità caduta, incapace di vivere secondo il pensiero di Dio, l'umanità lontana da Dio e ribelle a Dio. Così, in questo termine, si intende la natura umana, mossa, guidata e dominata dal peccato. In altre parole, la natura umana nei suoi risvolti peggiori. Sappiamo bene che Gesù non conobbe il peccato, non conobbe il male nelle sue diverse espressioni e forme. Non ebbe nulla a che fare con esso. Pur essendo perfettamente uomo, fu uomo perfetto. Ma si attribuì il termine carne per esprimere la sua identificazione con la natura peccatrice, con l'uomo caduto nel male. E riferendosi al suo sacrificio sulla croce, al suo ruolo di nostro sostituto offerto alla giustizia di Dio. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: colui che non ha conosciuto peccato Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo in fondo è il messaggio che Gesù volle lasciare ai suoi uditori, ma è il messaggio che vuole lasciare a noi, che vuole lasciare a me e a te, caro ascoltatore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, vogliate gradire il mio più caloroso benvenuto a questa nuova trasmissione che riserviamo ormai da un bel po' di tempo allo studio del Vangelo di Matteo. Ci siamo fermati la scorsa volta quando Gesù accusò fortemente i capi religiosi di essere ipocriti. E i discepoli di Gesù restarono veramente di stucco nel vedere come il loro maestro trattò quei potenti capi. Il Signore tuttavia non si lascia distrarre e continua a istruire i Suoi discepoli con le seguenti parole: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, perciò lasciateli. Essi sono ciechi e sono guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, ambedue, dice Gesù, cadranno nella fossa». Ciò è scritto in Matteo capitolo 15, versetti 13 e 14. La parola «pianta» qui significa sistema. In altre parole Gesù dice: ogni sistema religioso che mio padre non ha instaurato sarà sradicato. E poi aggiunge che i farisei spiritualmente sono dei ciechi che hanno la pretesa di guidare gli altri, ma ovviamente li guideranno alla perdizione. Riprendiamo ora la nostra lettura di Matteo leggendo al capitolo 15 versetti 15 a 18. Pietro allora disse a Gesù: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori, nel gabinetto? Ma quello che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. I discepoli, come vediamo, non avevano capito questo principio che noi, dopo anni di cristianesimo, troviamo abbastanza semplice. Ecco perché chiedono a Gesù di spiegarsi meglio. E infatti Gesù spiega che non è ciò che proviene dall'esterno che può contaminarci, per esempio ciò che mangiamo, perché quello che mangiamo finisce poi nella fogna, ma ciò che diciamo è importante, soprattutto perché esso trabocca dal nostro intimo, dal cuore. E infatti Gesù continua dicendo: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo, dice Gesù. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Purtroppo dobbiamo notare che tutto questo c'è nella nostra cultura contemporanea. Stiamo vivendo nel periodo della cosiddetta nuova moralità. Siamo giunti nell'era di cui parlava il profeta Isaia quando disse che gli uomini avrebbero chiamato bene il male e male il bene. Quelli di noi che invece credono nella Bibbia sono considerati mezzi matti, completamente sulla strada sbagliata. Eppure, coloro che deridono i credenti, che fine hanno fatto? Cosa hanno ottenuto in questo periodo di grande libertà, tra virgolette, le dico, ora che l'uomo ha espresso fino in fondo quello che aveva nel cuore? Abbiamo davvero una nuova moralità? Senz'altro no. La storia è sempre la stessa, il prodotto è sempre quello: cattivi pensieri, omicidi, adulteri, fornicazioni, oscenità. Abbiamo davvero aperto il vaso di Pandora e purtroppo ci troviamo nei guai fino al collo. Una volta per tutte va detto che l'uomo ha bisogno di essere controllato, di convertirsi a Cristo. Amici miei, l'uomo non convertito a Cristo può essere molto più pericoloso di un animale feroce. Noi rinchiudiamo in gabbia le bestie feroci, ma l'uomo rimane libero, libero di fare tutto ciò che gli pare. E Gesù ci ha detto chiaramente ciò che l'umanità vuole fare, precisando che sono proprio quelle azioni malvagie che contaminano l'uomo. Ai giorni nostri l'enfasi più che mai è posta soprattutto sul sesso, lo sapete bene. Nelle scuole, alla televisione, alla radio, il sesso trabocca. Dalle copertine delle riviste fino alle cartoline da spedire. Amici, queste sono cose senz'altro che contaminano. E non ditemi che voi ne restate immuni. Nessuno è immune da questo tipo di cose. E anche i nostri figli ne vengono contaminati. Per non parlare poi della libertà cosiddetta di linguaggio, che sfocia in un vero turpiloquio. Questo vuol dire che le cose che sono nel cuore dell'uomo stanno rapidamente affiorando. E se l'essere umano, ripeto, non si converte a Cristo, quella persona non solo scende più in basso, ma è perduta per sempre. Leggiamo adesso, amici, Matteo capitolo 15, versetto 21. Gesù, partitosi di là, si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone. Ecco che il Signore Gesù parte da Israele, lascia Israele per la prima volta durante il suo ministero pubblico. È molto interessante questo, poiché Gesù era giunto ad Israele come re e quando aveva mandato in missione i suoi discepoli, aveva ordinato loro di andare nelle città di Israele senza oltrepassare i confini della nazione. In seguito, il Signore era stato rifiutato da Israele ed era nato un conflitto con i farisei. Abbiamo visto che il clou del conflitto fra Gesù e i capi religiosi si è manifestato dopo poco. Intanto, che è accaduto come conseguenza di questa frattura? È accaduto che Gesù stesso ha deciso di oltrepassare i confini di Israele. Da ora in poi Gesù riceverà i cosiddetti gentili, i pagani. E infatti il suo invito si estende ora anche a coloro che non sono israeliti. E il suo invito rimane quello che abbiamo letto negli studi precedenti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Ma questa volta l'invito non è soltanto per gli ebrei, ma anche per i non ebrei. Ma continuiamo la nostra lettura leggendo Matteo capitolo 15, versetti 22 e 23. Ecco che una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! La mia figliola è gravemente tormentata da un demonio!» Ma Gesù non le rispose parola, e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo: «Signore, mandala via, perché ci sta gridando dietro!» Questa donna, nota come Sirofenicia, era un incrocio di diverse razze, perciò, se mi permettete il paradosso, era una pagana, una gentile puro sangue. Questa donna non aveva nessun diritto di rivolgersi a Gesù come figlio di Davide. E infatti, quando si rivolse a lui, Gesù non le rispose neanche. I discepoli poi, come abbiamo visto, le dicevano: «Mandala via, perché continua a disturbarci!» Probabilmente le grida di questa donna li mettevano in imbarazzo. Ma sentiamo la risposta di Gesù. «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele», disse Gesù. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 15, versetto 24 del suo Evangelo. La risposta di Gesù sembra alquanto dura, ma ciò che dice è un dato di fatto. Gesù, inizialmente, è venuto affinché si avverassero tutte le profezie riguardanti la venuta del successore del re Davide. Perciò, prima di tutto, Gesù vuole che questa donna pagana riconosca questo fatto. Gesù dunque venne come re dei giudei. E anche voi, amici che siete in ascolto, cercate di fare vostro innanzitutto questo concetto. Infatti, a conferma di questo fatto, Gesù morì con questa iscrizione sulla croce: «Questo è Gesù, il re dei giudei». Ma, tornando a quella donna, ascoltiamo come lei parlò con Gesù. Lei venne e si prostrò, si inginocchiò dinanzi a Gesù dicendo: «Signore, aiutami». Questo è scritto in Matteo capitolo 15, versetto 25. Quando in un primo tempo questa donna si era rivolta a Gesù chiamandolo figlio di Davide, praticamente Gesù le aveva risposto: «Come figlio di Davide non sono venuto per te, ma per le pecore perdute di Israele». Ecco allora che questa donna capisce. Si rende conto di non avere nessun diritto di chiamarlo figlio di Davide. Perciò adesso si rivolgerà a lui, adorandolo e chiamandolo con un nome universale, che solo a lui, solo a Gesù gli si può dare: Signore, e invoca il suo aiuto. Diciamolo, amici, che esempio meraviglioso anche per noi. Anche noi, come quella donna, non possiamo vantare nessun diritto verso Gesù. Non possiamo dire a Gesù: noi abbiamo il diritto di averti come nostro re. Ma noi possiamo, come quella donna pagana, possiamo inginocchiarci davanti a Lui e invocarlo. Invocarlo come Signore e come Salvatore della nostra vita. E non abbiamo, sia ben chiaro, nessun diritto e nessun merito per fare questo. Ma Lui ci concede questa grazia, perché è venuto per cercarci e per salvarci. Il Signore Gesù, nella sua risposta, sembra voler mettere alla prova la fede di questa donna. Infatti dice: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Queste parole sembrano esasperanti. Forse molti di noi, se venissero trattati in questa maniera, rinuncerebbero. Anzi, magari qualcuno di noi, guidato dal proprio orgoglio, si ribellerebbe a Gesù. Ma questa donna ci dà l'esempio che dobbiamo seguire. Infatti lei rispose con queste parole a Gesù. Disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Queste parole, veramente belle, sono riportate in Matteo capitolo 15, versetto 27. Però, dato che il tempo si è quasi esaurito, consentitemi di spiegare questo versetto la prossima volta con il nostro prossimo studio biblico. Perciò adesso devo salutarvi e devo rinnovarvi il mio appuntamento, sperando vivamente di ritrovare tutti quanti voi in ascolto. Perciò, amici, a risentirci e che il Signore vi benedica.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi per offrirvi pochi minuti di meditazione. Quest'oggi vogliamo parlarvi di solitudine. C'è a chi piace essere solo, sì, lo so, ma alla maggior parte delle persone non piace affatto. Infatti si sentono male quando si trovano sole. Non so come voi la pensate, ma sono certo che se qualcuno vi chiedesse un po' di compagnia non gliela neghereste, non è vero? E chissà, conoscete voi nessuno che la vorrebbe? Ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un po' di musica.

qui davanti a me la foto di una ragazza che accanto alla sua cassetta postale legge attentamente e con un sorriso pieno di soddisfazione una lettera che ovviamente le è appena giunta per posta. Fa sfogo a vedere la soddisfazione che emana dal suo viso. Nel guardarla mi è venuto da pensare che lei legge la lettera di qualcuno che ama, forse il fidanzato, ed è contenta. Ora, amici, Dio ci ama e ci ha pure scritto delle lettere indirizzate a noi, ma scommetto che voi non le avete mai aperte e lettone il contenuto. Si chiamano epistole, sì, lettere, e una infatti è indirizzata proprio al nostro popolo, ai Romani, e a quel tempo che fu scritto non si indirizzava solo alla città di Roma, ma a tutto il nostro popolo, ai Romani. Un'altra finisce portando i saluti di italiani. Ora, noi dovremmo leggere e rileggere tali lettere e si trovano nel Nuovo Testamento e perciò è facile averle a disposizione. E vi dico che al principio sembreranno difficili perché non siamo abituati al linguaggio di Dio, ma poi nel leggerle vengono facili e il suo contenuto ci fa davvero piacere, ci rende contenti. Provate, provate. E vedrete che nel leggere queste epistole troverete che non solo il Dio ci ama, ma che ha fatto così tanto per noi, quello che nessun altro poteva fare.

Ed ora dalle Sacre Scritture vogliamo leggervi un salmo messianico, il Salmo 22. Sentite come bene questo salmo, scritto centinaia di anni prima della venuta di Cristo, ben descrive la sua passione sulla croce. Salmo 22, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna. Eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono confusi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: ehi, si rimette nell'Eterno. Lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu sei quello che m'hai tratto dal seno materno, m'hai fatto riposar fedelmente sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non v'è alcuno che m'aiuti. Grandi tori m'han circondato, i potenti tori di Basan m'hanno attorniato, apron la loro gola contro a me come un leone rapace ruggente. Io son come acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore come cera si strugge in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inarridisce come terra cotta e la lingua mi s'attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani m'hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e m'osservano, spartiscano fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza. T'affretta a soccorrermi, libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zanna del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Ed io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea.

tempo fa avemmo la gioia e il privilegio di essere visitati e poter gustare la presenza nella nostra casa del signor Giuseppe Lupis, o Joe, come tutti lo chiamano affettuosamente, questo caro fratello in fede a cui noi tutti dobbiamo tanto per i suoi inni di grande ispirazione. Da alcuni mesi aveva perso la sua compagna, che noi conoscemmo in Australia quando fummo suoi ospiti. Alle nostre domande sulla sua condizione, egli assai serio rispose: «Eros, sono solo. Benché mia moglie fosse cieca e immobile, avendo perso le gambe, era per me di grande compagnia. Parlavamo assieme e facevo tante cose per lei. Ora sono solo. Non ho nessuno con cui parlare, nessuno, se mi sento male o depresso, che mi incoraggi o mi dica una parola amica. Oh, com'è triste la solitudine, com'è deprimente non aver alcuno a cui rivolgersi. Mi sento sempre così male e per questo i miei fratelli mi hanno spinto a fare questo viaggio». Sì, una cosa molto triste. E nel passaggio che abbiamo appena letto noi troviamo l'esperienza di un altro che è solo e nell'angoscia, tutto solo, e udiamo la sua implorazione e il suo sgomento. L'aiuto più caro, il conforto più gradito, l'inseparabile presenza del Padre Celeste che fu sempre sua gli è ora negata. «Dio mio! Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Solo, inchiodato su una croce, sospeso fra il cielo e la terra, come se pur essi lo rigettassero, Cristo è morente sulla croce. Le parole che sente non gli sono di conforto, quello che vede non gli è di balsamo in quell'ora tremenda. Nella sete gli vien dato del fiele, per compassione la derisione e l'indifferenza. Pure erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e a motivo delle nostre trasgressioni era stato trafitto, fiaccato a motivo della nostra iniquità. E noi abbiamo pace per il castigo che fu su di lui, e per quelle sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Per noi Gesù fu solo e per noi Gesù soffrì abbandonato da tutti, mentre uno l'aveva tradito e l'altro lo aveva appena finito di rinnegarlo bestemmiando il suo nome. Oh amici, Gesù soffrì per la mancanza di conforto in quella atroce agonia, perfino la natura sembra rigettarlo, il cielo si è fatto opaco e tutto nero, oscurità regna sulla faccia della terra, la brezza pomeridiana ghiaccia, avvolge il suo corpo scuotendolo in brividi, e fra gli spasimi dell'agonia sembra penetrargli fino fra gli ossi, fino all'anima sua. Così fredda, così ghiaccia, la morte si avvicina. Nessuno ha un sorriso per lui, nessuno una parola di conforto. Bestemmie, scorno, derisione, e fra la vergogna della sua nudità, l'opprobrio delle più vili delle esecuzioni, il re dei re, il signor dei signori, il creatore del mondo, il mio salvatore, è solo e muore straziatamente. Potremmo noi augurare un'orribile sorte come quella a qualcuno? In Italia si dice che la morte non si augura neppure ai cani. Potremmo noi, se fosse a nostra volontà, permettere un così atroce supplizio anche alla più bassa delle creature? Perché dunque Gesù, il più mansueto, il più buono, il più giusto, il più caro, il più amabile, fu sottoposto a tale strazio? Perché Dio permise quell'orribile morte? Ascoltatore, Gesù sul Calvario pagò il prezzo del peccato, comprò in quel modo il tuo riscatto. Amico, se Gesù dovette pagare un caro prezzo, fu perché grave la condanna che il peccato ti aveva riservato.
Se Dio permise questo è perché non ci fu nessun altro mezzo né altra persona o angelo che potesse pagare per noi l'ingiuria fattagli con la nostra ribellione, indifferenza e superbia. Oh, la notte prima della crocifissione Gesù andò nell'orto di Getsemani. La sua anima, la Bibbia ci dice, era oppressa da tristezza mortale e si gettò a terra e sudando sangue chiese a Dio: «Oh Padre mio, se è possibile, passi questo calice senza che io ne beva, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Ancora troviamo Gesù solo. I suoi, a cui aveva domandato conforto, dormono. E lui implora il Padre, e un altro mezzo di salvar loro e noi tutti dai nostri peccati è chiesto al Padre. Ma no, non ci fu altro mezzo, e l'amaro calice della sofferenza fu suo e ne beve fino all'ultima goccia. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ci dice: «Io sono il buon pastore e io metto la mia vita per le mie pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho podestà di deporla e ho podestà di riprenderla. Così, nell'infinito suo amore per te e per me, Gesù fu povero per far noi ricchi, soffrì al fine che noi avessimo sollievo, fu angosciato al fine che noi avessimo pace, morì affinché noi vivessimo, fu solo nel suo dolore affinché noi mai sperimentassimo la tristezza della solitudine». Ascoltatore, osserva questo caro Salvatore, prendi nota dell'immensità del suo amore per te. Sappi che nessuno in tutta la terra ti ha amato, ti ama o ti amerà quanto lui ti ama. Guardalo quando soffre, ascoltalo quando parla, credilo quando promette, poiché lui non mente ed è abile di mantenere ogni sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma neppure una sillaba della sua parola passerà che non sia adempiuta. Gesù ha il potere di darti felicità, pace e in più salvezza e vita eterna, poiché piacque a Dio di esaltarlo sopra ogni altra cosa e di rimettere in Lui ogni podestà e giudizio. Lui vuole essere il tuo salvatore, il tuo amico, vuole essere il tuo inseparabile compagno. In inglese spesso si canta un inno il cui ritornello dice: «No, never alone, no, never alone, no, mai sarò solo, mai sarò solo e mai lo saremo se abbiamo accettato Gesù». Fra le sue promesse, poco prima che andasse al Calvario, Gesù disse: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e avrò preparato un posto, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi in perpetuo. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo può conoscere. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà con voi. No, non vi lascerò orfani, tornerò a voi». Le sue ultime parole, prima che ascendesse al cielo, furono: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Nell'Epistola agli Ebrei lo scrittore ricorda ai cristiani di quel tempo l'antica promessa fatta da Dio stesso: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». O ascoltatore, Cristo prese per sé le parole che abbiamo letto dal Salmo 22 affinché noi potessimo far nostre quelle del Salmo 23 che ci dice che Gesù è il nostro pastore, che Gesù ci conduce presso i sentieri, presso le acque fresche, che ci conduce nella sua casa.
Oh, che differenza fra i due salmi! Essi sono all'opposto. In uno c'è l'angoscia, nell'altro pace e tranquillità irremovibile. Quale dei due vorresti appropriarti? Se tu ti senti solo, se sei triste, se la pace ti manca, se le angosce della vita t'opprimono, Gesù può aiutarti, egli può prendere su di sé il fardello dei tuoi dolori e dei tuoi peccati e darti pace, pace come tu non l'hai mai conosciuta. Troppo bello? Incredibile? No. Gesù ha fatto questo per me, lo ha fatto per John Lupis, lo fa per tanti altri e lo fa per tutti quelli che credono in lui e che si abbandonano alla sua cura e al suo amore. Non attraverso la Chiesa, non per mezzo delle tue buone opere, né attraverso cerimonie o sacramenti, come non puoi averli per intercessione di santi o di persone, solo attraverso Cristo e per grazia, come un dono che Gesù a caro prezzo comprò e che ora vuole darti se tu credi in Lui, se lo riconosci per quello che è il Salvatore, se vuoi accettare le sue promesse, se ricambi l'immensità del suo amore abbandonandoti a Lui. Gesù e nessun altro ha sofferto per te. Gesù e nessun altro è morto per te. Gesù e nessun altro è stato solo per te e per la tua salvezza. Nessun altro nome è stato dato, ma solo il nome del Signor Gesù Cristo. Ma chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato, dice l'antica profezia, e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Chi è che dopo aver considerato Cristo ha trovato nel suo cuore abbastanza slancio per andare a Lui? Chi è fra tutto il mondo che cerca la compagnia del Maestro? Chi è che vuole ricambiare tutto il suo amore dandogli un posto nel proprio cuore? Forse tu, amico in ascolto, sei tu che oggi decidi che Cristo ha fatto troppo per te e che tu ora vuoi far qualche cosa per Lui? Che farai tu per Lui? Che cosa potrai offrirgli? Gli darai il tuo cuore, ti abbandonerai a Lui. E perché no? Perché non farlo ora, in questo giorno stesso? O come la maggioranza, mentre Cristo soffriva in croce, tu pure vuoi lasciarlo tutto solo, amareggiato dalla tua indifferenza, dal tuo timore, dalla tua incredulità? Se tu lo ami, se tu non ti vergogni di lui, se tu vuoi essere contato fra quelli che lo seguono, non vorresti dimostrarlo semplicemente scrivendo due righe su una cartolina o una lettera e mandarcela, farci sapere che tu hai fatto questo? Quanti fra i nostri ascoltatori amano questo gran Salvatore? Quanti sono pronti a fare un passo avanti per lui? Ascoltatore, per il tuo bene, per la tua pace e in più per la tua salvezza, guarda a Gesù, credilo, accettalo come tuo Maestro, Signore e Salvatore. Lì dove sei, apri ora il tuo cuore a lui e sinceramente promettigli che sarai suo e lui sarà il tuo pastore, e con lui per sempre abiterai un giorno nella sua casa celeste.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Padre Celeste, siamo grati a te per un altro giorno di vita. E non vogliamo mai prendere per scontato i giorni che tu ci doni. Tu sei un Dio sovrano. Nonostante i nostri peccati, l'ira di Dio che meritavamo, grazie alla croce, tu puoi esserci misericordioso. Grazie, Padre, per la tua misericordia. Guidaci nella riflessione della tua parola e aiutaci di scegliere con te. Non scegliere per te, chiedendoti poi di benedire le nostre scelte. Ma, Signore, guidaci tu in saggezza, nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Allora, il titolo del messaggio è Scegliere con Dio. Scegliere con Dio. E potete vedere i versetti. Siamo in Atti 1, da versetto 15 al versetto 26. E quindi la seconda metà del primo capitolo. Se ricordiamo dalla volta scorsa, Gesù, prima di tornare dal Padre, aveva detto ai suoi uomini, ai suoi discepoli, anche donne, un gruppo di 120 persone, leggiamo in versetto 15, lui gli indica di andare ad aspettare la promessa del Padre, cioè il battesimo con lo Spirito Santo. Loro avevano già ricevuto lo Spirito in Giovanni 20, 22, e lo stesso gruppo di persone devono andare a Gerusalemme per aspettare, fermarsi, pregare e fare nulla. Aspettare che Dio portasse l'adempimento di Pentecoste. E abbiamo visto questo in Atti 1:4. Ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. E quindi Gesù è salito dal Padre, è tornato in paradiso e ora è alla destra di Dio e lui intercede per noi. E meno male, giusto? Perché Satana, scopriamo in Apocalisse, sta sempre davanti al trono di Dio giorno e notte. E cosa fa lui? Lui accusa i fratelli. Ma grazie a Gesù lui intercede per noi. E quindi Gesù è alla destra di Dio, ma non ci ha lasciato come orfani e ci ha lasciato la presenza dello Spirito Santo. Ma avevano l'indicazione di aspettare. Ma cosa fanno? Loro fanno altro qui. Iniziano a scegliere un nuovo posto per riempiazzare l'apostolato di Giuda che è morto. C'è un famoso missionario di nome Hudson Taylor, un missionario inglese che andò in Cina circa 150 anni fa e ha fatto un grande lavoro nella Cina. Hudson Taylor una volta ha detto: Dio dà il meglio a chi lascia a lui la scelta. A volte il non scegliere stesso è l'opzione migliore, perché noi spesse volte chiediamo Dio di farci capire quale sia la giusta scelta, ma noi presentiamo sempre due opzioni. Padre, vorresti che io faccio opzione A o opzione B? E spesse volte con le nostre limitazioni noi già iniziamo a chiedere al Signore una proposta limitata. E spesse volte noi abbiamo questo approccio con Dio. Qui, versetto 16, Atti 1:16, Pietro, alzatosi, disse: fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù. Pietro nella sua epistola dice che la parola stessa è la parola profetica più ferma o più stabile, più certa. E lui dice che lo Spirito Santo predisse nei Salmi. Potete prendere appunto, se state prendendo appunto, Salmi 69, 25 e Salmi 109, versetto 8. Quindi Salmi 69, 25 e Salmi 109, versetto 8. Pietro cita in realtà due salmi diversi. Ritengo interessante questo perché troviamo in Atti 4, quando arriveremo tra poco, Atti 4, versetto 13, or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illiterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E quindi questo pescatore Pietro dalla Galilea, che parla con un dialetto dei Galilei, che avevano capito la notte in cui Gesù fu arrestato, Pietro non era un studioso, ma si erano lì, si erano messi a studiare la parola qui all'inizio per capire la volontà di Dio. E Pietro cita questi salmi. E lui dice in versetto 17, perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Sì, Giuda Iscariota fu anche messo due per due con i discepoli, compirono opere potenti. Gesù, se ricordate, dopo uno di questi viaggi missionari, i discepoli due per due mandati a proclamare il Vangelo, quando tornarono erano stracontenti che i demoni li erano sottoposti, persone furono guarite. Cosa disse Gesù ai dodici? Non rallegratevi perché i demoni vi siano sottoposti, ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita, nel libro dell'agnello. E poi lui spiega perché io ho visto Satana cadere dal cielo, perché l'orgoglio spirituale a volte, no? E se accade qualche miracolo per la grazia di Dio, allora grazie a Dio. Ma è la sua grazia in noi, ma non la nostra bravura o santità che guarisce o che fa qualcosa. E Giuda fu parte del ministero, anche mandato due per due. Giuda era il tesoriere della chiesa, perché dice in Giovanni che lui era colui che teneva la borsa. Quando lui ha disprezzato l'offerta di Maria versando l'olio sui piedi di Gesù. Ma che spreco! La vita versata per la gloria di Dio non è mai uno spreco. E Giuda, il grande sprecone, no, Gesù ha detto, tu sei il figlio della perdizione. E quindi Giuda aveva parte con questo ministero. E quindi molti in quel giorno diranno, Signore, Signore, ho fatto questo, ho fatto quello, miracoli pure. E Gesù dirà ad alcuni, vai via da me perché non ti ho mai conosciuto. Le parole più triste forse che uno potesse mai sentire, essere nella sua presenza e sentirlo dire, no, mi spiace. Versetto 18, egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità e, essendo caduto in avanti, si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. E dai Vangeli abbiamo il resoconto che Giuda si impiccò e qui con chiarezza poi da corpo morto è caduto in avanti e il corpo si squarciò. E i soldi presi dal suo tradimento furono usati per comprare questo campo. Versetto 19, questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo nel loro proprio linguaggio è chiamato Akeldam, che vuol dire campo di sangue. E quindi quale eredità vogliamo lasciare noi? L'eredità di Giuda è triste. Io voglio seguire il Signore. E quindi Pietro, parlando di Giuda, dice c'è questo problema, perché la parola dice, la parola di Dio dice, sta scritto, Gesù quando fu tentato da Satana tre volte, Gesù rispose tre volte cosa? Sta scritto. Una cosa che vedremo attraverso Atti degli Apostoli è quanto importante era la parola di Dio come guida, come lampada per i leader della Chiesa all'inizio. E non erano perfetti. Il resoconto in Atti è il resoconto di cose che sono successe, ma non ogni cosa che fecero era sempre la volontà perfetta di Dio, ma un resoconto storico guidato dallo Spirito che fosse registrato. E vedremo più avanti in Atti 11. Non è fino ad Atti 11 che gli apostoli, i leader della Chiesa di Gerusalemme, abbiano capito che la salvezza non era soltanto per i giudei. Vedremo questo in Atti 11. Loro dicono, wow, allora Dio vuole salvare non solo noi giudei, ma tutti i gentili, tutto il mondo. Mamma mia, non sapevamo questo. E quindi loro stanno imparando come noi. Stiamo anche noi in fase di crescita. Perché a volte noi innalziamo gli apostoli e noi diciamo cosa? Ma sì, ma quello erano gli apostoli. Quello era Pietro, Paolo. Ma certo che loro hanno fatto dei miracoli, hanno vissuto vite sante. Erano uomini di Dio quelli. Ma sono uomini imperfetti, con le medesime passioni come noi, come Elia, ci dice Giacomo. Siamo tutti nella stessa barca. E quindi vediamo qui Pietro, uno fa bene perché studia la parola e vede, sta scritto. Versetto 20, è scritto infatti nel libro dei Salmi, divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abiti in essa. E un altro prende il suo ufficio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia, per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo, da mezzo a noi, uno di questi diventi testimone con noi della sua risurrezione. E quindi Pietro, volendo seguire in ubbidienza la parola di Dio, va comunque, secondo me, poi io potrei sbagliare, va comunque in conflitto, in contrasto con l'espressa ordine di Gesù in versetto 4. Andate a Gerusalemme a scegliere un nuovo dodicesimo apostolo? No. Andate ad aspettare la promessa del Padre. E quindi qui, secondo me, abbiamo un esempio di Pietro volendo fare del bene, fa qualcosa magari fuori luogo. Ma interessante, e vogliamo riflettere su questo. Una cosa interessante, vogliono trovare qualcuno che era di loro compagnia dal battesimo fino alla resurrezione. Forse perché, avendo visto il tradimento di Giuda, volevano che un dodicesimo uomo rimpiazzasse il ruolo di leadership lì a Gerusalemme, che era un uomo di fiducia. Perché se Giuda ci ha tradito e ha tradito il Signore, vogliamo essere sicuri che non è un neo arrivato che scegliamo. E Paolo stesso in 1 Corinzi 9, difendendo il suo apostolato ai Corinzi, lui dice in 1 Corinzi 9, versetto 1, 1 Corinzi 9, versetto 1, non sono io apostolo, non sono io libero, e vedi, non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. E quindi Paolo era consapevole di questo requisito un po' da Atti 1, dicendo non ho visto io il Signore risorto. Interessante. Alcuni guardano questo momento e dicono che Pietro ha sbagliato e Paolo doveva essere il dodicesimo apostolo. Una cosa chiara dal Nuovo Testamento è che ci sono già più di 12. Barnaba è un apostolo e ci sono altri nel Nuovo Testamento. Epafrodito è un apostolo lì in Filippesi. L'apostolo di Filippi, mandato a Roma per incontrare Paolo in carcere. E quindi non è necessario vincere un dibattito su chi è il dodicesimo. Questo non è lo scopo di questo studio. Ma semplicemente di osservare questa mossa di Pietro e di riflettere anche nella nostra stessa vita come vogliamo anche noi agire. Secondo me Pietro fa benissimo ad osservare che Giuda non c'è più e i salmi profetizzato dallo Spirito Santo presentano questo incoraggiamento di mettere un nuovo dodicesimo. Ma forse lo fa nel momento sbagliato. Versetto 23, leggete con me, or ne furono presentati due, Giuseppe, detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E magari questi erano gli unici due che incontravano i requisiti detti da Pietro. Magari i requisiti di Pietro erano sbagliati. Non dice che lo Spirito Santo lo guida, che è il primo requisito che qualcuno era al battesimo di Gesù da Giovanni Battista, e il secondo requisito, la resurrezione. Qui sembra che Pietro, alzatosi in mezzo così, neanche ripieno di Spirito Santo, perché Pentecoste non è venuto, dovevano pregare e aspettare, non fare nulla. Lui si sta alzando, si sta muovendo, sì, guardando la parola, ma lo stesso agendo forse di suo. Mettendo dei requisiti, e ci sono questi due uomini, Giuseppe e Mattia. E quindi cosa facciamo? Padre, chi vuoi che scegliamo? Opzione A o opzione B? Fammi sapere tu, Signore. E quante volte l'abbiamo fatto sta cosa? Ok, Signore, è opzione A o opzione B? Ma spesso nella vita ci troviamo a bivi, pensando che dobbiamo scegliere tra oggi e domani e poi, boom, andare avanti, quando la nuvola non si è spostata ancora, come abbiamo visto in Esodo 40. E presentano al Signore due opzioni. Solo due? Dio spesso ne ha di più. Mi piace quello che Paolo disse poi anche in 1 Corinzi 15, versetto 8, parlando del suo apostolato sempre con i Corinzi. Lui dice, infine, parlando di Gesù risorto che si apparve a varie persone, lui dice, infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come al aborto, o uno nato fuori tempo. Lui è un apostolo di Gesù. Paolo difende il suo apostolato. Quindi poteva essere Paolo, poteva essere Barnaba, poteva essere diversi. E possiamo chiedere a Pietro, quando lo vedremo in paradiso, ma Pietro, hai fatto bene o non hai fatto bene? E vedremo in quel giorno se hai deciso bene o no. Girate con me un attimo nel libro dei Giudici. Voglio riflettere insieme su due momenti di scelta. Uno che si trova in Giudici 6 e l'altro in Genesi 13. In Giudici 6 ci troviamo nella storia di Gedeone. Dio chiamò questo ragazzo, questo uomo, a demolire un altare di Baal e di abbattere un'ascera che fu posto accanto e di poi costruire con i pezzi di quell'altare un nuovo altare al Signore, offrendo su di esse due tori di suo padre. E quindi lui aveva un problema qui. Uno, perché lui aspetta adesso una conseguenza sia economica da suo padre, ammazzando due tori di suo padre, ma anche problemi culturali con la gente della città. E leggendo lì nella prima metà di Giudici 6, vediamo poi che Gedeone lo fa, ma lo fa di notte, e con 10 uomini fra i suoi servi. Ubbidisce il Signore, ma a modo suo, per paura, per non essere né solo nell'atto, ma anche di non essere visto. Lo fa di notte e non lo fa da solo. E guardando dal versetto 36, dopo aver ubbidito al Signore, Gedeone poi fa un accordo con il Padre, con Dio, dicendo, se tu vuoi veramente usare la mia vita, versetto 36, se intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, versetto 37, io metterò un velo di lana sull'aia, se c'è rugiada soltanto sul velo e tutto il terreno all'intorno rimane asciutto, allora saprò che intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto. E quindi qui potrebbe al primo sguardo sembrare che Gedeone vuole ubbidire il Signore, ma vuole essere sicuro che si trova nella volontà di Dio prima di farla. Ma come abbiamo già visto, ha fatto l'ultima cosa di notte, non di giorno, per paura, non da solo, ma in un gruppo di 10 uomini con sé. Gedeone è un po' impaurito, anche se Dio lo chiama con chiarezza a compiere una certa opera. Qui il domandare o la preghiera di Gedeone, ok, sembra all'inizio che vuole ubbidire, essere chiaro e certo. E cosa leggiamo? Versetto 38, e così avvenne. Ok, chiaro. Gedeone, alzati. Vai nella volontà di Dio, non chiedere più. Quando sai che una cosa è chiaramente dalla parte di Dio. Ma il mattino dopo Gideone si levò per tempo, strizzò il velo e ne spremette la rugiada. Ne uscì una coppa piena d'acqua. Ma, 39, Gideone disse ancora a Dio, non si accenda la tua ira contro di me. Io parlerò ancora una volta. Dei, lasciami fare la prova col velo ancora una volta soltanto. Quindi nel caso che c'era qualche, magari il mio fratello, un amico è venuto con un bicchiere d'acqua e ha bagnato il velo. Magari voglio essere sicuro, ma forse è più scusa. Lui dice, Dei, lasciami fare la prova col velo ancora una volta soltanto. Rimanga asciutto solo il velo e ci sia rugiada su tutto il terreno all'intorno. E Dio nella sua pazienza e bontà, lui dice, ok, va bene. Versetto 40, Dio fece così quella notte, soltanto il velo rimase asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno all'intorno. E quindi Gideone, secondo me, poi è presunzione forse, ma Gideone secondo me è un esempio di un uomo che capisce già la volontà di Dio, ma ne chieda per evitare, per distanziarsi, perché non vuole prendere l'impegno, il rischio che occorrerebbe ascoltando la voce di Dio. Se fa il passo di fede, poi se fallisce, come sarà guardato, non sarà ben visto, sarà anche messo a morte, magari perché lui ha ammazzato o lui ha distrutto questo altare di Baal e altre cose nel territorio. Gideone più è un esempio di un uomo che prega, ma sta cercando di non ubbidire la chiara volontà di Dio. Ovviamente noi vogliamo azionarci quando è chiaro. Ma cosa facciamo nei casi in cui non è chiaro? Andiamo in Genesi 13. Genesi 13 da versetto 5, dove Abramo è un uomo oltre 75 anni, sta incamminando in Canaan, arriva, sta con Lot, il suo nipote, e loro iniziano ad avere una contesa tra i pastori che litigano. Ma Genesi 13, versetto 5, guardiamo la storia un po'. Anche Lot che viaggiava con Abramo aveva greggi, armenti e tende. E il paese non era in grado di sostenerli, almeno la stessa zona dell'accampamento. E essi abitavano assieme perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei paresei abitavano a quel tempo nel paese. E quindi magari per non dare una cattiva testimonianza a questi cananei perizzei, Lot e Abramo devono mettersi d'accordo. È cattivo quando noi come cristiani non riusciamo a risolvere i nostri conflitti e di parlarne e di andare avanti con pace, perché i cananei ci osservano. I perizzei, la gente del paese ci guarda. Se stiamo litigando e Gesù dice sapranno che siamo i suoi discepoli per quale motivo? Per l'amore che abbiamo uno per l'altro, giusto? Ma i pastori si stavano litigando e così versetto 8 Abramo disse a Lot, Dei, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli, non sta forse tutto il paese davanti a te, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se tu vai a destra, io andrò a sinistra. E se pensiamo un attimo questo gesto di Abramo come capofamiglia, come leader, è molto grazioso nei confronti del suo nipote. Lui sta lasciando la scelta a Lot. Lot, scegli tu. Se tu pensi che quella zona è meglio, vai. Io prenderò l'altro. Se tu pensi a destra, io andrò a sinistra. Ma qui Abramo, nonostante quanti fallimenti di fede che avrà in questo percorso della Genesi, questo è un momento di forza per Abramo, perché lui sta dimostrando una grande fiducia in Dio. Io non devo scegliere. Dio può scegliere. Io posso rimanere fermo, permettere anche che Lot mi diruba un terreno meglio, un posto nella città migliore. Io rimango così, senza scegliere. Così Abramo lascia la scelta nelle mani stesse di Dio. Lui ha fiducia nella capacità, la capacità di Dio di risolvere la sua parola. Perché Dio aveva promesso già di darlo una grande eredità. Abramo non doveva eseguire la volontà di Dio carnalmente. Pietro, dopo aver letto i Salmi, ha capito qualcosa della volontà di Dio, ma forse si è agito prematuramente. Magari doveva aspettare la promessa del Padre intanto. E quindi lui dice, se vai a sinistra o a destra, io andrò nell'altra direzione. Allora, versetto 10, Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essere tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso Oriente. Così si separano l'uno dall'altro. E quindi apparentemente per Lot quello che ha scelto sembrava la scelta migliore. E Abramo poteva stare lì pensando fra sé, io volevo quel terreno, è irrigato, è perfetto per le bestiame, ci sono alberi lì vicino a Gerico, allora ho perso la volontà migliore di Dio per la mia vita. Ma sappiamo poi come la storia per Lot è andato avanti a Sodoma e Gomorra. Le sue figlie e la rovina della sua famiglia. Perché quando noi scegliamo con l'apparenza, come Dio quando disse a Samuele, Samuele non guarda come guarda l'uomo. Perché così disse Dio a Samuele, l'uomo guarda all'esteriore, ma Dio guarda il cuore. E noi apparentemente questo sembra la volontà di Dio, grande, ho preso un nuovo lavoro che paghi il doppio. Non sei felice? Non so, è la volontà di Dio? Sì, perché paghi il doppio. Forse non è la volontà di Dio che prendi il doppio. Non so. Quante ore starai al lavoro? Quanto dovrai trascurare la famiglia? Compri una macchinone più forte e fai un incidente sull'autostrada? Ma vedi, noi spesso nella vita partiamo. Pietro ha letto due salmi e ha capito che dovevamo scegliere un nuovo apostolo. E parte. Come spesso Pietro fa. Versetto 14 e 15 di Genesi 13 mi piace tantissimo. Genesi 13, 14, l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, Dio in un dialogo privato, adesso che Lot è andato via, facciamo pensare a Lot che abbia scelto bene. Ok, è andato via, ok, Dio parla ad Abramo. Alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a dove? Est, oriente, verso Sodoma e Gomorra. Guarda ad est, sì, vedi Lot? Guardi là. Ad ovest, in realtà Abramo, tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E quindi Lot pensava di vincere nel breve, ma sarà Abramo ad ereditare il tutto. E quando veramente chiesa impariamo sempre di più a lasciare la scelta a Dio, di non azionarci, vediamo, osserviamo, come disse per Maria, quando l'angelo le parla riguardo alla nascita di Gesù. Cosa disse riguardo a Maria? Nascose la faccenda nel suo cuore e aspetta come Dio avrà adempiuto per lei la sua volontà. Quindi tornando in Atti 1, 24, 26. Atti 1, 24. E pregando dissero, tu Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto. Quindi leggono la parola bene, presentano due opzioni, non so se è bene, ma almeno pregano. Quale di questi due hai scelto? E magari c'era già una terza, il Signore dice, se devo scegliere tra questi due. Per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte e la sorte cade su Mattia ed egli fu aggiunto agli undici apostoli. E in realtà non troviamo più neanche una parola scritta di questo Mattia. i nati. È vero che di tanti dei dodici non ne vediamo tanto scritto comunque, quindi questo in sé non è un'evidenza che Mattia non fosse il dodicesimo. Ma è interessante che non ne vediamo ancora menzionato niente di lui. Ma fu aggiunto agli undici apostoli per guidare la chiesa lì a Gerusalemme all'inizio. E tirarono a sorte, hanno preso i dadi. Signore, vedi tu, magari oggi i bambini prima di giocare un gioco si fa tirare le canucce, giusto? Le varie canucce a varie misure e li tieni in mano e dici ok, scegliene uno. Sopra sono tutti uguali e sotto sono di varie misure. Così è una scelta senza influenzare, una scelta giusta. E non è completamente sbagliato, perché cosa abbiamo visto nel pettorale del sommo sacerdote? Nel pettorale Esodo 28:30. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tumim e staranno sul cuore di Arone quando egli si presenterà davanti all'Eterno. Così Arone porterà il giudizio dei figli d'Israele sul suo cuore davanti all'Eterno del continuo. E si pensa che questo Urim e il Tumim vuol dire luci e perfezioni. Ma non si capisce tuttora il vero significato di queste due parole. Ma in pratica si pensa che era una pietra nera e una pietra bianca che il sommo sacerdote teneva nel pettorale con i 12 pietre sopra. E quando leggeremo davanti in 1 Samuele, 1 Re, Davide andò per invocare il Signore per sapere se doveva andare in battaglia o non doveva andare in battaglia. Spesso chiedono queste domande sì o no, invece di giusto Mattia. Sì o no, Signore? E così il sommo sacerdote tirava fuori una pietra. E loro si fidavano alla pietra nera o bianca e si facevano guidare dal Signore in questo modo. Quindi non è Pietro che tira dadi a Las Vegas qui, ma tirano a sorte, è completamente logico per il pettorale del sommo sacerdote. Chiesa, facciamoci guidare dai luci e perfezioni di Dio, ora avendo la presenza traboccante dello Spirito Santo nella nostra vita, ora che c'è Pentecoste. Facciamoci guidare come Davide fu guidato dall'Urim e il Tumim. Perché come disse Hudson Taylor, Dio dà il meglio a chi lascia a Lui la scelta. Amen? Preghiamo. Padre Celeste, vogliamo essere guidati da Te. Come abbiamo visto in Esodo 40, non vogliamo trascinare la Tua nuvola dietro di noi, ma vogliamo che la Tua nuvola vada davanti a noi e che siamo noi a seguire Te. Non noi che, come Pietro, magari invece di aspettare, inizia a leggere, a muovere, ad adempiere la Tua volontà nella sua tempistica. No. Signore, non vogliamo essere perfezionati per la carne. Avendo iniziato per lo Spirito, vogliamo andare avanti per lo Spirito. Galati 3:3. Guidaci Tu, Padre. Non vogliamo essere presuntuosi, fare passi più lungo delle nostre gambe, ma vogliamo fare passi in step con le Tue gambe, nella Tua volontà. Ed è nel nome santo di Gesù che noi preghiamo. Amen.
2: Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase ultime parole di Gesù su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27:46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15:34. Ma in Luca 23:46 leggiamo così: Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Giovanni 19:30 invece riporta: è compiuto, come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Quindi abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti, che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni «è compiuto» e quella riportata da Luca «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito» possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto» dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni «ho sete» come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante, ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana. Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Ehrman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta, ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti anche lì dove in effetti non ci sarebbe proprio nulla da dire.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha terminato la sua esposizione dei principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology e, avendoli confrontati con la rivelazione biblica, ne ha messo

0: mediante un sincero pentimento davanti a Dio dei propri peccati e mediante una profonda fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, grazie al quale Dio Padre offre perdono, purificazione e riconciliazione. A volte, per chi ha ottenuto questa riconciliazione, la battaglia quotidiana contro le influenze, contro gli atteggiamenti sbagliati che sono dentro di noi e attorno a noi è dura, è aspra. Ma il perdono e la potenza di Dio sono sempre a disposizione di tutti coloro che con sincerità di cuore desiderano cambiare e crescere. Concluso dunque questo approccio a Scientology, iniziamo oggi a occuparci del movimento New Age. Dottor Labanchi, ecco, che cosa può dirci in anteprima e succintamente di questo movimento, a cominciare dal nome, per esempio?
1: Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento.
0: Dottor Labanchi, quando ci ha parlato di Scientology, ci ha detto che si trattava di un movimento filosofico-religioso estremamente antropocentrico e umanistico. Insomma, tutto ruota intorno all'uomo, con la U maiuscola. Egli è quasi un semidio. Ora, c'è una qualche corrispondenza in questo contesto fra Scientology e la New Age? Mi pare quasi che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo.
1: Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma ancora che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano.
0: Dottor Labanchi, ma è la Bibbia. Voglio dire, la MacLaine l'ha mai letta la Bibbia? La tiene in considerazione?
1: Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi.
0: Va bene, comunque, prima di continuare ad affrontare questo tema, vorrei proporre di fare una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, allora, amici ed amiche, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Come ho annunziato la volta scorsa, comincia ora una serie di trasmissioni dedicata al movimento della New Age, o in italiano Nuova Era. Forse alcuni di voi, passando accanto alle edicole della vostra città, avranno notato un compact disc in vendita a relativo poco prezzo e dedicato alla musica della New Age. Difatti questo movimento, che sta ormai prendendo dimensioni a livello mondiale, come la classica piovra, raggiunge con i suoi tentacoli tutti gli aspetti

aspetti, delle culture dei vari paesi in cui si diffonde. Tuttavia, a differenza delle religioni e sette più o meno religiose di cui ci siamo occupati nel corso delle precedenti trasmissioni, la New Age o Nuova Era non ha alcuna organizzazione centrale né un corpo dirigente. È quindi un vero e proprio movimento che ingloba vari elementi, desunti soprattutto dalle filosofie e religioni orientali. Sotto vari aspetti, anche Scientology potrebbe essere considerata parte di tale movimento. Ad esempio, forse è una coincidenza, ma la casa editrice che ha pubblicato l'opera fondamentale di Ron Hubbard, vi ricorderete il titolo, Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, questa casa editrice si chiama appunto New Era, cioè Nuova Era. Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo, dato che per i primi cristiani il pesce era simbolo del Cristo. Infatti pesce in greco si dice ictius, le cui iniziali rappresentavano una frase greca che tradotto in italiano suona così: Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento. Questa autrice, infatti, ha intitolato un suo libro The Aquarian Conspiracy, la cospirazione dell'acquario. La Ferguson ci dice che in un primo tempo la parola cospirazione le sembrò troppo forte, ma decise di usarla lo stesso in quanto, e qui cito testualmente le sue parole secondo la mia traduzione, in quanto cospirare alla lettera significa respirare assieme, e quindi si tratta di un'intima unione. Così, per chiarire la natura benevola di tale unione, scelsi la parola acquario. Sebbene io mi intenda poco di astrologia, fui attratta dal potere simbolico del segno molto diffuso nella nostra cultura popolare, secondo cui dopo un'età oscura e violenta, quella dei pesci, stiamo per entrare in un millennio di amore e luce. E per usare le parole di un canto popolare, stiamo per entrare nell'età dell'acquario, il tempo della vera liberazione della mente. Questa citazione è tratta dall'edizione originaria del libro pubblicato a Los Angeles nel 1980, si veda a pagina 19. Sembra quindi che la New Age sia una reazione all'epoca attuale ritenuta eminentemente razionalista e materialista, nonostante il cristianesimo anch'esso contaminato dallo spirito mondano che caratterizza l'età dei pesci. Ora, infatti, si sta andando verso un'epoca in cui l'uomo potrà estrinsecare tutte le sue potenzialità e raggiungere livelli di sviluppo spirituale mai raggiunti prima. Almeno questo è quello che dicono i seguaci della nuova era. E questo ci fa pensare all'ideale di Scientology, che è appunto quello di aiutare l'uomo a sviluppare al massimo tutte le sue pretese capacità. Si ha quindi la netta impressione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo.
Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Qui cito dal suo libro edito in Italia dalla Sperling e Kupfer nel 1989 col titolo Cercarsi dentro, pagina 67. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma nel succitato libro, ancora a pagina 67 e anche a pagina 68, che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano. Ascoltandolo, nutrendo in esso una fiducia totale e comportandovi in base a quella fiducia, potrete risolvere i conflitti o semplicemente lasciarli cadere. Per ascoltare questo Io Supremo, che è in ognuno di noi, secondo la MacLaine, bisogna darsi alla meditazione di tipo neo-induista, cioè allo yoga, e particolarmente allo jnana yoga, o yoga della conoscenza, per renderci sempre più conto delle immense possibilità che abbiamo in ogni campo. Mantengo ogni posizione per 20 secondi, afferma l'attrice a pagina 60 del suo libro, e dentro di me canto: io sono Dio immerso nella luce. Anzi, come leggiamo a pagina 12 del libro, è preferibile meditare in gruppo, perché il potere si manifesta quando tre o più persone si riuniscono nel nome della divina energia universale. Nella New Age, quindi, Dio è questa divina energia universale, un Dio impersonale che non si sa che cosa sia, anzi può essere tutto quello che gli uomini vogliono che sia. È un idolo, in fondo, nel senso che è fatto da uomini e che quindi è a loro disposizione. Non ci deve quindi meravigliare se i seguaci di questo movimento si danno all'astrologia, alla stregoneria e alle pratiche dell'occultismo, nonché allo spiritismo. Tutto può servire, a quanto sembra, per essere in comunione perfetta con il tutto, con l'energia universale di cui ogni essere umano sarebbe parte. Anche la musica può essere utile, anzi, come accennavo all'inizio, c'è una musica propria della New Age che crea un'atmosfera che dovrebbe favorire la concentrazione, come anche i colori. Si pensi anche alla cosiddetta musica psicadelica, tendente a produrre effetti simili a quelli delle droghe. La reincarnazione è un'altra dottrina fondamentale nella New Age. Tuttavia, a differenza dell'induismo, che considera la reincarnazione una maledizione di cui si deve cercare di fare a meno, secondo questo movimento essa serve per progredire indefinitamente attraverso varie esistenze individuali.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche della New Age. Poco fa il dottor Labanchi affermava che fra le dottrine basilari di questo movimento vi è quella della reincarnazione. Ora, contrariamente a quanto accade nell'induismo, dove la reincarnazione o metempsicosi è considerata una vera e propria maledizione di cui bisogna liberarsi, nell'ambito della New Age la reincarnazione attraverso varie esistenze individuali è considerata una via di progresso della persona. A questo punto la parola passa nuovamente al dottor Edoardo Labanchi.
1: Come dicevo, la reincarnazione è un'altra dottrina fondamentale nella New Age. A tal proposito, così scrive la MacLean a pagina 172 del suo libro: in questa vita io sono il risultato di un karma accumulato attraverso esperienze di molte altre vite. Sono il prodotto delle vite passate, proprio come in questa vita sono il prodotto delle mie esperienze infantili. Secondo l'attrice, è quando meditiamo che possiamo ricordarci anche delle nostre passate esistenze. Anzi, come leggiamo a pagina 174, ad essere precisi è l'anima, l'io supremo, che ricorda tutte le vite, anche se esse non possono essere ricordate dalla mente cosciente. E a quanto mi è dato di capire, secondo questo movimento, l'io supremo può fare questo perché è per natura sua al di fuori del tempo e può contemplare qualsiasi periodo della sua lunga esistenza che si manifesta in reincarnazioni successive. Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. La stessa Bibbia, ci dice dunque la MacLean a pagina 180 del suo libro, la stessa Bibbia contiene una grande documentazione di fenomeni metapsichici, miracoli, veggenti che hanno trasmesso la parola di Dio, guide spirituali che hanno dato saggezza e sollievo ai sofferenti, persino fenomeni che indurrebbero a pensare all'esistenza di navicelle spaziali. Forse qui ci si riferisce alla visione che ebbe il profeta Ezechiele presso il fiume Chebar e che è descritta nei primi tre capitoli dell'omonimo libro. Tuttavia, come sanno quelli che hanno familiarità con la Bibbia, quella visione rappresentava la presenza di Dio anche tra gli esiliati a Babilonia. Dio non aveva bisogno del Tempio per essere presente tra il suo popolo e prendersene cura. Questo nel contesto è il vero senso di quell'episodio, senso che naturalmente sfugge alla MacLean o che lei ignora deliberatamente per tirare acqua al suo mulino. Nel Vecchio Testamento, continua l'attrice, compaiono molti carri celesti che, roteando giù dalle nubi infuocate, trasportano gli esseri a somiglianza umana dalle teste coperte di cristallo. Quei veicoli avevano grandi ruote e quando gli esseri a somiglianza umana riprendevano il loro posto dentro di essi, staccavano le loro ruote dal suolo e si illuminavano di fuoco. Poi, continua imperterrita l'attrice, dall'alto, con i loro spiriti in volo trasportati da quelle ruote, parlavano con la voce dell'Onnipotente. Ezechiele scrisse che lo spirito di coloro che viaggiavano in quei misteriosi veicoli spaziali entrò in lui e gli disse di recarsi in Israele per impedire che colà si spargesse la ribellione. Vi è un passaggio in cui si parla del rumore di quelle ruote e si racconta che Ezechiele fu preso a bordo e velocemente condotto in Palestina, dove sedette attonito per 7 giorni vicino a un fiume. È un tocco particolarmente realistico a cui avevo sempre pensato. Cari ascoltatori, vi invito a leggere i primi 3 capitoli del libro del profeta Ezechiele, così vi renderete conto da voi stessi come l'interpretazione della MacLean sia fantasiosa e fuorviante. L'attrice riduce in pratica questo importante episodio biblico ad un brano di un libro di fantascienza, del tipo di quelli di Isacco Asimov. Non è qui il caso di fare la corretta esegesi del passo profetico in questione, ma posso dire che in Ezechiele non si afferma affatto che il profeta fu preso a bordo del veicolo o carro che fosse. Ma Ezechiele dice solo: lo spirito mi levò in alto e mi portò via. Oltre a ciò, il fiume verso cui il profeta si fermò, il fiume Chebar, non era in Palestina, ma in territorio babilonese. Forse l'attrice americana si è ingannata pensando che la Tel Aviv, menzionata in Ezechiele, capitolo 3, versetto 15, sia l'attuale Tel Aviv israeliana. Tutto è possibile. Difatti questo versetto dice: e giunsi da quelli che erano in cattività a Tel Aviv, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi dimoravano e dimorai lì 7 giorni, mesto e silenzioso in mezzo a loro. Questo basta per dedurre l'ignoranza, almeno in questioni bibliche, e forse anche la mala fede della più nota rappresentante del movimento della New Age. Anche l'astrologia ha un'importanza notevole nella New Age. Come ho messo in rilievo sin dall'inizio, i suoi adepti ritengono che l'umanità stia andando verso l'età dell'acquario, dopo essere passata per l'età dei pesci. In base a quale criterio si possa fare una tale previsione non è dato di sapere, né tantomeno è dato di sapere perché mai questa nuova era dovrebbe avere le caratteristiche indicate dai seguaci di questo movimento. Né, d'altra parte, gli astrologi sono d'accordo sul tempo in cui sarebbe già iniziata o inizierebbe l'era acquariana. Anche qui ci troviamo dinanzi a confusione, a contraddizioni varie. Siamo, insomma, sempre in un'atmosfera vaga, generica, più che mai nebulosa, dove tutto è possibile, dove tutto è tollerato, dove la seria ricerca della verità in realtà non è di moda. Ed in fondo si tratta sempre di una fuga dalle proprie responsabilità morali individuali, con quegli appelli all'energia cosmica o altro del genere, oppure alle stelle, per fare in pratica ciò che pare e piace, senza dover rendere conto a nessuno, né ora né alla fine della propria esistenza terrena. E per non parlare al momento che dell'astrologia, tanto cara alla New Age, possiamo dire con Robert Morey, autore di un interessante libro dal titolo L'astrologia in una prospettiva cristiana, edito in Italia proprio dalla Voce della Bibbia che cura queste trasmissioni, possiamo dire con questo autore che l'astrologia alla fin fine ci renderebbe schiavi degli astrologi. Infatti, continua l'autore, sarebbero loro a controllare i nostri matrimoni, le nostre carriere, persino le guerre. Sia la medicina moderna, sia la psicologia sarebbero distrutte. Gli astrologi ci direbbero dove e quando darci da fare. Addosserebbero alle stelle, e in modo particolare alla luna, la colpa delle malattie. Le ditte andrebbero in fallimento perché gli operai rimarrebbero a casa ogni volta che gli astrologi dovessero predire una giornata sfortunata. Carestia e fame aumenterebbero se i contadini dovessero attendere il parere degli astrologi per sapere quando seminare. E io stesso mi chiedo come sia possibile che persone sensate credano alla validità degli oroscopi personali che si leggono nei giornali, nelle riviste o si sentono per radio e televisione, e che non sono d'accordo tra loro. Non uno è uguale all'altro. Forse potranno a volte somigliarsi, ma solo per coincidenza. A parte il fatto che, supponendo che tutti siano d'accordo, a tutti i nati sotto un segno zodiacale dovrebbero avvenire più o meno le stesse cose. Comunque, cari ascoltatori, continueremo questo discorso. Sì.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanchi ha iniziato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle Sacre Scritture. Il discorso proseguirà nel prossimo numero di Lente d'ingrandimento. Detto questo, vi saluto caramente, dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento. Contiamo, come sempre, sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Sempre a passeggio, attraverso la Bibbia, dove incontriamo un versetto tratto dal libro di Malachia che ci dice: «Ma per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali». Questa parola misericordiosa si è già adempiuta una prima volta con la venuta di Gesù e troverà adempimento nuovamente in occasione della sua seconda venuta, oppure può essere tranquillamente applicata anche alla vita di tutti i giorni. Chi mi ascolta è forse nell'oscurità al riguardo? Brancola un po' nel buio? Le tenebre della notte si fanno sempre più fitte anche quando è giorno? Continuiamo a non disperare, questa può essere l'esortazione, l'incoraggiamento. Il sole, credimi, sorgerà di nuovo. Quando la notte è più buia, l'alba è più vicina. Il sole che sorgerà è di un tipo però del tutto particolare. È il sole della giustizia, ogni raggio del quale è costituito dalla santità di Dio. Colui che viene per incoraggiarci percorre la via della giustizia, ma anche della misericordia. Viene per salvarci senza violare alcuna legge. Gesù mostra sia la santità di Dio che il suo amore. La nostra liberazione, quando verrà, sarà sicura proprio perché fondata sulla giustizia. Per noi, l'unico punto interrogativo dovrebbe essere: temiamo il nome del Signore? Siamo riverenti nei suoi confronti e camminiamo nelle sue vie? Allora la nostra notte sarà breve e quando spunterà l'alba, ogni male e qualsiasi afflizione dell'anima saranno svaniti per sempre. Alla fine ciò che rimarrà sarà luce e calore, gioia e piena comprensione, a cui farà seguito la guarigione di ogni malanno e l'eliminazione di ogni sorta di differenza. Gesù è sorto nei nostri cuori e allora sediamoci al sole. Ha nascosto la sua faccia? Attendiamo il suo riapparire. Egli è destinato a splendere come il sole nella vita dei suoi figliuoli.

Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso. Ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa. Solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90 anni e abitava con noi ormai da 3 anni, è morta ed è andata a stare bene col Signore nella pace della sua presenza. Però il periodo passato con noi è stato abbastanza difficile. La mia libertà, via via che la mamma diventava più debole e più esigente, è stata sempre più limitata. Perciò molto spesso ho sentito il grosso peso di cercare di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre, e penso che molti che hanno genitori in casa vecchi hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi. Però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore, raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a Lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ho anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia, che all'ospedale le lavava piano piano la faccia, e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo, dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale: Gesù, nonna, ospedale, no paura, amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Michea capitolo 6 versetto 8. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Il titolo di oggi è Gli uomini ombra e il commento si riferisce a quanto riportato nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti da 32 a 40. Parlando quindi di uomini ombra, è così che a volte vengono chiamati quei patrioti sconosciuti che hanno contribuito con coraggio esemplare a liberare i loro paesi dall'oppressione dell'invasore. Guidati e sostenuti da un forte ideale, hanno operato nell'ombra, sopportando privazioni e sofferenze fino al sacrificio della propria vita. Accade lo stesso nel combattimento della fede. La Bibbia ci racconta la storia dettagliata di uomini e donne di fede nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Di loro ci sono dati i nomi, ma alla fine del capitolo è parlato di tanti altri sconosciuti che per Dio hanno compiuto opere straordinarie e hanno sofferto. Dio si ricorda di ognuno di loro. Ognuno aveva il suo posto nella strategia di colui che conduceva la battaglia. Amici cristiani, non tutti abbiamo un posto in vista nella Chiesa, ma ciò che ha valore è che noi compiamo coscienziosamente il servizio che il Signore ci ha affidato. Ricerchiamo la fedeltà più della notorietà, ricordandoci che Dio apprezza il minimo gesto compiuto per amore per Lui e per i Suoi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 42. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Egli tiene conto di tutte le nostre azioni,

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavan conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son

0: compiaciuto, ascoltatelo. E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva lor parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce, non mediante la preghiera e il digiuno». Or com'essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose: «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra, da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ci sono, non ti preoccupare, sono qui. È vero, oggi la sigla di apertura è più lunga del solito, o almeno l'ho lasciata così tranquilla, beata, andare per conto proprio. No, sono qui. Figurati se non torno fedele e puntuale come te. E ci mancherebbe altro.

Ti ricordo, nel caso fosse necessario, ma non credo, comunque lo faccio a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari per la prima o la seconda volta, ti ricordo che siamo alle prese con il libro del il libro del Levitico. Come mi viene in mente di dire Deuteronomio? Non lo so, è perché stavo guardando degli appunti lì che avevo. Siamo alle prese con il primo capitolo del libro del Levitico. Primo capitolo che non è tanto lungo, però vedo che ci stiamo mettendo un bel po' di tempo per esaminarlo tutto. Meglio così, significa che stiamo trovando cose interessanti, cose belle, cose buone, cose utili. Siamo arrivati al decimo versetto. Al decimo perché? Decimo versetto. Ah, tu non sai cosa significa versetto. Vabbè. Si dice, si fa presto. E fossero tutti questi problemi della vita, magari. Allora, nel caso tu non avessi tanta dimestichezza con il testo biblico, se hai una Bibbia davanti a portata di mano, vedrai sicuramente i numeri più grossi, ma quello, chiaramente sono, quelli sono i capitoli. Però nel testo, un po' come ricorderai le tue lezioni magari di letteratura classica, quando studiavi l'Iliade, l'Odissea, c'erano quelle belle paginone piene, fitte di testo, poi ai margini c'erano quei numerini, ti ricordi? Ecco, quei numerini erano i numerini per corrispondevano alle righe. Nel nostro caso, nel caso della Bibbia, ci sono anche qui dei numerini, però non corrispondono alle righe, bensì ai versetti, cioè a dei brevi brani. L'insieme dei versetti compone i capitoli. Bene, siamo arrivati al versetto 10, quindi se guardi il tuo testo noterai un numerino piccino piccino, piccolino piccolino, 10. E legge così, almeno nella traduzione che sto usando io. Se la tua offerta, se la sua offerta, chiedo scusa, è presa dal bestiame minuto, pecore o capre per l'olocausto, l'offra maschio senza difetti. Lo immoli al nord dell'altare, alla presenza del Signore e dei sacerdoti, figli d'Aronne, ne spargano il sangue intorno all'altare. Lo tagli a pezzi e il sacerdote lo disponga. Poi prosegue e dice: un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ecco, è qui che ci eravamo fermati la volta scorsa. Se la sua offerta, l'offerta di chi? L'offerta di quella persona che prende l'iniziativa e porta presso l'altare una pecora, una capra o qualche altro animale. Se la sua offerta al Signore consiste in un olocausto di uccelli, faccia la sua offerta di tortore o di colombi. Ora, perché oltre ai bovini e agli ovini vengono concessi anche uccelli? Come mai? La ragione è molto semplice, non c'è nulla di trascendentale o di super spirituale. Si prende atto della realtà che alcune persone potevano permettersi capre, pecore, addirittura anche buoi. Altri no. Quindi l'unica cosa che potevano portare erano uccelli. Dopo aver messo l'animale sull'altare, questo animale veniva tagliato, soprattutto se si trattava di un grosso animale, perché il fuoco lo bruciasse completamente. Questo era l'olocausto. Ricordi, abbiamo detto cosa significa la parola olocausto. Proviene dal greco e significa bruciare tutto, bruciare interamente. Il messaggio dietro a questa parola, questo gesto, è quello della consacrazione, consacrazione totale. Un altro elemento presente, ovviamente, è il fuoco. Ora, spesso quando si parla di fuoco, tanti pensano solo alle fiamme dell'inferno. Nella Bibbia il fuoco ha anche un altro significato, forse il significato preponderante, più comune, è quello della purificazione. Ad esempio, nel caso dell'incontro di Mosè con Dio al pruno ardente, quel,
quel pruno che bruciava senza consumarsi, non c'era affatto il pensiero, il concetto del giudizio, dell'inferno. C'era piuttosto il concetto della consacrazione, della purificazione. Mosè doveva togliersi le scarpe perché il terreno circostante, il terreno su cui poggiava i piedi, era terreno sacro, dato che Dio si stava presentando a Mosè in quel momento, in quel contesto, in quel luogo. Nel libro del Deuteronomio, che per errore ho menzionato prima, ci viene detto: l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Come abbiamo avuto modo già di dire ampiamente durante i programmi introduttivi, con Dio non si scherza. Il concetto centrale, l'insegnamento centrale del libro del Levitico è appunto questo: la santità di Dio, la purezza di Dio. E chi si accosta a Dio deve rendersi puro, deve purificarsi in qualche modo. Non possiamo prendere Dio alla leggera. Mentre è vero che Egli è un padre, che Egli vuole manifestarsi, mentre è vero che Egli vuole avere con noi un rapporto intimo e personale, è anche vero che abbiamo sempre a che fare con l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo. Ecco perché ripeto, non possiamo prendere Dio alla leggera. Nell'Antico Testamento non lo prendevano alla leggera. Non dovremmo farlo neanche noi.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia.

Il primo capitolo si conclude con l'offerta di uccelli. Abbiamo detto prima che l'offerta di uccelli veniva permessa per coloro che non potevano affrontare la spesa o che non possedevano capre, pecore o tantomeno buoi. Non so se ricordi che dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria si recarono al Tempio e offrirono due colombe. E visto lo sfondo dell'Antico Testamento, in particolare del libro del Levitico, questo ci fa ben capire che Giuseppe e Maria fossero di condizioni economiche molto semplici e umili. Il primo capitolo si conclude con questa frase: è un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ancora una volta troviamo queste parole: odore gradito o aroma, profumo che sale verso il Signore. La volta scorsa, ricorderai, abbiamo trovato un parallelo nel Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo agli Efesi, per essere più precisi, dove si dice che Gesù è un odore soave, un accenno per niente velato al sacrificio di Gesù Cristo, sacrificio per eccellenza. E con questo concludiamo il primo capitolo del libro del Levitico. Passiamo al secondo capitolo. I sacrifici, abbiamo detto, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Sacrifici non nel senso di che le prove e i momenti difficili, ma sacrifici intesi come portare un animale sull'altare per essere ucciso e un'offerta a Dio. Questi sacrifici, dicevo, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù. Nel secondo capitolo troviamo invece un altro concetto: le oblazioni. Le oblazioni, che tratteremo da qui in poi, in modo figurato ci parlano dell'umanità di Gesù, della sua perfezione, pur nella sua umanità, e del fatto che la sua personalità era una personalità che attraeva le persone, era amabile. Leggendo alcuni dei brani del secondo capitolo si avrà l'impressione di trovarsi davanti ad una ricetta per fare il pane. In un certo senso questo è vero, perché si tratta dell'offerta di cibo. A differenza dell'olocausto, l'oblazione di cui si parla nel secondo capitolo non comporta spargimento di sangue, anche se di solito si offriva questa oblazione di cibi insieme al sacrificio che abbiamo descritto fin qui. L'oblazione poteva essere cotta oppure cruda. Aronne ed i suoi figli, come sacerdoti, ne ricevevano poi una parte che doveva essere consumata da tutti i maschi appartenenti alla famiglia di Aronne. Abbiamo detto che questa oblazione mette in rilievo, in modo simbolico, figurato, l'umanità di Cristo, però con tutta la sua perfezione. Qui non si pone tanto l'accento sulla divinità di Cristo, ma sulla sua umanità. Un'umanità che raggiunge perfettamente lo scopo propostole da Dio. Gesù è descritto anche come l'ultimo Adamo, cioè il capo di una nuova umanità. Questo concetto viene espresso da Giovanni, l'Apostolo, nella sua prima lettera, dove si può leggere: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Possiamo dire senza tema d'errore che l'uomo, così com'è oggi, costituisce il più colossale fallimento dell'universo.
cosa intendo dire. Beh, la Bibbia ci dice molto chiaramente e senza mezzi termini quanto segue. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vedi, Dio non può salvarci neanche se cerchiamo di osservare la sua legge, per la semplice ragione che Lui vede chiaramente tutte le nostre imperfezioni. Quindi, dato che noi non possiamo osservare la legge di Dio perfettamente, Dio non può salvarci a causa delle nostre imperfezioni. Perché? Perché Lui è santo, anzi, la Bibbia lo descrive 3 volte santo, che significa assoluta santità, piena santità. Dio non possiede la santità, Egli è santità. Inoltre, esige giustizia e perfezione assoluta. Davanti a questa immagine di un Dio assolutamente santo, perfetto, l'umanità è un vero fallimento. Il profeta Isaia ha detto: la via della pace non la conoscono. Ha voglia a fare incontri al vertice. Hai voglia a fare riunioni di comitati internazionali per la pace. Hai voglia a fare cortei per le strade delle nostre città. Non significa che non dovremmo agire in questo modo. Ma mettiamo il carro davanti ai buoi. Dovremmo prima ricercare e trovare la pace interiore, ciascuno per se stesso. Poi potremo procacciare o potremo cercare e trovare la pace al di fuori. Purtroppo l'umanità fa le cose alla rovescia. Cerca pace nel mondo, nella società, nell'ufficio, nella scuola, in famiglia, quando non c'è pace interiore.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia ancora una volta scelto di trascorrere questa mezz'oretta insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Tornando al testo del secondo capitolo del libro del Levitico, vorrei fare un po' come i granchi, andiamo alla rovescia. Vorrei sottoporre alla tua attenzione una frase che si trova quasi alla fine del capitolo. Nessuna oblazione che offrite al Signore sia preparata con fermento. Né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Tornando poi all'inizio, leggiamo: se qualcuno offre un'oblazione al Signore, la sua offerta sia di fior di farina. Sicuramente ti starai chiedendo, ma che senso ha tutto questo? A cosa serve sapere del lievito, non lievito, miele, non miele, fior di farina, non fior di farina? A cosa mi serve? Io oggi vado dal fornaio, compro il pane, già fatto tutto. E non devo certo offrire sacrifici o oblazioni. Ci mancherebbe altro, con tutte le cose che ho da fare. Bene, c'è un messaggio anche qui. La richiesta che Dio fa in questo contesto, in questo capitolo, è molto strana, molto particolare. Perlomeno la seconda parte che abbiamo letto, che poi sarebbe l'inizio del capitolo 2. Il fior di farina era un ingrediente non facile da trovarsi. C'era un altro tipo di farina, quella che veniva ricavata schiacciando con un pestello del grano. Ma quella era farina grezza. Dio chiede fior di farina. In altre parole, bisognava cercare questo fior di farina. Se non la si trovava, bisognava farla, ma per farla occorreva tempo, impegno, disciplina. Non credo che ho bisogno di dire altro. Avrei senz'altro carpito il principio. Dio merita il meglio. Non la farina grezza. Dio merita il fior di farina. Dio richiede e merita il meglio della mia vita. Non gli avanzi, i ritagli di tempo, quello che mi rimane di energie dopo che mi sono divertito, dopo che ho fatto le cose che ho voluto fare io per il mio beneficio. Per quanto riguarda il lievito, nel linguaggio biblico il lievito significa peccato, compromesso, mezze misure. Dio non vuole lievito nell'offerta.

Purtroppo, con quell'ultimo commento, dobbiamo anche concludere il nostro incontro odierno. La sigla di chiusura sta per arrivare, infatti è un pochino leggermente in ritardo, un pochino leggermente non si dice, ma io comunque lo dico. Ormai sei abituato ai miei strafalcioni, alle mie papere. Ti lascio con quel pensiero che abbiamo espresso poc'anzi. Dio merita il meglio di ciò che noi possiamo dargli. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia. A presto. Ciao.

In questa serie, in cui abbiamo cercato di trattare metodi con i quali noi possiamo insegnare ai bambini misure che li preveniscono dall'incontrare gli ostacoli e le difficoltà che in questo mondo di peccato e la vita ci mette davanti, noi abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo suggerito di addestrare i bambini nelle vie di Dio e abbiamo considerato le nostre responsabilità al riguardo. Abbiamo detto come noi dobbiamo metterci in fase di insegnamento con i nostri bambini, di modo che essi ci diano ascolto come genitori e come maestri, e abbiamo pure discusso il basilare metodo biblico, il metodo dei discepoli e degli apprendisti, di insegnare a fatti e a parole, in cui l'insegnamento non è solo in partito con conferenze e con parole, ma pure col modo che noi agiamo e facciamo le cose, metodo per certo assai più efficiente di conferenze o lezioni impartite oralmente soltanto. Più recentemente, nelle ultime due trasmissioni, abbiamo anche parlato dell'importanza di fronteggiare i nostri problemi e come è importante che i nostri bambini pure imparino questo. Abbiamo considerato il giardino terrestre, dove abbiamo visto Adamo ed Eva cercare di evitare i loro problemi. Fuggirono da Dio, si nascosero e Dio venne sul far della sera ed essi erano nascosti nel folto della foresta. Ma quando furono scovati fuori dal fogliame e messi alle strette, fu loro dimostrato che non potevano più evitare i loro problemi. Mentre Dio penetrativamente li esaminava, ambedue, Adamo ed Eva, lo stesso cercarono di discolparsi. «È stata la donna che tu mi hai dato, è lei. È stato il serpente, non te la prendere con me. La colpa è sempre di qualche altro, sono sempre le circostanze e sempre al di là di noi ciò che ce lo fa fare». E di queste cose ne abbiamo parlato e abbiamo pure detto che un genitore deve essere in guardia e stare attento a queste cose e fare ogni cosa possibile per prevenire il bambino da sviluppare tendenze come queste che sono innate nella sua natura peccaminosa. Oggi considereremo un altro problema, quello di disfarsi subito di faccende e di responsabilità spiacevoli, come del resto anche dei propri peccati, senza rimandarli, senza lasciarli lì a imputridire, senza evitare difficoltose situazioni, appunto perché non ci piace tenerne conto. Praticamente ogni persona che viene al nostro centro di consulenza ha difficoltà in questo settore che sono causate dalla loro disorganizzazione. Questo è uno dei problemi più prevalenti. La persona disorganizzata che non sa disporre dei suoi problemi a suo tempo e non sa dirigere le attività della sua vita come dovrebbe, finisce presto o poi in uno stato di depressione. E probabilmente, ad eccezione dei problemi coniugali, e non so quanta ne è una eccezione, perché spesso pure quei problemi trovano radice qui dentro, non c'è un problema che venga menzionato più frequentemente nel nostro centro di consulenza come quello di gente depressa. Ora, una persona depressa nel senso di cui io vi parlo non è una persona che è giù di morale, che è malinconica, che ha qualche difficoltà emozionale, che a un certo punto queste emozioni la sopraffanno per un momento, due o per un paio di giorni, ma parlo di persone che hanno cessato di funzionare nelle loro normali attività. Una donna che non cucina più per la sua famiglia, un uomo che ha smesso di lavorare, o di qualche maestro che non può raccogliere più i compiti della propria classe, che non li corregge e li lascia accumulare. Tutto questo comincia con una tendenza che si sviluppa sempre nell'infanzia e che dovrebbe essere estirpata subito. Ci sono per esempio tanti spiacevoli faccende che ai ragazzi non piace di fare. C'è il compito, ci sono le cose che voi gli chiedete di fare nella casa, e a proposito spero che voi assegnate specifiche faccende ai vostri bambini, come portar fuori l'immondizia, passare l'aspirapolvere, apparecchiare la tavola, asciugare i piatti, fare il letto e così via. Ora, questo tipo di cose devono essere fatte regolarmente ogni giorno e a tempo, o cominciano ad accumularsi, e lì è dove le cattive abitudini si formano e sono abitudini peccaminose di questo
questo tipo che tendono a svilupparsi poi in cattive tendenze, in pigrizia, irresponsabilità, irregolarità, oppure si formano attitudini di regolarità, di ordine, di responsabilità o di prontezza. E i genitori dovrebbero essere subito molto accorti e coscienti di questo problema, perché in realtà loro stanno fronteggiando queste cose proprio mentre si formano tendenze che si svilupperanno poi nella vita del fanciullo in depressione. E cosa succede quando una persona è depressa? Cerchiamo di esaminarlo. Diciamo che siete giù di morale e la Bibbia dice che questo succede ogni tanto ad ognuno di noi. Per esempio l'apostolo Paolo, scrivendo in 2 Corinzi 4:8, dice: noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterriti ma non uccisi. E da quello che lui scrive si vede che anche Paolo aveva periodi di alto e basso. La persona depressa è giù di morale, ma questo non significa che deve per conseguenza battersi, non deve divenire depressa. Questo succede quando permette ad un periodo di momentanea tristezza di prendere possesso di sé, di modo che si lascia prendere da sentimenti di scoraggiamento e piano piano cade sempre più dentro il vortice della depressione. Diciamo che un genitore ha un certo numero di responsabilità sul lavoro e diciamo che questo genitore è una maestra di scuola e diciamo che porta a casa i compiti da essere corretti, esami da essere giudicati e pagelle da essere compilate, e a casa già ci sono catasti di cose simili che vengono ad accumularsi l'uno sull'altro giorno dopo giorno, e dopo 3 o 4 classi hanno subito le simili sorte. Ecco che ci sono ormai cataste per ogni dove e nessuno neppure le guarda. Se quella mamma ora al principio è un po' giù di morale, sia legittimamente a causa di qualche malattia o illegittimamente a causa di qualche rimorsa, ora a vedere tutti questi fogli accatastati così, per certo si sente peggio, e così le viene facile di dire: no, non li posso fare, ce ne sono troppi, è troppo per me, e la situazione allora continua a peggiorare e peggiora sempre di più. Ora, un bambino che vede queste cose, che vede un genitore divenire sempre più depresso e ne osserva le tendenze, ben presto comincerà pure lui a formare attitudini simili e a posporre quello che deve fare. Così un genitore, tenendo questo in mente, non si lascerà mai tentare dalla procrastinazione, farà tutto al tempo stabilito ed esigerà che il bambino faccia lo stesso, di modo che non ci sarà opportunità per la depressione di invadere nessuno. Così al bambino gli deve essere insegnato a portar fuori l'immondizia regolarmente ogni martedì e giovedì, a passare l'aspirapolvere ogni sabato o quando voi fissate, ad apparecchiare la tavola ogni sera, a sparecchiare, a fare il proprio letto prima di andare a giocare o prima che guardi la TV, e tutto regolarmente e in tempo. Queste sono abitudini molto importanti, e se per caso voi non avete in casa vostra faccende da assegnare ai vostri bambini, allora dovreste trovare un altro posto dove possano essere così educati. Una delle tragedie della casa moderna è che ci sono così poche cose vitalmente importanti che potete assegnare a un bambino. Nei tempi passati, quando l'agricoltura prevaleva e se non si zappava la terra non si mangiava, diventava un po' più importante per il bambino di andare fuori a far la sua parte. Ma ecco che oggigiorno non abbiamo più queste gravose responsabilità, mentre il bisogno ancora esiste di abituare i bambini a tendenze di regolarità. E così facciamo chiaro: Paolo poteva essere perplesso, ma egli mai permise a questa perplessità di demoralizzarlo. Egli poteva essere afflitto, sì, ma mai permise che l'afflizione lo abbattesse. Così anche noi impariamo a saperci comportare bene in quei periodi quando ci sentiamo giù di forma, non seguendo i nostri istinti né obbedendo alle nostre sensazioni, ma facendo quello che sappiamo di essere la volontà di Dio per le nostre vite e insegnando ai nostri
nostri bambini di fare lo stesso. Signore, questo è difficile, ma permettici di non seguire i nostri sentimenti, ma di seguire i tuoi comandi. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

Continuiamo la nostra lettura del libro dei Proverbi. Ci troviamo a parlare del capitolo 10 dei Proverbi di Salomone e facciamo una brevissima riflessione su ogni proverbio. Siamo giunti al verso 24 del capitolo 10 dei Proverbi, che dice: all'empio succede quello che teme, ma ai giusti è concesso quello che desiderano. È interessante vedere come c'è una differenza fra gli empi e i giusti. La mente degli uni e degli altri lavora, ma la mente dell'empio, del malvagio, pensando il male, è presa da timore e da paura, mentre la mente del giusto, del saggio, del timorato di Dio, pensa, ma non pensa il male, piuttosto pensa al bene, e quel bene che egli pensa si compie. È interessante notare come il malvagio ha delle speranze vane, delle speranze ingiuste, che non fanno altro che deluderlo, e quindi queste speranze vane ed ingiuste si trasformano in paura, in terrore. I malvagi, poiché meditano il male e i delitti, sono presi dalla preoccupazione d'un futuro terribile che li attende. I malvagi temono la punizione del male che compiono e non hanno nessuna sapienza per migliorare la loro esistenza e sfuggire alla tentazione del male scegliendo il bene. E quindi questi terrori e queste preoccupazioni prendono possesso della loro vita, pensano al loro futuro con tormento, mentre il giusto, se anche talvolta ha dei timori, poiché i suoi desideri sono verso Dio e verso le cose buone, ricevono dall'Eterno quello che essi desiderano. Il verso seguente, che è il verso 25, afferma: come procella che passa, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. La prosperità del malvagio è una prosperità d'un momento, ma presto a fine e passa come una procella, come un turbine, come un uragano che viene inaspettatamente. L'empio così è preso nel vortice di questa tempesta e trascinato via. Il giusto, al contrario, rimane saldo perché il suo fondamento è eterno. Non c'è un fondamento migliore che Dio e la sua parola. E su questo fondamento santo gli uomini timorati di Dio fondano la loro esperienza e la loro speranza, e nonostante le difficoltà essi trovano sostegno.

Gesù ha detto: chiunque ode queste mie parole e non le mette ad effetto è come quell'uomo che ha costruito la sua casa sulla sabbia e è venuta la tempesta e quella casa è stata distrutta perché fondata sulla sabbia. Ma chi ode queste mie parole e le mette ad effetto è come un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia e le piogge sono venute e i venti hanno soffiato, ma quella casa è rimasta salda perché era fondata sulla roccia. All'empio succede quello che teme, come la procella che passa, l'empio non è più, ma ai giusti è concesso quello che desiderano e il giusto ha un fondamento eterno. Passiamo ora al verso 26. Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi lo manda. Coloro che sono pigri, che amano il piacere e la comodità, non possono assolutamente applicarsi in nessuna attività. Coloro che sono colpevoli di così grande pigrizia sono in realtà persone inutilizzabili per essere mandati a portare un messaggio e un'ambasciata. E questa parola deve farci pensare alla nostra vita di credenti. Gesù ha detto ai suoi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ma questo messaggio non può essere assolutamente dato ed annunciato se in noi c'è pigrizia. Quella pigrizia è quella indolenza che fa di noi dei messaggeri assolutamente inaccettabili dalla gente. E come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, come queste due cose provocano reazione, così colui che parla di Cristo e del suo amore, ma lo fa con indifferenza e con pigrizia, invece di produrre gioia e salvezza, produce soltanto qualcosa di fastidioso che gli ascoltanti non desiderano seguire. Ancora il verso 27 e il verso 28. Il timore dell'Eterno accresce i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. L'aspettazione dei giusti è letizia, ma la speranza degli empi perirà. La vera fede aumenta la lunghezza dei giorni, dà possibilità di una vita felice, ed ecco perché tanti credenti arrivano fino a tarda età, perché gioiscono della loro speranza cristiana. Il timore di Dio assicura molte cose al credente e lo libera da tanti problemi della vita, gli assicura non solo un'esistenza serena qua giù, ma la vita eterna nel futuro. È il timore dell'Eterno, quindi, che accresce i giorni, e è il timore dell'Eterno che dà vera letizia, mentre gli anni degli empi sono accorciati perché essi non fanno altro che essere avviliti nei loro giorni, ansiosi della loro vita terrena. Le loro speranze vengono meno, i loro anni spesi nei piaceri del peccato e nelle cattiverie del mondo non fanno altro che abbreviare la loro esistenza e sono accorciati, essi stessi non fanno altro che accorciare la loro esistenza con la depravazione della loro vita stessa e alla fine essi non avranno nessuna speranza. La speranza degli empi perirà.
afferma il verso 28, perché la Bibbia riconosce sempre l'immortalità della personalità umana. Non sono gli empi che periranno, ma è la loro speranza che perirà. Si troveranno in un'eternità senza Dio, separati da Lui. E nonostante le molte idee che si hanno intorno all'eternità, possiamo affermare che la più grande disperazione per un'anima è essere separata da Dio eternamente. Dio ci aiuti a vivere seguendo il suo timore, quel timore dell'Eterno che accresce i giorni e che dà letizia. Il Signore ci benedica.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per il vostro impegno ad ascoltare queste nostre meditazioni. Il brano tratto dal Vangelo di Giovanni che Patrizia ci leggerà è nel capitolo 6, versetti da 51 a 52.

0: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne?
1: Riflettendo sulle parole del nostro testo, viene spontanea una domanda: per quale motivo il Signore usò un linguaggio così duro, così difficile da comprendere, così inaccettabile sotto il profilo religioso, parlando di carne e non, come invece fece durante l'istituzione della cena commemorativa, di corpo? Le situazioni in cui si trovò sono diverse e diversi sono i contesti. Durante l'istituzione della cena, Gesù era circondato dai discepoli, da persone che, tranne Giuda, lo amavano e lo seguivano. Mentre il brano che ci è stato letto ci riporta ad una disputa che egli ebbe con i giudei. Nei due casi il Signore usò parole appropriate per far giungere ai suoi interlocutori il messaggio adatto alle loro esigenze. Il termine corpo, traduzione del greco soma, nella Bibbia non indica solamente la parte esterna, visibile, sensibile e tangibile del nostro essere, la parte materiale, l'involucro dell'anima, ma spesso denota l'intera persona, la totalità dell'essere umano, tanto che il greco soma può in molti casi venire tradotto con un pronome personale. Le parole di Gesù durante l'ultima cena, questo è il mio corpo, significano questo sono io, dato per voi. Con questo il Signore, in quell'occasione, volle illustrare la totalità, la pienezza del suo sacrificio, un vero olocausto in cui egli si offrì senza alcuna riserva. Tutto il suo amore veniva manifestato dal dono completo che faceva di se stesso, e questo fatto doveva essere ricordato dai discepoli. Il termine carne, che traduce il greco sarx, non è sempre sinonimo di corpo, anche se spesso indica l'essere umano, ma è un termine usato per sottolineare i limiti, la debolezza, la caducità, l'errore, il peccato della nostra natura. È pertanto un termine che corrisponde all'umanità caduta, incapace di vivere secondo il pensiero di Dio, l'umanità lontana da Dio e ribelle a Dio. Così, in questo termine, si intende la natura umana, mossa, guidata e dominata dal peccato. In altre parole, la natura umana nei suoi risvolti peggiori. Sappiamo bene che Gesù non conobbe il peccato. Non conobbe il male nelle sue diverse espressioni e forme. Non ebbe nulla a che fare con esso. Pur essendo perfettamente uomo, fu uomo perfetto. Ma si attribuì il termine carne per esprimere la sua identificazione con la natura peccatrice, con l'uomo caduto nel male. E riferendosi al suo sacrificio sulla croce, al suo ruolo di nostro sostituto offerto alla giustizia di Dio. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: colui che non ha conosciuto peccato Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo in fondo è il messaggio che Gesù volle lasciare ai suoi uditori, ma è il messaggio che vuole lasciare a noi, che vuole lasciare a me e a te, caro ascoltatore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Come di consueto, prima di lasciare spazio agli altri programmi della nostra emittente, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Questa mattina è con noi in studio Marco. Gli cederò subito il microfono. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

0: Buongiorno a tutti amici ascoltatori, anche questa mattina siamo qui per meditare la parola di Dio, alcuni versi tratti dal libro di Neemia al capitolo 4. Già in passato abbiamo trattato nello stesso capitolo altri versi, ma noi sappiamo che la Bibbia è sempre una fonte fresca di consigli e di benedizioni. Iniziamo la nostra lettura dal capitolo 16. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, scudi, di archi e di corazze. E i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. E quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. Ed ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Come abbiamo potuto notare, questi versi ci mostrano una duplice attitudine che avevano coloro che si erano disposti alla ricostruzione delle mura della città di Gerusalemme. Erano consapevoli che il lavoro da svolgere presso le mura era notevole e che gli avrebbe impegnato buona parte della loro giornata, ma sapevano anche che dovevano restare sempre vigili in modo da potersi difendere da eventuali attacchi nemici. Lavoravano, ma cingevano ai loro fianchi le armi per essere sempre pronti al combattimento. Potrebbero sembrare episodi passati che riguardano proprio quelle generazioni, ma non è così, perché possiamo applicare queste verità ancora oggi nella nostra vita quotidiana. Certo è che le nostre giornate sono sempre più piene di impegni e di preoccupazioni di varia natura. Ma non dobbiamo mai dimenticare il nostro compito principale, testimoniare del Vangelo di Cristo Gesù, l'unico Salvatore di tutto il mondo. Questo ci porta inevitabilmente al combattimento, ma come viene definito dalla Bibbia, non è un combattimento contro carne e sangue, ma contro i principati, le potenze e i dominatori di questo mondo. Preso atto di ciò, il credente, armato della parola di Dio e della preghiera, deve essere sempre vigile, sempre allerta, ricordandosi di chiedere a Lui le forze per poter, giorno dopo giorno, portare alta la bandiera di Cristo Gesù, senza mai arrendersi e scoraggiarsi. Preghiamo insieme il Signore. Signore Dio, ti ringraziamo ancora in quest'oggi. All'inizio di questa giornata veniamo a te per dirti grazie. Grazie perché ancora una volta ci hai dato l'opportunità di vedere la luce di un nuovo giorno. Grazie per come siamo in salute, ma grazie soprattutto per la salvezza che ci hai donato. Grazie per le forze che ci doni giorno dopo giorno nell'affrontare i nostri problemi, le nostre difficoltà. Ma ti vogliamo chiedere, Signore, di continuare a stare al nostro fianco, di continuare a benedire le nostre vite con la tua presenza, di continuare a donarci la tua forza per combattere le insidie del nemico, del diavolo, che ogni giorno cerca di distogliere il nostro sguardo da te. Ma noi, Signore, vogliamo essere fermi. Vogliamo restare fermi nelle tue vie, accompagnati dalla tua parola, affinché giorno dopo giorno possiamo essere vincitori sul nemico, possiamo vincere il peccato, possiamo vincere sulle tentazioni, possiamo vincere sulle prove e sulle difficoltà. Questo è tutto merito tuo e del tuo intervento meraviglioso. Per questo noi ti chiediamo ogni cosa, nel nome di Cristo, perché sappiamo che tramite il suo sangue prezioso, tramite il suo nome prezioso, ne possiamo ottenere i tuoi favori. Grazie, Signore, perché siamo certi che tu ci sarai accanto nel resto di questo giorno. In Cristo Gesù veniamo a te, che con te è benedetto in eterno. Amen.
1: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Sicuramente anche questa mattina la parola del Signore ha raggiunto i nostri cuori, rinvigorendoci e dandoci il coraggio e la forza necessaria di essere testimoni del Signore a tutti quelli che incontreremo durante il giorno. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi chiediamo di continuare ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi per offrirvi pochi minuti di meditazione. Quest'oggi vogliamo parlarvi di solitudine. C'è a chi piace essere solo, sì, lo so, ma alla maggior parte delle persone non piace affatto. Infatti si sentono male quando si trovano sole. Non so come voi la pensate, ma sono certo che se qualcuno vi chiedesse un po' di compagnia non gliela neghereste, non è vero? E chissà, conoscete voi nessuno che la vorrebbe? Ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un po' di musica.

qui davanti a me la foto di una ragazza che accanto alla sua cassetta postale legge attentamente e con un sorriso pieno di soddisfazione una lettera che ovviamente le è appena giunta per posta. Fa sfogo a vedere la soddisfazione che emana dal suo viso. Nel guardarla mi è venuto da pensare che lei legge la lettera di qualcuno che ama, forse il fidanzato, ed è contenta. Ora, amici, Dio ci ama e ci ha pure scritto delle lettere indirizzate a noi, ma scommetto che voi non le avete mai aperte e lettone il contenuto. Si chiamano epistole, sì, lettere, e una infatti è indirizzata proprio al nostro popolo, ai Romani, e a quel tempo che fu scritto non si indirizzava solo alla città di Roma, ma a tutto il nostro popolo, ai Romani. Un'altra finisce portando i saluti di italiani. Ora, noi dovremmo leggere e rileggere tali lettere, e si trovano nel Nuovo Testamento e perciò è facile averle a disposizione. E vi dico che al principio sembreranno difficili perché non siamo abituati al linguaggio di Dio, ma poi nel leggerle vengono facili e il suo contenuto ci fa davvero piacere e ci rende contenti. Provate, provate. E vedrete che nel leggere queste epistole troverete che non solo Dio ci ama, ma che ha fatto così tanto per noi, quello che nessun altro poteva fare.

Ed ora dalle Sacre Scritture vogliamo leggervi un salmo messianico, il Salmo 22. Sentite come bene questo salmo, scritto centinaia di anni prima della venuta di Cristo, ben descrive la sua passione sulla croce. Salmo 22, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna. Eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono

mi vede, si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: ehi, si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu sei quello che m'hai tratto dal seno materno, m'hai fatto riposar fedelmente sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non v'è alcuno che m'aiuti. Grandi tori m'han circondato, i potenti tori di Basan m'hanno attorniato, apron la loro gola contro a me come un leone rapace ruggente. Io son come acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore come cera si strugge in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inarridisce come terra cotta e la lingua mi s'attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani m'hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e m'osservano, spartiscano fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, t'affretta a soccorrermi, libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zanna del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Ed io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea.

tempo fa avemmo la gioia e il privilegio di essere visitati e poter gustare la presenza nella nostra casa del signor Giuseppe Lupis, o Joe, come tutti lo chiamano affettuosamente, questo caro fratello in fede a cui noi tutti dobbiamo tanto per i suoi inni di grande ispirazione. Da alcuni mesi aveva perso la sua compagna, che noi conoscemmo in Australia quando fummo suoi ospiti. Alle nostre domande sulla sua condizione, egli assai serio rispose: «Eros, sono solo. Benché mia moglie fosse cieca e immobile, avendo perso le gambe, era per me di grande compagnia. Parlavamo assieme e facevo tante cose per lei. Ora sono solo. Non ho nessuno con cui parlare, nessuno, se mi sento male o depresso, che mi incoraggi o mi dica una parola».

La amica. Oh, com'è triste la solitudine, com'è deprimente non aver alcuno a cui rivolgersi. Mi sento sempre così male e per questo i miei fratelli mi hanno spinto a fare questo viaggio. Sì, una cosa molto triste. E nel passaggio che abbiamo appena letto noi troviamo l'esperienza di un altro che è solo e nell'angoscia, tutto solo, e udiamo la sua implorazione e il suo sgomento. L'aiuto più caro, il conforto più gradito, l'inseparabile presenza del Padre Celeste che fu sempre sua gli è ora negata. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Solo, inchiodato su una croce, sospeso fra il cielo e la terra, come se pur essi lo rigettassero, Cristo è morente sulla croce. Le parole che sente non gli sono di conforto, quello che vede non gli è di balsamo in quell'ora tremenda. Nella sete gli vien dato del fiele per compassione e la derisione e l'indifferenza. Pure erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e a motivo delle nostre trasgressioni era stato trafitto, fiaccato a motivo della nostra iniquità. E noi abbiamo pace per il castigo che fu su di lui e per quelle sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Per noi Gesù fu solo e per noi Gesù soffrì abbandonato da tutti, mentre uno l'aveva tradito e l'altro lo aveva appena finito di rinnegarlo bestemmiando il suo nome. Oh amici, Gesù soffrì per la mancanza di conforto in quella atroce agonia, perfino la natura sembra rigettarlo, il cielo si è fatto opaco e tutto nero. Oscurità regna sulla faccia della terra, la brezza pomeridiana ghiaccia, avvolge il suo corpo scuotendolo in brividi e fra gli spasmi dell'agonia sembra penetrargli fino fra gli ossi, fino all'anima sua. Così fredda, così ghiaccia, la morte si avvicina. Nessuno ha un sorriso per lui, nessuno una parola di conforto, bestemmie, scorno, derisione e fra la vergogna della sua nudità, l'opprobrio delle più vili delle esecuzioni, il re dei re, il signor dei signori, il creatore del mondo, il mio salvatore, è solo e muore straziatamente. Potremmo noi augurare un'orribile sorte come quella a qualcuno? In Italia si dice che la morte non si augura neppure ai cani. Potremmo noi, se fosse a nostra volontà, permettere un così atroce supplizio anche alla più bassa delle creature? Perché dunque Gesù, il più mansueto, il più buono, il più giusto, il più caro, il più amabile, fu sottoposto a tale strazio? Perché Dio permise quell'orribile morte? Ascoltatore, Gesù sul Calvario pagò il prezzo del peccato, comprò in quel modo il tuo riscatto. Amico, se Gesù dovette pagare un caro prezzo, fu perché grave la condanna che il peccato ti aveva riservato. Se Dio permise questo è perché non ci fu nessun altro mezzo né altra persona o angelo che potesse pagare per noi l'ingiuria fattagli con la nostra ribellione, indifferenza e superbia. Oh, la notte prima della crocifissione Gesù andò nell'orto di Getsemani. La sua anima, la Bibbia ci dice, era oppressa da tristezza mortale e si gettò a terra e sudando sangue chiese a Dio: «Oh Padre mio, se è possibile, passi questo calice senza che io ne beva, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Ancora troviamo Gesù solo. I suoi, a cui aveva domandato conforto, dormono. E lui implora il Padre e un altro mezzo di salvar loro e noi tutti dai nostri peccati è chiesto al Padre.
Ma no, non ci fu altro mezzo, e l'amaro calice della sofferenza fu suo e ne beve fino all'ultima goccia. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ci dice: «Io sono il buon pastore e io metto la mia vita per le mie pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho podestà di deporla e ho podestà di riprenderla». Così, nell'infinito suo amore per te e per me, Gesù fu povero per far noi ricchi, soffrì al fine che noi avessimo sollievo, fu angosciato al fine che noi avessimo pace, morì affinché noi vivessimo, fu solo nel suo dolore affinché noi mai sperimentassimo la tristezza della solitudine. Ascoltatore, osserva questo caro Salvatore, prendi nota dell'immensità del suo amore per te. Sappi che nessuno in tutta la terra ti ha amato, ti ama o ti amerà quanto lui ti ama. Guardalo quando soffri, ascoltalo quando parla, credilo quando promette, poiché lui non mente ed è abile di mantenere ogni sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma neppure una sillaba della sua parola passerà che non sia adempiuta. Gesù ha il potere di darti felicità, pace e in più salvezza e vita eterna, poiché piacque a Dio di esaltarlo sopra ogni altra cosa e di rimettere in Lui ogni podestà e giudizio. Lui vuole essere il tuo salvatore, il tuo amico, vuole essere il tuo inseparabile compagno. In inglese spesso si canta un inno il cui ritornello dice: no, never alone, no, never alone, no, mai sarò solo, mai sarò solo e mai lo saremo se abbiamo accettato Gesù. Fra le sue promesse, poco prima che andasse al Calvario, Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e avrò preparato un posto, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi in perpetuo. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo può conoscere. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà con voi. No, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Le sue ultime parole, prima che ascendesse al cielo, furono: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Nell'Epistola agli Ebrei lo scrittore ricorda ai cristiani di quel tempo l'antica promessa fatta da Dio stesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. O ascoltatore, Cristo prese per sé le parole che abbiamo letto dal Salmo 22 affinché noi potessimo far nostre quelle del Salmo 23 che ci dice che Gesù è il nostro pastore, che Gesù ci conduce presso i sentieri, presso le acque fresche, che ci conduce nella sua casa. Oh, che differenza fra i due salmi! Essi sono all'opposto. In uno c'è l'angoscia, nell'altro pace e tranquillità irremovibile. Quale dei due vorresti appropriarti? Se tu ti senti solo, se sei triste, se la pace ti manca, se le angosce della vita t'opprimono, Gesù può aiutarti, egli può prendere su di sé il fardello dei tuoi dolori e dei tuoi peccati e darti pace, pace come tu non l'hai mai conosciuta. Troppo bello? Incredibile? No. Gesù ha fatto questo per me, lo ha fatto per John Lubis, lo fa per tanti altri e lo fa per tutti quelli che credono in Lui e che si abbandonano alla sua cura e al suo amore. Non attraverso la Chiesa, non per mezzo delle tue buone opere, né attraverso cerimonie o sacramenti, come non puoi averli per intercessione di santi o di persone, solo attraverso Cristo e per grazia, come un dono che Gesù a caro prezzo comprò
e che ora vuole darti se tu credi in Lui, se lo riconosci per quello che è il Salvatore, se vuoi accettare le sue promesse, se ricambi l'immensità del suo amore abbandonandoti a Lui. Gesù e nessun altro ha sofferto per te. Gesù e nessun altro è morto per te. Gesù e nessun altro è stato solo per te e per la tua salvezza. Nessun altro nome è stato dato, ma solo il nome del Signor Gesù Cristo. Ma chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato, dice l'antica profezia, e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Chi è che dopo aver considerato Cristo ha trovato nel suo cuore abbastanza slancio per andare a Lui? Chi è fra tutto il mondo che cerca la compagnia del Maestro? Chi è che vuole ricambiare tutto il suo amore dandogli un posto nel proprio cuore? Forse tu, amico in ascolto, sei tu che oggi decidi che Cristo ha fatto troppo per te e che tu ora vuoi fare qualche cosa per Lui? Che farai tu per Lui? Che cosa potrai offrirgli? Gli darai il tuo cuore? Ti abbandonerai a Lui? E perché no? Perché non farlo ora, in questo giorno stesso? O, come la maggioranza, mentre Cristo soffriva in croce, tu pure vuoi lasciarlo tutto solo, amareggiato dalla tua indifferenza, dal tuo timore, dalla tua incredulità? Se tu lo ami, se tu non ti vergogni di Lui, se tu vuoi essere contato fra quelli che lo seguono, non vorresti dimostrarlo semplicemente scrivendo due righe su una cartolina o una lettera e mandarcela, farci sapere che tu hai fatto questo? Quanti fra i nostri ascoltatori amano questo gran Salvatore? Quanti sono pronti a fare un passo avanti per Lui? Ascoltatore, per il tuo bene, per la tua pace e in più per la tua salvezza, guarda a Gesù, credilo, accettalo come tuo Maestro, Signore, Salvatore. Lì dove sei, apri ora il tuo cuore a Lui e sinceramente promettigli che sarai suo e Lui sarà il tuo pastore, e con Lui per sempre abiterai un giorno nella sua casa celeste.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: I contrappunti oggi inizia sulle corde della chitarra di Paolo Garganese. Amici, benvenuti all'appuntamento con il nostro consueto programma. Mario Pieri adesso al microfono. Ecco, cosa vi offre Contrappunti oggi? Ma faremo due considerazioni molto brevi su due fatti che senz'altro conoscerete e poi avremo anche un ospite, si tratta ancora una volta di Maria Teresa De Giustina con un'altra delle sue interessanti considerazioni, quindi vi invito a restare con noi. Cominciamo anche oggi con la musica e cominciamo subito con Jesse Velasquez, I Promise. Buon ascolto.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti, armonizzati

promise, cioè ti prometto, l'abbiamo ascoltata da Jesse Velasquez. Cosa dicevano le parole della canzone? Le vediamo subito insieme. Signore, tu conosci il mio cuore, tutti i miei desideri e le cose segrete che io non racconterò mai. Tu, Signore, ecco, le conosci bene. Benché io sia giovane, vedo e capisco che a volte sbagliamo come le pecore e le situazioni a volte ci sfuggono di mano. Quindi io prometto di esserti fedele, di vivere la mia vita in purezza per te, in attesa del giorno in cui ti sentirò dire: questa è la persona che io ho creato proprio per te. Fino ad allora, Signore, sarò tranquillo, sapendo che il vero amore arriverà un giorno e verrà soltanto da te. Ho visto la sofferenza che la solitudine può causare quando scegliamo di dare il nostro amore senza una giusta causa. Ecco, una promessa fatta da un giovane, una giovane in questo caso, una promessa verso il Signore. La promessa di sapere aspettare, attendere quelli che saranno i tempi e le persone che il Signore vuole, vorrà mettere al nostro fianco. Contrappunti, amici, questo è il programma che state seguendo, iniziato da poco, Mario Pieri al microfono e noi adesso voltiamo pagina.

Era, se non sbaglio, una vecchia sigla di una rubrica di uno dei nostri programmi di tanti anni fa. Ecco, due le notizie che ho scelto per oggi per fare con voi così un breve commento. Notizie che senz'altro conoscerete, risalgono a qualche tempo fa e rivelano, possiamo dire, quanto l'animo dell'uomo sotto la patina di cambiamento che viene impostata così dai tempi rimanga nella sostanza sempre uguale. Ecco, la prima di queste notizie riguarda un giovane studente americano che è riuscito, pensate, a vendere la sua anima per $400 ad un'asta su internet. Ecco, la notizia ha dell'incredibile, suscita senz'altro curiosità. Infatti viene da chiedersi chi sia stato, ecco, l'acquirente, chi sono stati gli acquirenti, a che cosa poi gli serviva l'anima di un altro, considerata la natura piuttosto evanescente, possiamo dire, del prodotto, che suppongo, ecco, non abbia un grande mercato. E ancora, inoltre, questo intraprendente giovanotto si è tenuto piuttosto basso nel fissare il prezzo di un bene che per definizione è unico. Ecco, al di là della eccentricità e del colore tutto americano, la notizia induce a considerazioni meno frivole. Quanti nel grande bazar della vita quotidiana, più che vendersi, si vendono in dignità, si vendono in onore, in purezza. Il baratto della coerenza ai principi con il successo non è forse, ecco, una forma di svendita dell'anima? E che dire poi della ricerca incessante del peccato che genera la morte spirituale, la perdita della libertà interiore? Quanti oggi davvero riflettono su se stessi e danno cura della propria anima? Quanti invece fanno delle anime degli altri fonte di guadagni, in alcuni casi guadagni lauti e non fatturati? Anima mia, ci ricorda la scrittura, acquietati in Dio solo, perché da Lui viene la mia speranza.

La seconda notizia riguarda la ricostruzione fatta al computer da alcuni tecnici utilizzando metodi di medicina legale del volto di un palestinese di 2000 anni fa. Ecco, senz'altro anche di questa notizia avrete sentito parlare. Il risultato scontato è stato quello di un uomo dalla pelle scura, da capelli crespi e barba non eccessivamente lunga. Sulla base di questa ricostruzione si è potuto asserire che l'immagine tradizionale di Gesù non è attinente al vero storico. Ecco, non era necessario aspettare il responso del computer per giungere a questa scoperta. Sarebbe stato sufficiente quello del buon senso e della storia. Quello delle reali fattezze fisiche di Gesù è un falso problema. Infatti le scritture non indulgono mai in descrizioni del Salvatore, né autorizzano o incoraggiano alcuno a farne. E questo perché Cristo è Dio. Pertanto egli regna in gloria. Privilegiamo piuttosto il rapporto di fede. Sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare con il Signore. Ci ricorda la scrittura nella seconda epistola ai Corinzi. Ecco, d'altronde, il vero ritratto di Cristo è il ritratto spirituale riprodotto nelle scritture ed è sotto gli occhi di tutti gli uomini di buona volontà. Dinanzi agli occhi dei quali, ci ricorda ancora la scrittura, Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo. Antonio Morra adesso, L'amore di Dio.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che prosegue adesso con l'ospite di oggi, Maria Teresa De Giustina, ancora una volta con noi al telefono da Roma. Maria Teresa, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Lascio a lei la linea, sentiamo di che cosa ci parlerà quest'oggi, noi ci risentiamo dopo.
2: Eccomi qui per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra parecchi anni fa, quando i bambini, che erano ancora abbastanza piccoli, e avevamo spesso degli ospiti abbastanza eccezionali in casa. A noi ha sempre fatto piacere avere ospiti, perché pensiamo che si imparano tante cose dalle persone che ci visitano. E avere persone di varie razze, varie nazioni, provenienze, classe sociale, è un pochino come avere una enciclopedia vivente che passa per casa. I nostri ragazzi, senza accorgersene, hanno imparato tanti usi e costumi di paesi diversi. A noi faceva piacere quando venivano degli ospiti stranieri che loro potessero fare delle domande e si interessassero dei vari paesi da cui venivano. Per esempio, ricordo quando abbiamo avuto un indonesiano che lavorava all'ambasciata dell'Indonesia qui a Roma, e un giorno lui ha raccontato tutto sui funerali e ha un po' mimato addirittura i piagnoni, e i bambini lo guardavano come se fosse venuto dall'altro mondo. Poi da un missionario in Africa hanno imparato come si va a caccia di ippopotami. Sapevano esattamente che cosa si deve offrire a un tedesco, che cosa non si offre a un americano, come si serve il tè agli inglesi e poi come si salutano gli indiani. Un giorno ho detto loro: oggi avremo a pranzo un uomo di Singapore con sua moglie. Dov'è Singapore? Abbiamo guardato sulla carta geografica la collocazione di Singapore e i bambini erano tutti eccitati e domandavano: mangeremo riso? No, ho detto, gli faremo un cibo italiano, così anche lui sentirà quanta roba buona mangiamo. E che farai, mamma, come cucina? E ho detto, farò la pasta, gli spaghetti con tre salse diverse, così avranno un pochino un campionario della cucina italiana. E come saranno queste salse? Il pesto alla genovese, il sugo alla bolognese e gli spaghetti alla carbonara. Approvato il menù. Quando è arrivato l'ospite di Singapore, veramente era interessante, perché è sembrato che arrivasse l'allegoria della cortesia. Faceva inchini davanti a tutti noi come se fossimo stati il Presidente della Repubblica. E i bambini cominciarono a fare inchini anche loro. La moglie si limitava a sorridere e stava zitta. I problemi però sono venuti a tavola. Ho portato le mie tre zuppiere con la pasta fumante e gli ospiti si sono serviti con grande piacere, ma l'indonesiano ha fatto un miscuglio vergognoso dei tre tipi di pasta. Ha mischiato il pesto col sugo alla bolognese e poi ci ha messo sopra la carbonara e poi ha cominciato a sorbire, a far schioccare la lingua e a far certi rumori che non vi posso neanche spiegare. I bambini li guardavano proprio esterrefatti e poi hanno offerto tutti di aiutarmi a portare i piatti in cucina, così hanno potuto ridere quanto gli piaceva. State calmi, ho spiegato, quei rumori che fa quel signore, che erano proprio rutti sonori, quello è il suo modo di far vedere che il cibo gli piace. Al suo paese fanno tutti così. Non ci potevano credere. E io ho spiegato che le abitudini cambiano di paese in paese e non bisogna veramente meravigliarsi di niente. Avere ospiti è un gran bene spirituale anche per la famiglia. Prima di tutto si impara a vivere civilmente, si impara ad essere gentili, a rinunciare a volte al proprio letto, a non guardare un programma che piace alla televisione se si deve chiacchierare tranquillamente, e poi a testimoniare della propria fede in modo pratico quando è possibile. Per esempio, noi avevamo sempre l'abitudine di leggere un passo della Bibbia e di pregare alla fine del pasto. Una volta c'era una ragazza con noi che ha assistito alla lettura, ha ascoltato le preghiere e poi ha detto: quando avrò bambini li farò pregare anch'io come fate voi. E uno dei nostri figli con grande franchezza le ha domandato a bruciapelo: ma tu hai mai imparato a pregare? Hai mai imparato ad amare Gesù? La ragazza rimase piuttosto interdetta, ma questo ci ha dato la possibilità di spiegarle la salvezza offerta dal Signore Gesù e il vero significato della preghiera.
1: E grazie ancora una volta a Maria Teresa.

I One Nation Crew hanno concluso il programma Contrappunti di oggi. Come sempre però noi vediamo anche cosa diceva la canzone, visto che era una canzone in inglese. Innanzitutto il titolo, When You Fall, cioè quando cadi. Ci sono angeli per prenderti quando cadi, c'è un salvatore che ti sente quando gridi. Quando piangi e non riesci a capire perché, sappi che il pianto durerà soltanto una notte. Quando cadi, sappi che Dio non ritirerà mai il suo amore. Egli è fedele al suo popolo qualunque cosa avvenga. Quando il cuore è stato infranto e lacerato dalla tempesta e ti chiedi quando mai inizierà la guarigione del tuo cuore, sappi che Egli ti ama troppo per lasciarti andare e che la tempesta serve a farti crescere. Egli, cioè il Signore, ti ama anche quando cadi. Una bella canzone che fa riflettere. Bene, siamo così arrivati in fondo a quest'altra mezz'oretta al programma Contrappunti. Non mi resta, amici, allora che farmi per il momento da parte. Vi lascio con qualche nota musicale, fra poco seguirà sicuramente un altro interessante programma e per quanto riguarda invece i Contrappunti vi do appuntamento al prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento e mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza. A presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha terminato la sua esposizione dei principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology e, avendoli confrontati con la rivelazione biblica, ne ha messo in rilievo, in risalto, le pecche, le magagne, diciamo così. Ad esempio, la cieca fiducia di Scientology nella ragione e nella scienza, che non è però assolutamente in grado di risolvere i problemi morali dell'uomo. Questi problemi possono essere infatti risolti soltanto mediante un sincero pentimento davanti a Dio dei propri peccati e mediante una profonda fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, grazie al quale Dio Padre offre perdono, purificazione e riconciliazione. A volte, per chi ha ottenuto questa riconciliazione, la battaglia quotidiana contro le influenze, contro gli atteggiamenti sbagliati che sono dentro di noi e attorno a noi è dura, è aspra, ma il perdono e la potenza di Dio sono sempre a disposizione di tutti coloro che con sincerità di cuore desiderano cambiare e crescere. Concluso dunque questo approccio a Scientology, iniziamo oggi a occuparci del movimento New Age. Dottor Labanchi, ecco, che cosa può dirci in anteprima e succintamente di questo movimento, a cominciare dal nome, per esempio?
2: Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento.
1: Dottor Labanchi, quando ci ha parlato di Scientology, ci ha detto che si trattava di un movimento filosofico-religioso estremamente antropocentrico e umanistico. Insomma, tutto ruota intorno all'uomo, con la U maiuscola. Egli è quasi un semidio. Ora, c'è una qualche corrispondenza in questo contesto fra Scientology e la New Age? Mi pare quasi che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo.
2: Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma ancora che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano.
1: Dottor Labanchi, ma è la Bibbia. Voglio dire, la MacLaine l'ha mai letta la Bibbia? La tiene in considerazione?
2: Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi.
1: Va bene, comunque, prima di continuare ad affrontare questo tema, vorrei proporre di fare una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, allora, amici ed amiche, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Come ho annunziato la volta scorsa, comincia ora una serie di trasmissioni dedicata al movimento della New Age, o in italiano Nuova Era. Forse alcuni di voi, passando accanto alle edicole della vostra città, avranno notato un compact disc in vendita a relativo poco prezzo e dedicato alla musica della New Age. Difatti questo movimento, che sta ormai prendendo dimensioni a livello mondiale, come la classica piovra, raggiunge con i suoi tentacoli tutti gli aspetti delle culture dei vari paesi in cui si diffonde. Tuttavia, a differenza delle religioni e sette più o meno religiose di cui ci siamo occupati nel corso delle precedenti trasmissioni, la New Age o Nuova Era non ha alcuna organizzazione centrale né un corpo dirigente. È quindi un vero e proprio movimento che ingloba vari elementi desunti soprattutto dalle filosofie e religioni orientali. Sotto vari aspetti, anche Scientology potrebbe essere considerata parte di tale movimento. Ad esempio, forse è una coincidenza, ma la casa editrice che ha pubblicato l'opera fondamentale di Ron Hubbard, vi ricorderete il titolo, Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, questa casa editrice si chiama appunto New Era, cioè Nuova Era. Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo, dato che per i primi cristiani il pesce era simbolo del Cristo. Infatti pesce in greco si dice ictius, le cui iniziali rappresentavano una frase greca che tradotto in italiano suona così: Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento. Questa autrice, infatti, ha intitolato un suo libro The Aquarian Conspiracy, la cospirazione dell'acquario. La Ferguson ci dice che in un primo tempo la parola cospirazione le sembrò troppo forte, ma decise di usarla lo stesso in quanto, e qui cito testualmente le sue parole secondo la mia traduzione, in quanto cospirare alla lettera significa respirare assieme, e quindi si tratta

molto diffuso nella nostra cultura popolare, secondo cui dopo un'età oscura e violenta, quella dei pesci, stiamo per entrare in un millennio di amore e luce. E per usare le parole di un canto popolare, stiamo per entrare nell'età dell'acquario, il tempo della vera liberazione della mente. Questa citazione è tratta dall'edizione originaria del libro pubblicato a Los Angeles nel 1980, si veda a pagina 19. Sembra quindi che la New Age sia una reazione all'epoca attuale ritenuta eminentemente razionalista e materialista, nonostante il cristianesimo anch'esso contaminato dallo spirito mondano che caratterizza l'età dei pesci. Ora, infatti, si sta andando verso un'epoca in cui l'uomo potrà estrinsecare tutte le sue potenzialità e raggiungere livelli di sviluppo spirituale mai raggiunti prima. Almeno questo è quello che dicono i seguaci della nuova era. E questo ci fa pensare all'ideale di Scientology, che è appunto quello di aiutare l'uomo a sviluppare al massimo tutte le sue pretese capacità. Si ha quindi la netta impressione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo. Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Qui cito dal suo libro edito in Italia dalla Sperling e Kupfer nel 1989 col titolo Cercarsi dentro, pagina 67. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma nel succitato libro, ancora a pagina 67 e anche a pagina 68, che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano. Ascoltandolo, nutrendo in esso una fiducia totale e comportandovi in base a quella fiducia, potrete risolvere i conflitti o semplicemente lasciarli cadere. Per ascoltare questo Io Supremo, che è in ognuno di noi, secondo la MacLaine, bisogna darsi alla meditazione di tipo neo-induista, cioè allo yoga, e particolarmente allo jnana yoga o yoga della conoscenza, per renderci sempre più conto delle immense possibilità che abbiamo in ogni campo. Mantengo ogni posizione per 20 secondi, afferma l'attrice a pagina 60 del suo libro, e dentro di me canto, io sono Dio immerso nella luce. Anzi, come leggiamo a pagina 12 del libro, è preferibile meditare in gruppo, perché il potere si manifesta quando tre o più persone si riuniscono nel nome della divina energia universale. Nella New Age, quindi, Dio è questa divina energia universale, un Dio impersonale che non si sa che cosa sia, anzi può essere tutto quello che gli uomini vogliono che sia. È un idolo, in fondo, nel senso che è fatto da uomini e che quindi è a loro disposizione. Non ci deve quindi meravigliare se i seguaci di questo movimento si danno all'astrologia, alla stregoneria e alle pratiche dell'occultismo, nonché allo spiritismo. Tutto.
tutto può servire a quanto sembra.

sembra per essere in comunione perfetta con il tutto, con l'energia universale di cui ogni essere umano sarebbe parte. Anche la musica può essere utile, anzi, come accennavo all'inizio, c'è una musica propria della New Age che crea un'atmosfera che dovrebbe favorire la concentrazione, come anche i colori. Si pensi anche alla cosiddetta musica psicadelica, tendente a produrre effetti simili a quelli delle droghe. La reincarnazione è un'altra dottrina fondamentale nella New Age. Tuttavia, a differenza dell'induismo, che considera la reincarnazione una maledizione di cui si deve cercare di fare a meno, secondo questo movimento essa serve per progredire indefinitamente attraverso varie esistenze individuali.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche della New Age. Poco fa il dottor Labanchi affermava che fra le dottrine basilari di questo movimento vi è quella della reincarnazione. Ora, contrariamente a quanto accade nell'induismo, dove la reincarnazione o metempsicosi è considerata una vera e propria maledizione di cui bisogna liberarsi, nell'ambito della New Age, la reincarnazione attraverso varie esistenze individuali è considerata una via di progresso della persona. A questo punto, la parola passa nuovamente al dottor Edoardo Labanchi.
1: Come dicevo, la reincarnazione è un'altra dottrina fondamentale nella New Age. A tal proposito, così scrive la MacLean a pagina 172 del suo libro: in questa vita io sono il risultato di un karma accumulato attraverso esperienze di molte altre vite. Sono il prodotto delle vite passate, proprio come in questa vita sono il prodotto delle mie esperienze infantili. Secondo l'attrice, è quando meditiamo che possiamo ricordarci anche delle nostre passate esistenze. Anzi, come leggiamo a pagina 174, ad essere precisi è l'anima, l'io supremo, che ricorda tutte le vite, anche se esse non possono essere ricordate dalla mente cosciente. E a quanto mi è dato di capire, secondo questo movimento, l'io supremo può fare questo perché è per natura sua al di fuori del tempo e può contemplare qualsiasi periodo della sua lunga esistenza che si manifesta in reincarnazioni successive. Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. La stessa Bibbia, ci dice dunque la MacLean a pagina 180 del suo libro, la stessa Bibbia contiene una grande documentazione di fenomeni metapsichici, miracoli, veggenti che hanno trasmesso la parola di Dio, guide spirituali che hanno dato saggezza e sollievo ai sofferenti, persino fenomeni che indurrebbero a pensare all'esistenza di navicelle spaziali. Forse qui ci si riferisce alla visione che ebbe il profeta Ezechiele presso il fiume Chebar e che è descritta nei primi tre capitoli dell'omonimo libro. Tuttavia, come sanno quelli che hanno familiarità con la Bibbia, quella visione rappresentava la presenza di Dio anche tra gli esiliati a Babilonia. Dio non aveva bisogno del Tempio per essere presente tra il suo popolo e prendersene cura. Questo nel contesto è il vero senso di quell'episodio, senso che naturalmente sfugge alla MacLean o che lei ignora deliberatamente per tirare acqua al suo mulino. Nel Vecchio Testamento, continua l'attrice, compaiono molti carri celesti che, roteando giù dalle nubi infuocate, trasportano gli esseri a somiglianza umana dalle teste coperte di cristallo. Quei veicoli avevano grandi ruote e quando gli esseri a somiglianza umana riprendevano il loro posto dentro di essi, staccavano le loro ruote dal suolo e si illuminavano di fuoco. Poi, continua imperterrita l'attrice, dall'alto, con i loro spiriti in volo, trasportati da quelle ruote, parlavano con la voce dell'Onnipotente. Ezechiele scrisse che lo spirito di coloro che viaggiavano in quei misteriosi veicoli spaziali entrò in lui e gli disse di recarsi in Israele per impedire che colà si spargesse la ribellione. Vi è un passaggio in cui si parla del rumore di quelle ruote e si racconta che Ezechiele fu preso a bordo e velocemente condotto in Palestina, dove sedette attonito per 7 giorni vicino a un fiume. È un tocco particolarmente realistico a cui avevo sempre pensato. Cari ascoltatori, vi invito a leggere i primi 3 capitoli del libro del profeta Ezechiele, così vi renderete conto da voi stessi come l'interpretazione della MacLean sia fantasiosa e fuorviante. L'attrice riduce in pratica questo importante episodio biblico ad un brano di un libro di fantascienza, del tipo di quelli di Isacco Asimov. Non è qui il caso di fare la corretta esegesi del passo profetico in questione, ma posso dire che in Ezechiele non si afferma affatto che il profeta fu preso a bordo del veicolo o carro che fosse, ma Ezechiele dice solo: lo spirito mi levò in alto e mi portò via. Oltre a ciò, il fiume verso cui il profeta si fermò, il fiume Chebar, non era in Palestina, ma in territorio babilonese. Forse l'attrice americana si è ingannata pensando che la Tel Aviv, menzionata in Ezechiele, capitolo 3, versetto 15, sia l'attuale Tel Aviv israeliana. Tutto è possibile. Difatti questo versetto dice: e giunsi da quelli che erano in cattività a Tel Aviv, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi dimoravano e dimorai lì 7 giorni, mesto e silenzioso in mezzo a loro. Questo basta per dedurre l'ignoranza, almeno in questioni bibliche, e forse anche la mala fede della più nota rappresentante del movimento della New Age. Anche l'astrologia ha un'importanza notevole nella New Age. Come ho messo in rilievo sin dall'inizio, i suoi adepti ritengono che l'umanità stia andando verso l'età dell'acquario, dopo essere passata per l'età dei pesci. In base a quale criterio si possa fare una tale previsione non è dato di sapere, né tantomeno è dato di sapere perché mai questa nuova era dovrebbe avere le caratteristiche indicate dai seguaci di questo movimento. Né, d'altra parte, gli astrologi sono d'accordo sul tempo in cui sarebbe già iniziata o inizierebbe l'era acquariana. Anche qui ci troviamo dinanzi a confusione, a contraddizioni varie. Siamo, insomma, sempre in un'atmosfera vaga, generica, più che mai nebulosa, dove tutto è possibile, dove tutto è tollerato, dove la seria ricerca della verità in realtà non è di moda. Ed in fondo si tratta sempre di una fuga dalle proprie responsabilità morali individuali, con quegli appelli all'energia cosmica o altro del genere, oppure alle stelle, per fare in pratica ciò che pare e piace, senza dover rendere conto a nessuno, né ora né alla fine della propria esistenza terrena. E per non parlare al momento che dell'astrologia, tanto cara alla New Age, possiamo dire con Robert Morey, autore di un interessante libro dal titolo L'astrologia in una prospettiva cristiana, edito in Italia proprio dalla Voce della Bibbia che cura queste trasmissioni, possiamo dire con questo autore che l'astrologia alla fin fine ci renderebbe schiavi degli astrologi. Infatti, continua l'autore, sarebbero loro a controllare i nostri matrimoni, le nostre carriere, persino le guerre. Sia la medicina moderna, sia la psicologia sarebbero distrutte. Gli astrologi ci direbbero dove e quando darci da fare. Addosserebbero alle stelle, e in modo particolare alla luna, la colpa delle malattie. Le ditte andrebbero in fallimento, perché gli operai rimarrebbero a casa ogni volta che gli astrologi dovessero predire una giornata sfortunata. Carestia e fame aumenterebbero se i contadini dovessero attendere il parere degli astrologi per sapere quando seminare. E io stesso mi chiedo come sia possibile che persone sensate credano alla validità degli oroscopi personali che si leggono nei giornali, nelle riviste o si sentono per radio e televisione, e che non sono d'accordo tra loro. Non uno è uguale all'altro. Forse potranno a volte somigliarsi, ma solo per coincidenza. A parte il fatto che, supponendo che tutti siano d'accordo, a tutti i nati sotto un segno zodiacale dovrebbero avvenire più o meno le stesse cose. Comunque, cari ascoltatori, continueremo questo discorso

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'Ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanchi ha iniziato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Il discorso proseguirà nel prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Detto questo, vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Contiamo, come sempre, sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase ultime parole di Gesù su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27,46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15,34. Ma in Luca 23,46 leggiamo così: Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Giovanni 19,30 invece riporta: è compiuto, come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Quindi, abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?» evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti, che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni è compiuto, e quella riportata da Luca, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto», dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni, «ho sete», come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante. Ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana. Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Ehrman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta, ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti anche lì dove in effetti non ci sarebbe proprio nulla da dire.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90 anni e abitava con noi ormai da 3 anni, è morta ed è andata a stare bene col Signore nella pace della sua presenza. Però il periodo passato con noi è stato abbastanza difficile. La mia libertà, via via che la mamma diventava più debole e più esigente, è stata sempre più limitata. Perciò molto spesso ho sentito il grosso peso di cercare di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre, e penso che molti che hanno genitori in casa vecchi hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi. Però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore, raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a Lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ho anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia che all'ospedale le lavava piano piano la faccia e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale Gesù, nonna, ospedale, no paura. Amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto al nostro consueto appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello. Nino, benvenuto fra noi.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Ecco, quale sarà il soggetto delle tue considerazioni di quest'oggi?
3: Ma solo una breve anticipazione per dire che è un vecchio problema che ormai va avanti da secoli, ecco, che ha visto spesso il contrasto, diciamo, il cattolicesimo con le posizioni più forti del protestantesimo, che si riguarda, ecco, questa relazione, come gestirla fra fede e opera.
2: Fede e opera, quindi l'annoso problema?
3: Sì, diciamo, disputa, un problema.
2: Bene, ti lascio subito la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere in considerazione un quesito, come dicevamo poco fa con Mario, molto importante, che spesso nasce, non è soltanto riguardo alla storia, ma nasce spesso, ecco, quando si instaura, diciamo, un confronto dottrinale, uno scambio di idee fra gli evangelici e i cattolici. E adesso questo problema, questa considerazione nasce appunto dalla relazione che c'è fra, o che dovrebbe esserci, fra la fede e le opere. E nello specifico fra le affermazioni dell'Apostolo Giacomo nel capitolo 2 e quello dell'Apostolo Paolo in Romani 4. Allora, infatti, perché prendo questi due testi? Perché a molti sembra che fra questi due brani ci sia un contrasto, che Giacomo e Paolo dicono delle cose diverse. Ecco, io credo che ad una lettura superficiale sembrerebbe che Giacomo, in relazione alla salvezza eterna, sostenga la necessità delle opere. Infatti molti cattolici citano questo brano per giustificare la necessità della, diciamo, collaborazione umana per ricevere il perdono di Dio, mentre, ecco, Paolo esclude categoricamente questa necessità, stabilendo il principio della sola fede, il principio, come sappiamo, che fu uno dei capisaldi della riforma protestante. Ora, ci sono poi coloro che si servono delle affermazioni di questi due apostoli per sostenere che la Bibbia poi si contraddica in questo ambito, così da giustificare una loro presunta neutralità davanti ad un quesito del genere, sia per stabilire poi anche un'idea e un rapporto con Dio come pare e piace. Prendo dei luoghi comuni, per esempio tanta gente dice importante avere una buona coscienza, non fare del male a nessuno o essere in buona fede, ecco, sarebbero tutte cose legittime, plausibili per giustificare la propria condizione davanti a Dio e davanti a questo quesito. In breve, ecco, chiediamoci, Giacomo e Paolo si contraddicono, come molti affermano? Se non si contraddicono, per ottenere la salvezza vale l'equazione fede più opere uguale salvezza? Oppure l'equazione che la fede è il connubio della salvezza più le opere, la fede cioè che salva suscita le opere, in altre parole? Ora, in primo luogo, una buona ed essenziale norma per capire giustamente qualsiasi testo biblico è quella di considerarlo alla luce del suo contesto. Detto in parole povere, cioè bisogna chiedersi di che cosa sta parlando l'autore, a chi si rivolge, perché sta dicendo certe cose, cosa ha appena detto e cosa dice dopo quello che ha appena detto. Nei primi capitoli, ecco, della lettera ai Romani, Paolo ha dimostrato l'universalità del peccato, e qui credo che siamo tutti d'accordo, e non solo, ma anche l'unicità dell'opera redentrice di Cristo, che è il solo mezzo grazie al quale, come diciamo molte volte da questa radio, ogni uomo può ricevere il perdono di Dio. Tale opera di grazia, con la quale Dio manifesta e soddisfa la propria giustizia, può essere accolta per la sola fede, proprio come un mendicante apre la mano e riceve un dono che non merita. Di conseguenza, dice Paolo, il principio della sola grazia esclude che l'uomo possa vantarsi davanti a Dio. Questo lo leggete, potete leggere molto chiaramente appunto nel capitolo 4 di Romani, ma in tutta la lettera. Per confermare e spiegare meglio questo fatto, Paolo si serve dell'esperienza di due credenti dell'Antico Testamento, Abramo e Davide. Ora, se c'era una persona che, umanamente parlando, poteva vantarsi, questo era Abramo. Ma se si può dimostrare che, secondo la scrittura, come dice appunto Paolo, Abramo stesso non aveva nessun diritto di vantarsi, nessun motivo per farlo, sarà dimostrato che nessuno ha quel diritto e che non c'è nessun motivo di vanto né per lui né per nessun essere umano. E infatti Paolo, evocando un episodio essenziale della vita del patriarca, davanti alla promessa di Dio di dargli una discendenza, Abramo, dice Genesi, ma anche lo riporta Paolo in lettera ai Romani, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Non viene qui citata quindi nessuna opera o merito di Abramo, si parla semplicemente della sua fede, cioè della sua fiducia nella promessa che Dio gli aveva fatto. Infatti, diversi anni dopo questa promessa, cioè quando Abramo, il patriarca, aveva 99 anni e sua moglie Sara 90, Dio gli confermò che loro avrebbero avuto un figlio, da Genesi sappiamo che poi era Isacco, il che avvenne nel tempo stabilito. Dunque, tornando al nostro discorso, in Romani 4 Paolo vuole sottolineare il fatto che Abramo credette in ciò che era, umanamente parlando, impossibile. Una coppia di 99 anni e di 90 anni poteva mai sperare in un figlio? Abramo credette in questo. Ora, in questo modo, dice Paolo, egli mostrò di avere una fede reale e allo stesso tempo divenne anche il modello della fede che Dio gradisce e richiede a tutti coloro che si avvicinano a lui. Infatti Paolo ribadisce questo fatto e dice in Romani 4, sperando contro speranza, Abramo quindi dimostrò di credere in Dio, cioè che Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Durante l'attesa di Isacco, la fede di Abramo, già accreditata come giustizia, perché appunto lui aveva creduto nelle promesse, ebbe modo di esercitarsi. Infatti, anni dopo, Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, dall'esposizione di Paolo si deduce che un credere superficiale non sarebbe valso alla giustificazione di Abramo. Il tipo di fede che Abramo aveva in Dio fece di lui un uomo approvato, perché imparò a vivere in base alle promesse di Dio. Ora, veniamo al contesto di Giacomo capitolo 2. Mettiamo a confronto questi due autori, questi due testi. In primo luogo va subito notato che il credere a cui si riferisce Giacomo è di natura diversa ed è attribuibile tanto agli uomini quanto ai demoni, questo lo dice il versetto 19. È un credere, cioè, prettamente, puramente intellettuale, teorico. Infatti l'apostolo dice: anche i demoni credono, pur credendo in Dio, ma nello stesso modo tremano davanti a Dio, non fanno la sua volontà. Se ne deduce quindi che Giacomo sta considerando la fede da una prospettiva diversa rispetto a quella che Paolo fa in Romani capitolo 4. Ce ne vengono poi date a questo riguardo due esempi. Il primo è preso dalla vita di Abramo, come ha fatto Paolo, la sua ubbidienza nell'ordine divino di offrire Isacco, il figlio della promessa, come abbiamo detto poco fa, come sacrificio, non rientra nelle categorie di buone opere. Piuttosto dimostrò che la fiducia che Abramo aveva in Dio non si basava sulle circostanze né sulla logica umana, era una fede genuina. Torneremo su questo punto fra un po'. Il secondo esempio concerne l'ospitalità che Rab, una prostituta di Gerico, diede alle spie di Israele. Mettendo a repentaglio la sua propria vita, fece questo gesto. E nel libro di Giosuè, capitolo 2, apprendiamo che la decisione di Rab, cioè di nascondere le spie, nasceva appunto da un cuore che aveva imparato a credere nel Dio di Israele. Come nel caso di Abramo, l'opera di Rab dimostrava che il loro credere del Dio di Israele non era semplicemente intellettuale e teorico, bensì orientato a dare una svolta alla loro propria vita sotto la guida di Dio. Allora, questo tipo di opere, di atti, di scelte rendono compiuta, dice Giacomo, la fede, nel senso che dimostrano che non si trattò di una semplice adesione intellettuale. Ora, prima di giungere a una decisione definitiva sul senso che Giacomo attribuisce ai termini fede e opere in questo brano, bisogna esaminare con più attenzione l'episodio a cui lui fa allusione, che riguarda appunto la vita di Abramo. Giacomo fa la seguente domanda: Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare? Questo episodio in qualche modo sottolinea la prova culminante della fede di Abramo. Infatti, soltanto la sua fede in Dio rende comprensibile l'ubbidienza di un simile ordine, cioè quello di sacrificare il suo figlio. Che la sua opera scaturisce, questa volontà di sacrificio scaturì dalla fede, traspare dal modo in cui informò i servitori delle sue intenzioni. Infatti è interessante notare queste parole di Abramo. Disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo lì e adoreremo, poi torneremo. Vedete, porta lì il suo figlio per sacrificarlo, però ai suoi servitori dice: poi torneremo. Poiché Isacco era il figlio della promessa e la sua discendenza essenziale alla realizzazione del patto della promessa di Dio, Abramo era fiducioso che in qualche modo il ragazzo sarebbe sopravvissuto alla terribile prova cui andava incontro. Quindi il valore della prova come dimostrazione concreta della fede del patriarca. E questo è ulteriormente confermato dalle parole pronunciate dall'angelo intervenuto ad impedire che Abramo uccidesse Isacco. L'angelo gli disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato il tuo figlio, l'unico tuo. Quindi, rivolgendosi a un interlocutore immaginario, giustamente Giacomo afferma: tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. In altre parole, dice Giacomo, la vera fede, per essere gradita a Dio, per essere autenticata, deve andare oltre la dimensione puramente intellettuale. Se è vera, si manifesta nella vita pratica. Se rimane senza opere, essa è morta. In conclusione, possiamo dire che Giacomo e Paolo non si contraddicono affatto. Per esigenze diverse, essi affrontano la relazione fede-opera da due prospettive diverse. Paolo spiega in che modo una persona può essere dichiarata giusta agli occhi di Dio, e ciò avviene solo per fede, non per opere, quindi dichiara falsa l'equazione fede più opere uguale salvezza. Giacomo invece ci dice di che pasta è fatta la fede che salva. Il suo scopo cioè è quello di condannare la pretesa di chi si immagina di avere fede, mentre il suo modo di comportarsi non dà nessuna dimostrazione che la sua sia una fede vivente. In tal caso si tratta di una inutile e sterile adesione intellettuale. In conclusione, la fede che salva non è mai solitaria. Inevitabilmente porta la persona che crede alla totale e gioiosa sottomissione a Dio e quindi, di conseguenza, susciterà le opere.
2: Bene, Nino, penso, spero, mi auguro, ecco, che chi non ha le idee chiare su questi soggetti voglia andarci a fondo.
3: Spero che ciò abbia aiutato, abbia contribuito, ecco.
2: Bene, chiudiamo qui l'appuntamento di quest'oggi, grazie per averci seguiti e non mancate al nostro prossimo appuntamento.
3: Anche da parte mia un caro saluto e alla prossima.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è un uomo come gli altri, chiamato a servire Dio e ad esercitare una grande fede in Lui, fede che potremmo definire tranquillamente il motore primo della vita intima di Müller e anche dell'orfanotrofio da lui fondato per sovvenire ai bisogni dei fanciulli privi di genitori, ma soprattutto per mostrare al mondo intero come non si riponga invano la fiducia nel Signore. La provvidenza divina, d'altro canto, si dimostra perfetta ed inesauribile, specialmente nei periodi di ristrettezze, durante i quali non viene fatto altro sforzo se non quello di pregare Dio con fiducia. E la risposta arriva sempre e puntualmente.

Negli ultimi mesi del 1838 sembrava che Dio volesse metterli a più severa prova per conoscere se confidavano in lui solo. Non di rado nelle mani dei dirigenti rimaneva appena un mezzo penny per le tre case. Ma nessuna notizia trapelava fuori dell'opera e anche a coloro che domandavano informazioni con l'intento di aiutare non si palesava la cosa. Una sera un fratello si azzardò a chiedere come sarebbe stato il bilancio annuale. Favorevole come il precedente? La risposta calma ed evasiva di Müller fu: sarà come piacerà al Signore. L'avere detto di più sarebbe stato fare appello all'uomo e perdere quindi di vista il grande scopo che si era proposto, cioè provare a tutti che si è sicuri confidando solo in Dio. Quelle ristrettezze non lo sorprendevano e non gli procuravano delusione. Egli aveva previsto di incontrare grandi difficoltà e le considerava essenziali all'istituzione perché fossero di testimonianza al Signore che ascolta la preghiera. Coloro che conoscevano poco la vita interna dell'orfanotrofio avranno senza dubbio attribuito la regolarità degli aiuti ai rapporti annuali stampati e distribuiti o ad altre informazioni verbali che potevano essere considerati come degli appelli per soccorsi. Certamente la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali servì a far conoscere l'opera, ma non come appelli al soccorso, tant'è vero che spesso, dopo tali pubblicazioni, i fondi scendevano al più basso livello. Lo scopo principale fu, sempre e soltanto, la testimonianza della fedeltà di Dio. Nell'autunno del 1839, la debolezza fisica allontanò di nuovo Müller dal lavoro attivo. Si recò in varie città della Germania e infine a Plymouth. E Dio aveva preziose lezioni da insegnargli e queste si imparano meglio alla scuola dell'afflizione. Nel febbraio del 1840 un nuovo attacco del male e una missione in Germania condussero Müller per 5 settimane sul continente. Ad Eimersleben abitò in casa del padre, che trovò molto indebolito. Soggiornò nelle 2 stanze che aveva occupato 20 anni prima, quando il peccato lo teneva nei suoi lacci. Che differenza questa volta! Vi passò la maggior parte del tempo in preghiera o nella lettura della parola. Si recò anche a Wolfenbüttel e rivide l'osteria dalla quale era fuggito pieno di debiti all'età di 16 anni. Pensando al suo vergognoso passato, il suo cuore traboccava di gratitudine a Dio che lo aveva liberato dal male. Un'insolita tenerezza gli fu dimostrata dal padre, che certamente si rendeva conto di quanto quel suo figliuolo amasse veramente il Dio, e non con forme religiose esteriori, ma col cuore, secondo la volontà di Dio. Sentì anch'egli questo richiamo ad una vera spiritualità? Questo fu il loro ultimo incontro, poiché il padre morì il 30 marzo dello stesso anno. Lo scopo di quel viaggio in Germania era quello di trovare altri missionari da mandare nelle Indie orientali. A Sandersleben incontrò il suo amico Stahlschmidt e trovò anche un piccolo gruppo di discepoli che si radunavano segretamente per timore della polizia. Müller, che ora viveva in Inghilterra, dove si respirava aria di libertà, sapeva molto poco dell'intolleranza religiosa che esisteva in un paese che pure si diceva cristiano, ma dove ogni libertà di culto era soffocata. 11 anni prima, quando il servo del suo amico era venuto a Sandersleben, aveva trovato appena 2 o 3 persone che si riunivano col suo padrone, e quando il gruppo divenne un po' più numeroso, uno di loro fu chiamato davanti al magistrato e, come agli apostoli nei primi giorni del cristianesimo, gli fu proibito di parlare nel nome di Cristo. Ma quei discepoli, sapendo che dovevano ubbidire a Cristo piuttosto che agli uomini, continuarono a riunirsi nonostante le visite dei poliziotti e nonostante le multe del governo, pur così severe. Quelle riunioni erano tanto segrete da non avere né luogo né ora stabiliti. Müller incontrò quei credenti perseguitati, riuniti nella camera di un umile tessitore dove non vi era che una sola sedia. I 25 o 30 presenti si sedevano come potevano, sul telaio o intorno ad esso, oppure restavano in piedi perché il telaio occupava oltre la metà dell'ambiente. Ad Halberstadt Müller trovò 7 grandi chiese protestanti, ma nessun pastore che desse prova di una pura fede. Ai pochi veri credenti era proibito di riunirsi fra di loro.

0: Siamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 3. Paolo ha appena detto ai giudei che una persona non è giustificata solo perché ha la legge. È l'osservanza della legge che giustifica. Che la circoncisione non ha valore, almeno il rito in se stesso. È la circoncisione del cuore che conta davanti a Dio. Perciò se una persona cammina secondo lo Spirito, anche se non è passata per il rito fisico della circoncisione, Dio guarda a quello che c'è nel suo cuore. Quindi se la circoncisione in realtà non fa niente per me, e l'avere la legge non fa niente per me, non mi fa essere giusto davanti a Dio, allora nasce spontanea una domanda, e Paolo la pone nel capitolo 3 al versetto 1. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Essere giudeo, che vantaggio ha? Se la circoncisione non mi rende giusto, se la legge non mi rende giusto, allora che vantaggio c'è nell'essere giudeo? Paolo dice, grande in ogni maniera. Ora, nonostante Paolo dica grande in ogni maniera, ce ne dice solo uno di vantaggio, qui in questo testo. E questo vantaggio di cui parla Paolo, prima di tutto, o meglio soprattutto, l'espressione prima di tutto è usata spesso nel Nuovo Testamento per esprimere il primo, o il più importante, il principale. Quindi sì, c'è un vantaggio nell'essere giudeo, soprattutto, principalmente, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Perché la parola di Dio è stata affidata a loro. Ora questo è un vantaggio enorme, il vantaggio di avere la parola di Dio. Non dobbiamo mai sottovalutare il vantaggio di avere la parola di Dio. Dio ha affidato a loro la sua parola e loro l'hanno conservata con grande cura e con grande accuratezza. Perciò noi abbiamo un grande debito nei loro confronti per il modo in cui hanno preservato la parola di Dio e l'hanno consegnata a noi esattamente come Dio l'ha affidata loro, pura da errori, come nessun altro documento umano può essere. Quando qualcuno era incaricato come scriba di copiare le scritture, questo naturalmente era considerato un grande onore. Era un incarico sacro. La parola di Dio era considerata molto sacra. E invece che copiare il testo parola per parola o frase per frase, loro copiavano lettera per lettera. E mentre uno copiava, un altro controllava. E nel copiare le scritture non erano permesse cancellazioni, correzioni. Doveva essere tutto perfetto. Se si commetteva un errore, bisognava ricominciare tutto da capo. E non parlo di rifare la pagina, ma tutto il rotolo, tutta la pergamena. L'intero libro di Isaia era scritto su un rotolo. E se alla fine, nell'ultimo capitolo di Isaia, se nelle ultime parole commettevano un errore, allora stracciavano il rotolo. Mesi di lavoro andavano in fumo, ma non permettevano assolutamente che ci fossero errori. Ecco perché quando sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto è stato qualcosa di così entusiasmante per gli studiosi della Bibbia. Perché tra questi rotoli ritrovati nelle grotte di Qumran c'era anche il rotolo di Isaia, che era più vecchio di 600 anni rispetto ad ogni altra copia completa di Isaia che si aveva fino ad allora. E quindi c'è stato un grande interesse nel confrontare quelle copie di Isaia con quella ritrovata nel Mar Morto, perché ora si può fare un salto indietro di 600 anni, molto vicino al tempo di Isaia. E naturalmente la cosa affascinante è stata che non c'è un solo errore significativo nel testo, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro li hanno conservati fedelmente e li hanno tramandati a noi. Avevano un tale rispetto, una tale riverenza per il nome di Dio, che ogni volta che scrivevano la parola Dio, cioè Elohim o El, lavavano le loro penne, si lavavano le mani e poi intingevano la penna nell'inchiostro fresco per scrivere la parola Elohim. Così portavano rispetto al titolo di Dio. Ma quando scrivevano le consonanti che rappresentavano il nome di Dio, nello scrivere le consonanti, prima di scriverle, si facevano un bagno, si cambiavano i vestiti e poi prendevano la penna, la intingevano nell'inchiostro fresco e scrivevano le consonanti YHWH, le consonanti che rappresentavano il nome di Dio. Non c'erano vocali tra queste consonanti, perché ritenevano che un uomo non fosse degno neanche di pronunciare nella sua mente il nome di Dio. Quindi consideravano un compito sacro copiare le scritture. Si rendevano conto del vantaggio che avevano nel possedere la parola di Dio, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro erano dedicati a quest'opera. Che dire allora? Se alcuni sono stati increduli, perché non tutti credevano, molti di loro erano apostati. Se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Se l'uomo è infedele, ciò significa forse che Dio a sua volta sarà infedele? O la fedeltà di Dio non avrà più effetto? Non sia mai, anche se alcuni di loro non credono, Dio lo stesso rimarrà fedele a loro come popolo. Anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ora qui Paolo cita il Salmo 51, quando Davide confessa il suo peccato con Batsheba davanti al Signore e chiede misericordia: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Quindi qui cita il Salmo 51 di Davide, che dichiara che Dio è giusto quando parla. Quello che dice è giustificato ed è retto quando giudica. Ora, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Poi dice: io parlo da uomo. Ora Paolo sta usando alcune di quelle argomentazioni molto semplicistiche che gli uomini certe volte tiravano fuori a partire da una data verità intorno a Dio e poi iniziavano a postulare su questa verità dei casi ipotetici. O iniziavano a ragionare con l'intelletto umano. Questo è il tipo di ragionamento che sta facendo Paolo. Eccomi qui. Dio dichiara che tutti gli uomini sono peccatori e che la grazia di Dio abbonda verso i peccatori. E Dio ama mostrare la sua grazia nel perdonare l'uomo peccatore. Perciò, commettendo peccato, io do a Dio un'opportunità per mostrare la sua giustizia e la sua gloriosa grazia. Quindi la mia ingiustizia in realtà dà risalto alla giustizia di Dio. Allora perché Dio mi dovrebbe giudicare per essere ingiusto? Io sto semplicemente dimostrando quanto è buono colui che perdona. E Paolo dice: niente affatto. Altrimenti come giudicherebbe Dio il mondo? Per cui un altro potrebbe dire: se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria. Ora, ci sono persone che hanno testimonianze davvero molto belle ed eccitanti, Magari sono tutte bugie, ma sono eccitanti. E un sacco di persone si entusiasmano per queste testimonianze così gloriose e commoventi. E molte persone hanno accettato il Signore dopo aver ascoltato alcune di queste testimonianze meravigliose di quello che Dio ha

parlava di un nuovo tipo di apparecchiatura che era stata sviluppata, del fatto che se la collegavi ad una persona aveva un ago che segnava positivo o negativo. Così l'avevano collegata ad un tizio che stava per morire, e quest'uomo era un terribile peccatore, e l'ago era andato sul negativo, mentre quando l'avevano collegata ad un santo che stava per morire, l'ago è andato sul positivo, e tutti quelli che ascoltavano erano tutti eccitati, e Dio gli era apparso in una palla di fuoco e si era seduto vicino a lui in macchina, e cose di questo genere. Ed è stato qui in giro per un po', qui nell'area della nostra contea, Orange County, e ha parlato in molte chiese, dando la sua testimonianza di come si era convertito vedendo quel lago andare sulla destra, e aveva capito che la comunicazione andava oltre le capacità umane, e molti rimanevano affascinati mentre lui parlava di come tutto questo lo aveva portato ad inginocchiarsi, a riconoscere che Dio è reale e tutte queste cose. E così, se la verità di Dio ha abbondato grazie alla sua bugia, allora perché Dio dovrebbe condannarlo per aver mentito? Guarda quante persone si sono convertite grazie alla sua gloriosa testimonianza. Ci sono persone che hanno questo tipo di mentalità, che il fine giustifica i mezzi. E più recentemente, sempre qui ad Orange County, c'era un uomo che diceva di essere un rabbino. Lui ha insegnato per molto tempo in una grande chiesa qui della contea, dicendo di essere un rabbino. Sua moglie ha recentemente scritto un libro raccontando la verità circa quest'uomo. Ma di nuovo, dicendo di essere un rabbino che si era convertito, un sacco di gente è rimasta colpita dalla sua testimonianza e dal suo insegnamento della scrittura, perché ora qui c'è un rabbino che insegna da una prospettiva cristiana. Per cui, se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? Sì, ho mentito, ma l'ho fatto per dare gloria a Dio. No. E c'era qualcuno che diceva di Paolo, diceva che Paolo aveva detto: e perché non dire, come alcuni calunniandoci affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? Paolo dice: la condanna di costoro è giusta. Sapete, è così che mi sento riguardo a certa gente. È giusto che siano condannati. Se io fossi Dio li avrei eliminati tanto tempo fa. Ma Dio è così paziente. È paziente anche con me, con questa mia costernazione. Il mondo dovrebbe essere grato che non sono io Dio. Pensa, qualcuno mi taglia la strada mentre guido e zap. Sono felice che Dio sia paziente con me. Sono felice che sia lento all'ira con me. Ma non sono sempre così felice che Dio sia paziente anche con voi. Ma devo imparare. Dio mi aiuti. Ma questa mentalità in cui spesso si cade, come se fossimo una classe speciale, Dio ha una tolleranza speciale nei nostri confronti, perché guarda che belle cose stiamo facendo per Dio, guarda che bel frutto per il regno di Dio che stiamo portando. Quindi Dio ha una tolleranza speciale con noi. Sbagliato. Dio giudicherà. A questo punto Paolo domanda: che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Cioè noi giudei nei confronti dei gentili? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Quindi non c'è alcuna differenza. Siamo tutti sotto peccato. Tu non sei migliore di un altro perché sei un giudeo. Siamo tutti peccatori. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Ora, questa è una dichiarazione eccezionale. Paolo cita un salmo, ma questa è una dichiarazione eccezionale.

0: fatta da Dio. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Così spesso sentiamo la gente dire: beh, tutte le religioni portano a Dio. Dopotutto, se uno è sincero, Dio non accetterà forse la sua sincerità? Guarda come queste persone stanno cercando Dio. Guarda, si feriscono, si infliggono punizioni, spendono ore in meditazione. Dio li accetterà sicuramente, perché lo stanno ricercando. La scrittura dice che non stanno ricercando Dio. E se non stanno ricercando Dio, allora che cosa stanno ricercando? La motivazione che spesso sta dietro tutto questo, e loro stessi te lo diranno, è che cercano una condizione di pace interiore. Quelli che fanno meditazione, loro testimoniano di questa pace interiore, della pace della mente, quella tranquillità a cui arrivano. E questo è quello che cercano, la tranquillità interiore. Non stanno veramente cercando Dio, ma la loro propria tranquillità, la loro propria pace. Tutti si sono sviati, cioè allontanati dalla via di Dio. Tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Ora va avanti citando altre scritture, dai Salmi. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora, queste sono accuse fatte da Dio. Dio sta parlando per mezzo del salmista e sta dichiarando la condizione dell'uomo che ha abbandonato Dio. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ora, qui c'è un errore che fa spesso l'uomo circa la legge di Dio. Dio non ha dato la legge perché l'uomo fosse giusto mediante l'obbedienza alla legge. Non è mai stata questa la finalità della legge, perché la legge non può rendere giusta una persona. Anche se tu la osservassi, cosa che nessuno di noi ha fatto, per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Questo è lo scopo della legge, per rendere tutto il mondo colpevole davanti a Dio, o meglio, per rendere tutto il mondo cosciente di essere colpevole davanti a Dio. È per questo che Dio ha dato la legge. Ci sono così tante persone che cercano di esaltare e promuovere le loro opere giuste, la loro bontà, e ci sono molte persone che osano avvicinarsi a Dio sulla base del fatto che io sono una brava persona, moralmente corretta. Ed è interessante per me che, ad esempio, gli ebrei oggi per la maggior parte cercano di essere accetti davanti a Dio sulla base delle loro buone opere. Ultimamente c'è stato lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Inizialmente, nel giorno dell'espiazione, il sacerdote entrava nel luogo santissimo con il sangue del sacrificio per offrirlo davanti a Dio per i peccati della nazione. Ma oggi il giorno dell'espiazione non è il giorno del grande sacrificio, ma il giorno dell'espiazione è il giorno della riflessione, dove ti siedi e rifletti su tutto quello che hai fatto nell'anno appena passato e metti su una bilancia la tua vita per vedere se le tue opere buone superano le opere malvagie. E così oggi lo Yom Kippur è il giorno della riflessione, dove rifletti su tutte le opere buone e su tutte le opere malvagie che hai fatto. E naturalmente nell'ultima settimana c'è questo grande impegno a fare tante buone opere, in modo che poi, quando rifletti quel giorno, le opere buone sono più numerose di quelle cattive. La legge non è stata data per rendere una persona giusta, perché se la giustizia fosse potuta venire per mezzo della legge, di una qualsiasi legge, se Dio avesse potuto darci delle regole in questo momento per renderci giusti, allora non c'era bisogno che Cristo morisse. In questo caso la sua morte sarebbe vana. Quindi tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere, cioè ogni bocca smetta di gloriarsi nella propria giustizia. E perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge mi mostra solo dove ho sbagliato. Ora questo significa avere una comprensione corretta della legge, cosa che i farisei non avevano ai tempi di Gesù. E loro avevano mal interpretato la legge, a tal punto che la usavano per uno scopo completamente sbagliato. Stavano usando la legge per rafforzare il loro senso di autogiustizia. E Paolo parla della sua esperienza come fariseo e di quella giustizia che aveva per mezzo della legge. E dice: riguardo alla legge, io ero irreprensibile. Io ce l'ho fatta come fariseo, per quanto riguarda la giustizia che loro cercavano di ottenere per mezzo dell'osservanza della legge. Ma poi dice: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Gesù disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora, per quanti di voi che volete essere giusti per le vostre opere, per i vostri sforzi, questo dovrebbe scoraggiarvi una volta per tutte, perché nessuno era più diligente nel suo sforzo di osservare la legge degli scribi e dei farisei. E se la tua giustizia non supera la loro, tu non potrai entrare. E poi Gesù fa 5 illustrazioni per mostrare che non avevano una vera comprensione della legge, perché in ognuna di queste 5 illustrazioni lui dimostra che loro stavano interpretando la legge in senso fisico, mentre la legge era stata concepita in senso spirituale. E così voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Nel suo cuore ha già violato la legge. E così, quando capisco che la legge è spirituale, allora capisco anche che se ho osservato la legge esteriormente, in realtà spiritualmente ho violato la legge. Quindi sono colpevole davanti a Dio. E questo è lo scopo della legge: fare in modo che tu ti renda conto di essere colpevole davanti a Dio e di aver bisogno di una nuova giustizia. Perché la legge è stata nostro precettore o pedagogo per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, per non farci confidare in noi stessi, per farci smettere di provare nella nostra carne a trovare giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo della legge: scoraggiarci dal confidare nella nostra carne una volta per tutte, in modo da cercare la giustizia che Dio ha provveduto mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, se distorci la legge e se la usi come uno strumento per farti sentire molto giusto e pensi, beh, io osservo la legge, io vivo una vita onesta, faccio del mio meglio, ci provo ad essere una brava persona e non sono come quei pagani là fuori, allora hai completamente frainteso l'intenzione della legge e non hai la giustizia di Dio in te. Come sottolinea Paolo, che il giudeo, perché non stava seguendo la giustizia di Dio, non stava ottenendo la giustizia, mentre il povero gentile, che sapeva bene quanto fosse disperata la sua condizione di perduto, lui ha trovato la giustizia di Dio. Quindi per mezzo della legge nessuna carne sarà giustificata. Per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, cioè senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede. Dio disse al profeta Osea: il giusto vivrà per fede. E Dio disse di Abramo: e Abramo credette a Dio, che glielo mise in conto di giustizia, o gli fu contato come giustizia. Così questa giustizia che Dio ci ha dato e che è indipendente dalla legge viene ora rivelata, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati. Tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Proprio ora, proprio in questo momento, se sei consapevole della tua incapacità di vivere una vita giusta, hai lottato, hai gridato, hai fatto tutto quello che potevi per vivere una vita giusta, ma ti rendi conto che non ci riesci, allora sei nella giusta condizione. Sei un buon candidato, ora, per quella giustizia che Dio ha rivelato mediante la fede in Gesù Cristo. Perché nel momento in cui arrivo al punto di non confidare più in me stesso, posso rivolgermi a Gesù Cristo e iniziare ora questa nuova relazione con Dio per mezzo di Lui, per mezzo della redenzione che Dio ha provveduto in Gesù Cristo. Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Dio deve affrontare un problema. Dio ha creato l'uomo per avere comunione con l'uomo. Questo era l'intento di Dio. Creare una creatura con delle capacità simili a quelle di Dio, una creatura a sua immagine e somiglianza, una creatura che avesse autodeterminazione, che fosse libera di decidere, come Dio è libero di decidere, che fosse in grado di amare, come Dio ama, che avesse la capacità di sapere che esiste l'infinito, in modo che fosse in grado di avere un rapporto di amore con questo Dio infinito. Ma una cosa era necessaria: che questa creatura usasse questa libertà di scelta per esprimere il suo amore nei confronti di Dio, mediante l'ubbidienza, mediante la fede. Perciò doveva esserci una scelta alternativa, che in questo caso era rappresentata dall'albero della conoscenza del bene e del male, là in mezzo al giardino, in modo che l'uomo potesse esercitare la sua libertà di scelta. Quindi Dio disse: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, morte spirituale. Perderai la tua relazione con Dio, perché l'effetto del peccato nella vita di qualsiasi persona è sempre quello di spezzare la relazione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E così quando l'uomo ha peccato, ha interrotto questa comunione con Dio. Questa relazione è stata infranta, e quindi gli scopi di Dio sono stati ostacolati. Ora, Dio desiderava sempre avere comunione con l'uomo, ma fintanto che c'era il peccato, l'uomo non poteva avere comunione con Dio. Bisognava fare qualcosa circa il peccato dell'uomo, altrimenti niente comunione. Perciò Dio, per poter rinnovare questa relazione con l'uomo, durante l'antico patto con la nazione di Israele, Dio ha stabilito un metodo per cui tu potevi prendere la colpa per il tuo peccato e trasferirla su un animale, per fede. E così portavi il tuo bue al sacerdote, poggiavi la mano sulla sua testa e confessavi sulla testa di quel bue tutti i tuoi peccati. Quindi il sacerdote uccideva il bue e lo offriva davanti a Dio come sacrificio per il peccato. E così i tuoi peccati erano coperti per fede, perché quel bue era morto al posto tuo. Quella era la morte che tu meritavi a causa dei tuoi peccati, perché l'anima che pecca morrà. E questo era il fondamento di giustizia per mezzo del quale Dio poteva ristabilire la comunione con l'uomo nell'Antico Testamento. Un uomo portava il sostituto e lo faceva morire al suo posto. E così la comunione era ristabilita, finché l'uomo non peccava di nuovo. Naturalmente, se questo fosse ancora valido oggi e facessimo dei sacrifici qui, e voi doveste venire e portarvi appresso il vostro animale da sacrificare, e poi dopo che i vostri peccati sono perdonati, vi sedete per un po' in comunione con Dio e godete della presenza del Signore nella vostra vita e tutto il resto, probabilmente non durerebbe molto. Solo il fatto di dover raggiungere la statale o semplicemente uscire dal parcheggio potrebbe rendere tutto vano. E quindi, prima di poter avere di nuovo comunione con Dio, dovreste portare un altro sacrificio e rifare tutto un'altra volta. Ora, tutti questi sacrifici erano fatti in fede, perché guardavano avanti al sacrificio che Dio avrebbe provveduto per il peccato dell'uomo. E così c'è questa bellissima storia di Abramo, quando Dio gli dice: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Mettetelo insieme a Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Così Abramo prende suo figlio Isacco e iniziano il viaggio verso questo monte, da Hebron. E dopo 3 giorni arrivano al monte e Abramo dice ai servi: rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. E mentre Isacco e suo padre camminano insieme verso il monte Moria, Isacco dice: padre mio, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E così arrivano sul monte, e Abramo inizia a mettere Isacco sull'altare, poi alza il coltello, e Dio dice: va bene Abramo, è sufficiente così, abbiamo il quadro completo ora. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò prese il montone e lo offerse in olocausto, invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Re. Il Signore provvede, o il Signore vede. Per questo si dice fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto, il monte Moria, dove Abramo disse, Dio provvederà lui stesso il sacrificio, in modo che tutti i sacrifici che sarebbero stati istituiti più tardi nella legge di Mosè, tutti guardavano avanti all'adempimento della profezia di Abramo, quando Dio avrebbe provveduto lui stesso un sacrificio. E 2000 anni dopo, sul monte Moria, Dio ha provveduto lui stesso al sacrificio, perché è stato proprio in cima al monte Moria che Gesù è stato crocifisso. Così Dio ha dichiarato la sua giustizia verso di noi. E Dio è giusto quando ci giustifica, perché Gesù ha preso su di sé i nostri peccati. E quindi il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio per il peccato, cioè la morte spirituale, è stato adempiuto. In questo modo quindi Dio è giusto quando mi giustifica. C'è un fondamento di giustizia, perché qualcun altro si è fatto avanti ed è morto al posto mio. E questo è l'Evangelo, che parla di Dio che è giusto quando giustifica gli empi. Dio mi ha giustificato, mi ha dichiarato giusto davanti a Lui, per mezzo della mia fede nel sangue di Gesù Cristo, per mezzo della redenzione che c'è in Gesù Cristo. E quindi ho ricevuto il perdono dei miei peccati. Dio ha mostrato la sua giustizia, perché è giusto quando giustifica quelli che credono in Gesù Cristo. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Vedete, in questo momento io non posso vantarmi di tutto quello che ho fatto, di tutti i sacrifici che ho fatto, delle grandi difficoltà che ho dovuto superare per prendere le 7 mele d'oro custodite da un grande drago, dalle tante teste che ho affrontato con tanto coraggio e che ho ucciso con la mia spada dopo un terribile combattimento. Il vanto è escluso, perché sono dichiarato giusto unicamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. E se posso vantarmi di qualcosa, posso vantarmi solo in Gesù, come dice Paolo, ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Il mio vantarmi deve essere unicamente per quello che Gesù ha fatto per me, non per quello che ho fatto io per Lui. Ora è triste che così spesso in chiesa l'enfasi è posta su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio. E Dio mi aiuti, anzi, mi ha perdonato, perché per anni ho fatto sentire la chiesa colpevole, dicendo che stavano sbagliando, perché avrebbero dovuto fare di più per Dio. Dovreste sacrificarvi di più, dovreste dare di più, dovreste fare di più. Dovreste pregare di più, dovreste fare tutto di più. E così mettevo sempre l'enfasi su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio. E cercavo pure di aiutarli, sottolineando determinate opere, dando loro delle carte su cui mettere delle stelline. Fate questo, non fate quello. Dio ci aiuti. Perché il Nuovo Testamento ci indica non quello che noi abbiamo fatto o che possiamo fare per Dio, ma ci indica quello che Dio ha fatto per noi, indica la croce. E non avvenga mai che io mi vanti di qualcosa all'infuori della croce. Ora, se io sono diligente e trascorro 2 ore al giorno in preghiera, 4 ore al giorno nella parola di Dio, 3 ore al giorno in spiaggia a testimoniare, e poi amo alzarmi e dire, voglio ringraziare il Signore per la sua bontà e perché posso andare a testimoniare di Gesù 3 ore al giorno là in spiaggia. E poi quelle 4 ore al giorno che posso passare nella parola, ah, come sono preziose per me. E poi quelle 2 ore in preghiera, oh, non ci rinuncerei per niente al mondo. E cose di questo genere. Così facendo io mi sto vantando di me stesso, di quello che sto facendo, perché tutti dicano: oh, è proprio un santo. No, io sono un peccatore. Sono un peccatore senza speranza. Se non fosse per la grazia di Dio, io meriterei solo il giudizio. Ma Dio mi ha amato, anche se ero un peccatore, e ha mandato suo figlio. E anche lui mi ha amato, e ha preso la mia colpa e la responsabilità dei miei peccati, ed è morto al posto mio, e ora mi offre il perdono, la giustizia, la giustificazione, la comunione con Dio, se solo credo nel sacrificio e nell'opera che Lui ha compiuto per me. Perciò non posso vantarmi delle mie opere o della mia bontà. E quando andremo in cielo, non ci sarà una grande riunione dove ognuno di noi inizia a raccontare tutte le cose meravigliose che ha fatto per Dio sulla terra. Ma quando andremo in cielo, tutti noi inizieremo a cantare quel cantico meraviglioso: Gesù ha pagato tutto e io appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come neve. E nelle ere a venire ci rallegreremo nella grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, per cui abbiamo accesso al Padre, comunione con Dio. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, no, no, no, no. Se avessi potuto essere giusto per mezzo delle opere, allora il vantarsi andrebbe di moda. Ma è escluso. Ma per la legge della fede, come posso vantarmi della fede che Dio mi ha dato? Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Questa è la conclusione. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili. Poiché vi è un solo Dio, che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. In altre parole, noi stabiliamo la legge per lo scopo per cui è stata data. Essa mi obbliga ad accettare quello che Dio mi propone come alternativa. La legge mi mostra che non posso essere giusto davanti a Lui per mezzo dei miei sforzi. E così stabiliamo la legge per lo scopo per cui Dio ha dato la legge, cioè dichiarando che la legge non mi può giustificare, non mi può rendere giusto. Ma la legge può solo portarmi a diffidare di me stesso, in modo che io scelga così di accettare il piano alternativo di Dio, cioè quello basato sulla fede in Gesù Cristo.
1: Cosa diremo dunque che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne?
0: Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Se fossero state le opere di Abramo a giustificarlo, allora Abramo avrebbe potuto vantarsi nelle sue opere. Avrebbe potuto dire: beh, io ho lasciato la mia casa, ho lasciato la mia famiglia dall'altra parte dell'Eufrate e ho viaggiato senza neppure sapere dove stavo andando, ma solo aspettando che Dio me lo mostrasse. E poi una volta sono stato disposto a sacrificare mio figlio. E avrebbe potuto gloriarsi di tutto questo se fosse stato giustificato per mezzo delle opere. Ma non si sarebbe potuto gloriare di Dio, si sarebbe potuto gloriare di se stesso. Infatti che dice la Scrittura? Dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, o messo in conto di giustizia. Cosa? La sua fede in Dio. Ecco cosa Dio gli ha contato come giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Ma Dio non ti sarà mai debitore. Dio non sarà mai nella condizione di dovere qualcosa a te. Io sono sempre debitore nei confronti di Dio, ma Dio non sarà mai debitore nei miei confronti. Ora, se la giustizia avesse potuto essere per opere, allora una volta fatte quelle opere, Dio mi avrebbe dovuto dare la salvezza, se fosse stata per opere. Se fosse stata per opere, allora sarebbe stata un debito. Dio sarebbe stato debitore verso di me. Mi avrebbe dovuto premiare per il mio sforzo, la mia opera, il mio sacrificio, il mio impegno, eccetera. Ma è mediante la fede, ed è per grazia, la grazia di Dio verso me. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Io amo questo passo, perché vedete, apre le porte per me e tiene la porta aperta per me. Io posso andare a Dio in ogni momento e aspettarmi che Lui mi benedica, anche se fossi un totale fallimento per quanto riguarda il mio cammino spirituale, perché Dio mi benedice sulla base della sua grazia e non sulla base della mia fedeltà, della mia devozione. Chuck, sei stato bravo questa settimana, sei stato fedele, non hai gridato contro nessuno mentre guidavi, c'è un premio speciale questa settimana. No, non è così. Sapete che, non so se faccio bene a dirlo questo, ma alcune delle più grandi benedizioni di Dio nella mia vita sono venute proprio dopo alcuni dei miei più grandi fallimenti. Perché sapevo che potevo contare solo sulla grazia di Dio. Sapevo di non poter andare al Signore con i miei meriti. Sapevo di essere un disastro. E molte volte ho sperimentato le più grandi benedizioni di Dio nella mia vita, dopo i miei più grandi fallimenti. Dobbiamo liberarci del concetto di Dio come Babbo Natale, che ai bravi bambini porta ogni genere di bei giocattoli, mentre a quelli cattivi solo del carbone, che fa una lista e la controlla due volte per essere sicuro, e scoprirà chi è stato cattivo e chi è stato buono. E i buoni saranno premiati, i cattivi niente. E applichiamo questo concetto a Dio e pensiamo che Dio ci premierà per i nostri buoni sforzi, per la nostra fedeltà, la nostra diligenza, per la nostra. No, le benedizioni di Dio ci vengono date sulla base della sua grazia, ed è per questo che sono sempre disponibili. La porta non è mai chiusa. Posso sempre andare a Dio, mediante la fede, sulla base della grazia di Dio verso di me. Colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Dio in questo momento mi guarda e mi vede giusto, perché credo, e credo completamente, nel sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per me, prendendo su di sé il mio peccato e morendo al posto mio. Io credo questo completamente, e Dio mi imputa questo come giustizia. Guarda a me e dice: giusto, Lui è giusto. E io lo accetto. Io mi conosco, conosco le mie debolezze, conosco i miei fallimenti. Ed è per questo che devo fare affidamento su Gesù Cristo. È per questo che non oso confidare su me stesso. Ora Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo nel Salmo 32: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Letteralmente, oh come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i peccati sono coperti. Ora, se andate a leggere questo salmo, lo troverete molto interessante. Davide dice che per un certo periodo ha provato a nascondere il suo peccato, ma la mano di Dio era così pesante su di lui e il suo vigore si era esaurito, come si esaurisce l'acqua per l'arsura dell'estate. Le sue ossa si consumavano, perché giorno e notte la mano di Dio pesava su di lui, fino a che non ha detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E Dio immediatamente ha perdonato le sue iniquità. Oh, come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. E poi è andato oltre e ha osato dire: beato l'uomo, o come è felice l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato, cioè l'uomo di cui Dio non ha nessuna lista. Dio non imputa l'iniquità a colui che crede e ha fiducia in Gesù Cristo. Che magnifica condizione, quella in cui Dio non imputa l'iniquità, solo perché ho fede. Ora, io non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, se non fosse detta nella Scrittura. Voglio dire, mi sembra così arrogante, non oserei mai dirlo, ma è la Scrittura a dirlo. Quindi sto solo dichiarando quello che dice la Scrittura, e sono felice di dichiararlo, che Dio mi considera giusto e non imputa nessuna iniquità contro di me, perché ho fede in Gesù Cristo. Dio mi dichiara giusto. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Mentre egli era ancora circonciso o incirconciso? Se andate a leggere, scoprirete che Dio disse di Abramo: la sua fede gli fu messa in conto di giustizia non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Perciò questa beatitudine dell'avere i tuoi peccati perdonati, del non avere Dio che imputa l'iniquità contro di te per la tua fede in Dio, non viene da un rituale fisico, il rituale della circoncisione, ma è venuta ad Abramo prima che fosse circonciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. Quindi la giustizia di Dio è imputata a tutti quelli che credono, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono, anche se non sono circoncisi, e fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. Infatti, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Vedete, Dio ha promesso questo ad Abramo 400 anni prima di dare la legge. Quindi non viene dalla legge, non viene dal rituale della circoncisione. Due cose su cui i giudei confidavano molto, ma Dio l'ha data ad Abramo molto prima di dare la legge, molto prima di chiedergli di circoncidere suo figlio, in modo che fosse applicabile a tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, se solo quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Ora puoi trasgredire una legge solo se c'è una legge. Se non c'è nessuna legge, come puoi trasgredirla? Perciò l'eredità è per fede, e in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, o affinché sia certa per tutta la progenie. Ora, non potrebbe mai essere certa se dipendesse da me, o dalle mie opere, o dai miei sforzi, o dalla mia fedeltà, o qualsiasi altra cosa. Se dipendesse da questo, non sarei mai certo. Sarebbe diverso giorno per giorno. Non saprei mai veramente se sono salvato. Potrei essere salvato oggi e rovinare tutto domani, se dipendesse dalle mie opere. Ma affinché fosse certa, affinché fosse sicura, Dio l'ha stabilita mediante la grazia e la fede. Affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. È padre di tutti noi, non solo dei giudei, davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Ora questo è un aspetto interessante di Dio, un aspetto che mi piace molto. Dio disse ad Abramo, ancora prima che Isacco fosse concepito, che da Sara sarebbe venuta la sua discendenza. E ha parlato di Isacco ancora prima che fosse nato. Ha parlato di lui come se fosse già in vita, prima che nascesse. Ora Dio può farlo, perché vive nell'eternità. E nell'eternità tutto è nel presente, ora. E quindi Dio che vive nell'eternità può parlare di cose non ancora esistenti nel nostro tempo, come se già esistessero. Perché Dio, vivendo nell'eternità, le vede come se esistessero già, perché sa che esisteranno, anche se noi non siamo ancora arrivati in quell'arco di tempo. E così Dio può parlare di cose che non sono come se fossero, perché è nell'eternità. Ora questa è una delle maggiori difficoltà che noi che viviamo nel tempo abbiamo nel comprendere Dio. C'è un'enorme difficoltà nel comprendere la resurrezione dei morti, quando avverrà, come, eccetera. Beh, non appena la mia anima e il mio spirito lasceranno il mio corpo, anch'io entrerò nell'eternità, laddove il tempo non esiste più, dove ogni cosa è ora. Per confonderci un po' di più, Salomone in Ecclesiaste al capitolo 3, versetto 15, dice: ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio investiga ciò che è passato. Ora stiamo parlando dell'eternità, del luogo dove il tempo non esiste. Quindi ciò che è stato è ora, e ciò che sarà è già stato. Oggi è domani, e ieri è oggi. Va bene, andiamo a Pasadena. È il primo dell'anno e c'è la parata. E stando fermi all'angolo di Colorado Boulevard, vediamo arrivare in cima alla strada il carro di Long Beach, che scende lentamente. E vediamo la banda davanti al carro che marcia verso di noi. E poi il carro ci passa davanti e tutti: oh, è bellissimo! E poi il carro passa oltre e continua a scendere lungo la strada. E intanto arriva il carro di Sierra Madre. E così ora possiamo ammirare la bellezza del carro di Sierra Madre. E qualche minuto fa erano le persone in cima alla strada che potevano ammirare la sua bellezza. Ma ora li ha passati ed è arrivato davanti a noi. E ora passa anche noi. E quattro isolati più in basso sentiamo altra gente che fa oh davanti al carro di Sierra Madre. Mentre noi vediamo passare un altro carro. Ora da dove mi trovo io, il carro di Sierra Madre è passato 4 minuti fa ed è sceso giù per Colorado Boulevard. E io in questo momento sto guardando passare un altro carro. E questo carro qui davanti tra 4 minuti sarà dove ora si trova il carro di Sierra Madre. Anzi, facciamo conto che si tratti del carro di Long Beach, è più facile. E dove sarà questo carro? Ora c'è il carro di Long Beach. Dove si trova il carro di Long Beach, ora c'è questo carro. perché io mi trovo in un arco di tempo che fa da punto di riferimento e guardo tutto questo passarmi davanti in processione. Si muove costantemente in una processione, proprio come il tempo si muove in una processione. E io sto fermo a guardare mentre mi passa davanti. Ora, se io potessi salire sul dirigibile e volare sopra Pasadena e guardare giù dalla cabina, da quel punto di osservazione io potrei vedere l'intera parata, dall'inizio alla fine, tutto allo stesso tempo. E quindi potrei vedere il carro di Long Beach, il carro di Sierra Madre e il carro del Messico, tutti allo stesso tempo, perché ora sto guardando giù e riesco a vedere l'intera processione in una volta sola. Non sono più limitato all'angolo della strada dove sono costretto a vedere passare i carri uno alla volta. Allo stesso modo, Dio, guardando giù la processione, la storia, può vedere l'intera scena con una sola occhiata. Può vedere Adamo seduto nel giardino, e dove Adamo si trovava 6.000 anni fa ci sono io ora, mentre mi muovo nella processione. Ma lo stesso Dio può vedere tutta la processione in una volta sola, e può vedere il ritorno glorioso di Gesù Cristo, può vedere il regno del millennio, può vedere tutto quanto insieme, perché è al di fuori del tempo. E guarda giù, e non è limitato dal tempo. E così Dio dice: oh, il carro di Long Beach è bellissimo, ma io non l'ho ancora visto, perché non è ancora passato. Oh, è bellissimo, ma io devo aspettare che passi davanti a me, mentre Dio l'ha già visto, e ne parla come se esistesse, anche se nel mio tempo ancora non esiste. Ancora non mi è passato davanti. Il tempo ancora non mi è passato davanti, ma Dio, vivendo nell'eternità, al di fuori del tempo, vede l'intera scena con un solo sguardo. Quindi Dio parla di cose come se fossero esistenti, anche se nel mio tempo ancora non sono esistenti, perché Dio le vede e sa che esisteranno, perché Lui è al di fuori del tempo. E così parla. Ed è qui che entra in gioco la profezia. Dio parla di cose che vede, di cosa riesce a vedere. Dio non è limitato dal tempo. Ora le nostre piccole menti limitate non riescono ad afferrare questo concetto. Io non riesco a pensare al di fuori del tempo. Sono limitato nei miei processi mentali al fattore tempo. E non riesco a pensare a qualcosa che è al di fuori del tempo. Dio può. Dio vede il tutto. Io vedo solo una parte. Perché noi conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione o la completezza, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, proprio come sono stato conosciuto. E così questo aspetto interessante intorno a Dio è quello di cui parla Paolo qui. Dio, il quale fa vivere i morti. Quando Dio disse ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio Isacco, e offrimelo in sacrificio, Abramo per fede prese suo figlio e iniziò il viaggio verso la montagna. Abramo non sapeva come Dio l'avrebbe fatto, ma sapeva che sarebbe ritornato dai suoi servi con suo figlio. Infatti disse ai servi: rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Dopo che avremo adorato Dio, torneremo. Aspetta un attimo, Abramo. Tu lo stai per offrire come sacrificio. Oh, lo so. Ma Dio mi ha detto: perché uscirà da Isacco la discendenza che porterà il tuo nome. E Isacco non ha ancora figli. Quindi vedete, Dio ha un problema. Isacco deve tornare con me, perché uscirà da lui la discendenza che porterà il mio nome. Isacco deve avere figli. E Dio lo farà risuscitare, se è necessario, perché Dio deve mantenere la sua parola. Ora questo è un problema di Dio, come manterrà fede alla sua parola. Mi ha detto di offrirlo come sacrificio e io lo farò, ma deve mantenere la sua parola, quindi farà risuscitare Isacco se necessario. Quindi vedete, Abramo stava credendo nella resurrezione. Per 3 giorni Isacco è stato morto nella mente di Abramo, mentre viaggiavano, ma lui credeva nella resurrezione. Lo offrirò in sacrificio, ma Dio lo farà risuscitare. Per fede, dice Ebrei 11, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Anche se Dio gli aveva detto, in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo, anche dai morti. Quello di Abramo è stato un passo di fede. Molte persone non capiscono questo. E dicono, oh, ma come fa un uomo a offrire suo figlio? E rimangono scioccati di questa storia di Abramo. Ma è perché non conoscono tutta la scrittura. Non capiscono che Abramo aveva fede. Lui sapeva che Isacco doveva essere vivo per avere figli. Quindi, Dio, tu hai un problema. Sembra un problema insormontabile, ma non è un mio problema, è un tuo problema. Signore, è un tuo problema. Isacco deve tornare con me, deve avere figli, perché tu mi hai detto in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Così Dio parla della discendenza di Isacco prima ancora che lui avesse figli, perché Dio sapeva che lui avrebbe avuto figli. Abramo sapeva che la parola di Dio si doveva realizzare e quindi era disposto ad andare e sacrificare suo figlio. Se questo è quello che Dio mi ha detto, Dio deve mantenere la sua parola e Isacco deve tornare vivo con me. Credeva nella resurrezione. Così, versetto 18, egli, sperando contro ogni speranza, credette. Cioè, al di là di ogni comprensione di come Dio avrebbe fatto, Abramo credette in Dio per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Il primo segreto della fede di Abramo è il non aver pensato alle difficoltà umane. E per noi invece questa è la prima pietra d'inciampo della nostra fede. Noi pensiamo sempre alle difficoltà umane. È interessante che stiamo sempre là a misurare i nostri problemi e a classificarli come semplici, difficili, impossibili, ma Abramo non ha riguardato le difficoltà umane qui. Che stava per avere un figlio quando aveva 100 anni. Non riguardò al suo corpo già reso come morto. Probabilmente era impotente a questo punto. Né al grembo già morto di Sara. Probabilmente lei era già in menopausa. Non c'è problema. Dio ha detto che avrà un figlio. È un suo problema. Di Dio, non mio. E non ha riguardato a questi aspetti o a queste difficoltà umane. Secondo, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio. Beh, non vedo proprio come Dio possa fare una cosa del genere. So che ha detto che l'avrebbe fatto, ma non so se ce l'avesse proprio con me. Non dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Oh, grazie, Signore, per questo figlio. Oh, Signore, lo apprezzo tanto, quello che stai facendo per Sara. Ha sempre voluto un figlio. E ora, Signore, stai per darle un maschietto. Questo è magnifico, Padre. Signore, ti ringrazio e ti lodo. perché vedete, Abramo era pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Io non posso farlo, lo so bene. Ci ho provato per tanti anni e non ci sono riuscito. Ma Dio può farlo. E Dio ha promesso che da Sara avrò un figlio.

0: sapendo ed essendo completamente persuasi che tutto quello che egli promette è anche potente di farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. La sua fede gli è stata imputata come giustizia. Dio ha detto: lui è un giusto, lui crede alla mia parola, lui confida nella mia parola. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi, così come la fede di Abramo gli è stata contata come giustizia, così pure la nostra fede nel Dio che ha risuscitato Gesù dai morti, che è stato crocifisso a causa delle nostre offese, ma è risuscitato per la nostra giustificazione. Così pure la nostra fede in Gesù, Dio ce la conta, ce l'attribuisce come giustizia. E Dio guarda la nostra fede e dichiara che noi siamo giusti. Ora, questo significa forse che posso andare e fare quello che mi pare? Vivere secondo la carne, abbandonarsi a ogni specie di desiderio, perché dopo tutto è la mia fede quello che Dio conta come giustizia. Nel capitolo 6 Paolo parlerà di tutte queste folli speculazioni che fa spesso la gente e gli errori terribili che fanno quelli che prendono la grazia e provano a correre con essa nella lascivia, nella lussuria, e usano la grazia come un mantello per le loro opere malvagie. Nel capitolo 6 vedremo come Paolo tratta di questo argomento. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Continueremo a peccare? Andremo avanti a vivere una vita secondo la carne perché Dio mostra la sua grazia verso di noi? Significa forse che non importa come viviamo? Vedete, se ci fermiamo qui nel nostro studio, potremmo essere tentati di pensarla così. Quindi fareste bene ad ascoltare anche il prossimo studio, quando vedremo anche l'altra faccia della medaglia. Altrimenti sareste davvero nei guai. Aspetta un po'. Non prendere questo che abbiamo detto e iniziare a correrci ancora. Devi capire che stava parlando ad una categoria speciale di persone, a quelli che sono stati cioè crocifissi con Cristo, quelli che considerano il loro vecchio uomo morto e ora vivono secondo lo Spirito, la nuova vita nello Spirito, nel Cristo risorto. Quindi dovete sentire il resto della storia per essere equilibrati. Quindi alla prossima volta, per bilanciare il tutto. Sono stupefatto dell'amore di Dio per me. Sono stupefatto che Gesù Cristo mi ami così tanto e che è stato disposto a prendere su di sé la punizione per il mio peccato. È stato disposto a morire al posto mio. È stato disposto a soffrire le conseguenze della mia colpa. Lo amo e sono felice che Lui ami me. E perché lo amo, voglio anche vivere per Lui, voglio servirlo. Perché lo amo, voglio fare le cose che piacciono a Lui, non voglio fare le cose che Gli dispiacciono. Voglio camminare come Lui ha camminato, voglio perdonare come Lui ha perdonato, voglio amare come Lui ha amato. Perché vedete, l'amore di Cristo mi costringe e voglio vivere al di sopra di ogni standard dettato da qualsiasi legge, perché sono legato dalla legge dell'amore. Amore di Dio, amore per Gesù Cristo. Questo è quello che mi fa desiderare solo le cose che portano gloria a Lui. Che possiate camminare in questo modo per portare gloria al Padre. Che Lui possa guardare ed essere compiaciuto mentre voi Gli esprimete il vostro amore attraverso la vita che vivete. Dio vi benedica e che questa sia una magnifica settimana, mentre camminate con Gesù, ripieni del suo Spirito.
1: Avete ascoltato il programma?

tema attraverso la parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento, creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

proprio in questo periodo si è ricordato la prima volta che l'uomo posò i piedi sulla Luna. Che grande avvenimento fu! Mi ricordo che anch'io rimasi alzato quella notte per assistere a questo grande avvenimento. Ma, amici, Stefano oggi vi parlerà proprio di questo. Il titolo del tema che tratterà, infatti, è il seguente: sulla Luna. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

0: Quando nel 1971 gli Stati Uniti realizzarono la missione lunare Apollo 15, nella cabina spaziale lanciata verso la Luna, l'astronauta colonnello James Irwin aveva con sé un microfilm che conteneva un patto firmato da amici della chiesa che frequentava, in cui si impegnavano a pregare per lui. Dopo il suo rientro sulla Terra, molti gli dissero: «Abbiamo pregato per te». Sulla Luna ne era convinto. Ecco quello che scrisse l'astronauta: «Le ore che ho passato sulla Luna sono state le più emozionanti di tutta la mia vita. Non perché mi trovavo su quel satellite, ma perché potevo sentire in modo particolare la presenza di Dio. C'erano momenti in cui dovevo affrontare nuovi problemi e l'aiuto fornito da Dio fu sempre immediato. Dio era lì a causa delle vostre preghiere», disse in una riunione convocata nell'Astrodome di Houston. Irwin aveva già scoperto l'importanza della preghiera anni prima della sua avventura lunare. L'astronauta aveva stabilito una relazione personale con Gesù Cristo quando era ancora fanciullo, all'età di 11 anni, e si ricorda la parte importante che ebbe la preghiera nella sua vita. Ecco cosa scrive: «La mia più grande prova personale ebbe luogo nel 1961. Avevo appena conseguito la patente di pilota collaudatore e mi ritenevo uno dei migliori piloti degli Stati Uniti. Durante il mio tempo libero insegnavo a volare a un gruppo di allievi piloti in apparecchi leggeri. Un giorno uno di questi piccoli apparecchi precipitò in un deserto, ma non prese fuoco. Ebbi due gambe rotte, la frattura della mascella, concussione, lacerazioni multiple. La mia prima domanda fu: perché doveva capitare proprio a me? Mentre giacevo in ospedale, avevo tutto il tempo necessario per pregare. Pregai di poter comprendere il perché dell'accaduto e di poter rimettermi presto. E Dio rispose. L'amore di Irwin per l'aviazione lo portò eventualmente a contatto con i programmi spaziali, dove la sua promozione fu rapida. Nel 1966 divenne comandante di un modello sperimentale di una cabina spaziale lunare e nel 1971 fu eletto a far parte della missione lunare Apollo 15. Mentre si preparava per il volo interplanetario, l'astronauta Irwin chiedeva l'aiuto di Dio. Quando la missione fu completata con successo, ringraziò gli uomini che avevano costruito la cabina spaziale e quelli che avevano avuto la loro parte nell'operare tutti i sistemi di controllo durante il volo. Ma più importante, ringraziò Dio per avergli concesso d'aver parte in quella grande missione che permise a lui e ai suoi colleghi di lasciare la Terra e di esplorare una piccola parte del suo cielo. I medaglioni che portavano i membri dell'equipaggio di Apollo 15 avevano incisa la scritta: «Il volo dell'uomo attraverso la vita è sostenuto dalla sua conoscenza». Il colonnello Irwin, commentando su questo, ha aggiunto: «Infatti, il mio volo attraverso la vita è stato sostenuto dalla mia conoscenza di Gesù Cristo». Alla luce di questa testimonianza dell'astronauta, non possiamo sorprenderci che il suo salmo preferito sia il Salmo 121, che comincia: «Io alzo gli occhi ai monti. Donde mi verrà aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra». E tu, caro amico in ascolto, condividi la fede dell'astronauta? Ti rivolgi al Signore quando hai bisogno di aiuto? Tu pure, come Irwin, puoi stabilire un'intima relazione con Dio. Farai questo quando riconoscerai di essere un peccatore e di aver bisogno di un Salvatore. La tua prima preghiera deve essere questa: «Signore, salvami, sono un peccatore». E poi devi accettare per fede Gesù come Salvatore e Signore nella tua vita. Gesù ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Quando l'astronauta ritornò dal suo viaggio sulla superficie della Luna, qualcuno gli domandò: «In che tipo di Dio credi ora?» Irwin rispose: «In un Dio molto personale». Ecco quello che scrisse ancora l'astronauta: Quando mi trovavo lì, sulla superficie della Luna, vedevo la Terra. Dalla Luna sembrava delle dimensioni d'un uovo. E mentre cominciai a camminare sulla superficie della Luna, cominciai a sentire qualche cosa che non avevo mai provato nello stesso modo prima. Così, dissi a me stesso, c'è qualcun altro qui sulla Luna. Deve essere Dio. Posso affermare a chiunque che dopo una tale esperienza non si può mai più essere quelli di prima. Sono sicuro che se voi vi trovaste come me sulla superficie della Luna, avreste provato quello che ho provato io. Sono anche sicuro che voi pure avreste detto ci deve essere un Dio. Mi dissi pure se eventualmente tornerò sulla Terra, lo devo dire a tutti, Dio esiste. Guardandomi attorno, lì sulla Luna, ragionavo così. Qualcuno deve certamente aver creato tutto quello che vedo. E aggiunsi pure, se qualcuno ha creato tutto quello che vedo, perché lo ha creato? Pensai, c'è solo una risposta a questa domanda. Lo deve aver creato per adempiere un suo proposito. Così, continuai a ragionare, se questo è vero, ci deve essere un proposito o uno scopo per ognuna delle nostre vite. E poi pensai, questa deve essere la ragione per la quale così tanti non riescono a trovare la vera felicità. Non stanno adempiendo lo scopo per il quale sono stati creati su questa terra. E così, sulla superficie della Luna mi dissi che peccato che gli abitanti della Terra non si rendano conto di questa verità. Quando ritorno sulla Terra devo dire loro quello che ho scoperto. Devo cercare di farli realizzare che Dio vive e che Dio ha uno scopo che loro devono adempiere nella loro vita. Sono sicuro, aggiunge l'astronauta, che se voi foste stati sulla Luna, voi pure vorreste dire a tutti, ascoltatemi, non potrete mai godere vera felicità finché non comincerete ad adempiere lo scopo per il quale Dio vi ha creati su questa terra. Parlate a Dio, chiedetegli di rivelarvi perché vivete e qual è lo scopo della vostra vita. Caro ascoltatore, la testimonianza dell'astronauta è dopo tutto la testimonianza di ogni vero credente. Solo quando ritorniamo a Dio in umile ravvedimento possiamo cominciare a intravedere lo scopo della nostra esistenza quaggiù. Senza questa chiave, la nostra esistenza sarà confusa e senza orientamento. L'uomo peccatore è alienato da Dio e tutti i suoi mali provengono da questo fatto. Per ritrovare il nostro equilibrio spirituale, per poter comprendere lo scopo della nostra esistenza, dobbiamo essere riconciliati con Dio tramite l'opera di redenzione e la persona del Signore Gesù Cristo. Proprio questo l'Apostolo Paolo ci esorta a fare nella sua seconda epistola ai Corinti, quando scrive: vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Caro ascoltatore, questa urgente esortazione è diretta a te pure. Non trascurarla.
1: Amico ascoltatore, sono cose molto importanti quelle che succedono oggi e sono sempre cambiate, ma ricordati una cosa che non cambia mai: la parola di Dio. E la parola di Dio ancora oggi ti dice che se tu credi nel Signore Gesù sei salvato. Se quello che hai ascoltato ti ha incuriosito oppure ti ha interessato o forse non hai capito qualche cosa, non rimandare a domani. Prendi carta e penna e scrivici i tuoi dubbi, le tue perplessità. Ti aiuteremo a conoscere Gesù.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Ti auguro anche oggi il buon ascolto, il ben sintonizzato, il benvenuto in questa trasmissione che si intitola, come diceva anche lo spot introduttivo, Punto Radio, e che conosci se ci segui da un po' di tempo perlomeno. Quello di oggi è il numero 73 della nostra trasmissione ed è anche l'ultimo riservato ad un tema che stiamo trattando già da tre trasmissioni a questa parte, cioè la risurrezione di Cristo, argomento di estrema riflessione, estremamente importante da un punto di vista cristiano, ma credo anche da un punto di vista umano, perché le due cose vanno sempre a braccetto. Quindi se vorrai anche oggi accordarmi la tua fiducia, la tua amicizia, potremo trascorrere insieme mezz'ora, il tempo di durata di questa trasmissione, e trattare insieme questo importante argomento. Hai mai riflettuto sul fatto che c'è un che di patetico in qualcosa che non ha un futuro? Si tratti di una persona, di un rapporto, di un'esperienza o di una istituzione. Il suo valore risiede nel fatto di avere un futuro e non soltanto un passato. Guarda negli occhi una persona che non ha niente da aspettarsi. Una persona la cui risata, la cui soddisfazione, la cui produttività si basa su cose del passato. Renditi conto del vuoto attuale dietro ai suoi sforzi energici di rivivere gioie e conquiste del passato. Identificati con il senso crescente di inutilità che rende più debole la sua presa sul presente e la spinge a rivolgersi a tutto ciò che le rimane, i suoi ricordi. Il 15° capitolo della prima lettera ai Corinzi parla vigorosamente a chi è afflitto da questo genere di disperazione e dà grande importanza alla storia. Ma la storia in questione non riguarda soltanto il passato, è una storia che ha un futuro. Paolo scrisse: «Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma a ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta». Vorrei considerare ora ciò che dobbiamo aspettarci come conseguenza della risurrezione fisica di Cristo dai morti.

Nota che Paolo ha scelto parole ed idee che fanno pensare ad un futuro. Piuttosto che parlare di morte o di dipartita, riferendosi allo stato delle persone scomparse, Paolo parlò di gente addormentata. Anziché considerare la risurrezione di Cristo come un avvenimento del passato, egli la vide come la primizia, la prima porzione di una grande futura messe di risurrezioni dei morti. Usando una similitudine moderna, potremmo paragonare la risurrezione di Cristo ad un grande getto che rivela la presenza di un buon pozzo di petrolio. Il getto iniziale non è tutto il petrolio. Il motivo per fare festa è dato dal fatto che il getto iniziale è una promessa di tanto altro petrolio. Ecco dunque che cosa disse Paolo riguardo alla risurrezione di Cristo. Essa è una promessa di ulteriori risurrezioni future. Alla luce di questo, Paolo proseguì dicendo che come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. In altre parole, proprio come moriamo a causa di Adamo, così vivremo a causa di Cristo. Come Adamo rese certa la nostra morte, così Cristo rende sicura in egual misura la nostra risurrezione.

Ma ora si impone una domanda. L'uso della parola tutti indica forse che tutti quelli che vivono e muoiono risorgeranno dai morti per sperimentare la vita eterna? No. Una lettura attenta di questo brano e di altri ancora dimostra che non tutti risorgeranno a vita. Ciò che questo testo fa capire è che tutti quelli che usciranno dalla tomba per sperimentare la vita eterna risorgeranno tramite Cristo. Questa risurrezione selettiva dei morti è messa in chiaro dal versetto seguente: ma a ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta.

Questa affermazione è specifica e significa che quelli che possono aspettarsi di risorgere dai morti per essere con Cristo sono coloro che gli appartengono. Il riferimento è coerente con il resto del Nuovo Testamento, in cui si afferma che la maggior parte delle persone non è di Cristo, essendo infatti schiava del nemico di Cristo. Perciò, non appartenendo alla sua famiglia, tutte queste persone risorgeranno per sperimentare un giudizio terribile e irreversibile. Farai tu parte del popolo di Cristo quando egli tornerà? Devi affrontare di petto questa domanda, non puoi sfuggirla, perché se la eviti ora, significa che dovrai affrontarla in futuro. Sì, sta per arrivare il giorno in cui tutti quelli che sono di Cristo saranno risuscitati a vita. Quelli che non sono suoi saranno risuscitati in vista del giudizio e del disonore. Non prendere alla leggera questo fatto. Se non sei figlio di Dio, avrai lo stesso un futuro, ma non sarà buono, anzi sarà del peggior genere possibile. Se non confessi col cuore che Cristo è Salvatore e Signore, allora la morte ti separerà da quelli che ami in terra e da quelli che ti amano in cielo. Per coloro che appartengono a Cristo, comunque, la risurrezione di Cristo offre non solo una promessa di ulteriori risurrezioni, ma anche un futuro di vittoria finale. E questo è l'argomento che tratteremo dopo una breve pausa musicale nell'ultima porzione di questo numero di Punto Radio, nel quale trattiamo ancora la risurrezione di Gesù.

parlato dunque di un futuro di vittoria finale. Legge attentamente la seguente affermazione di Paolo. Parlando di Cristo scrisse: «Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte». E ancora sto leggendo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, quello che abbiamo analizzato con tanta attenzione in queste quattro trasmissioni di Punto Radio riservate alla risurrezione di Gesù. Non è una gran scoperta il fatto che non capiamo tutto ciò che Paolo stava dicendo. Ci troviamo davanti solo poche parole che tuttavia intendono rappresentare un cambiamento totale di ambiente e di natura umana. E con queste parole è descritta una condizione utopistica che va ben al di là della nostra più fervida fantasia. D'altronde, come potrebbe il Signore progettare qualcosa che non vada oltre la nostra immaginazione? In ogni caso, il brano spiega molto chiaramente che a Cristo è affidato il ruolo di un vittorioso capo di Stato che, sulla base della sua morte e risurrezione, ha già reso sicuro il risultato finale della storia umana, come noi lo conosciamo. A causa della sua morte e risurrezione, Cristo ha già preordinato che tutte le forze nemiche e persino la stessa morte saranno infine gettate nello stagno di fuoco, così come potrai rileggere con calma nel libro biblico dell'Apocalisse al capitolo 20. Quando ciò succederà, non esisterà più nessuna minaccia per il popolo di Dio. C'è un significato molto profondo collegato a questa idea, perché infatti l'apostolo Paolo proseguì nella descrizione della vittoria finale promessa dalla risurrezione di Cristo, proprio in quello stesso capitolo 15. E allora andiamo a leggere il seguito di questo capitolo, là dove ci eravamo fermati poco fa. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè i piedi del Figlio. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa, cioè Dio stesso, ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui, cioè a Dio, che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Di nuovo non sappiamo con esattezza tutto ciò che questo vuol dire, ma possiamo azzardare qualche idea abbastanza sicura. Possiamo essere certi, per esempio, che il giorno in cui Dio sarà tutto in tutti, come dice il brano, non ci saranno più minacce di guerre nucleari, né problemi di trovare casa, né odi razziali, né violenza in Irlanda o in Libano o per le strade di Chicago. Nel giorno in cui saremo tutti sottoposti a Dio, non ci saranno più mogli o bambini maltrattati, non ci saranno più mariti infedeli o irresponsabili, non ci saranno più malattie, né tumori, né malattie cardiache. Sarà davvero qualcosa che non abbiamo mai conosciuto prima. Saremo tutti diversi e tutto sarà diverso. Poi saremo finalmente sottoposti al grande Dio che fece risorgere suo Figlio dai morti. In quel giorno non ci sarà più bisogno di nessuna forma di governo. Secondo il brano in questione, non ci sarà nemmeno bisogno di una forma amministrativa del governo gestito da Cristo stesso. In quel giorno, infatti, Dio sarà tutto in tutti. È la risurrezione di Cristo che assicura questo a tutti noi. Quelli che sono in Cristo avranno questo tipo di futuro. Tutto questo comporta poi un'altra speranza, che è pure strettamente collegata alla risurrezione di Cristo, e cioè un futuro corpo nuovo. Ma questo è il tema che tratterò con te fra una manciata di secondi, dopo aver fatto una piccola pausa musicale.

Leggi attentamente tutte queste affermazioni selezionate dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi ancora nel capitolo 15. Cominceremo coi versetti da 35 a 38. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo, come lo ha stabilito. Poi andiamo ai versetti 41 e 42. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Veniamo poi al versetto 44. È seminato corpo animale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, c'è anche un corpo spirituale. Concludiamo queste letture dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi nel capitolo 15 con il versetto 49. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Tutto ciò ha un significato che va al di là della nostra immaginazione, ma anche in questo caso possiamo rallegrarci fin d'ora per alcune cose che la risurrezione di Cristo ci ha assicurato. Possiamo cominciare a Dio a dire addio, denti storti, gambe corte, stomaci malati, occhi deboli. Se anche vi abbiamo tollerati in questa vita, non vi avremo fra i piedi in quella a venire. In base a questo brano, credo che non sia necessario né saggio da parte nostra supporre che il nostro corpo di risurrezione sarà come il corpo di risurrezione di Cristo. Il fatto che dopo la risurrezione egli potesse passare attraverso muri e porte sprangate non è una prova che egli stesse modellando il suo corpo celeste. Egli poteva fare cose di quel genere anche prima della sua morte. Io sono convinto che il corpo celeste sarà appunto celeste, del cielo. Ma perché mi soffermo su questo? Perché è proprio ciò che Paolo stesso scrisse. Egli usò l'analogia del seme che viene messo sottoterra per spiegare che ciò che viene fuori dal suolo è ben diverso da ciò che vi entra. Chiaro, no? Basta fare il confronto fra il seme di una mela e il melo, o fra un granello di frumento e un gambo dello stesso, o fra un bulbo e un fiore. Alla luce di questi fatti, ha senso preoccuparsi del nostro aspetto attuale o di come salvaguardare la nostra salute o di come superare una malattia acuta o cronica ora, se prima non abbiamo messo a posto il nostro rapporto eterno con il Figlio di Dio? Ha senso preoccuparsi di una guerra nel terzo mondo o della sicurezza finanziaria o dell'inquinamento dell'ambiente o delle prossime elezioni se prima non ci siamo messi a posto con Cristo che risuscitò fisicamente dai morti? Per il tuo bene, fai in modo di disporre le tue priorità nell'ordine giusto. Poni in Cristo la tua fiducia per il futuro e troverai che Egli, a sua volta, ti darà tutto l'aiuto interiore ed esteriore di cui hai bisogno per vivere.

Siamo così di fronte all'ultima promessa citata da Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Si tratta di un futuro per opere che contano. Paolo scrisse a conclusione di questo capitolo, siamo al versetto 58, «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Questa promessa viene fatta a fratelli e a sorelle in Cristo come incoraggiamento a rimanere fermi nel loro impegno per Gesù e anzi un ordine ad andare avanti nell'opera del Signore. È una promessa che quest'opera non sarà sprecata. La risurrezione fisica di Cristo dai morti costituisce la promessa che tutto ciò che viene fatto in nome dell'amore e della verità di Cristo durerà. Non è forse questa la cosa che interessa veramente? Io ho degli appunti davanti a me, sulla scrivania. Su uno di essi c'è questa domanda. Che cosa fai oggi che sarai contento di avere fatto fra 10.000 anni? Un altro dice, quello che conta è ciò che dura. Paolo disse che la tua opera per Cristo non è insignificante o senza valore finale. La risurrezione fisica di Cristo ne è la garanzia. Ma permettimi di dirlo nella forma inversa. La risurrezione fisica di Cristo è anche la conferma che tutto ciò che è fatto senza Cristo non durerà. Sarà uno spreco eterno. Tutto ciò che si fa per evitare la morte, per mascherare l'invecchiamento, per costruire la vita su principi egocentrici, è destinato alla fine a fallire. Ti lascio qualche domanda per concludere questo, non solo questo numero di Punto Radio, ma questo breve ciclo di 4 trasmissioni inserite in Punto Radio e dedicate alla risurrezione di Cristo. E ti ricordo, siamo passati via via in queste 4 puntate sulle prove che confermano l'autenticità della risurrezione, sulla potenza di tale risurrezione, sulle implicazioni logiche ed oggi sul futuro. Allora ecco le domande per concludere. Stai prendendo sul serio il messaggio della risurrezione? Hai accettato Cristo come tuo liberatore? Stai vivendo e lavorando con Lui in attesa di tutto ciò che la sua risurrezione fisica promette? Hai un futuro o soltanto un passato? Hai trovato per te nella risurrezione di Cristo la promessa di una risurrezione futura, della vittoria finale, di un nuovo corpo, di opere che contano? Bene, ti lascio a riflettere e rifletto anch'io su questo tema che mi è tanto caro, nella speranza di riaverti con me anche nel prossimo, il 74esimo numero di Punto Radio. Ti invio un forte, calorosissimo abbraccio, grazie per avermi seguito, al prossimo numero, ciao!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari amici, vogliate gradire il mio più caloroso benvenuto a questa nuova trasmissione che riserviamo ormai da un bel po' di tempo allo studio del Vangelo di Matteo. Ci siamo fermati la scorsa volta quando Gesù accusò fortemente i capi religiosi di essere ipocriti. E i discepoli di Gesù restarono veramente di stucco nel vedere come il loro maestro trattò quei potenti capi. Il Signore tuttavia non si lascia distrarre e continua a istruire i suoi discepoli con le seguenti parole: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, perciò lasciateli. Essi sono ciechi e sono guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, ambedue, dice Gesù, cadranno nella fossa». Ciò è scritto in Matteo capitolo 15, versetti 13 e 14. La parola pianta qui significa sistema. In altre parole Gesù dice: ogni sistema religioso che mio padre non ha instaurato sarà sradicato. E poi aggiunge che i farisei spiritualmente sono dei ciechi che hanno la pretesa di guidare gli altri, ma ovviamente li guideranno alla perdizione. Riprendiamo ora la nostra lettura di Matteo leggendo al capitolo 15 versetti 15 a 18. Pietro allora disse a Gesù: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nel gabinetto? Ma quello che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. I discepoli, come vediamo, non avevano capito questo principio che noi, dopo anni di cristianesimo, troviamo abbastanza semplice. Ecco perché chiedono a Gesù di spiegarsi meglio. E infatti Gesù spiega che non è ciò che proviene dall'esterno che può contaminarci, per esempio ciò che mangiamo, perché quello che mangiamo finisce poi nella fogna, ma ciò che diciamo è importante, soprattutto perché esso trabocca dal nostro intimo, dal cuore. E infatti Gesù continua dicendo: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo, dice Gesù. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Purtroppo dobbiamo notare che tutto questo c'è nella nostra cultura contemporanea. Stiamo vivendo nel periodo della cosiddetta nuova moralità. Siamo giunti nell'era di cui parlava il profeta Isaia quando disse che gli uomini avrebbero chiamato bene il male e male il bene. Quelli di noi che invece credono nella Bibbia sono considerati mezzi matti, completamente sulla strada sbagliata. Eppure, coloro che deridono i credenti, che fine hanno fatto? Cosa hanno ottenuto in questo periodo di grande libertà, tra virgolette le dico, ora che l'uomo ha espresso fino in fondo quello che aveva nel cuore? Abbiamo davvero una nuova moralità? Senz'altro no. La storia è sempre la stessa, il prodotto è sempre quello: cattivi pensieri, omicidi, adulteri, fornicazioni, oscenità. Abbiamo davvero aperto il vaso di Pandora e purtroppo ci troviamo nei guai fino al collo. Una volta per tutte va detto che l'uomo ha bisogno di essere controllato, di convertirsi a Cristo. Amici miei, l'uomo non convertito a Cristo può essere molto più pericoloso di un animale feroce. Noi rinchiudiamo in gabbia le bestie feroci, ma l'uomo rimane libero, libero di fare tutto ciò che gli pare. E Gesù ci ha detto chiaramente ciò che l'umanità vuole fare, precisando che sono proprio quelle azioni malvagie che contaminano l'uomo. Ai giorni nostri l'enfasi più che mai è posta soprattutto sul sesso, lo sapete bene. Nelle scuole, alla televisione, alla radio, il sesso trabocca. Dalle copertine delle riviste fino alle cartoline da spedire. Amici, queste sono cose senz'altro che contaminano. E non ditemi che voi ne restate immuni. Nessuno è immune da questo tipo di cose. E anche i nostri figli ne vengono contaminati. Per non parlare poi della libertà cosiddetta di linguaggio, che sfocia in un vero turpiloquio. Questo vuol dire che le cose che sono nel cuore dell'uomo stanno rapidamente affiorando. E se l'essere umano, ripeto, non si converte a Cristo, quella persona non solo scende più in basso, ma è perduta per sempre. Leggiamo adesso, amici, Matteo capitolo 15, versetto 21. Gesù, partitosi di là, si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone. Ecco che il Signore Gesù parte da Israele, lascia Israele per la prima volta durante il suo ministero pubblico. È molto interessante questo, poiché Gesù era giunto ad Israele come re e quando aveva mandato in missione i suoi discepoli, aveva ordinato loro di andare nelle città di Israele senza oltrepassare i confini della nazione. In seguito, il Signore era stato rifiutato da Israele ed era nato un conflitto con i farisei. Abbiamo visto che il clou del conflitto fra Gesù e i capi religiosi si è manifestato dopo poco. Intanto, che è accaduto come conseguenza di questa frattura? È accaduto che Gesù stesso ha deciso di oltrepassare i confini di Israele. Da ora in poi Gesù riceverà i cosiddetti gentili, i pagani. E infatti il suo invito si estende ora anche a coloro che non sono israeliti. E il suo invito rimane quello che abbiamo letto negli studi precedenti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Ma questa volta l'invito non è soltanto per gli ebrei, ma anche per i non ebrei. Ma continuiamo la nostra lettura leggendo Matteo capitolo 15, versetti 22 e 23. Ecco che una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! La mia figliola è gravemente tormentata da un demonio!» Ma Gesù non le rispose parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Signore, mandala via, perché ci sta gridando dietro!» Questa donna, nota come Sirofenicia, era un incrocio di diverse razze, perciò, se mi permettete il paradosso, era una pagana, una gentile puro sangue. Questa donna non aveva nessun diritto di rivolgersi a Gesù come figlio di Davide. E infatti, quando si rivolse a lui, Gesù non le rispose neanche. I discepoli poi, come abbiamo visto, le dicevano: «Mandala via perché continua a disturbarci». Probabilmente le grida di questa donna li mettevano in imbarazzo. Ma sentiamo la risposta di Gesù. «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele», disse Gesù. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 15, versetto 24 del suo Evangelo. La risposta di Gesù sembra alquanto dura, ma ciò che dice è un dato di fatto. Gesù, inizialmente, è venuto affinché si avverassero tutte le profezie riguardanti la venuta del successore del re Davide. Perciò, prima di tutto, Gesù vuole che questa donna pagana riconosca questo fatto. Gesù, dunque, venne come re dei Giudei. E anche voi, amici che siete in ascolto, cercate di fare vostro, innanzitutto, questo concetto. Infatti, a conferma di questo fatto, Gesù morì con questa iscrizione sulla croce: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Ma, tornando a quella donna, ascoltiamo come lei parlò con Gesù. Lei venne e si prostrò, si inginocchiò dinanzi a Gesù dicendo: «Signore, aiutami». Questo è scritto in Matteo capitolo 15, versetto 25. Quando in un primo tempo questa donna si era rivolta a Gesù chiamandolo figlio di Davide, praticamente Gesù le aveva risposto: «Come figlio di Davide non sono venuto per te, ma per le pecore perdute di Israele». Ecco allora che questa donna capisce. Si rende conto di non avere nessun diritto di chiamarlo figlio di Davide. Perciò adesso si rivolgerà a lui, adorandolo e chiamandolo con un nome universale, che solo a lui, solo a Gesù gli si può dare: Signore, e invoca il suo aiuto. Diciamolo, amici, che esempio meraviglioso anche per noi. Anche noi, come quella donna, non possiamo vantare nessun diritto verso Gesù. Non possiamo dire a Gesù: «Noi abbiamo il diritto di averti come nostro re». Ma noi possiamo, come quella donna pagana, possiamo inginocchiarci davanti a lui e invocarlo. Invocarlo come Signore e come Salvatore della nostra vita. E non abbiamo, sia ben chiaro,

Queste parole sembrano esasperanti. Forse molti di noi, se venissero trattati in questa maniera, rinuncerebbero. Anzi, magari qualcuno di noi, guidato dal proprio orgoglio, si ribellerebbe a Gesù. Ma questa donna ci dà l'esempio che dobbiamo seguire. Infatti, lei rispose con queste parole a Gesù. Disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Queste parole, veramente belle, sono riportate in Matteo capitolo 15, versetto 27. Però, dato che il tempo si è quasi esaurito, consentitemi di spiegare questo versetto la prossima volta con il nostro prossimo studio biblico. Perciò adesso devo salutarvi e devo rinnovarvi il mio appuntamento, sperando vivamente di ritrovare tutti quanti voi in ascolto. Perciò, amici, a risentirci e che il Signore vi benedica.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Michea capitolo 6 versetto 8. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Il titolo di oggi è Gli uomini ombra e il commento si riferisce a quanto riportato nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti da 32 a 40. Parlando quindi di uomini ombra, è così che a volte vengono chiamati quei patrioti sconosciuti che hanno contribuito con coraggio esemplare a liberare i loro paesi dall'oppressione dell'invasore. Guidati e sostenuti da un forte ideale, hanno operato nell'ombra, sopportando privazioni e sofferenze fino al sacrificio della propria vita. Accade lo stesso nel combattimento della fede. La Bibbia ci racconta la storia dettagliata di uomini e donne di fede nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Di loro ci sono dati i nomi, ma alla fine del capitolo è parlato di tanti altri sconosciuti che per Dio hanno compiuto opere straordinarie e hanno sofferto. Dio si ricorda di ognuno di loro. Ognuno aveva il suo posto nella strategia di colui che conduceva la battaglia. Amici cristiani, non tutti abbiamo un posto in vista nella Chiesa, ma ciò che ha valore è che noi compiamo coscienziosamente il servizio che il Signore ci ha affidato. Ricerchiamo la fedeltà più della notorietà, ricordandoci che Dio apprezza il minimo gesto compiuto per amore per Lui e per i Suoi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 42. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Egli tiene conto di tutte le nostre azioni.

In questa serie, in cui abbiamo cercato di trattare metodi con i quali noi possiamo insegnare ai bambini misure che li preveniscono dall'incontrare gli ostacoli e le difficoltà che in questo mondo di peccato e la vita ci mette davanti, noi abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo suggerito di addestrare i bambini nelle vie di Dio e abbiamo considerato le nostre responsabilità al riguardo. Abbiamo detto come noi dobbiamo metterci in fase di insegnamento con i nostri bambini, di modo che essi ci diano ascolto come genitori e come maestri, e abbiamo pure discusso il basilare metodo biblico, il metodo dei discepoli e degli apprendisti, di insegnare a fatti e a parole, in cui l'insegnamento non è solo impartito con conferenze e con parole, ma pure col modo che noi agiamo e facciamo le cose, metodo per certo assai più efficiente di conferenze o lezioni impartite oralmente soltanto. Più recentemente, nelle ultime due trasmissioni, abbiamo anche parlato dell'importanza di fronteggiare i nostri problemi e come è importante che i nostri bambini pure imparino questo. Abbiamo considerato il giardino terrestre, dove abbiamo visto Adamo ed Eva cercare di evitare i loro problemi. Fuggirono da Dio, si nascosero e Dio venne sul far della sera ed essi erano nascosti nel folto della foresta. Ma quando furono scovati fuori dal fogliame e messi alle strette, fu loro dimostrato che non potevano più evitare i loro problemi. Mentre Dio penetrativamente li esaminava, ambedue, Adamo ed Eva, lo stesso cercarono di discolparsi. È stata la donna che tu mi hai dato, è lei. È stato il serpente, non te la prendere con me. La colpa è sempre di qualche altro, sono sempre le circostanze e sempre al di là di noi ciò che ce lo fa fare. E di queste cose ne abbiamo parlato e abbiamo pure detto che un genitore deve essere in guardia e stare attento a queste cose e fare ogni cosa possibile per prevenire il bambino da sviluppare tendenze come queste, che sono innate nella sua natura peccaminosa. Oggi considereremo un altro problema, quello di disfarsi subito di faccende e di responsabilità spiacevoli, come del resto anche dei propri peccati, senza rimandarli, senza lasciarli lì a imputridire, senza evitare difficoltose situazioni, appunto perché non ci piace tenerne conto. Praticamente ogni persona che viene al nostro centro di consulenza ha difficoltà in questo settore, che sono causate dalla loro disorganizzazione. Questo è uno dei problemi più prevalenti. La persona disorganizzata, che non sa disporre dei suoi problemi a suo tempo e non sa dirigere le attività della sua vita come dovrebbe, finisce presto o poi in uno stato di depressione. E probabilmente, ad eccezione dei problemi coniugali, e non so quanta ne è una eccezione, perché spesso pure quei problemi trovano radice qui dentro, non c'è un problema che venga menzionato più frequentemente nel nostro centro di consulenza come quello di gente depressa. Ora, una persona depressa, nel senso di cui io vi parlo, non è una persona che è giù di morale, che è malinconica, che ha qualche difficoltà emozionale, che a un certo punto queste emozioni la sopraffanno per un momento, due o per un paio di giorni, ma parlo di persone che hanno cessato di funzionare nelle loro normali attività. Una donna che non cucina più per la sua famiglia, un uomo che ha smesso di lavorare, o di qualche maestro che non può raccogliere più i compiti della propria classe, che non li corregge e li lascia accumulare. Tutto questo comincia con una tendenza che si sviluppa sempre nell'infanzia e che dovrebbe essere estirpata subito. Ci sono, per esempio, tanti spiacevoli faccende che ai ragazzi non piace di fare. C'è il compito, ci sono le cose che voi gli chiedete di fare nella casa, e a proposito, spero che voi assegnate specifiche faccende ai vostri bambini, come portar fuori l'immondizia, passare l'aspirapolvere, apparecchiare la tavola, asciugare i piatti, fare il letto e così via. Ora, questo tipo di cose devono essere fatte regolarmente ogni giorno e a tempo, o cominciano ad accumularsi, e lì è dove le cattive abitudini si formano, e sono abitudini peccaminose di questo tipo che tendono a svilupparsi poi in cattive tendenze
in pigrizia, irresponsabilità, irregolarità, oppure si formano attitudini di regolarità, di ordine, di responsabilità o di prontezza. E i genitori dovrebbero essere subito molto accorti e coscienti di questo problema, perché in realtà loro stanno fronteggiando queste cose proprio mentre si formano tendenze che si svilupperanno poi nella vita del fanciullo in depressione. E cosa succede quando una persona è depressa? Cerchiamo di esaminarlo. Diciamo che siete giù di morale e la Bibbia dice che questo succede ogni tanto ad ognuno di noi. Per esempio l'Apostolo Paolo, scrivendo in 2 Corinti 4:8, dice: noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterriti ma non uccisi. E da quello che lui scrive si vede che anche Paolo aveva periodi di alto e basso. La persona depressa è giù di morale, ma questo non significa che deve per conseguenza battersi, non deve divenire depressa. Questo succede quando permette ad un periodo di momentanea tristezza di prendere possesso di sé, di modo che si lascia prendere da sentimenti di scoraggiamento e piano piano cade sempre più dentro il vortice della depressione. Diciamo che un genitore ha un certo numero di responsabilità sul lavoro e diciamo che questo genitore è una maestra di scuola e diciamo che porta a casa i compiti da essere corretti, esami da essere giudicati e pagelle da essere compilate, e a casa già ci sono catasti di cose simili che vengono ad accumularsi l'uno sull'altro giorno dopo giorno, e dopo 3 o 4 classi hanno subito le simile sorte. Ecco che ci sono ormai cataste per ogni dove e nessuno neppure le guarda. Se quella mamma ora al principio è un po' giù di morale, sia legittimamente a causa di qualche malattia o illegittimamente a causa di qualche rimorsa, ora a vedere tutti questi fogli accatastati così, per certo si sente peggio, e così le viene facile di dire: no, non li posso fare, ce ne sono troppi, è troppo per me, e la situazione allora continua a peggiorare e peggiora sempre di più. Ora, un bambino che vede queste cose, che vede un genitore divenire sempre più depresso e ne osserva le tendenze, ben presto comincerà pure lui a formare attitudini simili e a posporre quello che deve fare. Così un genitore, tenendo questo in mente, non si lascerà mai tentare dalla procrastinazione, farà tutto al tempo stabilito ed esigerà che il bambino faccia lo stesso, di modo che non ci sarà opportunità per la depressione di invadere nessuno. Così al bambino gli deve essere insegnato a portar fuori l'immondizia regolarmente ogni martedì e giovedì, a passare l'aspirapolvere ogni sabato o quando voi fissate, ad apparecchiare la tavola ogni sera, a sparecchiare, a fare il proprio letto prima di andare a giocare o prima che guardi la TV, e tutto regolarmente e in tempo. Queste sono abitudini molto importanti, e se per caso voi non avete in casa vostra faccende da assegnare ai vostri bambini, allora dovreste trovare un altro posto dove possano essere così educati. Una delle tragedie della casa moderna è che ci sono così poche cose vitalmente importanti che potete assegnare a un bambino. Nei tempi passati, quando l'agricoltura prevaleva e se non si zappava la terra non si mangiava, diventava un po' più importante per il bambino di andare fuori a far la sua parte. Ma ecco che oggigiorno non abbiamo più queste gravose responsabilità, mentre il bisogno ancora esiste di abituare i bambini a tendenze di regolarità. E così facciamo chiaro: Paolo poteva essere perplesso, ma egli mai permise a questa perplessità di demoralizzarlo. Egli poteva essere afflitto, sì, ma mai permise che l'afflizione lo abbattesse. Così anche noi impariamo a saperci comportare bene in quei periodi quando ci sentiamo giù di forma, non seguendo i nostri istinti né obbedendo alle nostre sensazioni, ma facendo quello che sappiamo di essere la volontà di Dio per le nostre vite e insegnando ai nostri
nostri bambini di fare lo stesso. Signore, questo è difficile, ma permetteci di non seguire i nostri sentimenti, ma di seguire i tuoi comandi. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

0: Chi è?
1: Sono Maria. Apri. Il maestro è risorto. Io l'ho visto. Sono sicura, l'ho visto con i miei occhi. È risorto.
0: Il dolore ti ha fatto impazzire. Gesù è stato sepolto.
2: Quando lo hai visto?
3: Maria, mettiti a sedere.
1: Voi non mi credete. Non mi credete, ma io l'ho visto. E lui mi ha parlato.
4: E che cosa ti ha detto?
1: Va ad avvertirli che sono risorto. Questo mi ha detto. Ma perché non mi credete? Io l'ho visto.
3: Ha detto: distruggerò questo tempio e lo ricostruirò in 3 giorni. Sono molte le cose che ha detto e che noi non abbiamo capito. Ora vado a vedere.
0: Vado con Pietro.
3: Andiamo.

0: Siamo stati abbagliati dalla luce. Era accecante, non abbiamo visto più nulla.
1: Ma da dove veniva una luce così?
0: È stato un prodigio, forse.
2: Comunque, siete anche voi complici di chi ha trafugato il corpo. Ve l'hanno portato via sotto il naso.
3: Ma noi non abbiamo visto nessuno.
4: Non mi interessa che cosa è successo. Mi interessa soltanto quello che voi due racconterete in giro.
0: Diremo quello che...
5: Zitto!
4: Direte che i discepoli del Nazareno sono venuti di notte mentre voi due stavate dormendo ed hanno trafugato il corpo.
0: Ma non è la verità.
3: C'era stato dato l'ordine di vegliare e noi abbiamo vegliato.
4: Ecco. Questo denaro è per voi. Direte come vi ho detto di dire e non avrete nessun problema.
6: Cercano di scoprire dove è stato nascosto il corpo di Gesù. I suoi discepoli dove sono andati? E chi lo sa? Li cercano.

0: le guardie.
1: Qui non c'è nessuno. Sono scappati tutti. Qualcuno deve averli avvertiti. Va via, bestiaccia. Tu dici che è inutile continuare a cercarli?
2: Hanno già lasciato la città.
1: Sì, ma il corpo del Nazareno dove è andato a finire?
2: È facile nascondere un corpo. Hanno amici in ogni casa.
1: Hai ragione. Bisogna sospendere le ricerche. Continuando a cercarlo ci copriremo di ridicolo.
3: Siamo fuggiti di nuovo, ma lui ci sta cercando.
4: Se vi avessero preso, vi avrebbero di certo imprigionato e frustato per sapere da voi dove si trova il corpo di Gesù.
2: Io dico che è risorto e domani tornerò a Gerusalemme ad attenderlo. E se qualcuno mi chiederà di lui, risponderò: certo che lo conosco, sono uno dei suoi discepoli. Così gli risponderò.
1: A Gerusalemme ci stanno cercando per poterci colpire a morte. Meglio stare fuori città per qualche tempo.
5: Vedrai, mio cugino sarà lieto di ospitarci. E a casa sua staremo al sicuro.

cerebro che ti prende adesso. Dai, cammina.

0: Dimmi, amico, ma come hai fatto? Tu che avresti fatto se avessi trovato il sepolcro vuoto?
1: Avrei detto che avevano rubato il corpo.
0: Questo è quello che dicono tutti.
1: E invece non l'ha rubato nessuno.
0: E allora?
1: E allora non capisco.
0: Le donne dicono che è risorto.
1: Io non riesco a credere.
2: Ma di che cosa parlate?
0: Di quello che è successo a Gerusalemme.
2: E cioè?
0: Ma tu allora non sai nulla di Gesù di Nazareth, che fu profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti al popolo.
2: Ma perché parlate di lui al passato?
1: Perché il Sinedrio ha consegnato Gesù ai Romani per farlo condannare a morte e poi questi l'hanno crocifisso.
0: Speravamo che fosse lui il Messia, il liberatore di Israele, ma sono già passati 3 giorni da quando sono successi questi fatti.
1: Noi eravamo suoi discepoli, ma adesso stiamo fuggendo.
2: Sembrate sconvolti.
1: Lo saresti anche tu se avessi udito ciò che abbiamo udito noi.
0: Stamattina alcune donne hanno trovato il sepolcro vuoto. Hanno avuto una visione di angeli che hanno detto che lui è vivo.
2: E voi non siete andati a vedere il sepolcro vuoto?
0: No, non ci siamo andati.
3: Tardi di cuore. Voi non volete credere alle parole dei profeti. Era scritto che il Cristo sopportasse queste sofferenze, come un agnello condotto al macello per entrare nella sua gloria.

0: Voi andate pure. Io devo proseguire.
1: Ma dove vuoi andare, amico?
2: Resta con noi. Il giorno è finito e si sta facendo sera.

0: lui! Era il maestro! Andiamo a cercarlo! Non c'è, è sparito! Avremmo dovuto riconoscerlo quando ci ha citato le scritture! È tornato! Come ci aveva detto! E ha spezzato il pane proprio come faceva quando era con noi. E allora lo abbiamo riconosciuto.
1: È così, ma è subito sparito.
2: Allora è risorto! È risorto davvero!
0: Ma Tommaso dov'è?
3: Se fosse qui direbbe che eravate ubriachi.
0: Impossibile! Non avevamo nemmeno toccato il bicchiere.
3: E adesso che cosa pensate di fare?
1: Restiamo qui con voi a Gerusalemme. Sono certo che il Signore tornerà.
4: Le guardie sono tornate!
5: State zitti.
6: Pace a voi.
7: È la sua voce.
8: È lui.
9: Sì, sì, sì.
10: Maestro!
6: Perché avete paura? E perché dubitate nel fondo del vostro cuore? Guardate le mie mani. Un fantasma non ha carne ed ossa. Avete qualcosa da mangiare? Era questo che vi dicevo quando ero insieme a voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me dai profeti. Il Cristo dovrà risuscitare dai morti il terzo giorno, così è scritto. E nel suo nome saranno annunciati a tutti i popoli della terra la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni.

0: Tommaso. Entra.
1: È inutile. Se non vedo nelle sue mani il segno che hanno lasciato i chiodi, e non metto il mio dito nel posto di quei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Ma perché volete convincermi? Io amo Gesù, ma non per questo devo credere a una cosa così assurda. Io vorrei credervi, ma non ci riesco. No, è inutile. Mi rifiuto di credere a una tale assurdità. Nessuno può risorgere dalla morte.

0: Maestro.
1: Pace a voi. Tommaso.
0: Maestro, sei tu.
1: Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Ed ora stendi la tua mano. Mettila nel mio costato e non essere più incredulo.
0: Mio Signore e mio Dio.
1: Tommaso, Tommaso, tu hai creduto perché mi hai visto. Ma saranno beati quelli che crederanno senza avermi visto.
2: Maestro, maestro, mio buon Signore, sei tornato da noi.
3: Maestro, e ora che cosa ci succederà?
1: Vi precederò in Galilea. Ci ritroveremo là.
4: Gesù! Gesù! Signore, dove sei? Non ci lasciare!

0: Figlioli, avete nulla da mangiare?
1: Non siamo riusciti a pescare niente!
0: Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete...

0: Aiutatemi a tirare su le reti.
1: Quello è il maestro.

0: Mangiate con me. Pietro, tu mi vuoi bene?
1: Maestro, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene.
0: Pasci le mie pecorelle. Amici miei, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate in tutto il mondo e predicate a tutte le creature. Battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro tutto ciò che io ho insegnato a voi. E ricordate, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi.

Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra di voi, assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

Dopo la crocifissione e la resurrezione di Gesù, scoppia a Gerusalemme, animata dai Sadducei, la persecuzione contro coloro che erano stati con lui. Per questo gli apostoli si allontanano da Gerusalemme e con loro molti dei discepoli. Hanno paura, ma ricordano la promessa di Gesù, che sarebbe rimasto con loro, non li avrebbe abbandonati. Paura e fede si mescolano, ma Gesù mantiene la sua promessa e così conferma la loro fede. Appare a coloro che sono fuggiti, mangia con loro, possono toccarlo e si rendono conto, proprio loro, che lo hanno visto morire sulla croce, della realtà concreta del suo corpo. Sono molte le voci che confermano le sue realistiche apparizioni dopo la sua risurrezione. Lo riferisce pochi anni dopo anche Paolo di Tarso. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato secondo le scritture, ed apparve a Cefa, cioè Pietro, e quindi ai dodici. Per questo, sia loro che io, così lo annunciamo. Raccontano i Vangeli che egli apparve a due discepoli a Emmaus, una località poco distante da Gerusalemme, e poi apparve in luoghi diversi, persino nella lontana Galilea. Quando incontra i suoi amici, Gesù mangia con loro persino del pesce arrostito. Poi prende il pane e lo spezza, come nell'ultima cena, e loro non possono non riconoscerlo. Ma c'è chi ha ancora paura, questa volta proprio di Gesù, che aveva visto morire e richiudere in un sepolcro di pietra. Racconta Luca nel suo Vangelo: stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, ma Gesù dice loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. I discepoli rincuorati, confermati nella fede, lo raccontano ad altri discepoli. Dicono ovunque: abbiamo visto il Signore. A Tommaso, incredulo, tocca l'estrema prova. Mentre è riunito con gli altri discepoli, Gesù viene tra loro e invita Tommaso a toccarlo. E rimproverandolo gli dice: tu hai creduto perché mi hai visto. Beati coloro invece che, pur non avendo visto, crederanno. Come aveva promesso, Gesù rimane con coloro che lo amano ancora oggi. Nella tradizione delle prime comunità cristiane si introdusse allora un saluto di fede e di speranza che potrebbe essere ripetuto anche oggi. Maranatà, un'espressione di origine aramaica che significa: il Signore viene, il Signore ritorna.

0: Eliab, Josiah, benvenuti. Venite. Venite, è pronto da mangiare.
1: Sono passati tanti giorni da quando l'ho visto, ma è come se Gesù continuasse a parlarmi.
2: Anche a me sembra di vederlo, come se non si fosse mai separato da noi.
3: Ma adesso che cosa accadrà di tutti noi?
4: Gesù ci ha detto di attendere.
3: Tornerà, tornerà.
1: Sarete battezzati in Spirito Santo, ci ha detto.
2: Proprio così, ha detto. Riceverete la forza dello Spirito e mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria, fino all'estremo limite della terra. Non abbiate timore. Adesso dobbiamo soltanto attendere e lui verrà.
1: Per la festa della purificazione, 50 giorni dopo la Pasqua, Gerusalemme è piena di pellegrini, di mendicanti e di ricchi mercanti, di gente che ha orecchie sorde e cuore duro. Padri e madri con i loro figli che andranno al Tempio ad offrire sacrifici. Ma come faremo a farci ascoltare da questa gente? Maria, fermati un momento, siediti qui con noi.
5: Lascia che serva questi miei figli.
6: Vado io.
7: Ma chi è che bussa così?
8: Le guardie del tempio.
6: E se fosse lui?
9: Chi è?
10: Quello che farete ad uno di questi piccoli, lo avrete fatto a me.
11: Chi sei?
12: Mi chiamo Zaccaria. Ho bussato a molte porte. Poi un uomo mi ha detto di bussare a questa casa. Vi manda il Signore.
11: No, Zaccaria. Il Signore ti ha mandato per vedere se noi l'avremmo riconosciuto.
12: Perché? Tu forse mi conosci?
11: No, Zaccaria. Ma il Maestro ha detto: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me.
1: Lui ci aveva scelti uno per uno. 12, vi ricordate? Ci aveva detto: vi farò pescatori di uomini. Poi ci ha messo alla prova. Accettando la persecuzione e la croce, ha messo alla prova la nostra fede in lui. Ma uno di noi, uno dei 12, lo ha tradito. Veramente, anche io l'ho tradito.
13: E poi hai pianto.
14: Ti sei pentito?
1: Sì, è vero, Eliab. Ho pianto e lui mi ha perdonato. Giuda, invece, quando vide il proprio delitto, ebbe paura di ciò che aveva fatto. Ma era troppo tardi. Allora si uccise. E con la ricompensa del suo tradimento fu comprato un campo. E in esso ora è sepolto. Adesso il posto che Giuda occupava tra noi è rimasto vuoto. È scritto, infatti, nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. E il suo incarico lo prenda un altro.
11: Giuseppe! Io propongo Giuseppe. Tutti lo chiamano giusto perché è un uomo giusto.
15: Io dico Mattia. Mattia è stato con noi fin dall'inizio. Lo conoscete tutti.
1: Quella chiara per Mattia, quella scura per Giuseppe. Su, Marco, vieni qui. Copriti gli occhi e pesca una pietra. È chiara, il Signore ha scelto Mattia. Mattia, tu da oggi sei uno dei 12, sarai testimone di Gesù.
16: Nato bischetto, io ti chiamo Iappara Polipiolico.
17: Che cosa dice? Che cosa dice il greco?
18: Dice che ha visto questa seta a Giaffa e costava meno.
17: Che possa essere fulminato, ma no, non è possibile.
19: Occhi, appaga Reno a te.
16: Petto che detto fermo.
17: Dove vai, straniero? Che cosa ha detto?
18: Che sei un imbroglione.
17: Come ti permetti? Stacci! Enan, prenderete un dattero per ciascuno e gli altri datteri li offriremo al tempio.
18: Tutti gli altri, nonno?
17: Sì, Enan. Un piccolo sacrificio per la Pentecoste.

0: gente di Gerusalemme, fratelli e voi tutti che mi state ascoltando, avete visto accadere ciò che aveva predetto il profeta Gioele. Io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. Tutti i giovani faranno profezie. Chi parlerà nel nome del Signore avrà la salvezza.
1: Ma chi sono?
2: Sono i discepoli del Nazareno.
1: Ma non erano fuggiti?
3: Quello non è forse un Galileo? Come mai l'ho sentito parlare in arabo?
4: Ma io lo sento parlare in greco.
0: Uomini di Israele, gente, ascoltate. Gesù di Nazareth, della stirpe di Davide, l'uomo che Dio ha inviato presso di voi, è stato tradito, è stato crocifisso. Voi l'avete visto?
5: Ma sei ubriaco?
0: Sono solo le 9 del mattino, come potremmo essere ubriachi? Quel Gesù, il Padre lo ha risuscitato, liberandolo dalle angosce della morte. E noi tutti ne siamo testimoni. Gesù ha trionfato sulla morte, è salito nel regno del Padre ed ora siede alla sua destra e ha ottenuto che venisse effuso su di noi il dono dello Spirito Santo che ci aveva promesso.
5: Ma che ti inventi?
6: Zitto, lascialo parlare.
0: Tutta la casa di Israele sappia con certezza che Dio ha costituito Signore e Messia questo Gesù che è stato crocifisso. È lui il Messia che da molti secoli tutto il popolo di Israele sta aspettando.
7: Cosa dobbiamo fare?
0: Dovete pentirvi. Ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù e tutti i vostri peccati saranno immediatamente perdonati. In questo modo voi riceverete lo Spirito Santo. Noi vi annunciamo questa promessa nel nome di Gesù per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani.
7: Giusto.
0: Salvatevi. Salvatevi da questa generazione perversa. Venite con noi. Noi vi battezzeremo nel nome di Gesù. Uomini, fratelli, venite con noi.
8: Il Messia ha mostrato la sua potenza.
0: Venite, venite nell'acqua. Battezzarsi significa morire e risorgere. Fratello, vieni. Vieni con noi, così rinascerai nel regno dei cieli. Nel nome di Gesù ti sono rimessi i tuoi peccati. Nel nome di Gesù ti sono rimessi i tuoi peccati.
9: Nel nome di Gesù ti sono rimessi i tuoi peccati.
10: Nel nome di Gesù ti sono rimessi i tuoi peccati.
11: Così quel giorno la fede di Pietro e degli altri discepoli e testimoni di Gesù diede inizio alla storia della comunità cristiana nel mondo. Il gesto di Pietro, quello di battezzare uomini e donne nel nome di Gesù, fu di grande scandalo nella città di Gerusalemme, che solo poche settimane prima aveva visto Gesù crocifisso tra due ladroni sul Golgota e la fuga dei suoi discepoli. Ma dal momento in cui lo Spirito Santo scende su di loro, i 12 apostoli e gli altri che erano con loro vengono presi da un grande coraggio. E nel nome del Maestro operano prodigi a conferma dell'autorità di chi li manda.
12: La carità, o povero storpio.
11: Un giorno, mentre si recavano al tempio, accadde che uno storpio chiedesse loro l'elemosina.
12: Figli di Israele, fate la carità.
13: Noi non abbiamo né argento né oro. Possiamo darti solo quello che abbiamo. Noi possiamo darti solo quello che abbiamo. Nel nome di Gesù di Nazareth, alzati e cammina.
12: Questo è un miracolo, un miracolo.
13: Va adesso e presentati al tempio.
12: Miracolo, miracolo nel nome di Gesù di Nazareth.
14: È stato un discepolo del Nazareno. Ha detto nel nome di Gesù cammina. E io ho camminato.
15: Ha detto nel nome di Gesù di Nazareth?
14: Sì, l'ha detto. È stato lui, eccolo!
16: Allora restateli!
14: Ma loro mi hanno guarito!
16: Che ne sai tu di ciò che accade a Gerusalemme?
14: È possibile che siate così ciechi? Ma perché vi meravigliate così tanto? È nel nome del Messia risorto che quest'uomo ha ritrovato la salute. Quello che era stato annunciato dai profeti si è avverato.
16: Prendeteli. Il Sinedrio le accusa. Arrestateli. Sono ribelli, come il loro maestro.
14: Nel suo nome mi hanno guarito. Nel nome di Gesù mi hanno guarito.
9: Stanno facendo a noi ciò che hanno fatto a Gesù.
13: Sia benedetto il suo nome.
11: In quei giorni i discepoli di Gesù avevano già formato a Gerusalemme la prima comunità cristiana. Avevano messo in comune le proprie case, i propri beni, praticavano la carità ai poveri. Ma si compiva la parola di Gesù quando aveva detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Pietro e Giovanni furono giudicati dal Sinedrio.
17: Con quale potere e in nome di chi avete guarito quello storpio?
13: Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che questo Sinedrio ha voluto crocifisso e che è risuscitato dai morti. Solo nel suo nome c'è salvezza.
18: Abbastanza!
19: Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se quello che predicano e quello che fanno è di origine umana, verrà distrutto. Ma se quello che predicano viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. Non si può combattere contro Dio.
11: Il consiglio del saggio Gamaliele fu ascoltato. Pietro e Giovanni furono percossi, ma ebbero salva la vita.
8: Il Sinedrio li ha lasciati liberi!
11: Molti si convertirono alla parola di Gesù. Ma poco dopo fu versato il sangue del primo martire cristiano. Fu il sangue del giovane Stefano, uno dei 7 primi diaconi eletti per amministrare i beni della comunità. Stefano fu lapidato per ordine del Sinedrio. La persecuzione contro i discepoli del Messia esplose a Gerusalemme e presto si estese a tutta la Samaria. Così i primi cristiani dovettero lasciare la città e i loro villaggi. Vi tornarono solo quando la persecuzione cessò. I fuggiaschi da Gerusalemme cercarono rifugio presso le comunità ebraiche delle città dell'Asia Minore, della Grecia, fino a Roma. Tra i lapidatori del diacono Stefano vi era un dignitario del Tempio. Si chiamava Saulo, era nato a Tarso. Suo padre era cittadino romano. Il sommo sacerdote del Tempio lo inviò a Damasco, in Siria, affinché fossero puniti gli ebrei che avevano accettato il battesimo nel nome di Gesù. Quando Saulo era ormai prossimo alle mura della città in cui si proponeva di versare il sangue dei seguaci di Gesù, udì una voce.
20: Saulo! Saulo! Perché mi perseguiti?
14: Chi sei, Signore? Io non ti vedo! Non riesco più a vederti!
20: Sono Gesù, colui che tu perseguiti.
14: Gesù! Gesù! Che cosa devo fare?
20: Adesso alzati, entra in città. Io ti farò dire quello che devi fare.
14: Gesù, il Messia crocifisso e risorto, adesso lo so.
11: A Saulo il Signore inviò Anania, un discepolo che lo ammaestrò nella fede cristiana e lo battezzò nel nome di Gesù. Saulo divenne anche lui testimone di Gesù. Fu accolto nella comunità dei cristiani e fu mandato da Pietro con Barnaba ad annunciare il Vangelo. Io, Saulo di Tarso, detto Paolo, l'ho conosciuto. Ed è qui con me su questa nave. Io sono il suo testimone e il suo scrivano. Egli ha annunciato il Vangelo ad Antiochia, ad Efeso, a Corinto e anche alla dotta Atene. E ovunque in queste città, molti, ebrei e pagani, greci e romani, uomini e donne di ogni razza, hanno creduto in Gesù e sono divenuti nostri fratelli nella fede. Ma proprio per questo motivo nacquero divergenze tra i primi cristiani, all'inizio tutti di origine ebraica. Alcuni di loro non accettavano che tra i cristiani venissero ammessi anche i pagani. Dicevano ai pagani: se non vi farete circoncidere secondo l'uso di Mosè, se tutti voi non vi farete ebrei, non potrete essere salvi. Così dicevano.
13: Quando esplose questa controversia fra noi, l'apostolo Pietro ci chiamò tutti a Gerusalemme. Voi lo sapete, anch'io sono israelita,
18: della stirpe di Abramo, della tribù di Beniamino. E io dichiaro che Dio non ha ripudiato il suo popolo, il popolo di Israele. Ma vi dico, come Pietro a Gerusalemme, che Dio ha stabilito che anche ai pagani deve essere annunciata la salvezza di Gesù, senza alcun obbligo per loro di osservare il costume ebraico. Dio ha concesso infatti a loro, come a noi, senza alcuna discriminazione, lo Spirito Santo, perché con la fede in Gesù hanno purificato i loro cuori. Dio non ha ripudiato il suo popolo, ma come sul ceppo di un ulivo antico ha posto un innesto nuovo, Cristo, il Messia, che noi annunciamo a tutte le genti. Egli solo è la nostra salvezza. Così fummo illuminati a Gerusalemme dopo avere discusso e pregato insieme.

giudicato dall'imperatore. Secondo gli editti imperiali, i magistrati dell'impero devono chiedere ai cristiani di abbandonare il cristianesimo ed offrire sacrifici agli dei pagani, pena la morte. Adesso Paolo è a Roma. Qui regna l'imperatore Claudio Nerone, un persecutore dei cristiani. A Roma, il sangue dei martiri diviene seme di nuovi cristiani. Nasce un popolo di nuovi testimoni di Gesù, per un regno senza confini, nei secoli.

Il giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo discese sugli apostoli, su Maria e sugli altri discepoli che erano insieme nel cenacolo. Tutti loro però, già poco tempo dopo, perseguitati da chi aveva voluto crocifiggere Gesù, furono costretti a fuggire da Gerusalemme. Andarono prima nei villaggi e nelle città della Giudea e della Samaria, e poi, più lontano, oltre i confini della Palestina. Ovunque andavano, annunciavano la parola di Gesù e fondavano nuove comunità di cristiani che vivevano come aveva insegnato Gesù. E presto furono in molti, moltissimi, perché era come se nel buio finalmente brillasse una luce. Schiavi e liberi, poveri e ricchi, donne e uomini di genti diverse, scoprivano in Gesù una realtà nuova, scoprivano di essere figli del Dio unico, misteriosa e pur reale fonte di vita, creatore di ogni realtà esistente, nel nome del quale Gesù, il Messia, il Cristo, egli stesso Dio, aveva aperto agli uomini la porta di un regno senza confini, nel quale ciascuno, vivendo la legge dell'amore, avrebbe trovato la salvezza dai mali del mondo e soprattutto dal peccato. La legge dell'amore era una legge nuova che superava tutte le regole e tutte le leggi esistenti nella società dell'epoca. Una legge il cui rispetto rendeva gli uomini e il mondo intero capaci di una felicità mai provata e li riconduceva nel seno di Dio, cioè dell'Eterno Padre e Creatore, donando loro la vita eterna. Così molti divenivano cristiani e non importava loro se ciò li esponeva al rischio della persecuzione e anche alla morte. Perché divenire cristiani significava abbandonare la religione dell'impero, i suoi dei fatti di oro e di pietra, e negare all'imperatore il titolo di divino. E ciò era vietato dalla legge di Roma, pena la morte. Pietro, Barnaba, Paolo, Giovanni, gli altri apostoli e discepoli di Gesù si mossero da Gerusalemme lungo le coste del mar Mediterraneo e fondarono, in un breve volgere di anni, nuove comunità cristiane al di là della Giudea e della Samaria, in Siria, fino a Damasco, e poi ancora più lontano. Una grande comunità cristiana nacque ad Antiochia. Qui, per la prima volta, i seguaci di Gesù vennero detti cristiani. Nacquero presto comunità di cristiani a Tarso, patria di Paolo, Antiochia di Pisidia, Colossi, Efeso, bellissima città di cultura greca, e poi a Troade, Tessalonica, Atene, Corinto, Filippi, Creta, Malta, fino a Roma. Da queste prime comunità, nel giro di pochi decenni, il cristianesimo si diffuse in tutte le regioni dell'impero romano e ne attraversò i confini, giungendo a tribù e popoli cosiddetti barbari.

Da allora ad oggi, di generazione in generazione, miliardi di donne e di uomini hanno visto la luce di Gesù, sono stati battezzati nel suo nome perché in lui hanno creduto e in lui hanno trovato la salvezza.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Dopo aver insegnato sul monte, Gesù tornò nella città di Capernaum. Proprio in quel tempo, il servitore di un centurione romano, molto caro al suo padrone, cadde gravemente ammalato e in breve fu vicino a morire. Il centurione non era giudeo, era un gentile, ossia uno straniero. Il popolo ebraico chiamava gentili tutti coloro che non erano giudei. Avendo udito parlare di Gesù, il centurione gli mandò alcuni notabili giudei perché lo pregassero di venire a guarire il suo servo. Essi fecero volentieri l'ambasciata e anzi parlarono in favore dell'ufficiale romano dicendo che era una bravissima persona. «Se c'è qualcuno che merita di essere aiutato è proprio lui», dissero. «Egli ama i giudei e ha pagato di tasca propria per costruirci una sinagoga». Gesù si incamminò con loro verso la casa del centurione, ma mentre era ancora per via, si vide venire incontro alcuni amici dell'ufficiale. «Signore», gli dissero da parte del centurione, «non ti incomodare a venire a casa mia, io non sono degno che tu mi faccia questo onore. D'altronde, non è necessario che tu venga, basta che tu dica una sola parola nel luogo in cui tu sei, e il mio servitore guarirà. Lo so perché anch'io sono sottoposto all'autorità dei miei superiori, e a mia volta ho dei subalterni ai miei ordini, e quando ordino qualcosa a uno dei miei soldati o al mio servitore, sono ubbidito. Io so che tu hai autorità su questa malattia, e se tu le dirai di andarsene, essa se ne andrà». Gesù si meravigliò di quel messaggio e, rivolto alla folla che lo seguiva, disse: «Mai fra tutti i giudei in Israele ho trovato un uomo con una fede come questa». Mentre gli parlava, il servo del centurione guarì completamente, e così lo trovarono gli amici del suo padrone quando tornarono indietro. Non molto tempo dopo, Gesù si avviò verso il villaggio di Nain, seguito come sempre da una folla numerosa. Giunto alle porte della cittadina, vide venire avanti un corteo funebre. Il morto era un ragazzo, figlio unico di una povera vedova che seguiva il feretro attorniata da molte persone. Nel vederla, Gesù fu mosso a compassione e le disse: «Non piangere». Si incamminò poi verso la bara, la toccò e i portatori si fermarono. «Giovinetto, torna in vita», ordinò. Il ragazzo si levò immediatamente a sedere e cominciò a parlare a coloro che gli stavano intorno, e Gesù lo restituì a sua madre. Lo straordinario avvenimento colmò di stupore la folla, che prese a lodare Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto fra di noi, oggi abbiamo visto operare la mano di Dio». La notizia di quel nuovo miracolo compiuto da Gesù percorse tutta la Giudea e le zone confinanti.

Un giorno, un fariseo di nome Simone invitò Gesù a mangiare a casa sua. Simone non credeva in lui. Probabilmente l'aveva invitato per avere modo di osservarlo con cura e di coglierlo eventualmente in qualche fallo, come facevano gli altri seguaci della sua setta. Non accolse Gesù con le cortesie abitualmente riservate agli ospiti, non lo baciò, non gli presentò l'acqua perché si lavasse i piedi. La Palestina è un paese caldo e la gente calzava semplici sandali per camminare, perciò i piedi si coprivano di polvere anche dopo un breve tratto di strada. Quando qualcuno riceveva in casa un ospite, la sua prima cura era quella di porgergli dell'acqua perché si lavasse i piedi. In Oriente si usava spesso prendere i pasti alla maniera degli antichi romani, semisdraiati sopra dei lettucci. Sembra che Gesù si trovasse in quella posizione mentre pranzava a casa di Simone. A un certo punto entrò una donna, recando un recipiente colmo di profumo costosissimo. Si inginocchiò ai piedi di Gesù e, piangendo, glieli bagnava di lacrime. Poi li asciugava con i lunghi capelli e glieli profumava con il prezioso liquido. Facendo questo li baciava ripetutamente. Questa donna era una peccatrice e aveva vissuto una vita impura e disonesta, ma il suo atteggiamento umile e devoto ai piedi di Gesù dimostrava che era pentita. Mentre osservava la scena, Simone diceva fra sé: «Se quest'uomo fosse davvero un profeta mandato da Dio, saprebbe certamente che tipo di donna è questa e non le avrebbe permesso di toccarlo». Gesù gli lesse nell'animo e disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». «Di pure, maestro». Allora Gesù gli narrò questa storia. Un uomo aveva prestato dei soldi a due persone. A una 500 denari, all'altra 50. Né l'una né l'altra avevano la possibilità di pagare il debito. Allora il creditore fu tanto buono da condonare il debito a entrambe. Chi, secondo te, gli sarà stato più riconoscente e l'avrà amato di più dopo? «Colui che gli doveva di più, immagino», rispose Simone. «Esatto», confermò Gesù. Poi si volse verso la donna e disse ancora a Simone: «Guarda questa donna in ginocchio. Quando io sono entrato in casa tua, tu non hai accennato a offrirmi dell'acqua affinché mi lavassi i piedi, ma essa li ha lavati con le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli. Tu mi hai negato il consueto bacio di saluto, ma essa non ha smesso di baciarmi i piedi da quando è entrata. Tu hai trascurato l'usuale cortesia di ungermi il capo d'olio, ma essa mi ha coperto i piedi di raro e prezioso profumo. Perciò i suoi peccati, e sono molti, sono perdonati, perché mi ha amato molto. Ma chi ritiene d'avere pochi peccati di cui ricevere perdono, dimostra ben poco amore». Quindi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati».

Gli altri uomini che erano a tavola con lui dissero in cuor loro: «Ma chi si crede di essere quest'uomo che va in giro a perdonare i peccati?» Ma Gesù disse ancora alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». In seguito Gesù continuò a spostarsi di villaggio in villaggio, annunciando la venuta del regno di Dio. Oltre ai 12 discepoli, lo seguivano anche alcune donne che egli aveva guarite da infermità o liberate da spiriti maligni. C'erano Maria Maddalena, che Gesù aveva liberato da 7 demoni, una certa Giovanna e un'altra di nome Susanna. Queste e molte altre assistevano Gesù e i discepoli mettendo a loro disposizione i beni di loro proprietà. Vediamo dunque che coloro che udivano la parola di Gesù erano divisi in due categorie. C'erano coloro che credevano in lui, lo seguivano, lo ubbidivano, lo amavano, e in opposizione a questi coloro che si rifiutavano di credere, i farisei e altri, che passavano il loro tempo a spiare le sue mosse con animo malvagio e a complottare la sua morte. E più miracoli egli faceva, più il loro odio aumentava. Una volta arrivarono persino a dire che aveva in sé lo spirito di Satana e che la sua potenza gli derivava dal principe dei demoni. Ma Gesù seppe tacitarli con autorevolezza, come sempre, e li ammonì severamente a non peccare contro lo spirito di Dio, avvertendoli che sarebbero stati ritenuti colpevoli per non aver voluto accettare la sua testimonianza. Un giorno, mentre insegnava, sua madre e i suoi fratelli vennero per parlare con lui, ma non potevano avvicinarlo per la gran folla che lo circondava. Qualcuno lo avvertì che i suoi familiari lo desideravano, ma Gesù rispose: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» E guardandosi attorno indicò la moltitudine e disse: «Questi sono mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella, madre». Con queste parole Gesù volle mettere in rilievo l'intima relazione che viene a stabilirsi fra lui e quanti credono in lui.

Mentre da una parte i farisei, spinti da un odio crescente, si affannavano per trovare il modo di far mettere a morte Gesù, dall'altra le folle che l'ascoltavano e lo seguivano si facevano sempre più numerose. Un giorno Gesù andò in riva al lago, prese posto sopra una barca e si mise a insegnare alla gente raccolta sulla spiaggia. Gesù si esprimeva spesso in parabole e così fece anche quel giorno. Un contadino uscì a seminare il grano. Mentre lo spargeva nei campi, ne cadde un po' lungo il sentiero e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra parte andò a finire in luoghi rocciosi dove c'era soltanto poca terra in superficie. Questo grano germogliò e crebbe alla svelta, ma ben presto i raggi del sole bruciarono le piante che non avevano radici profonde da cui trarre ristoro. Altri semi finirono in mezzo alle spine. Le pianticelle nacquero, ma furono ben presto soffocate dai rovi. Infine, una parte del grano cadde in terra fertile e buona e produsse piante rigogliose che fornirono un raccolto pari a 30, 60 e talvolta 100 volte quello che era stato seminato. Appena soli con lui, i discepoli gli chiesero il significato del racconto. «A voi è dato conoscere le verità del regno di Dio che sono nascoste agli altri», rispose Gesù. Sembra che le folle non fossero ancora in grado di ricevere questa verità. Furono perciò rivelate soltanto ai più vicini discepoli di Gesù, che dovevano poi insegnarle, scriverle e diffonderle fra tutte le genti. Gesù spiegò il significato della parabola dicendo che il seminatore raffigura chiunque annuncia il messaggio di Dio con lo scopo di fargli mettere radici nei cuori degli uomini. Il sentiero battuto rappresenta i cuori duri di una parte di coloro che ascoltano la parola di Dio, mentre gli uccelli raffigurano Satana che viene subito a spazzare via ogni cosa. Il terreno roccioso rappresenta coloro che odono la parola con gioia, entusiasmo, ma essa non mette radici profonde nei loro cuori, così quando cominciano a incontrare delle difficoltà a causa delle loro nuove convinzioni, queste avvizziscono come le pianticelle bruciate dal sole e muoiono. Il terreno coperto di rovi è come il cuore di coloro che ascoltano la parola di Dio e la ricevono, ma ben presto le attrazioni mondane, la sete di ricchezze e piaceri la soffocano, come le spine uccidono il grano appena germogliato. Infine, il terreno fertile rappresenta il cuore degli uomini che ascoltano il messaggio, lo capiscono e producono un frutto abbondante, annunziando a loro volta la parola di Dio. Aggiunse ancora che il regno dei cieli è paragonabile a una rete che raccoglie una gran varietà di pesci, da cui vengono però tolti e buttati via quelli cattivi. Alla fine del mondo, infatti, gli increduli verranno separati da coloro che appartengono al Signore Gesù e gettati nell'inferno. Dopo queste cose, Gesù andò di nuovo a Nazareth, il suo villaggio, e cominciò a insegnare nella sinagoga. Nell'ascoltarlo la gente si stupiva e diceva: «Ma com'è possibile? È soltanto il figlio del falegname. Noi conosciamo sua madre Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, e le sue sorelle abitano tutte qui. Come può essere così grande?» A causa della loro incredulità, Gesù compì pochissimi miracoli a Nazareth.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Rispondi alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia, riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto, ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e continueremo a esaminare l'ultima cena del nostro Signore qui sulla terra. Vogliamo leggere il versetto 13. Andate dunque, essi trovarono come avevo loro detto e preparano la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse a loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandare l'uno all'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, noi ti ringraziamo per il privilegio di essere qui in mezzo alla tua assemblea, al tuo popolo questa mattina, perché è un privilegio, Signore. È un privilegio che noi questa mattina possiamo accostarci al pane e al vino e ricordare quello che tu hai fatto per noi. E ricordare che tu un giorno verrai a prenderci, Signore. Parlaci questa mattina, Signore. Trasforma la nostra vita attraverso la tua parola e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo parlato già della Santa Cena, il suo significato, i diversi simboli che usavano il popolo ebraico quando celebravano la Santa Cena. E questa mattina, brevemente, perché voglio lasciare anche più spazio questa mattina per la preghiera insieme, quando noi ci accostiamo alla Santa Cena, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento? Cioè, noi dove, in un certo senso, dove dovremmo guardare? La nostra attenzione dove dovrebbe essere? E questa mattina vedremo che dobbiamo dare in quattro direzioni quando noi celebriamo la Santa Cena. E vedremo queste quattro direzioni. In versetto 14, e quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Anche da questo c'è un'importante lezione per noi come credenti, che per ogni di noi c'è un'ora, c'è un tempo per ogni cosa. Dio è controllo della nostra vita. Amen. Non è tuo datore di lavoro, non è il governo italiano, non è tua moglie o tuo marito, non sono io. Dio. Dio ha dichiarato nella sua parola che ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa, le cose brutte, le cose belle. Anche io e Vincenzo l'altro giorno parlavamo di una cosa che è accaduta in questi giorni. Come Dio, nella sua sovrana volontà, nella sua sovrana saggezza, ha messo nel cuore di un non credente, no? Uno che non è nato dallo Spirito, di chiamare una persona in modo che quella persona doveva trovarsi in un certo punto, un certo ora della giornata, E nello stesso momento Vincenzo doveva trovarsi in quel punto, in quel momento, una persona che non avevo visto per tanti anni, che veniva dalla comunità giù a Napoli. E sì, parlavamo fra di noi le meraviglie della mano di Dio, come opera nella nostra vita, che Dio sposta e mette anche persone che non conoscono. Lui gira. La parola di Dio dice che Dio gira il cuore del re come un canale di acqua. E qui il momento è arrivato, il culmine di tutta la missione di Gesù Cristo, no? La Santa Cena, la sua crocifissione. Era tutto questo il scopo della sua vita, di arrivare a questo punto e morire per i nostri peccati. E qui anche lui dichiara in versetto 15, allora egli disse a loro: grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Questa parola vuol dire con grande passione. Infatti tante volte, no, questi giorni prima della sofferenza, cioè questi giorni della sofferenza, la crocifissione, il nostro Signore viene chiamato la passione, no? C'è stato il film La Passione di Cristo, e vogliamo guardare un momento questa passione. Secondo voi questa passione, Gesù ha detto: io grandemente, ardentemente, con passione ho desiderato a mangiare questa cena con voi. Secondo voi questa passione cosa significa? Questo suo desiderio. Pensate un attimo. Era una passione per morire? Non credo. Non credo. Chi vuole soffrire? Uno che è pazzo, no? Mi sembra che si dice sadomasochista, no? Uno che si fa male perché non la capa non è buono, no? Come si dice a Napoli. Non era questa la sua passione. Gesù aveva una passione, e Gesù ha detto: questo è il compimento, è tutto il motivo per il quale io sono venuto qua. La sua passione era molto diversa dai suoi discepoli. Infatti abbiamo letto in versetto 24, qual era la passione dei discepoli? Gesù sta cercando di spiegargli che adesso io morirò in croce per i peccati del mondo, e loro di che cosa pensavano e discutevano? E sorse, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Io sono più grande di voi, no? Vedremo domenica scorsa che Pietro, no, pieno di orgoglio, disse: questi altri ti tradiranno, ma io mai, Signore. E il Signore ha detto: caro Pietro, hai tanto da imparare. Tu sarai il primo di negarmi. Tu credi essere qualcosa, ma non sai che cosa veramente c'è dentro il tuo cuore. Gesù stava per morire, loro parlavano di chi era più grande. Qual è la passione di Cristo anche oggi, secondo voi? Qual è quello che fa battere il cuore di Dio? L'amore, sicuramente, Dio è amore. La salvezza dei uomini, noi. E vediamo in Ebrei capitolo 12 che la passione di Gesù era molto diversa dalla passione dei suoi discepoli. La loro passione era: quando vinciamo l'elezione, chi avrà il pezzo più grande della torta? No? Chi sarà il primo ministro? Visto che siamo in tema di politica in questi giorni. Versetto 1 di Ebrei capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso, il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Un incoraggiamento per noi credenti. Tu ti senti stanchi? Senti, non ce la faccio più? E qui l'autore di Ebrei dice, ma tu non hai combattuto contro la tentazione fino a sgocciolare sangue, come ha fatto nostro Signore. E questa è una malattia che è conosciuta quando uno subisce un stress, cioè il stress più alto che un essere umano può subire, accade questo fenomeno che i vasi sanguigni vicino alla pelle scoppiano e uno suda letteralmente sangue. Questa è la pressione sotto il quale nostro Signore è subito per noi. La passione di Cristo era noi. Gesù ha detto, la mia passione è che viene compiuto questa cosa, non che voglio morire, ma che viene adempiuto la mia missione qui sulla terra, che nasce la mia chiesa, la mia sposa. E qui in Ebrei l'autore ci rivela che quando Gesù era inchiodato sulla croce, lui non era lì a dire, ma perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Ma perché gli altri fratelli non devono fare questo? Lui non guardava queste cose. Lui guardava in avanti e vedevo noi questa mattina a Montebelluna. E vedevo fratelli in Sud America, fratelli in Africa, in Cina. E fino all'estremità della terra che sarebbero parte della sua famiglia. Uomini e donne ridenti dalla schiavitù di Satana, adottati come figli di Dio. Questo era la passione di Cristo e questo è la passione di Cristo. E tristemente, tante volte noi come discepoli, magari non litighiamo chi è maggiore fra di noi, però magari litighiamo, il nostro movimento è più grande dei battisti o dei altri, no? O litighiamo riguardo se una donna può mettere i pantaloni o gli orecchini o questo o quello. No, tante volte, non lo so, penso che il Signore magari sarà anche un po' disgustato. Cioè noi ci perdiamo, se voi dite no, una goccia di acqua. Ci perdiamo in banalità, a litigare per cose che non sono molto importanti per Dio. Quando il mondo intorno a noi è senza Cristo. Non so se guardate il telegiornale in questi giorni, no? Hamas ha vinto le elezioni in Israele. Iran vuole fare la bomba atomica. E tutti i paesi del mondo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bombardare, no? Chi non conosce il Signore è molto stressato. Il virus dei polli, i terremoti, i tsunami, l'economia. Ma la passione di Cristo è le anime. Noi abbiamo le risposte per queste persone. Io vedo i cronisti anche dico, cosa loro chiedono sulla cronaca, cosa sta succedendo nel mondo? Noi abbiamo la risposta. Noi possiamo dire, sta succedendo questo come Dio ha detto. Sta succedendo questo perché il mondo ha abbandonato la retta via. Specialmente i paesi cosiddetti cristiani, che ormai accade ogni tipo di abominazione. Ma noi abbiamo la risposta per queste persone, la risposta è Gesù Cristo. È l'unica risposta per la loro vita. È l'unica risposta per questo mondo. Torniamo in Luca 22, versetto 16, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse, prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Quindi Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli anche a noi, io la prossima volta che mangerò questo pane e berrò questo vino sarà quando saremo tutti radunati nel regno di Dio. Ancora deve venire, il Signore sta aspettando noi. Amen. Sta aspettando. E la parola di Dio dice che Noi, quando saremo in cielo, il Signore stesso preparerà la mensa. Pensate, il Dio servo. Nel Vangelo di Giovanni è scritto che Gesù, prima di celebrare la Santa Cena, ha messo l'asciugamano e ha lavato i piedi dei suoi discepoli per la seconda volta. Versetto 19, poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo, è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto, il mio sangue che è sparso per voi. Quindi il primo sguardo che dobbiamo avere quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto fate questo in memoria di me. Noi non crediamo che il pane e il vino si trasformano per qualche magia nel letterale corpo e sangue di Cristo, come viene insegnato in qualche chiesa qui in Italia. In Ebrei è scritto che Gesù una volta per sempre ha dato la sua vita per noi. Si è sacrificato solo una volta, non ogni domenica. Quindi il pane è pane e il vino è vino. Sono simboli. E la prima cosa che dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto fate in memoria di me, dobbiamo ricordare, dobbiamo dare un sguardo indietro a guardare quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. E come abbiamo detto domenica scorsa, le erbe amare rappresentavano la nostra vita di peccato prima di conoscere il Signore. Quindi guardare indietro a quello che Gesù ha fatto per noi, guardare indietro e ricordare da dove il Signore ci ha tirato fuori. Poi in 1 Corinzi 11, versetto 23, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi il primo sguardo è indietro, quello che Gesù ha fatto per noi, da dove Lui ci ha tirato fuori. Il secondo sguardo è in avanti. Qui Paolo dice che noi ricordiamo la morte del Signore e ricorderemo, noi celebreremo questa cosa finché Lui verrà di nuovo. E quindi la Santa Cena non è solo uno sguardo indietro di vedere quello che Cristo ha fatto per noi, ma è anche un sguardo in avanti di speranza. Il Signore tornerà per noi. Il Signore tornerà per la sua sposa. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Sono sicuri. Noi vediamo davanti a noi le profezie bibliche che si adempiono ogni giorno. Il piano di Dio va alla perfezione. Non c'è un capello che è fuori posto. E noi abbiamo una beata speranza. Il mondo no. Il mondo ha paura. Il mondo ha paura della morte. Ma noi come credenti, la morte non deve farci paura. Perché la realtà è che ognuno di noi prima o poi moriremo. Amen. Prima o poi. Se non è domani, sarà fra 100 anni, ma moriremo, è sicuro. Non c'è scampo. Quindi non dovrebbe farci paura. Per noi la morte è una liberazione. Per noi la morte non è la morte, è entrare nella vera vita. È entrare nella presenza di Dio e di vedere Lui come Lui è. E essere beato per l'eternità, di passeggiare col Signore su strade dorate, di mirarlo nella sua splendore e la sua gloria. La morte non deve farci paura. Noi ricordiamo quello che il Signore ha fatto e noi guardiamo in avanti con speranza e fede, che nonostante tutto quello che potrebbe accadere, potresti perdere il lavoro, la macchina potrebbe rompere, la casa potrebbe prendere fuoco, ma la tua anima è nella mano di Dio. Amen. E quindi, almeno per me, io ho sperimentato che mi rende la vita molto più leggera, no? A volte mia moglie dice, ma tu prendi le cose più leggere, no? Ho preso una botta alla macchina, succede qualcosa cattivo, no? E io, boh, va bene, è caduto. Ma io sono fatto così. Ah, no, no, no, no. E lei è un po' nervosa, no, non deve essere così. Sono fatto così, passerà. La macchina si arrugginerà, un giorno finirà nella sfascia carrozzeria. Ma quello che ho affidato al Signore non finirà lì, finirà in gloria. Queste cose non sono importanti. E vi dico che ti dà tanta forza quando cadono cose brutte nella tua vita. Tu come credente puoi dire anche questo passerà, ma un giorno io sarò col mio Signore. Tutto questo passerà. Tutte queste cose sono non importante. Quello che è importante è che io e i miei cari e più persone possibili ci aggiungano in questo cammino verso Dio. Il terzo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 28. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti con la speranza che Lui tornerà a prenderci, ma guardiamo anche dentro, prima di accostarci alla Santa Cena. Esaminare la nostra vita davanti a Dio. Noi non crediamo, come la Chiesa Romana, come ho detto, che il pane è veramente il corpo di Cristo e il vino è il sangue. E una volta parlando con una persona, io ho detto, ma quando tu prendi la Santa Cena nella tua chiesa, il bevante lì che gusto ha? Ha un gusto di sangue? No. E mi ha detto, no, ha il gusto di vino. E ho detto, sai perché? No, perché? Perché è vino. Tutti sappiamo, no, quando ti tagli e fai così, il sangue ha un gusto. Hai detto, sei letteralmente sangue, perché non ha il gusto di sangue? Che loro insegnano che letteralmente è vero, è sangue. Ma Dio ci chiama di guardare dentro di noi e, come stavo dicendo, non crediamo che gli elementi, il pane e via, hanno potere magico in qualche modo che noi ingeriamo il Signore Gesù ogni domenica e ha questo potere magico. Però la Santa Cena ha un'efficacia importante nella nostra vita, è questo di una purificazione della nostra vita. Un momento quando noi credenti ci mettiamo davanti alla Santa Presenza di Dio e esaminiamo il nostro cuore. E se ci sia peccato, se ci sia amarezza o altre cose non gradite da Dio, possiamo chiedere perdono, possiamo chiarire con altri membri del corpo di Cristo se c'è necessità. In Salmo 139 versetto 23 e 24 Davide ha fatto questa preghiera: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. E secondo me questa è la preghiera che dovremmo fare ognuno di noi anche questa mattina. Guardare indietro quello che Gesù ha fatto, guardare in avanti quello che Lui farà e guardare dentro e dire, Spirito Santo, provami, mostrami se c'è qualcosa nella mia vita di cui devo ravvedermi, qualche disobbedienza, qualche cosa che magari qualche odio o amarezza che ho verso un'altra persona. È uno sguardo interiore in cui noi permettiamo allo Spirito Santo di di mettere la sua luce in modo che possiamo liberarci da quella cosa e uscire da questa porta veramente, no, con cuori puri. Non che prendiamo la Santa Cena, però, ah, ma quella persona non sopporto, io non perdono quella persona. Abbiamo parlato la settimana scorsa che chiameremo il giudizio di Dio sulla nostra vita. Muoviamo tutti, guardare dentro, accostarci alla Santa Cena e lascia che lo Spirito Santo veramente ci purifica, perché in 1 Giovanni capitolo 1 la parola di Dio dichiara che se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Non solo il perdono dei nostri peccati, quindi quel debito con Dio viene cancellato, ma purificati dal radice del peccato, in modo che per la grazia di Dio non possiamo ripetere di nuovo quell'errore. L'opera di Cristo è doppio efficacia. Procura il perdono dei nostri peccati e la liberazione dal peccato. E l'ultimo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 29. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti quello che Lui farà, guardiamo dentro la nostra vita, la propria vita, e poi guardiamo intorno a noi, perché noi facciamo parte di un corpo. Non solo il corpo di Montebelluna, che siamo un'associazione qui in Italia, e magari molti di voi avete messo il vostro nome per essere membro di questa associazione, ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. La Chiesa universale. Universale cosa vuol dire? Cattolica. Cattolica vuol dire questo. Noi facciamo parte della Chiesa cattolica. Ma non la Chiesa cattolica romana, che è una contraddizione di termine. Universale a Roma. Roma è solo un posto, non è universale. Ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. Guardiamo indietro, guardiamo in avanti, guardiamo dentro e guardiamo i fratelli che ci circondano. E come ho già detto tante volte, prima di accostarci alla Santa Cena, prima dobbiamo esaminare dentro di noi il mio rapporto con te, Dio con me. Ma poi dobbiamo guardare gli altri, il mio rapporto con gli altri con me. C'è rancore nel mio cuore verso qualcuno. Perché non siamo, è vero che abbiamo ognuno di noi un rapporto intimo, personale, singolare con Dio, ma abbiamo anche un rapporto con Dio collettiva. Dio ci ha chiamato di far parte di un corpo, di una chiesa locale. Persone che dicono no, io adoro Dio a casa mia da solo, sono persone che camminano in disobbedienza e ribellione contro la parola di Dio. Dio ci chiama di far parte di un corpo. Dove viviamo, di avere la nostra vita in un certo senso esposto ai altri, che dobbiamo dare conto ai altri, in modo che insieme possiamo essere usati da Dio. Davide diceva nei Salmi, come ferro contro ferro affila, così l'amico fa l'amico. E Dio usa questo processo, lui usa altri fratelli e sorelle per purificarci, per modellarci, per renderci più come Gesù Cristo. Non so se avete mai visto quelle pietre che si può comprare nei luoghi turistici, sai, sono verdi, rossi, tutti lucidi. Non so se avete qui in Italia. In America ce l'hanno dappertutto, queste piccole pietre. E come vengono lucidate così? Vengono prese pietre grezzi, sporchi, con tanti puntini e angoli taglienti, vengono tutti buttati in questa macchina che li scuota, li scuota, li scuota, e loro vanno avanti per giorni, giorni, giorni e vengono limati, vengono smusati, esatto, ecco la parola giusta, vengono smusati, vengono lucidati, viene tolto col sporco, viene tolto quello che taglia, viene tolto quello che non è gradito e viene fuori una cosa bella e preziosa. E questo è il processo che Dio fa anche nella nostra chiesa, no? No? Ci grattiamo uno contro l'altro a volte. Ma questo non è una cosa cattiva. È una cosa che Dio usa per modellare noi. Ho visto tante volte nella mia vita, quella che mi dà fastidio in voi, o in qualcuno magari, è proprio quell'area della mia vita che il Signore vuole lavorare. Che magari io giudico un altro e dico, mamma mia, ma come fa quel fratello? E poi lo Spirito Santo dice, e tu? Tu sei uguale. Anzi, tu sei peggio. Il Signore ha un modo così dolce per riprenderci. Avete notato questo? Tu hai giudicato quel fratello l'altra settimana, ma tu sei peggio di lui. Ravvediti. Quindi non siamo isole, ah, io ho il mio rapporto con Dio. Io sono sottomesso a Dio, non ai uomini. Ah, bene. Ma se non siamo sottomessi agli uomini, non siamo neanche sottomessi a Dio. Perché Dio dice, siate sottomessi uni agli altri. Dio vuole fare un'opera meravigliosa in mezzo a noi. Ma non solo in mezzo a noi, in mezzo a tutto il suo popolo. In mezzo al suo popolo italiano. Noi non siamo l'unica chiesa, noi non predichiamo Calvary Chapel, predichiamo Cristo Crocifisso. Tutte le chiese che predicano la sana dottrina sono nostri fratelli e sorelle e sono cose preziose davanti a Dio. Anche magari se trovano in un altro posto e in un'altra ora, sono nostri fratelli. Non siamo squadre diverse Juventus-Milan, no? Che a volte, come discepoli, no? Chi è il più grande? Siamo tutti nella stessa squadra. Anche qui in 1 Corinzi 10, versetto 17, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Siamo tante nazionalità, tante parti dell'Italia, tante mentalità, tante età, ma in Cristo Gesù siamo uno. Amen. È una cosa gloriosa. Io penso che se non per il Signore, molti di noi non ci troveremo mai da nessuna parte. È il Signore che ci ha unito. Il Signore ci ha chiamati individualmente, ma ci ha fatto parte di un corpo. Noi siamo una stessa cosa. È buono che riconosciamo questo. Paolo disse che se uno soffre, tutti soffrono. Se uno viene glorificato e benedetto, tutti sono benedetti. Se il Signore sta usando la Chiesa

0: siamo tutti nella stessa squadra. Se parliamo male di un altro fratello o sorella di questa comunità, è come ci diamo un schiaffo in faccia. Facciamo male a noi stessi. Anche in Efesini Paolo usa questo paragone col marito e moglie. Nessun uomo fa male al proprio corpo, ma la cura teneramente. E Paolo dice, voi mariti non dovreste anche curare i vostri mogli e i vostri figli così? Perché sono uno con voi. E nella Chiesa è la stessa cosa, siamo un corpo. Se un fratello soffre, noi soffriamo. Se uno sta bene e viene benedetto, gloria a Dio.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Ai nostri gentili ascoltatori un saluto cordiale e l'invito a rimanere con noi per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Si pensa sempre che la gioia sia qualcosa di positivo e la tristezza qualcosa di negativo. E in linea generale è così. Ma la Bibbia ci rivela che ci sono delle eccezioni. L'Apostolo Paolo scrive: la tristezza, secondo Dio, produce ravvedimento e salvezza. Di che tipo di tristezza si tratta? È quella tristezza che proviamo quando ci rendiamo conto di essere in torto, di esserci comportati male, di avere disubbidito ai comandamenti di Dio. Questo tipo di tristezza dimostra che siamo sensibili al bene, che sappiamo qual è la volontà di Dio e proviamo dispiacere per essercene allontanati. Se questi sono i nostri sentimenti, saremo pronti ad andare al Signore per chiedere perdono e purificazione. Perciò è detto che questa tristezza produce ravvedimento e salvezza. Altre volte, invece, lo sbaglio e il peccato produce sì tristezza, ma anche disperazione, rivolta, rabbia per il fallimento. Allora non siamo spinti a chiedere perdono, ma ad allontanarci di più. E anche la gioia a volte può essere pericolosa, perché può renderci superficiali e indifferenti. Quale tipo di gioia e di tristezza proviamo? Quelli che avvicinano a Dio e provengono da Dio, o una gioia e una tristezza solo e puramente umane? Preghiamo che possiate conoscere il primo tipo. Scriveteci se volete farci delle domande su questi argomenti. E ora vi auguriamo buon ascolto.

La concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Le erbacce del nostro giardino erano solo poche piantine circa un mese fa, ma perché abbiamo trascurato di sradicarle, alcune sono cresciute a dismisura e sono alte quasi un metro. E quel che è peggio, alcune di loro hanno fatto il seme, così ne avremo a dozzine l'anno prossimo. Erbacce e peccato sono molto simili. Se non lo affrontiamo e combattiamo, il peccato spesso cresce e si moltiplica. I fratelli di Giuseppe non hanno controllato il loro peccato di gelosia, così questo li ha condotti ai peccati di odio, complotto contro il fratello e quasi all'omicidio. La nostra battaglia contro il peccato, proprio come la nostra battaglia contro le erbacce, deve essere senza sosta. Ogni peccato deve essere affrontato, confessato e perdonato appena compare. Non dobbiamo permettere anche al più piccolo peccato di crescere e moltiplicarsi nella nostra vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Nel parlare del Pentateuco non porremmo direttamente la domanda: qual è lo stato attuale della critica dell'Antico Testamento? Terremo tuttavia conto di due altri interrogativi, e cioè quali sono le cause e qual è il significato che hanno questi cambiamenti d'opinione? Nel rispondervi speriamo anche di far luce sulla posizione corrente della critica dell'Antico Testamento. Come vanno spiegati gli importanti rovesciamenti verificatisi nel campo degli studi sull'Antico Testamento? Le ragioni che li hanno determinati sono molte, ma di particolare importanza sono due complessi di cause.
0: I mutamenti del clima spirituale. In primo luogo va sottolineato che le correnti spirituali dominanti nel nostro tempo sono totalmente diverse da quelle degli inizi di questo secolo. Le menti sono oggi meno attirate dalla teoria della evoluzione diretta di quanto non lo fossero 50 anni or sono. All'inizio del secolo molte persone potevano ancora levarsi in difesa di studi condotti con obiettività. Attualmente si fa sentire fortemente la consapevolezza che gli studi obiettivi sono un'illusione, una contraddizione in termini. Al giorno d'oggi molti sono convinti anche che non basti analizzare l'Antico Testamento e tracciare lo sviluppo della religione di Israele, ma che l'interrogativo più importante è: qual è il messaggio dell'Antico Testamento? Ciò è probabilmente collegato col fatto che la realizzazione del bisogno di pervenire a questo messaggio biblico è più forte nella nostra generazione che in una generazione che si aspettava ancora tanto dal sapere e dall'abilità dell'uomo. Non è necessario parlare ulteriormente di questi cambiamenti nelle correnti spirituali, poiché il loro esame fa più appropriatamente parte di altri capitoli del nostro esame, ma è quasi inutile dire che questi cambiamenti hanno influenzato gli studi dell'Antico Testamento. Un esempio rilevante di ciò è il fatto notevole che l'interpretazione evoluzionistica della storia religiosa di Israele, quale essa è espressa dal Bellhausen, è stata ora in larga misura abbandonata.
1: A questo punto si impongono due osservazioni di natura restrittiva. Prima, che nessuno probabilmente vorrebbe negare che Bellhausen eresse la sua concezione con una critica costruttiva, che egli fu sotto l'influenza di Hegel, che aveva idee evoluzionistiche. Queste linee non presentano tuttavia Bellhausen in maniera completa. A buona ragione è apparso di recente un richiamo a non sottovalutare l'influenza avuta su Bellhausen dallo Herder. Bellhausen traccia questa linea: religione naturale, religione profetica, religione sacerdotale. Egli concepisce ciò come uno sviluppo nel quale lo spirito si libera sempre più dalla natura. Non di meno Bellhausen considera la terza fase come una fase di rigidità e scrive intorno alla religione naturale con ovvia simpatia. Secondo, che dobbiamo notare che gli studiosi dell'Antico Testamento continuano oggi a vedere evidenti linee di sviluppo nell'Antico Testamento. È difficile negare che in un certo senso possiamo e dobbiamo parlare di sviluppo nell'Antico Testamento. Sì, dall'antichità l'ortodossia ha parlato della teoria della rivelazione, di Dio che si rivela con crescente chiarezza.
0: Vediamo ora nuovi dati e nuovi metodi. E come secondo gruppo di cause di rovesciamento delle posizioni nei confronti dell'Antico Testamento, dobbiamo citare la scoperta di nuovi dati e la proiezione di nuovi metodi. La scoperta di nuovi dati è dovuta agli scavi compiuti dagli archeologi. Non tratteremo questo aspetto nei suoi particolari perché ne abbiamo già parlato. Il risultato degli scavi fornirà l'occasione di una fugace citazione in parecchi punti rilevanti in quello che staremo per dire. Non vi è qui motivo di occuparsi della critica testuale, per cui non parlerò dei rotoli ritrovati a Kirbet Qumran. Qualcosa va tuttavia detto in particolare circa i nuovi metodi messi in uso. Nel suo libro The Old Testament in Modern Research, Herbert Hahn tratta temi come la concezione antropologica dell'Antico Testamento, la concezione sociologica dell'Antico Testamento e così via. Qui esamineremo specialmente i metodi di studio relativi all'Antico Testamento che possono essere raggruppati insieme sotto il termine di critica formale.

Carissimi ascoltatori, mi fa piacere poter continuare questo tempo di trasmissione con voi per trasmettervi il glorioso messaggio dell'Evangelo, cioè il fatto che qualunque sia la vostra situazione o posizione, vi è un Dio nel cielo che vi ama e che vuole la vostra felicità. Non siamo noi che diciamo queste cose, ma è la Bibbia stessa che lo afferma. Vi è di più. Sta scritto che fedele è colui che ha fatto le promesse. Ebbene, devo dire che se c'è una qualità di Dio che ci dovrebbe confortare, questa è la sua fedeltà immutabile. Egli non cambia per nessuna ragione, quello che ha detto lo mantiene, perché il suo carattere non subisce variazioni. Egli è sempre buono, giusto, santo, misericordioso, paziente, benigno. Una grossa differenza dagli uomini che spesso promettono e non mantengono, dicono e non fanno. Si tratta di un'esperienza che facciamo tutti i giorni, ma la fedeltà di Dio è anche una qualità con dei risvolti spaventosi, perché come Dio ha promesso di benedire chi si affida a Lui, così ha promesso anche di giudicare chi gli è ribelle e contesta la sua parola d'amore e di grazia. L'apostolo Pietro ha dichiarato un giorno di fronte alle autorità giudaiche: in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Perciò, come Gesù stesso ha dichiarato che c'è una sola via di salvezza, così respingerà chi gliene vuole proporre un'altra. E come ha parlato di beatitudine eterna, altrettanto ha parlato di perdizione eterna. Avete mai pensato a tutto questo? Riflettere oggi sulla fedeltà di Dio ti rallegra o ti fa paura? La reazione dipende dalla tua relazione con Lui. Per questo motivo è importante poter dire che Egli è il Salvatore e il Signore della nostra vita. Puoi fare tua questa affermazione? Nel parlare di salvezza, credo sia opportuno precisare il nostro ruolo oggi. Dobbiamo forse remare in solitudine sul mare alla Hemingway? In pratica, qual è il nostro ruolo oggi? Come uomini su questo granello di polvere chiamato terra, che è diventato il centro del progetto di salvezza di Dio? Qual è il nostro ruolo umano? Noi che siamo degli esseri piccoli e insignificanti in questo grande cosmo, che hanno però ricevuto un compito da parte di Dio, un compito che, guardando alla grandezza cosmica e all'inimicizia che esiste fra Dio e Satana, ci fa quasi tremare. In verità ci sono solo due possibilità logiche. La prima è che non crediamo a questo grande compito che ci viene offerto da Dio. In questo caso dobbiamo renderci sempre più conto quanto inutili siamo in questo universo infinito, quanto sia insignificante il piccolo granello di polvere chiamata terra e quanto poco valore e significato ha la nostra vita. Lo scrittore e poeta Hemingway ha descritto questo sentimento in modo impressionante nel suo libro Il vecchio e il mare. Si tratta di un pescatore che rema per arrivare lontano in alto mare, dove cattura un pesce enorme. Egli combatte per sconfiggere questo pesce e portarlo a casa. Egli però non ce la fa. Le sue forze si perdono e i pesci predatori si mangiano poco a poco il grosso pesce, così che il vecchio, totalmente sfinito, rimane solo con i poveri resti di quel pesce una volta enorme. Una storia veramente deprimente, senza speranza. Anche la vita di Hemingway deve essere stata deprimente in modo simile. Egli infatti alla fine della sua vita si suicidò. L'influenza dell'avversario di Dio, cioè di Satana, ci spinge ad una vita senza mete e senza orientamento, verso un fondo senza senso. Quanto diversamente hanno vissuto invece gli uomini che ci vengono descritti nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Essi si sono distinti per la loro fede. Credevano in Dio, nel Creatore,
e credevano che egli ha dato alla nostra vita un senso profondo, per cui si impegnavano a scoprire questo senso della vita e a raggiungere la meta posta da Dio. Ma che ne è di noi? Tutti quelli che hanno creduto nel Signore sanno di essere stati chiamati ad essere su questa terra gli ambasciatori per Cristo. Come tali, col suo aiuto possiamo rallentare l'influenza malefica di Satana. Inoltre, in questa battaglia dobbiamo trarre incoraggiamento dal fatto che la nostra meta è una nuova terra, un nuovo cielo, la nuova Gerusalemme, un mondo sotto la gloriosa signoria di Dio, non solo il giardino dell'Eden del passato, che molti uomini rimpiangono, ma un luogo ancora più glorioso, dove potremo vivere un giorno in completa felicità al servizio del nostro Signore. Ma prima di andare avanti, fermiamoci per la nostra consueta pausa musicale.

0: Abbiamo detto poco fa che se anche dobbiamo lottare qua giù, siamo però incoraggiati da una grande prospettiva. Essere per sempre col Signore è qualcosa che non possiamo nemmeno immaginare. Perciò vivere secondo la nostra grande vocazione è il modo in cui possiamo ringraziare Dio per la speranza viva, dargli lode per averci liberati dal dominio deprimente di Satana e per averci dato il diritto di essere cittadini del cielo. Quando accettiamo di entrare nel progetto di Dio, si aprono davanti a noi delle possibilità inaspettate e gloriose. Per esempio, constatiamo che per i santi dell'Antico Testamento, elencati nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, la loro vocazione ebbe delle conseguenze molto varie. Possiamo prendere Noè come esempio per illustrare l'impatto pratico che la chiamata di Dio può e deve avere sulla nostra vita. Ciò che sta scritto in Ebrei 11:7 potrebbe essere parafrasato in questa maniera: Noè credette alla sua divina vocazione nonostante fosse esposto alle beffe e agli scherni altrui, ma costruì l'arca anche se non si vedeva neppure l'ombra della pioggia. I pericoli che noi e coloro che ci stanno attorno vediamo sono di natura terrestre. È naturale temere che forse un politico che ha accesso alla linea rossa possa perdere la testa e far scaturire una guerra mondiale. Molte cose su questa terra ci fanno paura, ma se noi avvertiamo gli altri dicendo che il giudizio di Dio è vicino, essi ci derideranno o ci accuseranno di essere degli allarmisti. Anche Noè aveva lo stesso problema, ma egli non si fece dissuadere, perché si vedeva quale rappresentante di Dio su questa terra ed era l'unico a quei tempi a poter indicare agli uomini una soluzione e ad offrire loro una via di scampo. E la stessa cosa dobbiamo fare noi. L'apostolo Paolo, rivolgendosi a Timoteo, disse: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza». Ebbene, che il Signore ci aiuti a proclamare Cristo e a mettere sulla nostra strada persone che sono alla ricerca della verità e della salvezza. Proseguiamo ora con la lettura di un testo dell'apostolo Pietro. Leggiamo ora dalla seconda lettera di Pietro al capitolo secondo. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendoli in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Noi continuiamo lo studio di questa seconda lettera di Pietro, rilevando l'insistenza con cui questo uomo di Dio ricorda ai suoi lettori il fatto che quando non si ubbidisce a Dio, dobbiamo assolutamente attenderci il suo giudizio. Giustamente l'apostolo Paolo scriverà ai credenti della Galazia: «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Così anche Pietro propone all'attenzione dei suoi lettori diversi esempi storici che evidenziano l'ineluttabilità del giudizio di Dio sul peccato degli uomini. Egli ricorda che Dio condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. In queste parole osserviamo il carattere esemplare del giudizio di Dio. Non è che possiamo alzare le spalle e dire che quello che è successo nel passato è ormai passato e che non ci riguarda, perché queste cose sono successe perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Ci rendiamo conto che queste cose sono avvenute perché parlassero a noi, sono avvenute per ricordarci che la stessa sorte toccherà tutti quelli che si comportano allo stesso modo. Tutti quanti, nei mesi scorsi, abbiamo assistito al dibattito riguardante la manifestazione degli omosessuali a Roma. Personalmente ritengo penoso l'atteggiamento di tutti quelli, anche persone che si definivano cristiane, che per le ragioni più diverse hanno detto che ciascuno ha il diritto di vivere nel modo che più gli aggrada. Sappiano queste persone che il Signore ha già giudicato questi comportamenti un giorno e lo farà ancora. Sodoma e Gomorra sono state distrutte interamente, sono state cancellate dalla topografia terrestre per la malvagità, l'immoralità e la corruzione dei suoi abitanti. Sta scritto che il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore e gli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. E oggi chiunque visita la regione del Mar Morto ha la prova tangibile della realtà e dell'inflessibilità del giudizio di Dio. Chiunque persiste nella ribellione e nella disubbidienza sarà raggiunto dal medesimo giudizio. È il Signore che lo dice. Ebbene, cari amici, che il Signore ci dia di ascoltare e di credere alla sua parola, in modo da sfuggire ad una simile prospettiva. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro glorioso Padre Celeste, ci accostiamo a te con un sentimento di tremore, di riverenza, di rispetto, perché tu sei un Dio grande, amorevole, ma sei anche un Dio perfetto, un Dio giusto, un Dio che non può tollerare l'iniquità, l'immoralità degli uomini. Per questo ti preghiamo, perché le parole che tu ci hai fatto udire ancora una volta possano risvegliare, toccare molti cuori, in modo da scuoterli e di portarli al ravvedimento. Signore, ti preghiamo per questa nostra società sempre più corrotta. Ti chiediamo di aver pietà degli uomini e di far sì che la luce del tuo Evangelo rischiari e illumini molti cuori. Ti chiediamo questo, Signore, soprattutto perché sappiamo che tu ami gli uomini.
1: Avete ascoltato?
0: E che per la loro salvezza hai donato Gesù Cristo, quale Signore e Salvatore, per la redenzione di tutti quelli che credono. Signore, noi ti chiediamo queste cose e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, con te glorificato in eterno. Amen.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavan conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate di questa visione ad alcuno finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva loro parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce non mediante la preghiera e il digiuno». Or come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscuotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose: «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Allora, per Daniele 9 ho messo il titolo Principe. Principe come titolo del messaggio. E come vedremo in primis, questa profezia di Daniele 9 tratta due principi in arrivo. Gesù e l'Anticristo. E vedremo questo verso la fine del capitolo. Spesso questo capitolo viene chiamato la spina dorsale della profezia biblica, dell'escatologia, perché c'è una precisione qui, un numero di anni sottolineati importante per noi di capire e di osservare. Capendo Daniele 9, la fine del capitolo in primis, ci dà un occhio un po' più preciso e chiaro su il resto dell'escatologia, di Apocalisse, la tempistica, i personaggi. Daniele 9 è importante, però la maggior parte di questo capitolo è un capitolo di una preghiera di Daniele. E spesso le preghiere delle Bibbie sono buone da leggere e da meditare anche per noi, per arricchire la nostra vita di preghiera, su come pregare. E la qualità della preghiera che viene offerta è un incoraggiamento. E quindi maggiormente è una preghiera di Daniele verso Dio. E poi è una profezia da Dio tramite l'angelo Gabriele riguardo gli ultimi tempi. Daniele 9, titolo Principe, guardiamo insieme. Daniele 9, versetto 1. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei. Qui ci troviamo in capitolo 6 di Daniele, dove in questo nuovo impero medo-persiano, questo Dario sale sul trono della zona della Babilonia, nel regno medo-persiano. Ricordiamoci che Daniele 1 a 6 e la storia da Daniele 7 a 12 sono profezie del suo percorso di vita. E qui Daniele racconta come ha raccontato in capitolo 7, capitolo 8, adesso di nuovo capitolo 9, ci dice nell'anno in cui è successo un certo momento di visione profetica. Daniele 9, 1, nell'anno primo di Dario, via con il nuovo babilonese, adesso subentra quel petto di argento, questo medo persiano con due braccia, diciamo. E Daniele, nel primo anno, con questo nuovo leadership installato, a me piace ciò che troviamo qui, versetto 2, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, dovevano essere portate a compimento le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Dobbiamo ricordarci che Daniele era un uomo forse discendente di una famiglia nobile, grande intelligenza, capitolo 1 ci insegna, e lui fu reso eunuco per il servizio di Nebuchadnezzar. Cioè Daniele, per tutta la sua grandezza di stirpe reale, ma anche intelligenza più di tutti i suoi compagni, ha dovuto chiudere con certi sogni che aveva, magari di farsi una famiglia, avere dei figli. Il percorso di vita di Daniele non era facile. Immaginiamoci, non so, da quindicenni, portati via dalla nostra patria in terre lontane, e tutta la tua vita viene scombussolata, cambiata. Io amo il fatto che Daniele qui, verso la fine della sua vita, è ancora un uomo che medita, che legge, che medita e contempla le scritture, le profezie di Geremia. Lui non ha permesso il rancore di ciò che la sua vita non è diventata, i sogni non arrivati, a mettere rancore nella sua vita. Lui perseverava nella lettura e la meditazione della scrittura per bocca di Geremia in questo caso. Bellissimo. Abbiamo visto in capitolo 6, il titolo del messaggio era Costanza. C'era questo edito, decreto che
per 30 giorni per onorare Dario non si doveva pregare, diciamo, ad altri dei o divinità. E Daniele ha continuato nel suo solito fare, non come protesta, ma era il suo ritmo di vita, un uomo di parola e preghiera, la parola di Dio e la preghiera rivolta verso Dio. Daniele, in un scombussolamento geopolitico, si mette a studiare Geremia. Signore, c'è un grande cambiamento. Qual è il tuo pensiero in merito? Mi ricorda qualche parola di Geremia? Voglio tornare a leggere e meditare quelle vecchie profezie, magari che Daniele aveva letto e sentito, magari anche in prima persona, da Geremia, quando fu messo in carcere all'invasione babilonese. Daniele rivisita i libri, le profezie, e comprese qualcosa di importante da questi libri. Compreso qualcosa di importante. Il numero degli anni qui, secondo la parola dell'Eterno indirizzato al profeta Geremia, vi chiedo di aprire in Geremia 25. Daniele prende sul serio e in modo letterale la parola profetica. È di grande incoraggiamento per noi, anche per ciò che leggeremo alla fine di questo capitolo, prendere sul serio anche noi gli anni comunicati con chiarezza da Dio. Vedremo questo. Geremia 25, da versetto 11 al versetto 13. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Daniele sta leggendo, meditando Geremia, e ha compreso, wow, dovevano essere 70 anni, magari stiamo arrivando a quel numero, Signore, cosa succederà? È un uomo che prende sul serio la Bibbia. Versetto 12, quando però saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, il paese dei Caldei. Se ci ricordiamo, avevo menzionato anche il libro di Abacuc. Prima dell'esilio, Abacuc è tutto in confusione perché lui viene a sapere dalla parte di Dio che Dio porterà Nebuchadnezzar verso Gerusalemme, e Abacuc dice: ma Signore, perché vuoi giudicare noi, il tuo popolo, da un popolo che è peggio di noi? Oh, è come noi mariti, magari a volte non vogliamo prendere consulenza da qualcun altro perché diciamo, ma il loro matrimonio com'è? Ma mica posso imparare da qualcuno che io presumo che sia peggio di me. E Abacuc aveva questo orgoglio pensando di essere più bravo di Nebuchadnezzar, e magari in parte lo era, ma siamo tutti privi della gloria di Dio. Abacuc, sia Nebuchadnezzar che te, è solo per la grazia di Dio che abbiamo qualcosa. E a me piace che Dio non ha tenuto un occhio chiuso anche verso Babilonia e i loro falli. Dio dice, io prenderò cura anche di loro, ma Abacuc intanto sto prendendo cura dei miei figli. E mi piace che Dio comunque ha il suo occhio rivolto verso il giudizio necessario verso la Babilonia. Geremia 25, 12 ci insegna: a motivo della loro iniquità io ridurrò a una desolazione perpetua. Versetto 13, così farò venire su quel paese tutte le cose che ho pronunciato contro di esso, tutto ciò che è scritto in questo libro e che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Girate in Geremia 29 verso un versetto abbastanza citato dai cristiani, Geremia 29, ma invece di leggere subito versetto 11, leggiamo versetto 10. Geremia 29, 10, così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia. Non era soltanto una correzione di 70 anni verso i figli di Israele che non rispettarono l'anno sabbatico. Sappiamo che per legge di Mosè il popolo ebraico doveva rispettare ogni settimo giorno, il sabato. Dovevano anche rispettare il settimo anno.
E quindi quando voi parlate con i vostri amici della chiesa avventisti del settimo giorno, che vogliono avere il rispetto del sabato e non mangiare maiale, potete chiedergli: ma voi avete rispetto anche dell'anno sabbatico? Dove uno deve anche riposarsi l'anno intero e non lavorare? Nessuno fa questo. Chiedeteli pure. Ma era a motivo del popolo di Israele che non rispettavano l'anno sabbatico, il settimo anno, per 490 anni più o meno, che Dio disse al suo popolo: adesso io vi forzo verso un riposo, vi metto in disparte, perché io avrò i miei anni e la mia terra avrà i suoi anni di riposo in un modo o l'altro. E quindi l'esilio era per la terra di trovare il suo riposo, per il popolo a trovare la sua correzione. Ma a me piace Geremia 29:10, i 70 anni per il popolo di Israele era anche per la Babilonia stessa. A volte ciò che noi attraversiamo non è solo per noi, è anche in testimonianza degli altri che ci guardano e che ci circondano. Come stai vivendo tu il tuo momento di prova e di difficoltà? Tutto in crisi? Tutto nella carne? Sei stressato perché sei in esilio? Cioè, e quelli che ti guardano cosa osservano? L'esilio serviva anche per la Babilonia, perché magari Dio diede alla Babilonia 70 anni per ravvedersi, spazio per conoscere il Signore come Nebuchadnezzar in capitolo 4, quel titolo Orgoglio, lo studio Orgoglio. Nebuchadnezzar è stato efficace la presenza di Daniele in Babilonia, perché Nebuchadnezzar divenne credente nel Dio di Daniele. Credo che vedremo Nebuchadnezzar in cielo. Quindi era efficace anche per la Babilonia. Geremia 29:10, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. Dio ha promesso al suo popolo il ritorno dalla Babilonia dopo 70 anni, e sono queste profezie che Daniele, in un momento di confusione e cambiamento geopolitico, sta meditando per avere intendimento per il suo momento, perché prende la Bibbia su

uccello tra le nuvole e scompare dalle viste dei suoi discepoli, questi angeli si presentano e dicono: uomini, perché state qui a guardare in su? Questo stesso Gesù che è stato tratto da voi ritornerà nella medesima maniera in cui fu portato via. Dal Monte degli Ulivi Gesù salì e crediamo, secondo la profezia di Zaccaria, sul Monte degli Ulivi Gesù ritornerà. C'è una promessa, Gesù tornerà un giorno. Noi prendiamo la Santa Cena, 1 Corinzi 11, ricordando la sua morte finché egli venga. Io vi farò ritornare in questo luogo. Daniele ha letto questo e l'ha preso sul serio. Noi prendiamo sul serio le profezie ancora a venire dalla parola di Dio. Daniele poi magari continuava a leggere Geremia 29, 11, il versetto famoso e spesso citato. Guardate, Geremia 29, 11, poiché io conosco i pensieri che ho per voi. Noi amiamo questo versetto. Dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male. In un momento in cui c'era guerra fuori le porta di Gerusalemme, fuori le mura, c'era l'esercito babilonese, Geremia in carcere, e lui scrive la parola dell'Eterno, io ho pensieri di pace per voi. Qua fuori, non combacia, la tua parola predicata non combacia con la realtà. Ma a volte è così, non combacia, la realtà che predichi non sembra per me la verità che vivo. Però dopo 70 anni c'è un Daniele che legge Geremia. E lui dice, l'Eterno ha dei pensieri per noi. E io voglio credere che Dio è consapevole del mio momento, del vostro. Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. C'è una fine dell'esilio. C'è una fine di questo momento e Daniele è consapevole perché sta leggendo la Bibbia. Quante cose abbiamo perso dalla volontà di Dio nella nostra quotidianità perché non abbiamo preso tempo per meditare le scritture e farli nascondere nei nostri cuori, trovando speranza per la vita. Se Daniele nel primo anno di questo nuovo leader non avesse meditato Geremia, non avremmo Daniele 9, che è tra i capitoli più importanti della profezia biblica. Daniele continua, versetto 3, Daniele 9, 3, in risposta a ciò che abbia letto da Geremia, c'è scritto, volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. Serietà, il pregare con un sacco voleva dire non essere comodo. Cenere sulla testa, un segno che dalla polvere siamo venuti e verso la polvere torneremo, non siamo altro che polvere. È un grande segno di ravvedimento. Ricordiamoci, Chiesa, che Daniele nel primo anno di Dario continuava a pregare Dio e fu messo grazie a questa abitudine nella fossa dei leoni. Chissà se ciò che stiamo leggendo qui in questo momento non sia proprio in quel momento di fossa dei leoni, dove Daniele fu protetto, dove fu la presenza di Dio, o magari l'angelo Gabriele che li risparmiò dai leoni. Daniele, in un momento in cui sta per essere messo nella fossa dei leoni, ha letto Geremia 29, 11, conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male. E poi tu vieni cacciato e buttato in questa fossa con leoni che vogliono mangiarti interamente. Dice, Signore, ho appena letto Geremia 29, 11, spero che venga per me questa parola. Però lui si mette con la faccia verso il Signore, preghiera, suppliche, digiuno, sacco, cenere. Versetto 4, così feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, dicendo. Nella storia di Daniele non abbiamo un peccato elencato che abbia commesso, ma sappiamo che siamo tutti privi della gloria di Dio e qualche cosa ha combinato perché siamo tutti peccatori. E a me piace che Daniele, nonostante quanto bravo fosse,
si include

0: nel gruppo. La confessione, oh Signore Dio grande, inizia la preghiera qui. Grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Io non posso fare a meno che pensare all'Apostolo Paolo in Romani 8, 28, che magari anche lui non stia meditando ogni tanto le profezie di Geremia e anche di Daniele. Daniele 9, 4, quelli che ti amano, Dio fa cooperare ogni cosa al bene di coloro che amano Dio e che sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Io vedo, no? Daniele che medita Geremia, magari Paolo che medita Daniele. Noi abbiamo questo ricco bagaglio su cui meditare anche noi. Versetto 5, abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente. Siamo stati malvagi e ci siamo ribellati allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Daniele poteva dire, ma io ero un ragazzino di 15 anni, mica meritavo questo esilio. No, lui si auto-include, per quanto minime potevano essere i suoi peccati, ne aveva combinato qualcosa. Non minimizza la qualità di un vero discepolo di Cristo, è uno che ammette i propri falli. Giacomo ci incoraggia, confessate i vostri falli gli uni gli altri. Fin dal giardino di Eden, l'uomo cerca di incolpabilizzare la moglie, la moglie, il serpente. Cerchiamo sempre di scaricare la barilla, no? Si dice così, no? Di passare la colpa a qualcun altro. Daniele si include nel gruppo. Non abbiamo ascoltato i profeti, ma Daniele, tu stai meditando i profeti. Mica non hai... cioè, però lui ha l'umiltà qui. Non abbiamo ascoltato i profeti, i tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, a tutto il popolo del paese. O Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della faccia, la vergogna. Come avviene oggi stesso agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele. Ancora c'erano giudei che dimoravano nella Giuda, Gerusalemme, non furono tutti portati in esilio. 4.000 passa persone, non tutta la nazione neanche, fu deportato per la misericordia di Dio. Daniele sì, 4.000 passi sì, ma gli abitanti di Giuda, di Gerusalemme, tutto Israele, quelli vicini e quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai dispersi, a motivo delle infedeltà che hanno commesso contro di te, o Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Mi vengono in mente le parole di Re Davide in Salmi 51,4, peccato contro di te e contro te solo. Essere un seguace di Dio, essere un discepolo di Cristo e di ammettere che in realtà io non ho peccato contro un altro umano, io ho peccato contro il mio creatore. E di voler ammettere davanti a lui il mio peccato. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, Davide scrisse, Salmi 51,4, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Daniele 9,9, continuando a leggere la preghiera di Daniele, al Signore nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono perché ci siamo ribellati contro di Lui e non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno nostro Dio per camminare nelle sue leggi che ci aveva posto davanti per mezzo dei suoi servi, i profeti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge. Paolo in Romani 3,10, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Siamo tutti mancanti, io incluso, io come Daniele, tutti noi siamo nella stessa barca e nello stesso bisogno. Perciò si è riversata su di noi la maledizione, l'imprecazione scritta nella legge di Mosè, servo di Dio. Dio ce l'aveva detto, se avessimo fatto X, Y e Z sarebbe successo poi così e così. Anche voi genitori potete dare dei confini chiari ai figli, così loro sanno già se fanno X, c'è questo che succede. Daniele dice: Signore, tu ci avevi avvertito e non abbiamo ascoltato. Versetto 12: così egli ha mandato a compimento le sue parole. Dio compie, lui è l'autore e compitore della nostra fede. Paolo dice ai Filippesi 1:6 che Dio porterà a compimento ogni sua opera in noi. È Dio che sta all'opera nella sua chiesa. E io voglio crederla per la mia vita. Daniele sta prendendo sul serio i 70 anni. Stanno per compiersi, Dio, questa promessa e parola tua. Egli ha mandato a compimento le sue parole che aveva pronunciato, versetto 12, contro di noi e contro i nostri giudici che ci hanno governato, facendo venire su di noi una grande calamità, perché sotto tutto il cielo non è mai stato fatto nulla di simile a ciò che è stato fatto a Gerusalemme. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso. Tuttavia non abbiamo implorato l'Eterno nostro Dio per convertirci dalle nostre iniquità e prestare attenzione alla tua verità. Siamo consapevoli che il convertirsi a Cristo non è un cambiamento di religione, di cultura, non è lasciare il cattolicesimo per seguire il protestantesimo, non è neanche lasciare l'Islam per seguire... No, è passare dall'iniquità alla verità, passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Questo è. Primo Pietro 2:9, a me piace tantissimo ciò che Pietro scrisse. Primo Pietro 2:9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Non conosco ogni cuore, ma la domanda resta per tutti. Siamo passati dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Tu hai speranza di vita eterna perché hai confessato i tuoi falli al nostro Dio, come fece qui Daniele. Per convertirci dalle nostre iniquità e prestare attenzione alla tua verità. Daniele sta meditando la profezia di Geremia, sta prestando attenzione da una vita e tuttora verso la verità di Dio. Versetto 14, perciò, perché loro non avevano prestato, l'Eterno ha tenuto in serbo questa calamità e l'ha fatta venire su di noi, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutte le cose che fa. Nebuchadnezzar, alla fine di Daniele 4, aveva detto: Dio fa ciò che vuole, chi può dirgli perché fa così? Dio è giusto in tutte le cose che fa. Mentre noi non abbiamo ubbidito la sua voce, e ora, o Signore Dio nostro, che facesti uscire il popolo dal paese di Egitto con mano potente e ti facesti un nome quale oggi noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, secondo tutta la tua giustizia, fa, ti prego, che la tua ira e il tuo furore si allontanino da Gerusalemme, la tua città. E Daniele è consapevole che era giustizia di Dio punirli, e secondo le profezie di Geremia sarebbe anche giustizia di Dio ora riportarli. Perché se Dio ha detto erano solo 70 anni, dovevano essere 70 anni, non di più. E quindi a me piace che Daniele si arrende a ciò che è stata la punizione, ma adesso fa un appello alla giustizia di Dio per essere riportato. E sapete, noi che siamo in Cristo Gesù, questo è importante per noi. Perché l'Apostolo Giovanni, in Primo Giovanni, capitolo 1, versetto 9, Primo Giovanni 1, 9, scrisse: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E a volte, spesso, i cristiani non metabolizzano il perdono che hanno. Daniele fa un appello alla giustizia di Dio. Era giusto che tu ci portavi qui, ma Dio è giusto anche che ci fa ritornare. È giusto per noi vivere il perdono di Dio. E se tu sei la il tipo di persone che non riesce a perdonarsi e di lasciare nella tomba i peccati già confessati, è buono che tu ti ricordi della giustizia di Dio. Perché se Cristo ha pagato per quei falli, non è necessario, anzi è un male per te, ancora portare alla luce della giustizia peccati già giustiziati. Daniele dice, secondo la tua giustizia, fai calare la tua ira, il tuo furore. Farci tornare adesso, Signore. Nel nome di Gesù, vi incoraggio di camminare nel suo perdono per giustizia di Dio. Perché se Gesù è già stato giustiziato per te, non c'è nient'altro da fare per essere autogiustificati. Padre, secondo la tua giustizia, fa sì che la tua ira e furore si allontanino da Gerusalemme, la tua città, il tuo monte santo, per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri. Gerusalemme e il tuo popolo sono divenuti oggetto di vituperio per tutti quelli che ci circondano. Perciò ora ascolta, o Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e fa risplendere per amore del Signore il tuo volto sul tuo santuario che è desolato, il tempio in rovina, la città distrutta. Neemia ancora deve venire per riedificare la città. Versetto 18, o mio Dio, porgi il tuo orecchio e ascolta, apri i tuoi occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome, perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te, guardate, per le nostre opere giuste. Daniele sta dicendo, io non sto pregando nel nome mio per la mia giustizia, noi presentiamo le nostre suppliche per le tue grandi compassioni. Vedete, Chiesa, la salvezza, l'intervento di Dio è sempre stato per la misericordia e la grazia di Dio. Genesi, capitolo 6, versetto 8, leggiamo, ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Daniele dice, se fosse per la nostra giustizia, noi siamo spiacenti, ma noi ti preghiamo in base alla tua giustizia, alle tue grandi compassioni. Padre, veniamo nel tuo nome per la tua natura. Un appello alla misericordia e grazia di Dio. Questa è l'unica via di salvezza. Signore, siamo peccatori, tu sei perfetto. Accogli tu le nostre preghiere in base alla tua natura. Versetto 19. Oh Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, presta attenzione e opera. Non indugiare per amore di te stesso, oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Bellissima preghiera su cui potremo meditare, magari farla anche nostra. Non è sbagliato stampare le preghiere della Bibbia e anche pregarle per noi. Però a me piace, mentre io stavo ancora parlando, Dio lo interrompe, come le mie lunghe prediche a volte che bastano. Mi ricorda la storia di Cornelio, diciamo, quando Pietro stesse predicando in Atti 10 verso questo italiano Cornelio, e a metà predica Dio lo interrompe e dice, ok, basta parlare. Scende lo Spirito Santo e Cornelio e tutti i presenti sono battezzati con lo Spirito Santo e parlano in lingue, glorificano Dio, sono nati di nuovo. Pietro viene interrotto, qui Daniele viene interrotto. Dio interrompe i suoi predicatori. Versetto 20, mentre io stavo ancora parlando e pregando e confessando il mio peccato, il peccato del mio popolo d'Israele, e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno, il mio Dio, per il Monte Santo, cioè lui continua, cioè lui... Daniele era lungo, io seguo Daniele, lungo nelle spiegazioni, no? Sì, mentre stavo, sì, l'abbiamo già detto, versetto 20, Daniele. Sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera. Vedi, la preghiera non è altro che parlare con Dio. Dio, quando tu hai fatto questo e la tua promessa qui, Padre, però ricordati questa vita di preghiera, di dialogo con Dio. Questa è la preghiera. non è una formula prescritta, ripetuta in modo vano e dal cuore. Mentre stavo parlando, voi parlate con Dio? Mentre camminate, mentre guidate? Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quel uomo, Gabriele, angelo, messaggero, Gabriele, che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo. Daniele più volte aveva il privilegio di un incontro angelico con Gabriele. Wow. A me piace qui in capitolo 9, mandato con rapido volo. Vedremo in capitolo 10, Daniele prega di nuovo e Gabriele viene mandato di nuovo subito, dall'inizio della preghiera. Però passano 21 giorni dal suo arrivo e vedremo questo. A volte la risposta tarda, ma l'ascolto di Dio è sempre pronto, è sempre lì. A volte sembra che Dio non risponde subito, ed è vero, ma Dio ascolta subito, è sempre presente. Lui ascolta. L'unico momento in cui la Bibbia dice che Dio non ascolta le preghiere sono i mariti che non dimorano con la comprensione dovuta con le proprie mogli. E quindi voi mariti che non ascoltate le vostre mogli, non vivete con la comprensione dovuta, Dio non ascolta le nostre preghiere in quei momenti, mi dispiace. Voi mogli, Dio vi ascolta sempre. La Bibbia non dice che c'è un divieto alle preghiere delle donne. Questo ci dice qualcosa. Quel uomo Gabriele che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunse verso l'ora dell'oblazione della sera, versetto 22, egli mi ammaestrò, mi parlò e disse, Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di attendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. A me piace in questa lunga preghiera, dalla prima parte della preghiera Gabriele fu mandato. Non so perché, ma Dio vuole che preghiamo e Dio risponde e agisce in base alle nostre preghiere. E Dio manda angeli come un'ambulanza del 118. Chiami, viene mandato, magari c'è la strada da fare, ma arriva prima o poi la risposta. Sono venuto per farti conoscere. E da versetto 24 al 27 abbiamo la profezia forse più importante di tutta la Bibbia. Versetto 24, Gabriele l'arcangelo parla con Daniele e dice 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, Israele e Gerusalemme. Daniele prega riguardo i 70 anni di esilio e Dio risponde con qualcos'altro di 70. 70 settimane, una settimana era un blocco di 7. Sappiamo dalla Genesi 29, quando Giacobbe lavorava per Labano per sposare Rachele, doveva lavorare per 7 anni. E alla fine dei 7 anni Labano ha ingannato Giacobbe dando Lea, la sorella brutta maggiore, e Giacobbe dice, oh, mi ha ingannato, svegliandosi la mattina dopo, forse bevendo troppo durante le nozze, ha trovato la donna sbagliata accanto a lui. E Labano in Genesi 29-27 dice, finisci la settimana di questa e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me per altri 7 anni. La settimana, la parola in ebraico, era un blocco di 7, come la parola una dozzina per 12, giusto? Gabriele in Daniele 9:24 dice, Daniele, tu mi hai pregato per chiarezza per i 70 anni di esilio, adesso io ti parlo di un'altra cosa. 70 periodi di 7, 70 per 7 fa 490 anni, stabiliti per il tuo popolo e per la tua santa città. Una cosa importante e spesso importante per la profezia biblica è che è Israele centrica. E cosa vuol dire? Noi abbiamo visto in Daniele 8, dalle 4 corna del capro, i 4 regni greci, diciamo, c'era una un regno interessante, il regno Seleucide, perché aveva a che fare con Antioco Epifane e con il territorio di Israele, la città di Gerusalemme, il Tempio. Spesso c'è un contesto qui, e in questo contesto è chiaro, Gabriele dice questi 70 periodi di sette ha importanza per il tuo popolo e per la tua santa città. Versetto 24, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Versetto 24 include varie cose ancora non successe. Noi ora non vediamo questa giustizia eterna arrivato. Non abbiamo visto ancora il cessare della trasgressione, la fine del peccato. Queste sono cose che avverranno nella nuova creazione anche, perché c'è l'ultima ribellione di Satana nel futuro. C'è il regno millenario e l'ultimo giudizio di Satana. Versetto 24 è un lungo periodo, è una visione dall'alto da 10.000 metri di altezza della storia umana. E ci sono 70 settimane, 490 anni dove Dio compierà queste cose. Guardate, versetto 25. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. 7 più 62 fa 69, 483 anni. Se voi volete mai leggere un libro interessante, c'è un libro che si chiama The Coming Prince di Sir Robert Anderson, prima pubblicato nel 1881, che cerca di dare un calcolo da Neemia 2, da questa dichiarazione di ricostruire non solo la città, ma versetto 25, piazza e fossato, la Nuova Riveduta dice piazza e mura. In tempi angosciosi, la storia di Neemia, c'è un edito, questo decreto da Artaserse che dice a Neemia di ricostruire le mura e le piazze della città. Sir Robert Anderson presume che sia il 14 di marzo del 445 avanti Cristo, Neemia capitolo 2. Gabriele dice, da un momento in cui c'è un ordine, versetto 25, guardate, di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia il principe. Ci sono 483 anni. Ed è interessante perché da Neemia 2, 444 avanti Cristo, verso l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, poi ci sono dibattiti sugli anni precisi, le date precise, potete approfondire. Ma Gesù in Luca 19, 41, come egli si avvicinava e vide la città e pianse su di essa, Domenica delle Palme, la domenica prima della sua passione, Gesù arrivò a Gerusalemme piangendo e dicendo: oh, se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi. 483 anni da questo ordine di riedificare Gerusalemme, le piazze e le mura, Neemia 2, a Messia il principe, sono passati questi 483 anni. Una profezia pazzesca se voi leggete e studiate, e tra le più interessanti di tutta la Bibbia. E poi versetto 26, guardate. Dopo le 62, quindi 7 più 62, dopo le 62 settimane, un unto, o il Messia, la Nuova Riveduta dice un unto, la Nuova Diodati dice il Messia, in ebraico in realtà dice Messia il principe, Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo, un principe, la stessa parola, di un principe che verrà, distruggerà la città e il santuario, e la sua fine verrà con un'inondazione, e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Qui Gabriele, l'angelo Gabriele, dice a Daniele: guarda, quando ci sarà questo decreto, passeranno 7 settimane, 49 anni per la completezza, e poi passeranno altri 62 anni, 483 anni, e Messia verrà. In Giovanni 4:25 la donna samaritana disse a Gesù: io so che il Messia, che è chiamato Cristo l'unto, deve venire. Quando sarà venuto, lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. È pazzesco. La profezia data a Daniele dall'arcangelo Gabriele, da questo ordine, versetto 25, di restaurare e ricostruire Gerusalemme, Neemia 2, a Luca 19, l'entrata trionfale di Gesù, 69 settimane, 483 anni precisi. E poi c'è una interruzione. E Messia sarà messo a morte, Isaia 53. Pazzesco che il popolo ebraico non abbia capito che il loro Messia non doveva cacciare i romani, ma che doveva essere messo a morte. È chiaro qui. Gesù doveva morire. Questo primo venire di Gesù come agnello sofferente, poi tornerà come leone ruggente che regnerà. Messia, il principe, sarà messo a morte. Quindi c'è un principe in arrivo, già arrivato, Gesù, il Messia, l'unto, il Cristo, e il popolo distruggerà la città e il santuario. Il popolo di un altro principe che verrà. Daniele qui prende questa parola da Gabriele. Dopo che il Messia sarà messo a morte, ci sarà un popolo che distruggerà la città, ed è stato sotto la leadership del generale Tito nell'anno 70 anno Domini. L'arco di Tito lo trovi a Roma tuttora oggi, che conferma questo momento storico. Dopo la morte del Messia, un popolo distruggerà la città e il santuario. Perciò Gesù diceva: non rimarrà una pietra su pietra qua di questa struttura del Tempio che voi guardate. Perché Gesù aveva Daniele, e è scritto qui con chiarezza: questo popolo con la quale questo principe in arrivo è associato. Perciò si crede che il futuro principe anticristo qui sarà collegato con il popolo romano in qualche modo. Perché il popolo, virgola, di un capo, di un principe che verrà, virgola, distruggerà la città e il santuario. Un altro nome per l'anticristo è il principe in arrivo. Apocalisse 6 lo descrive come uno che cavalca un cavallo bianco. E questo popolo distruggerà la città, il santuario. Ma signore, è già distrutta. Daniele poteva dire: sarà riedificata e distrutta di nuovo. Sì, Daniele sta cercando di capire la sua riedificazione, e Dio gli sta già parlando della sua distruzione di nuovo. È buffo qui. Daniele in preghiera ha preso più di quanto gli aspettava. Il versetto 27: egli stipulerà pure questo principe di quel popolo in arrivo. Questo principe in arrivo, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Ed è da questo versetto 27 che si crede che questo futuro momento, 7 settimane più 62 fa 69, Cristo, Messia morto, città distrutta, e questo principe in arrivo stabilirà un patto con molti per una settimana, per 7 anni. E a motivo di questo versetto che si crede che la tribolazione, il tempo del guaio di Giacobbe, è un blocco di 7 anni, perché questo versetto 27: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Daniele sta pregando per il prossimo futuro, e Dio tramite Gabriele lo dà una visione dei fine dei tempi. E in mezzo a Messia messo a morte e quell'ultima 70 settimane di Daniele, c'è questo lungo periodo in cui Dio sta lavorando tramite la sua Chiesa per portare la buona notizia al mondo. E meno male, questo piccolo corno di Daniele 7, Daniele 8, questo anticristo che sorgerà, il principe in arrivo del popolo romano, ha, nonostante quanto lui pensi di se stesso, farà cessare il sacrificio, si farà lodare come Dio stesso nel Tempio, secondo Tessalonicesi capitolo 2. Dio dice c'è una fine determinata, decretata per un giudizio in arrivo. Amen. Daniele 9 è un grande capitolo che va meditato per bene, perché come Daniele ha preso sul serio le profezie e gli anni descritti di Geremia, anche noi vogliamo meditare, contemplare, metabolizzare la profezia poi rivelata qui tramite Gabriele e Daniele, perché Dio porterà sempre a compimento ogni sua opera in noi e nel mondo. Preghiamo. Padre Celeste, guidaci verso l'intendimento. Abbiamo visto i 483 anni da Neemia 2 a Luca 19. Voi dovevate riconoscere questo il vostro giorno e le cose che appartengono alla vostra pace, ma ora sono nascoste da voi. Padre, aiutaci di non fare lo stesso errore, di non perdere di vista la benedizione della profezia che dovrebbe spronarci verso di te. Padre, non vogliamo ignorare, vogliamo leggere, vogliamo pregare, Padre, vogliamo cercare intendimento, perché non vuoi lasciarci al buio. Tu, Padre, hai un piano e la vogliamo conoscere. Padre, chiara tu se ho messo confusione. Porti tu, Padre, a compimento la tua opera in ogni anima presente e aiutaci nel corso degli anni, come Daniele, di non amareggiarci, di non stancarci nel fare del bene, perché raccoglieremo se non ci perdiamo d'animo. Padre, tu sei fedele, compierai ogni tua opera, ogni tua promessa, verso di noi, verso il mondo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per il vostro impegno ad ascoltare queste nostre meditazioni. Il brano tratto dal Vangelo di Giovanni che Patrizia ci leggerà è nel capitolo 6, versetti da 51 a 52.

0: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne?
1: Riflettendo sulle parole del nostro testo, viene spontanea una domanda: per quale motivo il Signore usò un linguaggio così duro, così difficile da comprendere, così inaccettabile sotto il profilo religioso, parlando di carne e non, come invece fece durante l'istituzione della cena commemorativa, di corpo? Le situazioni in cui si trovò sono diverse e diversi sono i contesti. Durante l'istituzione della cena, Gesù era circondato dai discepoli, da persone che, tranne Giuda, lo amavano e lo seguivano. Mentre il brano che ci è stato letto ci riporta ad una disputa che egli ebbe con i giudei. Nei due casi il Signore usò parole appropriate per far giungere ai suoi interlocutori il messaggio adatto alle loro esigenze. Il termine corpo, traduzione del greco soma, nella Bibbia non indica solamente la parte esterna, visibile, sensibile e tangibile del nostro essere, la parte materiale, l'involucro dell'anima, ma spesso denota l'intera persona, la totalità dell'essere umano, tanto che il greco soma può in molti casi venire tradotto con un pronome personale. Le parole di Gesù durante l'ultima cena, questo è il mio corpo, significano questo sono io, dato per voi. Con questo il Signore, in quell'occasione, volle illustrare la totalità, la pienezza del suo sacrificio, un vero olocausto in cui egli si offrì senza alcuna riserva. Tutto il suo amore veniva manifestato dal dono completo che faceva di se stesso, e questo fatto doveva essere ricordato dai discepoli. Il termine carne, che traduce il greco sarx, non è sempre sinonimo di corpo, anche se spesso indica l'essere umano, ma è un termine usato per sottolineare i limiti, la debolezza, la caducità, l'errore, il peccato della nostra natura. È pertanto un termine che corrisponde all'umanità caduta, incapace di vivere secondo il pensiero di Dio, l'umanità lontana da Dio e ribelle a Dio. Così, in questo termine, si intende la natura umana, mossa, guidata e dominata dal peccato. In altre parole, la natura umana nei suoi risvolti peggiori. Sappiamo bene che Gesù non conobbe il peccato. Non conobbe il male nelle sue diverse espressioni e forme. Non ebbe nulla a che fare con esso. Pur essendo perfettamente uomo, fu uomo perfetto. Ma si attribuì il termine carne per esprimere la sua identificazione con la natura peccatrice, con l'uomo caduto nel male. E riferendosi al suo sacrificio sulla croce, al suo ruolo di nostro sostituto offerto alla giustizia di Dio. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo in fondo è il messaggio che Gesù vuole lasciare ai suoi uditori, ma è il messaggio che vuole lasciare a noi, che vuole lasciare a me e a te, caro ascoltatore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Sempre a passeggio, attraverso la Bibbia, dove incontriamo un versetto tratto dal libro di Malachia che ci dice: «Ma per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali». Questa parola misericordiosa si è già adempiuta una prima volta con la venuta di Gesù e troverà adempimento nuovamente in occasione della sua seconda venuta, oppure può essere tranquillamente applicata anche alla vita di tutti i giorni. Chi mi ascolta è forse nell'oscurità al riguardo? Brancola un po' nel buio? Le tenebre della notte si fanno sempre più fitte anche quando è giorno? Continuiamo a non disperare, questa può essere l'esortazione, l'incoraggiamento. Il sole, credimi, sorgerà di nuovo. Quando la notte è più buia, l'alba è più vicina. Il sole che sorgerà è di un tipo però del tutto particolare. È il sole della giustizia, ogni raggio del quale è costituito dalla santità di Dio. Colui che viene per incoraggiarci percorre la via della giustizia, ma anche della misericordia. Viene per salvarci senza violare alcuna legge. Gesù mostra sia la santità di Dio che il suo amore. La nostra liberazione, quando verrà, sarà sicura proprio perché fondata sulla giustizia. Per noi, l'unico punto interrogativo dovrebbe essere: temiamo il nome del Signore? Siamo riverenti nei suoi confronti e camminiamo nelle sue vie? Allora la nostra notte sarà breve e quando spunterà l'alba, ogni male e qualsiasi afflizione dell'anima saranno svaniti per sempre. Alla fine ciò che rimarrà sarà luce e calore, gioia e piena comprensione, a cui farà seguito la guarigione di ogni malanno e l'eliminazione di ogni sorta di differenza. Gesù è sorto nei nostri cuori e allora sediamoci al sole. Ha nascosto la sua faccia? Attendiamo il suo riapparire. Egli è destinato a splendere come il sole nella vita dei suoi figliuoli.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi per offrirvi pochi minuti di meditazione. Quest'oggi vogliamo parlarvi di solitudine. C'è a chi piace essere solo, sì, lo so, ma alla maggior parte delle persone non piace affatto. Infatti si sentono male quando si trovano sole. Non so come voi la pensate, ma sono certo che se qualcuno vi chiedesse un po' di compagnia non gliela neghereste, non è vero? E chissà, conoscete voi nessuno che la vorrebbe? Ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un po' di musica.

Ho qui davanti a me la foto di una ragazza che accanto alla sua cassetta postale legge attentamente e con un sorriso pieno di soddisfazione una lettera che ovviamente le è appena giunta per posta. Fa sfogo a vedere la soddisfazione che emana dal suo viso. Nel guardarla mi è venuto da pensare che lei legge la lettera di qualcuno che ama, forse il fidanzato, ed è contenta. Ora, amici, Dio ci ama e ci ha pure scritto delle lettere indirizzate a noi, ma scommetto che voi non le avete mai aperte e lettone il contenuto. Si chiamano epistole, sì, lettere, e una infatti è indirizzata proprio al nostro popolo, ai Romani, e a quel tempo che fu scritto non si indirizzava solo alla città di Roma, ma a tutto il nostro popolo, ai Romani. Un'altra finisce portando i saluti di italiani. Ora, noi dovremmo leggere e rileggere tali lettere, e si trovano nel Nuovo Testamento e perciò è facile averle a disposizione, e vi dico che al principio sembreranno difficili perché non siamo abituati al linguaggio di Dio, ma poi nel leggerle vengono facili e il suo contenuto ci fa davvero piacere, ci rende contenti. Provate, provate. E vedrete che nel leggere queste epistole troverete che non solo il Dio ci ama, ma che ha fatto così tanto per noi, quello che nessun altro poteva fare.

Ed ora dalle Sacre Scritture vogliamo leggervi un salmo messianico, il Salmo 22. Sentite come bene questo salmo, scritto centinaia di anni prima della venuta di Cristo, ben descrive la sua passione sulla croce. Salmo 22, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna. Eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono confusi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: ehi, si rimette nell'Eterno. Lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu sei quello che m'hai tratto dal seno materno, m'hai fatto riposar fedelmente sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non v'è alcuno che m'aiuti. Grandi tori m'han circondato, i potenti tori di Basan m'hanno attorniato, apron la loro gola contro a me come un leone rapace ruggente. Io son come acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore come cera si strugge in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inarridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani m'hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e m'osservano, spartiscano fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza. T'affretta a soccorrermi, libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zanna del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Ed io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea.

Tempo fa avemmo la gioia e il privilegio di essere visitati e poter gustare la presenza nella nostra casa del signor Giuseppe Lupis, o Joe, come tutti lo chiamano affettuosamente, questo caro fratello in fede a cui noi tutti dobbiamo tanto per i suoi inni di grande ispirazione. Da alcuni mesi aveva perso la sua compagna, che noi conoscemmo in Australia quando fummo suoi ospiti. Alle nostre domande sulla sua condizione, egli assai serio rispose: «Eros, sono solo. Benché mia moglie fosse cieca e immobile, avendo perso le gambe, era per me di grande compagnia. Parlavamo assieme e facevo tante cose per lei. Ora sono solo. Non ho nessuno con cui parlare, nessuno, se mi sento male o depresso, che mi incoraggi o mi dica una parola amica. Oh, com'è triste la solitudine, com'è deprimente non aver alcuno a cui rivolgersi. Mi sento sempre così male, e per questo i miei fratelli mi hanno spinto a fare questo viaggio». Sì, una cosa molto triste. E nel passaggio che abbiamo appena letto noi troviamo l'esperienza di un altro che è solo e nell'angoscia, tutto solo, e udiamo la sua implorazione e il suo sgomento. L'aiuto più caro, il conforto più gradito, l'inseparabile presenza del Padre Celeste che fu sempre sua gli è ora negata. «Dio mio! Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Solo, inchiodato su una croce, sospeso fra il cielo e la terra, come se pur essi lo rigettassero, Cristo è morente sulla croce. Le parole che sente non gli sono di conforto, quello che vede non gli è di balsamo in quell'ora tremenda. Nella sete gli vien dato del fiele, per compassione la derisione e l'indifferenza. Pure erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e a motivo delle nostre trasgressioni era stato trafitto, fiaccato, a motivo della nostra iniquità. E noi abbiamo pace per il castigo che fu su di lui, e per quelle sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Per noi Gesù fu solo, e per noi Gesù soffrì abbandonato da tutti, mentre uno l'aveva tradito e l'altro lo aveva appena finito di rinnegarlo bestemmiando il suo nome. Oh amici, Gesù soffrì per la mancanza di conforto in quella atroce agonia, perfino la natura sembra rigettarlo, il cielo si è fatto opaco e tutto nero. Oscurità regna sulla faccia della terra, la brezza pomeridiana ghiaccia, avvolge

stringe il suo corpo scuotendolo in brividi e fra gli spasimi dell'agonia sembra penetrargli fino fra gli ossi, fino all'anima sua. Così fredda, così ghiaccia, la morte si avvicina. Nessuno ha un sorriso per lui, nessuno una parola di conforto. Bestemmie, scorno, derisione, e fra la vergogna della sua nudità, l'opprobrio delle più vili delle esecuzioni, il re dei re, il signor dei signori, il creatore del mondo, il mio salvatore, è solo e muore straziatamente. Potremmo noi augurare un'orribile sorte come quella a qualcuno? In Italia si dice che la morte non si augura neppure ai cani. Potremmo noi, se fosse a nostra volontà, permettere un così atroce supplizio anche alla più bassa delle creature? Perché dunque Gesù, il più mansueto, il più buono, il più giusto, il più caro, il più amabile, fu sottoposto a tale strazio? Perché Dio permise quell'orribile morte? Ascoltatore, Gesù sul Calvario pagò il prezzo del peccato, comprò in quel modo il tuo riscatto. Amico, se Gesù dovette pagare un caro prezzo, fu perché grave la condanna che il peccato ti aveva riservato. Se Dio permise questo è perché non ci fu nessun altro mezzo né altra persona o angelo che potesse pagare per noi l'ingiuria fattagli con la nostra ribellione, indifferenza e superbia. Oh, la notte prima della crocifissione Gesù andò nell'orto di Getsemani. La sua anima, la Bibbia ci dice, era oppressa da tristezza mortale e si gettò a terra e sudando sangue chiese a Dio: «Oh Padre mio, se è possibile, passi questo calice senza che io ne beva, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Ancora troviamo Gesù solo. I suoi, a cui aveva domandato conforto, dormono. E lui implora il Padre, e un altro mezzo di salvar loro e noi tutti dai nostri peccati è chiesto al Padre. Ma no, non ci fu altro mezzo, e l'amaro calice della sofferenza fu suo e ne beve fino all'ultima goccia. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ci dice: «Io sono il buon pastore e io metto la mia vita per le mie pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho podestà di deporla e ho podestà di riprenderla. Così, nell'infinito suo amore per te e per me, Gesù fu povero per far noi ricchi, soffrì al fine che noi avessimo sollievo, fu angosciato al fine che noi avessimo pace, morì affinché noi vivessimo, fu solo nel suo dolore affinché noi mai sperimentassimo la tristezza della solitudine». Ascoltatore, osserva questo caro Salvatore, prendi nota dell'immensità del suo amore per te. Sappi che nessuno in tutta la terra ti ha amato, ti ama o ti amerà quanto lui ti ama. Guardalo quando soffri, ascoltalo quando parla, credilo quando promette, poiché lui non mente ed è abile di mantenere ogni sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma neppure una sillaba della sua parola passerà che non sia adempiuta. Gesù ha il potere di darti felicità, pace e in più salvezza e vita eterna, poiché piacque a Dio di esaltarlo sopra ogni altra cosa e di rimettere in Lui ogni podestà e giudizio. Lui vuole essere il tuo salvatore, il tuo amico, vuole essere il tuo inseparabile compagno. In inglese spesso si canta un inno il cui ritornello dice: «No, never alone, no, never alone, no, mai sarò solo, mai sarò solo, e mai lo saremo se abbiamo accettato Gesù». Fra le sue promesse, poco prima che andasse al Calvario, Gesù disse:
il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e avrò preparato un posto, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove son io siate anche voi. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo può conoscere. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà con voi. No, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Le sue ultime parole, prima che ascendesse al cielo, furono: ecco, io son con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Nell'epistola agli Ebrei lo scrittore ricorda ai cristiani di quel tempo l'antica promessa fatta da Dio stesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. O ascoltatore, Cristo prese per sé le parole che abbiamo letto dal Salmo 22 affinché noi potessimo far nostre quelle del Salmo 23, che ci dice che Gesù è il nostro pastore, che Gesù ci conduce presso i sentieri, presso le acque fresche, che ci conduce nella sua casa. Oh, che differenza fra i due salmi! Essi sono all'opposto. In uno c'è l'angoscia, nell'altro pace e tranquillità irremovibile. Quale dei due vorresti appropriarti? Se tu ti senti solo, se sei triste, se la pace ti manca, se le angosce della vita t'opprimono, Gesù può aiutarti. Egli può prendere su di sé il fardello dei tuoi dolori e dei tuoi peccati e darti pace, pace come tu non l'hai mai conosciuta. Troppo bello? Incredibile? No. Gesù ha fatto questo per me, lo ha fatto per John Lubis, lo fa per tanti altri e lo fa per tutti quelli che credono in lui e che si abbandonano alla sua cura e al suo amore. Non attraverso la Chiesa, non per mezzo delle tue buone opere, né attraverso cerimonie o sacramenti, come non puoi averli per intercessione di santi o di persone, solo attraverso Cristo e per grazia. Come un dono che Gesù a caro prezzo comprò e che ora vuole darti se tu credi in Lui, se lo riconosci per quello che è il Salvatore, se vuoi accettare le sue promesse, se ricambi l'immensità del suo amore abbandonandoti a Lui. Gesù e nessun altro ha sofferto per te. Gesù e nessun altro è morto per te. Gesù e nessun altro è stato solo per te. E per la tua salvezza nessun altro nome è stato dato, ma solo il nome del Signor Gesù Cristo. Ma chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato, dice l'antica profezia, e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Chi è che dopo aver considerato Cristo ha trovato nel suo cuore abbastanza slancio per andare a Lui? Chi è fra tutto il mondo che cerca la compagnia del Maestro? Chi è che vuole ricambiare tutto il suo amore dandogli un posto nel proprio cuore? Forse tu, amico in ascolto, sei tu che oggi decidi che Cristo ha fatto troppo per te e che tu ora vuoi fare qualche cosa per Lui? Che farai tu per Lui? Che cosa potrai offrirgli? Gli darai il tuo cuore, ti abbandonerai a Lui. E perché no? Perché non farlo ora? In questo giorno stesso. O, come la maggioranza, mentre Cristo soffriva in croce, tu pure vuoi lasciarlo tutto solo, amareggiato dalla tua indifferenza, dal tuo timore, dalla tua incredulità? Se tu lo ami, se tu non ti vergogni di lui, se tu vuoi essere contato fra quelli che lo seguono, non vorresti dimostrarlo semplicemente scrivendo due righe su una cartolina o una lettera e mandarcela, farci sapere che tu hai fatto questo? Quanti fra i nostri ascoltatori amano questo gran Salvatore? Quanti sono pronti a fare un passo avanti per lui? Ascoltatore, per il tuo bene, per la tua pace, e in più per la tua salvezza, guarda a Gesù,
credilo, accettalo come tuo maestro, signore, salvatore, lì dove sei. Apri ora il tuo cuore a lui e sinceramente promettigli che sarai suo e lui sarà il tuo pastore, e con lui per sempre abiterai un giorno nella sua casa celeste.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ci sono, non ti preoccupare, sono qui. È vero, oggi la sigla di apertura è più lunga del solito, o almeno l'ho lasciata così tranquilla, beata, andare per conto proprio. No, sono qui. Figurati se non torno fedele e puntuale come te. E ci mancherebbe altro.

Ti ricordo, nel caso fosse necessario, ma non credo, comunque lo faccio a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari per la prima o la seconda volta, ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico. Come mi viene in mente di dire Deuteronomio? Non lo so, è perché stavo guardando degli appunti lì che avevo. Siamo alle prese con il primo capitolo del libro del Levitico. Primo capitolo che non è tanto lungo, però vedo che ci stiamo mettendo un bel po' di tempo per esaminarlo tutto. Meglio così, significa che stiamo trovando cose interessanti, cose belle, cose buone, cose utili. Siamo arrivati al decimo versetto. Al decimo perché? Decimo versetto. Ah, tu non sai cosa significa versetto. Vabbè. Si dice, si fa presto. Fossero tutti questi problemi della vita, magari. Allora, nel caso tu non avessi tanta dimestichezza con il testo biblico, se hai una Bibbia davanti a portata di mano, vedrai sicuramente i numeri più grossi, ma quello chiaramente sono, quelli sono i capitoli. Però nel testo, un po' come ricorderai le tue lezioni magari di letteratura classica, quando studiavi l'Iliade, l'Odissea, c'erano quelle belle paginone piene, fitte di testo, poi ai margini c'erano quei numerini, ti ricordi? Ecco, quei numerini erano i numerini per corrispondevano alle righe. Nel nostro caso, nel caso della Bibbia, ci sono anche qui dei numerini, però non corrispondono alle righe, bensì ai versetti, cioè a dei brevi brani. L'insieme dei versetti compone i capitoli. Bene, siamo arrivati al versetto 10, quindi se guardi il tuo testo noterai un numerino piccolino 10, e legge così, almeno nella traduzione che sto usando io: se la tua offerta, se la sua offerta, chiedo scusa, è presa dal bestiame minuto, pecore o capre per l'olocausto, l'offra maschio senza difetti, lo immoli al nord dell'altare, alla presenza del Signore e dei sacerdoti figli d'Aronne, ne spargano il sangue intorno all'altare, lo tagli a pezzi e il sacerdote lo disponga. Poi prosegue, dice, un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ecco, è qui che ci eravamo fermati la volta scorsa. Se la sua offerta, l'offerta di chi? L'offerta di quella persona che prende l'iniziativa e porta presso l'altare una pecora, una capra o qualche altro animale. Se la sua offerta al Signore consiste in un olocausto di uccelli, faccia la sua offerta di tortore o di colombi. Ora, perché oltre ai bovini e agli ovini vengono concessi anche uccelli? Come mai? La ragione è molto semplice, non c'è nulla di trascendentale o di super spirituale. Si prende atto della realtà che alcune persone potevano permettersi capre, pecore, addirittura anche buoi. Altri no, quindi l'unica cosa che potevano portare erano uccelli. Dopo aver messo l'animale sull'altare, questo animale veniva tagliato, soprattutto se si trattava di un grosso animale, perché il fuoco lo bruciasse completamente. Questo era l'olocausto. Ricordi, abbiamo detto cosa significa la parola olocausto. Proviene dal greco e significa bruciare tutto, bruciare interamente. Il messaggio dietro a questa parola, questo gesto, è quello della consacrazione totale. Un altro elemento presente ovviamente è il fuoco. Ora, spesso quando si parla di fuoco tanti pensano solo alle fiamme dell'inferno. Nella Bibbia il fuoco ha anche un altro significato, forse il significato preponderante, più comune, è quello della purificazione. Ad esempio, nel caso dell'incontro di Mosè con Dio al pruno ardente, quel
quel pruno che bruciava senza consumarsi, non c'era affatto il pensiero, il concetto del giudizio, dell'inferno. C'era piuttosto il concetto della consacrazione, della purificazione. Mosè doveva togliersi le scarpe perché il terreno circostante, il terreno su cui poggiava i piedi, era terreno sacro, dato che Dio si stava presentando a Mosè in quel momento, in quel contesto, in quel luogo. Nel libro del Deuteronomio, che per errore ho menzionato prima, ci viene detto: l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Come abbiamo avuto modo già di dire ampiamente durante i programmi introduttivi, con Dio non si scherza. Il concetto centrale, l'insegnamento centrale del libro del Levitico è appunto questo: la santità di Dio, la purezza di Dio. E chi si accosta a Dio deve rendersi puro, deve purificarsi in qualche modo. Non possiamo prendere Dio alla leggera. Mentre è vero che Egli è un padre, che Egli vuole manifestarsi, mentre è vero che Egli vuole avere con noi un rapporto intimo e personale, è anche vero che abbiamo sempre a che fare con l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo. Ecco perché ripeto, non possiamo prendere Dio alla leggera. Nell'Antico Testamento non lo prendevano alla leggera. Non dovremmo farlo neanche noi.

ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia.

Il primo capitolo si conclude con l'offerta di uccelli. Abbiamo detto prima che l'offerta di uccelli veniva permessa per coloro che non potevano affrontare la spesa o che non possedevano capre, pecore o tantomeno buoi. Non so se ricordi che dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria si recarono al Tempio e offrirono due colombe. E visto lo sfondo dell'Antico Testamento, in particolare del libro del Levitico, questo ci fa ben capire che Giuseppe e Maria fossero di condizioni economiche molto semplici e umili. Il primo capitolo si conclude con questa frase: è un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ancora una volta troviamo queste parole: odore gradito o aroma, profumo che sale verso il Signore. La volta scorsa, ricorderai, abbiamo trovato un parallelo nel Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo agli Efesi, per essere più precisi, dove si dice che Gesù è un odore soave, un accenno per niente velato al sacrificio di Gesù Cristo, sacrificio per eccellenza. E con questo concludiamo il primo capitolo del libro del Levitico. Passiamo al secondo capitolo. I sacrifici, abbiamo detto, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Sacrifici non nel senso di che le prove e i momenti difficili, ma sacrifici intesi come portare un animale sull'altare per essere ucciso e un'offerta a Dio. Questi sacrifici, dicevo, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù. Nel secondo capitolo troviamo invece un altro concetto: le oblazioni. Le oblazioni, che tratteremo da qui in poi, in modo figurato ci parlano dell'umanità di Gesù, della sua perfezione, pur nella sua umanità, e del fatto che la sua personalità era una personalità che attraeva le persone, era amabile. Leggendo alcuni dei brani del secondo capitolo, si avrà l'impressione di trovarsi davanti ad una ricetta per fare il pane. In un certo senso questo è vero, perché si tratta dell'offerta di cibo. A differenza dell'olocausto, l'oblazione di cui si parla nel secondo capitolo non comporta spargimento di sangue, anche se di solito si offriva questa oblazione di cibi insieme al sacrificio che abbiamo descritto fin qui. L'oblazione poteva essere cotta oppure cruda. Aronne ed i suoi figli, come sacerdoti, ne ricevevano poi una parte che doveva essere consumata da tutti i maschi appartenenti alla famiglia di Aronne. Abbiamo detto che questa oblazione mette in rilievo, in modo simbolico, figurato, l'umanità di Cristo, però con tutta la sua perfezione. Qui non si pone tanto l'accento sulla divinità di Cristo, ma sulla sua umanità. Un'umanità che raggiunge perfettamente lo scopo propostole da Dio. Gesù è descritto anche come l'ultimo Adamo, cioè il capo di una nuova umanità. Questo concetto viene espresso da Giovanni, l'Apostolo, nella sua prima lettera, dove si può leggere: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Possiamo dire senza tema d'errore che l'uomo, così com'è oggi, costituisce il più colossale fallimento dell'universo.
Cosa intendo dire? Beh, la Bibbia ci dice molto chiaramente e senza mezzi termini quanto segue. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vedi, Dio non può salvarci neanche se cerchiamo di osservare la sua legge, per la semplice ragione che Lui vede chiaramente tutte le nostre imperfezioni. Quindi, dato che noi non possiamo osservare la legge di Dio perfettamente, Dio non può salvarci a causa delle nostre imperfezioni. Perché? Perché Lui è santo, anzi, la Bibbia lo descrive 3 volte santo, che significa assoluta santità, piena santità. Dio non possiede la santità, Egli è santità. Inoltre, esige giustizia e perfezione assoluta. Davanti a questa immagine di un Dio assolutamente santo, perfetto, l'umanità è un vero fallimento. Il profeta Isaia ha detto: la via della pace non la conoscono. Ha voglia a fare incontri al vertice. Hai voglia a fare riunioni di comitati internazionali per la pace. Hai voglia a fare cortei per le strade delle nostre città. Non significa che non dovremmo agire in questo modo. Ma mettiamo il carro davanti ai buoi. Dovremmo prima ricercare e trovare la pace interiore, ciascuno per se stesso. Poi potremo procacciare o potremo cercare e trovare la pace al di fuori. Purtroppo l'umanità fa le cose alla rovescia. Cerca pace nel mondo, nella società, nell'ufficio, nella scuola, in famiglia, quando non c'è pace interiore.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia ancora una volta scelto di trascorrere questa mezz'oretta insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Tornando al testo del secondo capitolo del libro del Levitico, vorrei fare un po' come i granchi, andiamo alla rovescia. Vorrei sottoporre alla tua attenzione una frase che si trova quasi alla fine del capitolo. Nessuna oblazione che offrite al Signore sia preparata con fermento. Né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Tornando poi all'inizio, leggiamo: se qualcuno offre un'oblazione al Signore, la sua offerta sia di fior di farina. Sicuramente ti starai chiedendo, ma che senso ha tutto questo? A cosa serve sapere del lievito, non lievito, miele, non miele, fior di farina, non fior di farina? A cosa mi serve? Io oggi vado dal fornaio, compro il pane, già fatto tutto. E non devo certo offrire sacrifici o oblazioni. Ci mancherebbe altro, con tutte le cose che ho da fare. Bene, c'è un messaggio anche qui. La richiesta che Dio fa in questo contesto, in questo capitolo, è molto strana, molto particolare. Perlomeno la seconda parte che abbiamo letto, che poi sarebbe l'inizio del capitolo 2. Il fior di farina era un ingrediente non facile da trovarsi. C'era un altro tipo di farina, quella che veniva ricavata schiacciando con un pestello del grano. Ma quella era farina grezza. Dio chiede fior di farina. In altre parole, bisognava cercare questo fior di farina. Se non la si trovava, bisognava farla, ma per farla occorreva tempo, impegno, disciplina. Non credo che ho bisogno di dire altro. Avrei senz'altro carpito il principio. Dio merita il meglio, non la farina grezza. Dio merita il fior di farina. Dio richiede e merita il meglio della mia vita. Non gli avanzi, i ritagli di tempo, quello che mi rimane di energie dopo che mi sono divertito, dopo che ho fatto le cose che ho voluto fare io per il mio beneficio. Per quanto riguarda il lievito, nel linguaggio biblico il lievito significa peccato, compromesso, mezze misure. Dio non vuole lievito nell'offerta.

Purtroppo, con quell'ultimo commento, dobbiamo anche concludere il nostro incontro odierno. La sigla di chiusura sta per arrivare, infatti è un pochino leggermente in ritardo, un pochino leggermente non si dice, ma io comunque lo dico. Ormai sei abituato ai miei strafalcioni, alle mie papere. Ti lascio con quel pensiero che abbiamo espresso poc'anzi. Dio merita il meglio di ciò che noi possiamo dargli. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia. A presto. Ciao.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha terminato la sua esposizione dei principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology e, avendoli confrontati con la rivelazione biblica, ne ha messo in rilievo, in risalto, le pecche, le magagne, diciamo così. Ad esempio, la cieca fiducia di Scientology nella ragione e nella scienza, che non è però assolutamente in grado di risolvere i problemi morali dell'uomo. Questi problemi possono essere infatti risolti soltanto mediante un sincero pentimento davanti a Dio dei propri peccati e mediante una profonda fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, grazie al quale Dio Padre offre perdono, purificazione e riconciliazione. A volte, per chi ha ottenuto questa riconciliazione, la battaglia quotidiana contro le influenze, contro gli atteggiamenti sbagliati che sono dentro di noi e attorno a noi, è dura, è aspra. Ma il perdono e la potenza di Dio sono sempre a disposizione di tutti coloro che con sincerità di cuore desiderano cambiare e crescere. Concluso dunque questo approccio a Scientology, iniziamo oggi a occuparci del movimento New Age. Dottor Labanchi, ecco, che cosa può dirci in anteprima e succintamente di questo movimento, a cominciare dal nome, per esempio?
2: Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento.
1: Dottor Labanchi, quando ci ha parlato di Scientology, ci ha detto che si trattava di un movimento filosofico-religioso estremamente antropocentrico e umanistico. Insomma, tutto ruota intorno all'uomo, con la U maiuscola. Egli è quasi un semidio. Ora, c'è una qualche corrispondenza in questo contesto fra Scientology e la New Age? Mi pare quasi che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo.
2: Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma ancora che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano.
1: Dottor Labanchi, ma è la Bibbia? Voglio dire, la MacLaine l'ha mai letta la Bibbia? La tiene in considerazione?
2: Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi.
1: Va bene, comunque, prima di continuare ad affrontare questo tema, vorrei proporre di fare una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, allora, amici ed amiche, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Come ho annunziato la volta scorsa, comincia ora una serie di trasmissioni dedicata al movimento della New Age, o in italiano Nuova Era. Forse alcuni di voi, passando accanto alle edicole della vostra città, avranno notato un compact disc in vendita a relativo poco prezzo e dedicato alla musica della New Age. Difatti questo movimento, che sta ormai prendendo dimensioni a livello mondiale, come la classica piovra, raggiunge con i suoi tentacoli tutti gli aspetti delle culture dei vari paesi in cui si diffonde. Tuttavia, a differenza delle religioni e sette più o meno religiose di cui ci siamo occupati nel corso delle precedenti trasmissioni, la New Age o Nuova Era non ha alcuna organizzazione centrale né un corpo dirigente. È quindi un vero e proprio movimento che ingloba vari elementi, desunti soprattutto dalle filosofie e religioni orientali. Sotto vari aspetti, anche Scientology potrebbe essere considerata parte di tale movimento. Ad esempio, forse è una coincidenza, ma la casa editrice che ha pubblicato l'opera fondamentale di Ron Hubbard, vi ricorderete il titolo, Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, questa casa editrice si chiama appunto New Era, cioè Nuova Era. Questo nome ha un'origine astrologica, a quanto sembra. Difatti, secondo alcuni astrologi, la storia umana è fatta di varie età astrali, durante le quali gli esseri umani vengono influenzati da determinati astri che ne condizionano le manifestazioni culturali e sociali. Attualmente saremmo nell'età dei pesci, che alcuni ritengono anche l'età del cristianesimo, dato che per i primi cristiani il pesce era simbolo del Cristo. Infatti pesce in greco si dice ictius, le cui iniziali rappresentavano una frase greca che tradotto in italiano suona così: Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Stiamo però andando, dicono, verso l'età dell'acquario. Un millennio di amore e di luce, per usare l'espressione di Marilyn Ferguson, una delle esponenti di questo movimento. Questa autrice, infatti, ha intitolato un suo libro The Aquarian Conspiracy, la cospirazione dell'acquario. La Ferguson ci dice che in un primo tempo la parola cospirazione le sembrò troppo forte, ma decise di usarla lo stesso in quanto, e qui cito testualmente le sue parole secondo la mia traduzione, in quanto cospirare alla lettera significa respirare assieme, e quindi si tratta di un'intima unione. Così, per chiarire la natura benevola di tale unione, scelsi la parola acquario. Sebbene io mi intenda poco di astrologia, fui attratta dal potere simbolico del segno molto diffuso nella nostra cultura popolare, secondo cui dopo un'età oscura e violenta, quella dei pesci, stiamo per entrare in un millennio di amore e luce. E per usare le parole di un canto popolare, stiamo per entrare nell'età dell'acquario, il tempo della vera liberazione della mente. Questa citazione è tratta dall'edizione originaria del libro pubblicato a Los Angeles nel 1980, si veda a pagina 19. Sembra quindi che la New Age sia una reazione all'epoca attuale ritenuta eminentemente razionalista e materialista, nonostante il cristianesimo anch'esso contaminato dallo spirito mondano che caratterizza l'età dei pesci. Ora, infatti,
si sta andando verso un'epoca in cui l'uomo potrà estrinsecare tutte le sue potenzialità e raggiungere livelli di sviluppo spirituale mai raggiunti prima. Almeno questo è quello che dicono i seguaci della nuova era. E questo ci fa pensare all'ideale di Scientology, che è appunto quello di aiutare l'uomo a sviluppare al massimo tutte le sue pretese capacità. Si ha quindi la netta impressione che anche la New Age divinizzi in qualche modo l'uomo. Anzi, la famosa attrice americana Shirley MacLaine, altro grande esponente del movimento, afferma esplicitamente: siamo tutti parte del divino. Dio è in ognuno di noi. Non c'è separazione tra Dio e noi. Non può esserci, altrimenti non esisteremmo. Qui cito dal suo libro edito in Italia dalla Sperling e Kupfer nel 1989 col titolo Cercarsi dentro, pagina 67. Questo sa ovviamente di panteismo e ci ricorda il neo-induismo tipo quello degli Hare Krishna, di cui ci siamo occupati all'inizio di questa serie di trasmissioni. Difatti l'attrice americana afferma nel succitato libro, ancora a pagina 67 e anche a pagina 68, che l'Io Supremo è il vostro canale diretto verso le immense ricchezze del vostro potenziale umano. Ascoltandolo, nutrendo in esso una fiducia totale e comportandovi in base a quella fiducia, potrete risolvere i conflitti o semplicemente lasciarli cadere. Per ascoltare questo Io Supremo, che è in ognuno di noi, secondo la MacLaine, bisogna darsi alla meditazione di tipo neo-induista, cioè allo yoga, e particolarmente allo Jnana Yoga o Yoga della conoscenza, per renderci sempre più conto delle immense possibilità che abbiamo in ogni campo. Mantengo ogni posizione per 20 secondi, afferma l'attrice a pagina 60 del suo libro, e dentro di me canto: io sono Dio immerso nella luce. Anzi, come leggiamo a pagina 12 del libro, è preferibile meditare in gruppo, perché il potere si manifesta quando tre o più persone si riuniscono nel nome della divina energia universale. Nella New Age, quindi, Dio è questa divina energia universale. Un Dio impersonale, che non si sa che cosa sia, anzi può essere tutto quello che gli uomini vogliono che sia. È un idolo, in fondo, nel senso che è fatto da uomini e che quindi è a loro disposizione. Non ci deve quindi meravigliare se i seguaci di questo movimento si danno all'astrologia, alla stregoneria e alle pratiche dell'occultismo, nonché allo spiritismo. Tutto può servire, a quanto sembra, per essere in comunione perfetta con il tutto, con l'energia universale di cui ogni essere umano sarebbe parte. Anche la musica può essere utile, anzi, come accennavo all'inizio, c'è una musica

Tuttavia, a differenza dell'induismo, che considera la reincarnazione una maledizione di cui si deve cercare di fare a meno, secondo questo movimento essa serve per progredire indefinitamente attraverso varie esistenze individuali.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche della New Age. Poco fa il dottor Labanchi affermava che fra le dottrine basilari di questo movimento vi è quella della reincarnazione. Ora, contrariamente a quanto accade nell'induismo, dove la reincarnazione o metempsicosi è considerata una vera e propria maledizione di cui bisogna liberarsi, nell'ambito della New Age la reincarnazione attraverso varie esistenze individuali è considerata una via di progresso della persona. A questo punto la parola passa nuovamente al dottor Edoardo Labanchi.
1: Come dicevo, la reincarnazione è un'altra dottrina fondamentale nella New Age. A tal proposito, così scrive la MacLean a pagina 172 del suo libro: in questa vita io sono il risultato di un karma accumulato attraverso esperienze di molte altre vite. Sono il prodotto delle vite passate, proprio come in questa vita sono il prodotto delle mie esperienze infantili. Secondo l'attrice, è quando meditiamo che possiamo ricordarci anche delle nostre passate esistenze. Anzi, come leggiamo a pagina 174, ad essere precisi è l'anima, l'io supremo, che ricorda tutte le vite, anche se esse non possono essere ricordate dalla mente cosciente. E a quanto mi è dato di capire, secondo questo movimento, l'io supremo può fare questo perché è per natura sua al di fuori del tempo e può contemplare qualsiasi periodo della sua lunga esistenza che si manifesta in reincarnazioni successive. Per confermare queste sue idee, l'attrice americana non esita anche lei, a far ricorso alla Bibbia, interpretandola naturalmente a modo suo. È un vizio questo di cui, come abbiamo visto, sono affetti molti capi religiosi o esponenti di movimenti filosofico-religiosi. La stessa Bibbia, ci dice dunque la MacLean a pagina 180 del suo libro, la stessa Bibbia contiene una grande documentazione di fenomeni metapsichici, miracoli, veggenti che hanno trasmesso la parola di Dio, guide spirituali che hanno dato saggezza e sollievo ai sofferenti, persino fenomeni che indurrebbero a pensare all'esistenza di navicelle spaziali. Forse qui ci si riferisce alla visione che ebbe il profeta Ezechiele presso il fiume Chebar, e che è descritta nei primi tre capitoli dell'omonimo libro. Tuttavia, come sanno quelli che hanno familiarità con la Bibbia, quella visione rappresentava la presenza di Dio anche tra gli esiliati a Babilonia. Dio non aveva bisogno del Tempio per essere presente tra il suo popolo e prendersene cura. Questo nel contesto è il vero senso di quell'episodio, senso che naturalmente sfugge alla MacLean o che lei ignora deliberatamente per tirare acqua al suo mulino. Nel Vecchio Testamento, continua l'attrice, compaiono molti carri celesti che, roteando giù dalle nubi infuocate, trasportano gli esseri a somiglianza umana dalle teste coperte di cristallo.

Quei veicoli avevano grandi ruote e quando gli esseri a somiglianza umana riprendevano il loro posto dentro di essi, staccavano le loro ruote dal suolo e si illuminavano di fuoco. Poi, continua imperterrita l'attrice, dall'alto, con i loro spiriti in volo, trasportati da quelle ruote, parlavano con la voce dell'Onnipotente. Ezechiele scrisse che lo spirito di coloro che viaggiavano in quei misteriosi veicoli spaziali entrò in lui e gli disse di recarsi in Israele per impedire che colà si spargesse la ribellione. Vi è un passaggio in cui si parla del rumore di quelle ruote e si racconta che Ezechiele fu preso a bordo e velocemente condotto in Palestina, dove sedette attonito per 7 giorni vicino a un fiume. È un tocco particolarmente realistico a cui avevo sempre pensato. Cari ascoltatori, vi invito a leggere i primi 3 capitoli del libro del profeta Ezechiele, così vi renderete conto da voi stessi come l'interpretazione della MacLean sia fantasiosa e fuorviante. L'attrice riduce in pratica questo importante episodio biblico ad un brano di un libro di fantascienza, del tipo di quelli di Isacco Asimov. Non è qui il caso di fare la corretta esegesi del passo profetico in questione, ma posso dire che in Ezechiele non si afferma affatto che il profeta fu preso a bordo del veicolo o carro che fosse. Ma Ezechiele dice solo: lo spirito mi levò in alto e mi portò via. Oltre a ciò, il fiume verso cui il profeta si fermò, il fiume Chebar, non era in Palestina, ma in territorio babilonese. Forse l'attrice americana si è ingannata pensando che la Tel Aviv, menzionata in Ezechiele, capitolo 3, versetto 15, sia l'attuale Tel Aviv israeliana. Tutto è possibile. Difatti questo versetto dice: e giunsi da quelli che erano in cattività a Tel Aviv, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi dimoravano e dimorai lì 7 giorni, mesto e silenzioso, in mezzo a loro. Questo basta per dedurre l'ignoranza, almeno in questioni bibliche, e forse anche la mala fede della più nota rappresentante del movimento della New Age. Anche l'astrologia ha un'importanza notevole nella New Age. Come ho messo in rilievo sin dall'inizio, i suoi adepti ritengono che l'umanità stia andando verso l'età dell'acquario, dopo essere passata per l'età dei pesci. In base a quale criterio si possa fare una tale previsione non è dato di sapere, né tantomeno è dato di sapere perché mai questa nuova era dovrebbe avere le caratteristiche indicate dai seguaci di questo movimento. Né, d'altra parte, gli astrologi sono d'accordo sul tempo in cui sarebbe già iniziata o inizierebbe l'era acquariana. Anche qui ci troviamo dinanzi a confusione, a contraddizioni varie. Siamo, insomma, sempre in un'atmosfera vaga, generica, più che mai nebulosa, dove tutto è possibile, dove tutto è tollerato, dove la seria ricerca della verità in realtà non è di moda. Ed in fondo si tratta sempre di una fuga dalle proprie responsabilità morali individuali, con quegli appelli all'energia cosmica o altro del genere, oppure alle stelle, per fare in pratica ciò che pare e piace, senza dover rendere conto a nessuno, né ora né alla fine della propria esistenza terrena. E per non parlare al momento che dell'astrologia, tanto cara alla New Age, possiamo dire con Robert Morey, autore di un interessante libro dal titolo
L'astrologia in una prospettiva cristiana, edito in Italia proprio dalla Voce della Bibbia che cura queste trasmissioni, possiamo dire con questo autore che l'astrologia alla fin fine ci renderebbe schiavi degli astrologi. Infatti, continua l'autore, sarebbero loro a controllare i nostri matrimoni, le nostre carriere, persino le guerre. Sia la medicina moderna, sia la psicologia sarebbero distrutte. Gli astrologi ci direbbero dove e quando darci da fare. Addosserebbero alle stelle, e in modo particolare alla luna, la colpa delle malattie. Le ditte andrebbero in fallimento, perché gli operai rimarrebbero a casa ogni volta che gli astrologi dovessero predire una giornata sfortunata. Carestia e fame aumenterebbero se i contadini dovessero attendere il parere degli astrologi per sapere quando seminare. E io stesso mi chiedo come sia possibile che persone sensate credano alla validità degli oroscopi personali che si leggono nei giornali, nelle riviste o si sentono per radio e televisione e che non sono d'accordo tra loro. Non uno è uguale all'altro. Forse potranno a volte somigliarsi, ma solo per coincidenza. A parte il fatto che, supponendo che tutti siano d'accordo, a tutti i nati sotto un segno zodiacale dovrebbero avvenire più o meno le stesse cose. Comunque, cari ascoltatori, continueremo questo discorso.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'Ingrandimento. Come avete sentito, il dottor Labanchi ha iniziato in questo numero a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle Sacre Scritture. Il discorso proseguirà nel prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Detto questo, vi saluto caramente, dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'Ingrandimento. Contiamo, come sempre, sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90 anni e abitava con noi ormai da 3 anni, è morta ed è andata a stare bene col Signore nella pace della sua presenza. Però il periodo passato con noi è stato abbastanza difficile. La mia libertà, via via che la mamma diventava più debole e più esigente, è stata sempre più limitata. Perciò molto spesso ho sentito il grosso peso di cercare di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre, e penso che molti che hanno genitori in casa vecchi hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi. Però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a Lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ma anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia che all'ospedale le lavava piano piano la faccia e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale. Gesù, nonna, ospedale, no paura, amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Michea capitolo 6 versetto 8. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Il titolo di oggi è Gli uomini ombra e il commento si riferisce a quanto riportato nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti da 32 a 40. Parlando quindi di uomini ombra, è così che a volte vengono chiamati quei patrioti sconosciuti che hanno contribuito con coraggio esemplare a liberare i loro paesi dall'oppressione dell'invasore. Guidati e sostenuti da un forte ideale, hanno operato nell'ombra, sopportando privazioni e sofferenze fino al sacrificio della propria vita. Accade lo stesso nel combattimento della fede. La Bibbia ci racconta la storia dettagliata di uomini e donne di fede nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Di loro ci sono dati i nomi, ma alla fine del capitolo è parlato di tanti altri sconosciuti che per Dio hanno compiuto opere straordinarie e hanno sofferto. Dio si ricorda di ognuno di loro. Ognuno aveva il suo posto nella strategia di colui che conduceva la battaglia. Amici cristiani, non tutti abbiamo un posto in vista nella Chiesa, ma ciò che ha valore è che noi compiamo coscienziosamente il servizio che il Signore ci ha affidato. Ricerchiamo la fedeltà più della notorietà, ricordandoci che Dio apprezza il minimo gesto compiuto per amore per Lui e per i Suoi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 42. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Egli tiene conto di tutte le nostre azioni,

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 3. Paolo ha appena detto ai giudei che una persona non è giustificata solo perché ha la legge. È l'osservanza della legge che giustifica. Che la circoncisione non ha valore, almeno il rito in se stesso. È la circoncisione del cuore che conta davanti a Dio. Perciò se una persona cammina secondo lo Spirito, anche se non è passata per il rito fisico della circoncisione, Dio guarda a quello che c'è nel suo cuore. Quindi se la circoncisione in realtà non fa niente per me, e l'avere la legge non fa niente per me, non mi fa essere giusto davanti a Dio, allora nasce spontanea una domanda, e Paolo la pone nel capitolo 3 al versetto 1. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Essere giudeo, che vantaggio ha? Se la circoncisione non mi rende giusto, se la legge non mi rende giusto, allora che vantaggio c'è nell'essere giudeo? Paolo dice, grande in ogni maniera. Ora, nonostante Paolo dica grande in ogni maniera, ce ne dice solo uno di vantaggio, qui in questo testo. E questo vantaggio di cui parla Paolo, prima di tutto, o meglio soprattutto, l'espressione prima di tutto è usata spesso nel Nuovo Testamento per esprimere il primo, o il più importante, il principale. Quindi sì, c'è un vantaggio nell'essere giudeo, soprattutto, principalmente, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Perché la parola di Dio è stata affidata a loro. Ora questo è un vantaggio enorme, il vantaggio di avere la parola di Dio. Non dobbiamo mai sottovalutare il vantaggio di avere la parola di Dio. Dio ha affidato a loro la sua parola e loro l'hanno conservata con grande cura e con grande accuratezza. Perciò noi abbiamo un grande debito nei loro confronti per il modo in cui hanno preservato la parola di Dio e l'hanno consegnata a noi esattamente come Dio l'ha affidata loro, pura da errori, come nessun altro documento umano può essere. Quando qualcuno era incaricato come scriba di copiare le scritture, questo naturalmente era considerato un grande onore. Era un incarico sacro. La parola di Dio era considerata molto sacra. E invece che copiare il testo parola per parola o frase per frase, loro copiavano lettera per lettera. E mentre uno copiava, un altro controllava. E nel copiare le scritture non erano permesse cancellazioni, correzioni. Doveva essere tutto perfetto. Se si commetteva un errore, bisognava ricominciare tutto da capo. E non parlo di rifare la pagina, ma tutto il rotolo, tutta la pergamena. L'intero libro di Isaia era scritto su un rotolo. E se alla fine, nell'ultimo capitolo di Isaia, se nelle ultime parole commettevano un errore, allora stracciavano il rotolo. Mesi di lavoro andavano in fumo, ma non permettevano assolutamente che ci fossero errori. Ecco perché quando sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto è stato qualcosa di così entusiasmante per gli studiosi della Bibbia. Perché tra questi rotoli ritrovati nelle grotte di Qumran c'era anche il rotolo di Isaia, che era più vecchio di 600 anni rispetto ad ogni altra copia completa di Isaia che si aveva fino ad allora. E quindi c'è stato un grande interesse nel confrontare quelle copie di Isaia con quella ritrovata nel Mar Morto, perché ora si può fare un salto indietro di 600 anni. molto vicino al tempo di Isaia. E naturalmente la cosa affascinante è stata che non c'è un solo errore significativo nel testo, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro li hanno conservati fedelmente e li hanno tramandati a noi. Avevano un tale rispetto, una tale riverenza per il nome di Dio, che ogni volta che scrivevano la parola Dio, cioè Elohim o El, lavavano le loro penne, si lavavano le mani e poi intingevano la penna nell'inchiostro fresco per scrivere la parola Elohim. Così portavano rispetto al titolo di Dio. Ma quando scrivevano le consonanti che rappresentavano il nome di Dio, nello scrivere le consonanti, prima di scriverle, si facevano un bagno, si cambiavano i vestiti e poi prendevano la penna, la intingevano nell'inchiostro fresco e scrivevano le consonanti YHWH, le consonanti che rappresentavano il nome di Dio. Non c'erano vocali tra queste consonanti, perché ritenevano che un uomo non fosse degno neanche di pronunciare nella sua mente il nome di Dio. Quindi consideravano un compito sacro copiare le scritture. Si rendevano conto del vantaggio che avevano nel possedere la parola di Dio, perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro e loro erano dedicati a quest'opera. Che dire allora? Se alcuni sono stati increduli, perché non tutti credevano, molti di loro erano apostati. Se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Se l'uomo è infedele, ciò significa forse che Dio a sua volta sarà infedele? O la fedeltà di Dio non avrà più effetto? Non sia mai, anche se alcuni di loro non credono, Dio lo stesso rimarrà fedele a loro come popolo. Anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ora qui Paolo cita il Salmo 51, quando Davide confessa il suo peccato con Batsheba davanti al Signore e chiede misericordia: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Quindi qui cita il Salmo 51 di Davide, che dichiara che Dio è giusto quando parla. Quello che dice è giustificato ed è retto quando giudica. Ora, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Poi dice: io parlo da uomo. Ora Paolo sta usando alcune di quelle argomentazioni molto semplicistiche che gli uomini certe volte tiravano fuori a partire da una data verità intorno a Dio, e poi iniziavano a postulare su questa verità dei casi ipotetici, o iniziavano a ragionare con l'intelletto umano. Questo è il tipo di ragionamento che sta facendo Paolo. Eccomi qui. Dio dichiara che tutti gli uomini sono peccatori e che la grazia di Dio abbonda verso i peccatori. E Dio ama mostrare la sua grazia nel perdonare l'uomo peccatore. Perciò, commettendo peccato, io do a Dio un'opportunità per mostrare la sua giustizia e la sua gloriosa grazia. Quindi la mia ingiustizia in realtà dà risalto alla giustizia di Dio. Allora perché Dio mi dovrebbe giudicare per essere ingiusto? Io sto semplicemente dimostrando quanto è buono colui che perdona. E Paolo dice: niente affatto. Altrimenti come giudicherebbe Dio il mondo? Per cui un altro potrebbe dire: se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria. Ora, ci sono persone che hanno testimonianze davvero molto belle ed eccitanti, Magari sono tutte bugie, ma sono eccitanti. E un sacco di persone si entusiasmano per queste testimonianze così gloriose e commoventi. E molte persone hanno accettato il Signore dopo aver ascoltato alcune di queste testimonianze meravigliose di quello che Dio ha fatto. Ora ci sono dei bugiardi patologici che vanno in giro per i pulpiti a raccontare queste storie meravigliose su come Dio li ha salvati. Alcuni anni fa venne un uomo qui a Sant'Anna che diceva di essere uno scienziato che lavorava nel programma spaziale e tutte queste cose. E parlava di un nuovo tipo di apparecchiatura che era stata sviluppata, del fatto che se la collegavi ad una persona aveva un ago che segnava positivo o negativo. Così l'avevano collegata ad un tizio che stava per morire e quest'uomo era un terribile peccatore e l'ago era andato sul negativo. Mentre quando l'avevano collegata ad un santo che stava per morire, l'ago è andato sul positivo. E tutti quelli che ascoltavano erano tutti eccitati. E Dio gli era apparso in una palla di fuoco e si era seduto vicino a lui in macchina e cose di questo genere. Ed è stato qui in giro per un po', qui nell'area della nostra contea, Orange County, e ha parlato in molte chiese, dando la sua testimonianza di come si era convertito vedendo quel lago andare sulla destra, e aveva capito che la comunicazione andava oltre le capacità umane, e molti rimanevano affascinati mentre lui parlava di come tutto questo lo aveva portato ad inginocchiarsi, a riconoscere che Dio è reale e tutte queste cose. E così, se la verità di Dio ha abbondato grazie alla sua bugia, allora perché Dio dovrebbe condannarlo per aver mentito? Guarda quante persone si sono convertite grazie alla sua gloriosa testimonianza. Ci sono persone che hanno questo tipo di mentalità, che il fine giustifica i mezzi. E più recentemente, sempre qui ad Orange County, c'era un uomo che diceva di essere un rabbino. Lui ha insegnato per molto tempo in una grande chiesa qui della contea, dicendo di essere un rabbino. Sua moglie ha recentemente scritto un libro raccontando la verità circa quest'uomo. Ma di nuovo, dicendo di essere un rabbino che si era convertito, un sacco di gente è rimasta colpita dalla sua testimonianza e dal suo insegnamento della scrittura, perché ora qui c'è un rabbino che insegna da una prospettiva cristiana. Per cui, se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? Sì, ho mentito, ma l'ho fatto per dare gloria a Dio. No. E c'era qualcuno che diceva di Paolo, diceva che Paolo aveva detto: e perché non dire come alcuni calunniandoci affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? Paolo dice: la condanna di costoro è giusta. Sapete, è così che mi sento riguardo a certa gente. È giusto che siano condannati. Se io fossi Dio li avrei eliminati tanto tempo fa. Ma Dio è così paziente. È paziente anche con me, con questa mia costernazione. Il mondo dovrebbe essere grato che non sono io Dio. Pensa, qualcuno mi taglia la strada mentre guido e zap. Sono felice che Dio sia paziente con me. Sono felice che sia lento all'ira con me. Ma non sono sempre così felice che Dio sia paziente anche con voi. Ma devo imparare. Dio mi aiuti. Ma questa mentalità in cui spesso si cade, come se fossimo una classe speciale, Dio ha una tolleranza speciale nei nostri confronti, perché guarda che belle cose stiamo facendo per Dio, guarda che bel frutto per il regno di Dio che stiamo portando. Quindi Dio ha una tolleranza speciale con noi. Sbagliato. Dio giudicherà. A questo punto Paolo domanda: che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Cioè noi giudei nei confronti dei gentili? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Quindi non c'è alcuna differenza. Siamo tutti sotto peccato. Tu non sei migliore di un altro perché sei un giudeo. Siamo tutti peccatori. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Ora, questa è una dichiarazione eccezionale. Paolo cita un salmo, ma questa è una dichiarazione eccezionale fatta da Dio. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Così spesso sentiamo la gente dire, beh, tutte le religioni portano a Dio. Dopotutto, se uno è sincero, Dio non accetterà forse la sua sincerità? Guarda come queste persone stanno cercando Dio. Guarda, si feriscono, si infliggono punizioni. Spendono ore in meditazione. Dio li accetterà sicuramente, perché lo stanno ricercando. La scrittura dice che non stanno ricercando Dio. E se non stanno ricercando Dio, allora che cosa stanno ricercando? La motivazione che spesso sta dietro tutto questo, e loro stessi te lo diranno, è che cercano una condizione di pace interiore. Quelli che fanno meditazione, loro testimoniano di questa pace interiore, della pace della mente, quella tranquillità a cui arrivano. E questo è quello che cercano, la tranquillità interiore. Non stanno veramente cercando Dio, ma la loro propria tranquillità, la loro propria pace. Tutti si sono sviati, cioè allontanati dalla via di Dio. Tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Ora va avanti citando altre scritture, dai Salmi. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora queste sono accuse fatte da Dio. Dio sta parlando per mezzo del salmista e sta dichiarando la condizione dell'uomo che ha abbandonato Dio. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ora, qui c'è un errore che fa spesso l'uomo circa la legge di Dio. Dio non ha dato la legge perché l'uomo fosse giusto mediante l'obbedienza alla legge. Non è mai stata questa la finalità della legge. Perché la legge non può rendere giusta una persona. Anche se tu la osservassi, cosa che nessuno di noi ha fatto, per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Questo è lo scopo della legge, per rendere tutto il mondo colpevole davanti a Dio, o meglio, per rendere tutto il mondo cosciente di essere colpevole davanti a Dio. È per questo che Dio ha dato la legge. Ci sono così tante persone che cercano di

giorno dell'espiazione. Inizialmente, nel giorno dell'espiazione, il sacerdote entrava nel luogo santissimo con il sangue del sacrificio, per offrirlo davanti a Dio per i peccati della nazione. Ma oggi il giorno dell'espiazione non è il giorno del grande sacrificio, ma il giorno dell'espiazione è il giorno della riflessione, dove ti siedi e rifletti su tutto quello che hai fatto nell'anno appena passato, e metti su una bilancia la tua vita, per vedere se le tue opere buone superano le opere malvagie. E così oggi lo Yom Kippur è il giorno della riflessione, dove rifletti su tutte le opere buone e su tutte le opere malvagie che hai fatto. E naturalmente nell'ultima settimana c'è questo grande impegno a fare tante buone opere, in modo che poi quando rifletti quel giorno le opere buone sono più numerose di quelle cattive. La legge non è stata data per rendere una persona giusta, perché se la giustizia fosse potuta venire per mezzo della legge, di una qualsiasi legge, se Dio avesse potuto darci delle regole in questo momento per renderci giusti, allora non c'era bisogno che Cristo morisse. In questo caso la sua morte sarebbe vana. Quindi tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere, cioè ogni bocca smetta di gloriarsi nella propria giustizia, e perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge mi mostra solo dove ho sbagliato. Ora questo significa avere una comprensione corretta della legge, cosa che i farisei non avevano ai tempi di Gesù. E loro avevano malinterpretato la legge, a tal punto che la usavano per uno scopo completamente sbagliato. Stavano usando la legge per rafforzare il loro senso di autogiustizia. E Paolo parla della sua esperienza come fariseo e di quella giustizia che aveva per mezzo della legge. E dice: riguardo alla legge, io ero irreprensibile. Io ce l'ho fatta come fariseo, per quanto riguarda la giustizia che loro cercavano di ottenere per mezzo dell'osservanza della legge. Ma poi dice: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Gesù disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora, per quanti di voi che volete essere giusti per le vostre opere, per i vostri sforzi, questo dovrebbe scoraggiarvi una volta per tutte, perché nessuno era più diligente nel suo sforzo di osservare la legge degli scribi e dei farisei. E se la tua giustizia non supera la loro, tu non potrai entrare. E poi Gesù fa 5 illustrazioni per mostrare che non avevano una vera comprensione della legge, perché in ognuna di queste 5 illustrazioni lui dimostra che loro stavano interpretando la legge in senso fisico, mentre la legge era stata concepita in senso spirituale. E così voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Nel suo cuore ha già violato la legge. E così, quando capisco che la legge è spirituale, allora capisco anche che se ho osservato la legge esteriormente,

0: In realtà spiritualmente ho violato la legge. Quindi sono colpevole davanti a Dio. E questo è lo scopo della legge. Fare in modo che tu ti renda conto di essere colpevole davanti a Dio e di aver bisogno di una nuova giustizia. Perché la legge è stata nostro precettore o pedagogo per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, per non farci confidare in noi stessi, per farci smettere di provare nella nostra carne a trovare giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo della legge, scoraggiarci dal confidare nella nostra carne una volta per tutte, in modo da cercare la giustizia che Dio ha provveduto mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, se distorci la legge e se la usi come uno strumento per farti sentire molto giusto e pensi, beh, io osservo la legge, io vivo una vita onesta, faccio del mio meglio, ci provo ad essere una brava persona e non sono come quei pagani là fuori, allora hai completamente frainteso l'intenzione della legge e non hai la giustizia di Dio in te. Come sottolinea Paolo, che il giudeo, perché non stava seguendo la giustizia di Dio, non stava ottenendo la giustizia, mentre il povero gentile, che sapeva bene quanto fosse disperata la sua condizione di perduto, lui ha trovato la giustizia di Dio. Quindi per mezzo della legge nessuna carne sarà giustificata. Per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, cioè senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede. Dio disse al profeta Osea: il giusto vivrà per fede. E Dio disse di Abramo: e Abramo credette a Dio, che glielo mise in conto di giustizia, o gli fu contato come giustizia. Così questa giustizia che Dio ci ha dato e che è indipendente dalla legge viene ora rivelata, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati. Tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Proprio ora, proprio in questo momento, se sei consapevole della tua incapacità di vivere una vita giusta, hai lottato, hai gridato, hai fatto tutto quello che potevi per vivere una vita giusta, ma ti rendi conto che non ci riesci, allora sei nella giusta condizione. Sei un buon candidato, ora, per quella giustizia che Dio ha rivelato mediante la fede in Gesù Cristo. Perché nel momento in cui arrivo al punto di non confidare più in me stesso, posso rivolgermi a Gesù Cristo e iniziare ora questa nuova relazione con Dio per mezzo di Lui, per mezzo della redenzione che Dio ha provveduto in Gesù Cristo. Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Dio deve affrontare un problema. Dio ha creato l'uomo per avere comunione con l'uomo. Questo era l'intento di Dio. Creare una creatura con delle capacità simili a quelle di Dio, una creatura a sua immagine e somiglianza, una creatura che avesse autodeterminazione, che fosse libera di decidere, come Dio è libero di decidere, che fosse in grado di amare come Dio ama, che avesse la capacità di sapere che esiste l'infinito, in modo che fosse in grado di avere un rapporto di amore con questo Dio infinito. Ma una cosa era necessaria, che questa creatura usasse questa libertà di scelta per esprimere il suo amore nei confronti di Dio, mediante l'ubbidienza, mediante la fede. Perciò doveva esserci una scelta alternativa, che in questo caso era rappresentata dall'albero della conoscenza del bene e del male, là in mezzo al giardino, in modo che l'uomo potesse esercitare la sua libertà di scelta. Quindi Dio disse: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, morte spirituale. Perderai la tua relazione con Dio, perché l'effetto del peccato nella vita di qualsiasi persona è sempre quello di spezzare la relazione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E così, quando l'uomo ha peccato, ha interrotto questa comunione con Dio. Questa relazione è stata infranta, e quindi gli scopi di Dio sono stati ostacolati. Ora, Dio desiderava sempre avere comunione con l'uomo, ma fintanto che c'era il peccato, l'uomo non poteva avere comunione con Dio. Bisognava fare qualcosa circa il peccato dell'uomo, altrimenti niente comunione. Perciò Dio, per poter rinnovare questa relazione con l'uomo, durante l'antico patto con la nazione di Israele, Dio ha stabilito un metodo per cui tu potevi prendere la colpa per il tuo peccato e trasferirla su un animale, per fede. E così portavi il tuo bue al sacerdote, poggiavi la mano sulla sua testa e confessavi sulla testa di quel bue tutti i tuoi peccati. Quindi il sacerdote uccideva il bue e lo offriva davanti a Dio come sacrificio per il peccato. E così i tuoi peccati erano coperti per fede, perché quel bue era morto al posto tuo. Quella era la morte che tu meritavi a causa dei tuoi peccati, perché l'anima che pecca morrà. E questo era il fondamento di giustizia per mezzo del quale Dio poteva ristabilire la comunione con l'uomo nell'Antico Testamento. Un uomo portava il sostituto e lo faceva morire al suo posto. E così la comunione era ristabilita, finché l'uomo non peccava di nuovo. Naturalmente, se questo fosse ancora valido oggi, e facessimo dei sacrifici qui, e voi doveste venire e portarvi appresso il vostro animale da sacrificare, e poi, dopo che i vostri peccati sono perdonati, vi sedete per un po' in comunione con Dio e godete della presenza del Signore nella vostra vita e tutto il resto, probabilmente non durerebbe molto. Solo il fatto di dover raggiungere la statale o semplicemente uscire dal parcheggio potrebbe rendere tutto vano. E quindi, prima di poter avere di nuovo comunione con Dio, dovreste portare un altro sacrificio e rifare tutto un'altra volta. Ora, tutti questi sacrifici erano fatti in fede, perché guardavano avanti al sacrificio che Dio avrebbe provveduto per il peccato dell'uomo. E così c'è questa bellissima storia di Abramo, quando Dio gli dice: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Mettetelo insieme a Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Così Abramo prende suo figlio Isacco e iniziano il viaggio verso questo monte, da Hebron. E dopo 3 giorni arrivano al monte e Abramo dice ai servi: rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. E mentre Isacco e suo padre camminano insieme verso il monte Moria, Isacco dice: padre mio, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E così arrivano sul monte, e Abramo inizia a mettere Isacco sull'altare, poi alza il coltello, e Dio dice: va bene Abramo, è sufficiente così, abbiamo il quadro completo ora. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto, invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Re, il Signore provvede, o il Signore vede. Per questo si dice fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto, il monte Moria, dove Abramo disse: Dio provvederà lui stesso il sacrificio, in modo che tutti i sacrifici che sarebbero stati istituiti più tardi nella legge di Mosè, tutti guardavano avanti all'adempimento della profezia di Abramo, quando Dio avrebbe provveduto lui stesso un sacrificio. E 2000 anni dopo, sul monte Moria, Dio ha provveduto lui stesso al sacrificio, perché è stato proprio in cima al monte Moria che Gesù è stato crocifisso. Così Dio ha dichiarato la sua giustizia verso di noi. E Dio è giusto quando ci giustifica, perché Gesù ha preso su di sé i nostri peccati. E quindi il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio per il peccato, cioè la morte spirituale, è stato adempiuto. In questo modo quindi Dio è giusto quando mi giustifica. C'è un fondamento di giustizia, perché qualcun altro si è fatto avanti ed è morto al posto mio. E questo è l'Evangelo, che parla di Dio che è giusto quando giustifica gli empi. Dio mi ha giustificato, mi ha dichiarato giusto davanti a Lui, per mezzo della mia fede nel sangue di Gesù Cristo, per mezzo della redenzione che c'è in Gesù Cristo. E quindi ho ricevuto il perdono dei miei peccati. Dio ha mostrato la sua giustizia, perché è giusto quando giustifica quelli che credono in Gesù Cristo. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Vedete, in questo momento io non posso vantarmi di tutto quello che ho fatto, di tutti i sacrifici che ho fatto, delle grandi difficoltà che ho dovuto superare per prendere le 7 mele d'oro custodite da un grande drago, dalle tante teste che ho affrontato con tanto coraggio e che ho ucciso con la mia spada dopo un terribile combattimento. Il vanto è escluso, perché sono dichiarato giusto unicamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. E se posso vantarmi di qualcosa, posso vantarmi solo in Gesù, come dice Paolo: ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Il mio vantarmi deve essere unicamente per quello che Gesù ha fatto per me, non per quello che ho fatto io per Lui. Ora è triste che così spesso in Chiesa l'enfasi è posta su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio. E Dio mi aiuti, anzi, mi ha perdonato, perché per anni ho fatto sentire la Chiesa colpevole, dicendo che stavano sbagliando, perché avrebbero dovuto fare di più per Dio. Dovreste sacrificarvi di più, dovreste dare di più, dovreste fare di più, dovreste pregare di più, dovreste fare tutto di più. E così mettevo sempre l'enfasi su quello che l'uomo dovrebbe fare per Dio. E cercavo pure di aiutarli, sottolineando determinate opere, dando loro delle carte su cui mettere delle stelline. Fate questo, non fate quello. Dio ci aiuti. perché il Nuovo Testamento ci indica non quello che noi abbiamo fatto o che possiamo fare per Dio, ma ci indica quello che Dio ha fatto per noi, indica la croce. E non avvenga mai che io mi vanti di qualcosa all'infuori della croce. Ora, se io sono diligente e trascorro 2 ore al giorno in preghiera, 4 ore al giorno nella parola di Dio, 3 ore al giorno in spiaggia a testimoniare, e poi amo alzarmi e dire: voglio ringraziare il Signore per la sua bontà e perché posso andare a testimoniare di Gesù 3 ore al giorno là in spiaggia, e poi quelle 4 ore al giorno che posso passare nella parola, ah, come sono preziose per me, e poi quelle 2 ore in preghiera, oh, non ci rinuncerei per niente al mondo, e cose di questo genere. Così facendo io mi sto vantando di me stesso, di quello che sto facendo, perché tutti dicano: oh, è proprio un santo. No, io sono un peccatore. Sono un peccatore senza speranza. Se non fosse per la grazia di Dio, io meriterei solo il giudizio. Ma Dio mi ha amato, anche se ero un peccatore, e ha mandato suo figlio. E anche lui mi ha amato, e ha preso la mia colpa e la responsabilità dei miei peccati, ed è morto al posto mio, e ora mi offre il perdono, la giustizia, la giustificazione, la comunione con Dio, se solo credo nel sacrificio e nell'opera che Lui ha compiuto per me. Perciò non posso vantarmi delle mie opere o della mia bontà. E quando andremo in cielo, non ci sarà una grande riunione dove ognuno di noi inizia a raccontare tutte le cose meravigliose che ha fatto per Dio sulla terra. Ma quando andremo in cielo, tutti noi inizieremo a cantare quel cantico meraviglioso: Gesù ha pagato tutto e io appartengo a Lui. Il peccato aveva lasciato la sua macchia rossa, ma Lui mi ha reso bianco come neve. E nelle ere a venire ci rallegreremo nella grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, per cui abbiamo accesso al Padre, comunione con Dio. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, no, no, no, no. Se avessi potuto essere giusto per mezzo delle opere, allora il vantarsi andrebbe di moda. Ma è escluso. Ma per la legge della fede, come posso vantarmi della fede che Dio mi ha dato? Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Questa è la conclusione. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio, che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. In altre parole, noi stabiliamo la legge per lo scopo per cui è stata data. Essa mi obbliga ad accettare quello che Dio mi propone come alternativa. La legge mi mostra che non posso essere giusto davanti a Lui per mezzo dei miei sforzi. E così stabiliamo la legge per lo scopo per cui Dio ha dato la legge, cioè dichiarando che la legge non mi può giustificare, non mi può rendere giusto. Ma la legge può solo portarmi a diffidare di me stesso, in modo che io scelga così di accettare il piano alternativo di Dio, cioè quello basato sulla fede in Gesù Cristo.
1: Cosa diremo dunque che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne?
0: Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Se fossero state le opere di Abramo a giustificarlo, allora Abramo avrebbe potuto vantarsi nelle sue opere. Avrebbe potuto dire: beh, io ho lasciato la mia casa, ho lasciato la mia famiglia, all'altra parte dell'Eufrate, e ho viaggiato, senza neppure sapere dove stavo andando, ma solo aspettando che Dio me lo mostrasse. E poi una volta sono stato disposto a sacrificare mio figlio, e avrebbe potuto gloriarsi di tutto questo, se fosse stato giustificato per mezzo delle opere. Ma non si sarebbe potuto gloriare di Dio, si sarebbe potuto gloriare di se stesso. Infatti che dice la scrittura? Dice: ora Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, o messo in conto di giustizia. Cosa? La sua fede in Dio. Ecco cosa Dio gli ha contato come giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Ma Dio non ti sarà mai debitore. Dio non sarà mai nella condizione di dovere qualcosa a te. Io sono sempre debitore nei confronti di Dio, ma Dio non sarà mai debitore nei miei confronti. Ora, se la giustizia avesse potuto essere per opere, allora una volta fatte quelle opere, Dio mi avrebbe dovuto dare la salvezza, se fosse stata per opere. Se fosse stata per opere, allora sarebbe stata un debito. Dio sarebbe stato debitore verso di me. Mi avrebbe dovuto premiare per il mio sforzo, la mia opera, il mio sacrificio, il mio impegno, eccetera. Ma è mediante la fede, ed è per grazia, la grazia di Dio verso me. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Io amo questo passo, perché vedete, apre le porte per me, e tiene la porta aperta per me. Io posso andare a Dio in ogni momento e aspettarmi che Lui mi benedica, anche se fossi un totale fallimento per quanto riguarda il mio cammino spirituale, perché Dio mi benedice sulla base della sua grazia e non sulla base della mia fedeltà, della mia devozione. Chuck, sei stato bravo questa settimana, sei stato fedele, non hai gridato contro nessuno mentre guidavi. C'è un premio speciale questa settimana. No, non è così. Sapete che, non so se faccio bene a dirlo questo, ma alcune delle più grandi benedizioni di Dio nella mia vita sono venute proprio dopo alcuni dei miei più grandi fallimenti. Perché sapevo che potevo contare solo sulla grazia di Dio. Sapevo di non poter andare al Signore con i miei meriti. Sapevo di essere un disastro. E molte volte ho sperimentato le più grandi benedizioni di Dio nella mia vita, dopo i miei più grandi fallimenti. Dobbiamo liberarci del concetto di Dio come Babbo Natale, che ai bravi bambini porta ogni genere di bei giocattoli, mentre a quelli cattivi solo del carbone, che fa una lista e la controlla due volte per essere sicuro, e scoprirà chi è stato cattivo e chi è stato buono. E i buoni saranno premiati, i cattivi niente. E applichiamo questo concetto a Dio e pensiamo che Dio ci premierà per i nostri buoni sforzi, per la nostra fedeltà, la nostra diligenza, per la nostra. No, le benedizioni di Dio ci vengono date sulla base della sua grazia, ed è per questo che sono sempre disponibili. La porta non è mai chiusa. Posso sempre andare a Dio, mediante la fede, sulla base della grazia di Dio verso di me. Colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Dio in questo momento mi guarda e mi vede giusto, perché credo, e credo completamente, nel sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per me, prendendo su di sé il mio peccato e morendo al posto mio. Io credo questo completamente, e Dio mi imputa questo come giustizia. Guarda a me e dice: giusto, Lui è giusto. E io lo accetto. Io mi conosco, conosco le mie debolezze, conosco i miei fallimenti, ed è per questo che devo fare affidamento su Gesù Cristo. È per questo che non oso confidare su me stesso. Ora Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo nel Salmo 32: «Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti». Letteralmente: «Oh, come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i peccati sono coperti». Ora, se andate a leggere questo salmo, lo troverete molto interessante. Davide dice che per un certo periodo ha provato a nascondere il suo peccato, ma la mano di Dio era così pesante su di lui e il suo vigore si era esaurito, come si esaurisce l'acqua per l'arsura dell'estate. Le sue ossa si consumavano, perché giorno e notte la mano di Dio pesava su di lui, fino a che non ha detto: «Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno». E Dio immediatamente ha perdonato le sue iniquità. Oh, come sono felici coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. E poi è andato oltre e ha osato dire: «Beato l'uomo, o come è felice l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato», cioè l'uomo di cui Dio non ha nessuna lista. Dio non imputa l'iniquità a colui che crede e ha fiducia in Gesù Cristo. Che magnifica condizione quella in cui Dio non imputa l'iniquità, solo perché ho fede. Ora, io non mi permetterei mai di dire una cosa del genere se non fosse detta nella Scrittura. Voglio dire, mi sembra così arrogante, non oserei mai dirlo, ma è la Scrittura a dirlo, quindi sto solo dichiarando quello che dice la Scrittura, e sono felice di dichiararlo, che Dio mi considera giusto e non imputa nessuna iniquità contro di me, perché ho fede in Gesù Cristo. Dio mi dichiara giusto. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Mentre egli era ancora circonciso o incirconciso? Se andate a leggere, scoprirete che Dio disse di Abramo: la sua fede gli fu messa in conto di giustizia non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Perciò questa beatitudine dell'avere i tuoi peccati perdonati, del non avere Dio che imputa l'iniquità contro di te per la tua fede in Dio, non viene da un rituale fisico, il rituale della circoncisione, ma è venuta ad Abramo prima che fosse circonciso. Poi ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. Quindi la giustizia di Dio è imputata a tutti quelli che credono, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono, anche se non sono circoncisi. E fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. Infatti, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Vedete, Dio ha promesso questo ad Abramo 400 anni prima di dare la legge. Quindi non viene dalla legge, non viene dal rituale della circoncisione. Due cose su cui i giudei confidavano molto, ma Dio l'ha data ad Abramo molto prima di dare la legge, molto prima di chiedergli di circoncidere suo figlio. in modo che fosse applicabile a tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, se solo quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Ora puoi trasgredire una legge solo se c'è una legge. Se non c'è nessuna legge, come puoi trasgredirla? Perciò l'eredità è per fede, e in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, o affinché sia certa per tutta la progenie. Ora, non potrebbe mai essere certa se dipendesse da me, o dalle mie opere, o dai miei sforzi, o dalla mia fedeltà, o qualsiasi altra cosa. Se dipendesse da questo, non sarei mai certo, sarebbe diverso giorno per giorno. Non saprei mai veramente se sono salvato. Potrei essere salvato oggi e rovinare tutto domani, se dipendesse dalle mie opere. Ma affinché fosse certa, affinché fosse sicura, Dio l'ha stabilita mediante la grazia e la fede, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, è padre di tutti noi, non solo dei giudei, davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Ora questo è un aspetto interessante di Dio, un aspetto che mi piace molto. Dio disse ad Abramo, ancora prima che Isacco fosse concepito, che da Sara sarebbe venuta la sua discendenza. E ha parlato di Isacco ancora prima che fosse nato. Ha parlato di lui come se fosse già in vita, prima che nascesse. Ora Dio può farlo, perché vive nell'eternità. E nell'eternità tutto è nel presente, ora. E quindi Dio che vive nell'eternità può parlare di cose non ancora esistenti nel nostro tempo, come se già esistessero. Perché Dio, vivendo nell'eternità, le vede come se esistessero già, perché sa che esisteranno.

Gentili amici, cari fratelli e sorelle che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte, da qualche minuto sono in diretta e sono Michele che conduce la trasmissione del venerdì pomeriggio e quindi questa sera sono qui per prendere alcune telefonate. Se qualcuno vuole fare delle domande riguardo agli argomenti che vengono proposti ogni giorno dal nostro programma, dal palinsesto, questa sera sono qui anche per questo. Ho anche un argomento, come faccio sempre, però per adesso non lo comunico. Ringrazio il Signore perché posso essere qui anche questa sera. Alcuni sono già in ascolto, mi hanno fatto cenno e il Signore voglia guidare questo tempo insieme questa sera. Abbiamo sempre bisogno di conoscere di più il nostro Creatore, il nostro Signore. E quindi ripeto questa sera per dare l'opportunità a qualcuno che vuole fare delle domande, sono anche qui. Per parlare con me basta comporre questo numero 011 28 03 04. Con la guida e l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 22:30. Adesso sono le 21:01 minuti, ripeto, sono in diretta e questa sera il Signore ha messo sul cuore un argomento che ho trattato più volte, specialmente di venerdì. Il titolo è Il bisogno fondamentale dell'uomo. Se c'è qualcuno in ascolto che appunto vuole dire qualcosa sul bisogno fondamentale dell'uomo, c'è spazio, c'è tempo, basta telefonare a questo numero 011 28 03 04. Vi faccio ascoltare ancora un canto e poi andiamo avanti. Nel frattempo, ripeto, se c'è qualcuno che vuole telefonare, telefoni liberamente. Ascoltiamo un canto dal titolo Questa è la grazia. Ripeto il numero di telefono 011 28 03 04.

Allora, ricordo agli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte che da alcuni minuti sono in diretta e che quindi potete telefonare a questo numero 011 28 0304. Potete fare delle domande riguardo agli argomenti che avete ascoltato in settimana e questa sera, in attesa appunto di vostre chiamate e interventi, inizio a dire alcune cose su questo argomento: il bisogno fondamentale dell'uomo. Secondo voi che siete in ascolto, qual è il bisogno fondamentale dell'uomo? Possiamo iniziare a pensare ai bisogni primari che devono essere soddisfatti. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di dormire, abbiamo bisogno anche di un posto dove essere al sicuro, al riparo, di una casa. Abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo bisogno anche di una certa tranquillità. Sono bisogni legittimi questi? Ma ripeto, l'argomento profondo proposto dice il bisogno fondamentale dell'uomo. Chi segue la mia trasmissione del venerdì pomeriggio spesso ripeto che il bisogno di ogni uomo, di ogni donna, è soprattutto spirituale. Cioè abbiamo bisogno di sapere chi siamo noi come esseri umani e chi è il nostro creatore e perché, malgrado tutte le nostre mete raggiunte, malgrado tutto quello che abbiamo conquistato, acquisito in ogni campo in cui possiamo operare come uomini, come donne, c'è sempre un senso di insoddisfazione, c'è sempre una mancanza, qualcosa che ci manca per essere veramente soddisfatti. E amici che siamo in ascolto, lo sapete bene anche voi che anche quando ci siamo prefissi di raggiungere una certa tappa della nostra vita, un certo risultato, per esempio una laurea, oppure dare una buona impostazione al nostro lavoro, riuscendo a mettere su un'attività, un'azienda, che sono dei buoni risultati, non sono da buttare via, come si dice, c'è sempre qualcosa che ci manca, c'è sempre qualcosa che cerchiamo sempre di più. E questo dipende da come siamo stati creati e da chi ci ha creati. Spesso ripeto che ogni essere umano, ogni uomo, ogni donna, qualunque sia il suo credo, la sua ideologia, la sua religione, è un essere assetato di verità. E c'è anche questo fatto vero e reale che fin quanto non riesce a sapere chi in effetti è il suo creatore, la natura di questo Dio che ci ha creati, e fin quanto non riesce a sapere chi siamo noi come esseri umani creati da Lui, saremo sempre insoddisfatti. Possiamo domandare a tante persone di successo,
nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello sport, nel mondo dell'arte, qualunque sia stato il risultato raggiunto, c'è sempre qualcosa che si vuole ancora raggiungere per essere soddisfatti. E fin quando non riusciamo a sapere la verità, ripeto, su noi e su Dio, saremo sempre insoddisfatti. E fin quando non riusciamo a comprendere cosa significa essere stati creati immagine di Dio, saremo sempre insoddisfatti. E fin quanto non riusciamo a ottenere un rapporto, una relazione con il nostro Creatore, non avremo mai vera pace e soddisfazione nella nostra vita. Allora, qual è il bisogno fondamentale di ogni uomo? È un bisogno spirituale, ho già detto, e spesso sottolineo anche questo aspetto, che la Bibbia ci informa sulla situazione spirituale, morale e fisica dell'uomo, mettendo in evidenza come egli, l'uomo, è prigioniero, cioè schiavo, di uno stato ben diverso dal piano originario di Dio. Cioè, voglio dire questo, la Bibbia ci presenta quindi una creatura, l'uomo, la donna, che è separata dal suo creatore Dio da un abisso estremamente profondo ed invalicabile. E purtroppo l'uomo non se ne rende conto di questa situazione. Non se ne rende conto perché è distratto e reso miope, perché è sordo, e questo avviene perché è preso da mille altri richiami, come per esempio il materialismo, l'inclinazione ai godimenti terreni, ai piaceri dei sensi, come quella che viene chiamata l'ideologia dell'edonismo, cioè ogni ricerca sfrenata di godimenti ad ogni costo. Tutto questo costituisce per l'uomo, per la donna, una barriera che non gli permette di essere coscienti della separazione dal suo Dio. Quindi l'edonismo, questo atteggiamento estetico, un sistema di vita motivato alla ricerca smodata del piacere, piacere ad ogni costo. E quante persone oggi vivono in questo stato? Poi sono distratti anche da quello che è chiamato il nichilismo, che nel linguaggio filosofico porta a tutte le dottrine che negano completamente i valori e i significati che sono elaborati dai diversi sistemi morali e anche religiosi. Oggi si parla tanto di nichilismo attivo, cioè tutto quello che promuove e accelera il processo di distruzione degli ideali tradizionali per rendere possibile l'affermazione di nuovi valori. Il nichilismo porta alla tendenza a negare in modo assoluto alcuni valori della società con un atteggiamento genericamente rinunciatario e negativo nei confronti dei valori del nostro mondo.
un nichilista è una persona disfattista che ama radere al suolo qualsiasi convinzione che, su cui si poggia l'esistenza e anche il comportamento dell'interlocutore. Etimologicamente questa parola deriva dal latino nihil, che significa nulla, ed è una dottrina che nega che esistano dei valori, delle verità assolute. Poi le persone sono prese dal benessere ad ogni costo. Ho già detto che sono prese dall'appagamento dei desideri, e poi ci sono le varie ideologie filosofiche, culturali, politiche e persino religiose. Tutto questo, amici, può contribuire a creare nell'uomo una falsa sicurezza e anche l'illusione di non aver bisogno di nulla, perché l'uomo si ritiene in grado di procurarsi tutto ciò che desidera. E la Bibbia quindi mette in evidenza lo stato morale dell'uomo e lo esorta ad essere cosciente e consapevole di quello che è il suo bisogno spirituale. E l'uomo sa che la sua esistenza presenta una mancanza di significato, un vuoto spirituale ed esistenziale che lo divora. L'uomo, anche se non vuole ammetterlo direttamente, sa che in lui albergano desideri contraddittori, quali l'egoismo, che impone l'uomo a concentrarsi su se stesso, esasperando il proprio io. Ma oltre all'egoismo c'è poi anche l'ansia e la frustrazione.

sono tanti, molti commentatori, specialmente in televisione, e anche, attenzione, parecchi teologi, soprattutto in Europa, parla di quella che viene chiamata la secolarizzazione, e poi parlano anche della indifferenza religiosa che c'è. La secolarizzazione, dico solo due parole, è il declino delle credenze che c'erano 50, 60, 70 anni fa, e anche il declino di pratiche religiose. La secolarizzazione è il disinteresse per i valori religiosi, e dico apertamente anche per i valori spirituali. Quindi questi studiosi, parlando della secolarizzazione, anche della indifferenza religiosa che caratterizza la maggior parte delle persone nel mondo, hanno messo in evidenza che c'è proprio una mancanza di desiderio delle cose del regno di Dio. C'è una mancanza di consapevolezza del bisogno di Dio. C'è una mancanza di fame e di sete del Signore. E tutto questo, anche se ci sono sempre più persone che cercano in qualche modo di aderire ad una qualche religione. Cresce il numero delle religioni, ma manca la fame e la sete verso colui che è Dio e che ci ha creati. È importante riflettere questa sera e guardare anche il nostro cuore, affinché ci sia consapevolezza del bisogno di Dio che ogni persona ha. E leggo solo due versetti, poi mi fermo, come sono abituato a fare. In quello che viene chiamato il sermone sulla montagna, che il Signore Gesù riportò, e in un certo senso erano delle prediche, delle lezioni per le folle che lo seguivano e anche per i suoi discepoli, nel capitolo 5 dell'Evangelo di Matteo, al versetto 3, Gesù aprì la bocca e le prime parole che disse furono queste: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E poi il versetto 6 di Matteo capitolo 5 dice: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati. Anche qui, se facessimo una domanda o delle domande alle persone che incontriamo, cosa significa essere beati? Cosa comporta la vera beatitudine? Le risposte sarebbero tante diverse, ma quasi nessuna di queste persone si avvicinerebbe al significato delle parole che Gesù ha pronunciate quel giorno. Beati quelli che si rendono conto del loro bisogno spirituale. Mi fermo e scusate se insiste, se c'è qualcuno che è in ascolto e vuole parlare con me lo faccia liberamente, non sono qui per fare l'insegnante, il professore, vengo qui umilmente. Oggi sono stato già impegnato in due riunioni, poi ho dovuto scrivere, rispondere a degli amici, fratelli e sorelle, e ho la gioia di essere qui. Non vi voglio annoiare, poi tra l'altro questa sera c'è una partita di calcio e molte persone sicuramente, è difficile che siano in ascolto e che stiano ad ascoltando questo programma. Comunque, se c'è qualcuno che vuole telefonare, 011 28 0304 è il numero di telefono. Faccio ascoltare un canto, adesso arriva una chiamata e vediamo chi è.

Allora, ore 21:17, ringrazio Renata che, come al solito, è in ascolto e ha voluto telefonare, parlare anche con me. Poi mi ha chiesto anche di pregare per il Congo, che è la loro nazione di provenienza, e lo faccio volentieri alla fine della trasmissione verso le ore 22:30. Renata è una bambina, è una ragazzina giovane, giovanissima, e mi fa piacere tutto questo. Se c'è qualcuno che vuole ancora telefonare prima che inizi, può farlo. Ripeto, 011 28 0304. Se c'è qualcuno che appunto è in ascolto, può telefonare, fare delle domande. È mio piacere rispondere e quindi così possiamo condividere insieme dei pensieri anche su argomenti che vengono ascoltati durante la settimana. Allora, 011, ripeto, 28 0304 è il numero di telefono.

Allora riprendo il microfono, così vado avanti con l'argomento. Chi vuole telefonare può interrompermi. Ripeto il numero 011 28 03 04. Ho iniziato a leggere due versetti nell'Evangelo di Matteo, in quello che è chiamato il sermone sulla montagna. C'è un altro versetto che vorrei ricordare, parlando proprio del bisogno di Dio che tutte le persone hanno, ed è quello dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5, dove Gesù diceva ai suoi discepoli: senza di me non potete fare nulla. Ora, questi passi biblici che abbiamo considerato evidenziano che diventano consapevoli del grande bisogno che hanno di Dio solo le persone la cui anima ha fame e sete di Dio. Sentite il telefono, mi fermo un attimo, ci risentiamo tra poco. Falso allarme, è caduta la linea oppure qualcuno non ha voluto rispondere. Comunque io sono qua. Stavo dicendo che questi passi biblici evidenziano che diventano consapevoli del bisogno che hanno di Dio solo le persone la cui anima ha sete e fame di Dio. E queste persone che hanno fame e sete di Dio diventano anche consapevoli che solo Lui, Dio, può soddisfare e nessun'altra cosa o nessun'altra persona. Solo queste persone sperimenteranno quella che la scrittura chiama la beatitudine, cioè la piena soddisfazione e il vero appagamento. Ho detto vera soddisfazione e vero appagamento, perché è quella condizione di felicità, di piena realizzazione verso la quale istintivamente tendono tutti gli uomini, seppur in un modo confuso, attribuendo la felicità a tanti oggetti, a tante cose o persone, a obiettivi raggiunti, i quali spesso scoprono però che l'illusione si trasforma e si evolve in delusione e il cuore rimane vuoto e la vita senza significato. E questo, amici in ascolto, è proprio il riflesso di quel bisogno che solo Dio può soddisfare. Voglio dire ancora una volta oggi, questa sera, che uno dei problemi della nostra società è proprio la mancata comprensione del bisogno di Dio. E dobbiamo capire che il problema dal quale deriva l'indifferenza, la superficialità, la noia esistenziale è proprio l'incapacità di comprendere e di interpretare il proprio bisogno di Dio. E questo è un fatto fondamentale sul quale vogliamo riflettere questa sera. Riconoscere che il nostro primo bisogno, e dico il mio primo bisogno, è quello di avere una stretta relazione con Dio il Creatore. La filosofia moderna, che esalta l'uomo e poi predica la fiducia in se stessi, cioè la fiducia nell'uomo. E questa filosofia ha spinto molti a credere che non c'è bisogno di Dio nella propria vita. Sempre più persone affermano che la religione va bene per le persone emotive, per esempio,
E l'uomo ha fiducia in se stesso e non ha bisogno di soccorsi esteriori. Affermano che la fede è una forma di infatuazione psicologica. Dicono che la fede è una stampella di sostegno per le persone deboli, le persone che devono avere una qualche forma di credenza. Oppure dicono la religione e la fede al limite costituiscono una specie di risorsa, di virtù buona per chi ne riceve dei benefici. Ora, questo ragionamento non risolve il problema del bisogno di Dio da parte dell'uomo e non permette alle persone stesse di comprendere lo scopo dell'essere stati creati da Dio a sua immagine e non comprendono il significato della vita stessa. Sfortunatamente, per non dire disgraziatamente, questa generazione così fiduciosa in se stessa, questa generazione che dichiara di non aver bisogno di Dio, ha determinato il maggior numero di criminali, un maggior numero di guerre, di aggressioni, di uccisioni, di alcolizzati, di drogati e anche purtroppo di suicidi, e ha rovinato l'istituzione della famiglia con tante nuove forme di famiglia rispetto ad ogni altra generazione. Amici in ascolto, non sto dicendo delle cose così campate in aria, insensate. Se avete 40-50 anni e guardate indietro, le cose che ho appena dette purtroppo sono la realtà. Amici, questo è il tempo di fare il bilancio degli errori commessi da tutti, intellettuali e non, scienziati e non, ricchi o poveri. In poche parole, è tempo di abbandonare la fiducia in noi stessi e porre fede solo in Dio. E quindi brevemente, se avete tempo, io voglio evidenziare alcuni elementi che costituiscono proprio il bisogno di Dio da parte dell'uomo. Allora, il primo elemento, l'ho definito così, è una caratteristica universale. Ci riguarda tutte le persone, nessuno può dire io non ho bisogno di Dio. Cioè è un bisogno che riguarda le persone, perché tutte, dice la parola di Dio, hanno peccato. E con una sola trasgressione, quella di Adamo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. E tutto questo comporta che la natura umana è già decaduta di per sé, è precaria, è fragile. E questo è il motivo per cui in ogni uomo, ogni donna, è necessario un intervento risolutivo che non può venire da parte degli uomini, deve venire da parte del Creatore. Nel libro di Giobbe, capitolo 14, leggiamo al versetto 1, ripeto, libro di Giobbe, capitolo 14, al versetto 1, leggiamo: l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio di affanni, spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. Con una leggera parafrasi, questi versetti li leggo così: l'uomo nato di donna, vivendo pochi giorni rispetto all'eternità, in preda all'agitazione, è pieno di inquietudine, sboccia come un fiore e avvizzisce, fugge come un'ombra senza fermarsi. E qui ci troviamo di fronte
ad una analisi della vita umana, restiamo colpiti da questa proclamazione che quest'uomo Giobbe fa nel suo dolore, nella sofferenza, mentre, come leggiamo proprio nel libro di Giobbe, viene ridimensionato di tutte le sue ricchezze, è privato di tutti i suoi affetti cari. Giobbe perde tutto quello che ha, tutti i figli, salute, avere, e gli restano solo gli occhi per osservare quello che non ha più, e anche la sua miseria materiale e affettiva. Ma in quella condizione di solitudine, perché nemmeno i suoi amici riescono a comunicare in maniera efficace, in quelle condizioni di smarrimento lui potrà contemplare a viso scoperto, in maniera realistica, la realtà della vita umana e anche la realtà di Dio, al punto da avere una nuova e potente rivelazione di Dio. Getta uno sguardo lucido sulla vita e sull'esistenza umana, come ho già letto prima, dicendo che l'uomo nato di donna vive pochi giorni e sazio di affanni. Ecco qui questa analisi della vita umana spogliata di tutte le sue illusioni. La vita umana sazia di inquietudini, come un'ombra, abbiamo letto, che passa pochi giorni. E qui dobbiamo dire che l'essere umano senza Dio ha un destino difficile e non può trovare riposo, non può trovare pace, appagamento, pur se lo desidera così tanto. E questo per due motivi: un motivo che possiamo dire è esterno all'uomo stesso e un motivo che è interno. Spiego questi due motivi e poi mi fermo. Il motivo esterno è che il mondo nel quale viviamo non è più il giardino dell'Eden, non è più il paradiso terrestre in cui Dio era con le sue prime creature e dove tutto quello che era stato creato era buono. Il paradiso terrestre è stato perso una volta per tutte e ora le persone si trovano in un mondo malvagio e pieno di sofferenze, pieno di dolori, pieno di frustrazioni, angosce, malattie, carestie, guerre, crisi di natura varia e di morte. Ed è difficile vivere una vita serena e senza incertezze. Quindi c'è un motivo, ripeto, che possiamo definire interno, ed è questo: che l'uomo si trova nel mondo di oggi è una situazione in cui tutto quello che aveva avuto alla creazione non c'è più. Il paradiso terrestre è stato perso e il mondo e le persone stesse vivono nella malvagità. E il motivo interno invece è che non possiamo puntare solo il dito contro tutto ciò che ci circonda e diciamo la condizione morale in cui viviamo è terribile, la mancanza di modelli e veri punti di riferimento, il fallimento stesso della religione, come dicono tanti. Io non voglio credere, dice le persone, perché cosa serve la religione? Tante persone hanno fallito e falliscono. Io non voglio essere religioso, io non voglio cercare le cose spirituali. Poi c'è la conseguenza della malvagità del cuore e tanti elementi ed eventi. Spesso, come dico il venerdì, parlo con persone, soprattutto persone giovani, e a volte, grazie a Dio, ci sono alcune che si fermano, fanno delle domande, accettano il regalo del Nuovo Testamento, ma la maggior parte
di queste persone, a parte il fatto che non vogliono ascoltare, non ti lasciano neanche parlare. E parlando con alcuni giovani, una ragazza per esempio, che manifestava tra l'altro enormi problemi relazionali e sociali, e tra l'altro si dichiarava anche religiosa, diceva che ogni tanto leggeva anche gli Evangeli, cercava delle persone di chiesa, come si dice, delle persone che, con le quali parlare anche di cose spirituali, però rigettava ogni principio etico e morale. Dicevo, voglio la libertà, e nella società in cui mi trovo la cerco negli eccessi, nella indisciplinatezza. Malediva tutto, guardava i negozi in una delle più belle vie di Torino, guardava i negozi con le vetrine luccicanti, disprezzava tutto il mondo del commercio. E poi diceva, quando maledico la vita, diceva, penso di essere nel giusto, e io sono diventata così oggi una predicatrice di tutto quello che non va nella società. Sono diventata una predicatrice dell'assurdo. Dentro era disperata, e la Bibbia è molto chiara e dice che l'essere umano è inquieto non a causa di quello che c'è nella società, di riflesso anche, ma è inquieto, è continuamente agitato. La Bibbia dice che l'essere umano è preso da continue brame, da continui desideri, è preso da tanti istinti, da quella che la Bibbia stessa chiama concupiscenze, cioè pulsioni, desideri incessanti, e l'uomo è spinto, quasi dice, come dice Isaia, come un mare in tempesta che non può mai placarsi e schiuma tutte le brutture e tira fuori sfanque e relitti. L'uomo non può mai trovare la pace. Lo stesso profeta Isaia dice, non c'è pace per l'uomo malvagio, per l'empio. L'uomo non può mai trovare pace attingendo dentro di sé, proprio perché ci sono queste passioni, ci sono queste pulsioni, queste brame che lo accecano e lo fanno allontanare da Dio, lo fanno evadere da Dio, dal creatore che lo ha fatto a sua immagine. E tutto questo tiene l'uomo in una continua agitazione, perciò ha bisogno di un intervento esterno, un intervento esterno, altro che appoggiarsi all'uomo, altro che trovare la soluzione nell'uomo, nell'umanesimo. E a questo punto si introduce anche un secondo motivo per cui l'uomo ha bisogno di Dio, ed è un elemento e un motivo di ordine strutturale, cioè tiene conto del modo in cui l'uomo è fatto, del modo in cui è stato creato. Questo motivo, questo secondo elemento, è questo, che l'uomo ha bisogno di Dio perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Puoi leggere questo nel capitolo 1 del libro della Genesi, al versetto 26 e 27, e anche al capitolo 3 della Genesi, versetto 26. E questo significa che senza la presenza di Dio l'uomo è incompleto, e l'ho detto già due o tre volte anche questa sera, non sarà mai soddisfatto. E questo è il motivo che è continuamente alla ricerca della verità. Dicevo stamattina una predica, anche l'ateo che dice di non credere in niente è alla ricerca della verità. L'uomo è nel disordine, è nella perplessità, fino a quando non trova la verità relativa al suo essere, la verità relativa alla sua origine, allo scopo per cui è stato creato, e anche la verità
relativa ai suoi conflitti e al suo avvenire. L'uomo ha bisogno di questa verità, e non solo di verità fisiche, matematiche, verità sociali. L'uomo è incompleto, anche se dobbiamo riconoscere che è una creatura universale. Lo proclamano tutti i salmi, per esempio il Salmo 139, dove è detto che l'uomo è come un prodigio, è una creatura meravigliosa, una realtà meravigliosa intessuta direttamente da Dio. L'uomo non è da buttare via, perché è stato creato da Dio. Certamente a causa del peccato questa immagine di Dio iniziale è sbiadita adesso, e l'uomo è incompleto senza la presenza di Dio. Pur comprenderlo basta che guardiamo indietro verso quello che è il modello iniziale. Se vogliamo capire come funziona un dispositivo, dobbiamo andare alle istruzioni iniziali. Così, guardando al giardino dell'Eden, cosa succede? Nell'Eden l'uomo era completo, perché viveva in un mondo perfetto, e non solo, ma Dio era presente con lui. Dio era unito all'uomo, alla donna, e la Bibbia dice che Dio passeggiava insieme con l'uomo. Genesi capitolo 3, versetti 8 e 9. Non ci viene spiegato come. Spesso le persone telefonano e dicono: ma come mai, come parla Dio, perché potevano ascoltare gli uomini? Ci sono delle indicazioni nella parola di Dio, ma non cerchiamo queste cose qui. Guardiamo a ciò che noi siamo, a ciò che è Dio e a ciò che siamo diventati senza Dio. Quindi non ci viene spiegato in che modo Dio passeggiasse insieme con l'uomo, ma in maniera poetica e anche profetica ci dice che nella brezza del mezzogiorno, è una figura simbolica dello spirito, e io credo che quando quella brezza soffiava nel giardino dell'Eden, pieno di alberi meravigliosi, quali aromi, quali profumi venivano emanati da quei fiori, ma quello era solo un aspetto materiale di un progetto spirituale, dove lo Spirito di Dio voleva continuare a soffiare in questa creatura meravigliosa che era l'essere umano, affinché gli aromi divini si manifestassero attraverso l'uomo, che era posto una direzione verticale del creato, sopra i vegetali, sopra i minerali, sopra gli animali. L'uomo era ed è ad immagine somigliante di Dio, e quando il vento dello Spirito soffiava avrebbe dovuto manifestare i frutti dello Spirito, cioè quest'uomo doveva manifestare e poteva manifestare, quando prima di cadere nella disobbedienza, l'amore, la bontà, la pace, la pazienza, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo, tutte queste cose che, se fossero presenti nel mondo di oggi, qui sulla terra, nella vita degli uomini, la terra stessa sarebbe un paradiso terrestre. E invece il nostro mondo, purtroppo, là dove non c'è la manifestazione della presenza di Dio, è un inferno. Al posto degli aromi celesti ci sono tanfi pestilenziali, c'è lo zolfo, il bitume, quello che viene chiamato il pattume, che vengono dall'abisso, c'è la cattiveria, c'è l'odio, c'è la malvagità, c'è la perversione, c'è l'egoismo, c'è l'ingiustizia, c'è l'impurità di ogni genere. E tutte queste cose, dice Gesù, provengono dal cuore dell'uomo. Non solo questo lo ha detto Gesù, ma ogni persona constata che queste cose provenienti proprio dal cuore dell'uomo e non dagli animali, non attraverso i vegetali, non attraverso i minerali, perché la natura, pur nella sua caducità dell'uomo, conserva ancora il riflesso della gloria di Dio, conserva la firma del Creatore che ci fa dire gloria a Dio, ma nell'uomo vediamo questa contraddizione di fondo, vediamo ancora qualcosa di strano. Allora la verità è che ogni uomo,
ogni donna sarà incompleto, sarà incompleta senza la presenza del Creatore nella propria vita. Sono le ore 21:55, spesso dico il venerdì come passa velocemente il tempo. Spero che qualcuno sia ancora all'ascolto e che abbia anche la possibilità e anche il desiderio di telefonare. Do nuovamente il numero di telefono: 011 28 03 04. Vediamo se qualcuno è in ascolto e anche questa disponibilità per poter chiamare. Vi faccio ascoltare una canzone, Dio con noi. Ascoltiamo questo canto.

Allora, ore 22 e un minuto. Ho ricevuto un messaggio da Anna da Rivoli. Ha detto che sta ascoltando da qualche minuto. Grazie, Anna. Mentre io vado avanti, se c'è qualcuno che vuole chiamare, il numero è 011 28 0304. Ho ancora mezz'ora di tempo. Vi chiedo di seguire quello che sto per dire. Sto parlando di alcuni elementi che costituiscono il bisogno che ogni uomo, ogni donna ha di Dio. Il primo elemento, abbiamo detto che è un elemento una caratteristica generale di tutte le persone che sono state create da Dio e poi sono rimaste a causa della caduta separate da Dio. E Dio vuole che le sue creature siano sempre con Lui. E quindi l'uomo ha bisogno di Dio, malgrado la situazione in cui è venuto a trovarsi. Il secondo elemento è questo, che l'uomo non sarà mai soddisfatto. Secondo elemento del bisogno che l'uomo ha di Dio, non sarà mai soddisfatto fino a quando non comprenderà che è stato creato a immagine di Dio. Quindi l'uomo ha bisogno di Dio perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo l'ho spiegato. Adesso c'è un terzo elemento che è questo, e posso dire che è un elemento di ordine causale, cioè l'uomo ha bisogno di Dio proprio per la condizione nella quale si trova, una condizione che senza Dio, la parola dice, è una condizione di peccato, e la Bibbia dice che senza Dio è una condizione di separazione da Lui. Una condizione di peccato e attenzione è una condizione di morte spirituale. E questo significa ancora che l'uomo è fuori dal disegno, dal progetto di Dio. E questa condizione ha a che fare anche col destino eterno, col destino finale ed eterno. Voglio ripetere questo. L'uomo, perché separato da Dio, nella condizione di peccato, nella morte spirituale, è fuori dal progetto di Dio. E questa condizione ha a che fare anche col destino finale. Questo significa che anche se l'uomo non risolve il suo problema del peccato, per lui il fallimento sarà eterno. Cioè non ci sarà più possibilità di ritornare nel progetto iniziale di Dio per lui. Ora, parlando di peccato, noi dobbiamo allineare i nostri concetti e il nostro pensiero non con le opinioni umane, ma con la parola di Dio, che è eterna, che è vivente, dice la parola stessa, e che è permanente. Perché come tante persone oggi rischiamo di avere tante opinioni riguardo al peccato, ma è soltanto Dio, il Creatore, che può dirci come stanno realmente le cose. E l'uomo ha bisogno di Dio, proprio per la condizione di peccatore. E a questo punto è necessario chiarire uno dei problemi più grandi che le persone hanno quando si avvicinano a Dio per mezzo della sua parola. Gli uomini pensano di essere peccatori solo perché commettono peccati. In un certo senso è così. Cioè, in genere identifica il peccato con un'azione sbagliata o come una semplice leggerezza o semplicemente come un aspetto dell'immoralità o come egoismo. E in fondo ci si giustifica perché ci si basa sui ragionamenti umani, ma davanti a Dio
non esiste alcun giusto e nessuno potrà essere giustificato per via naturale. Perché, amici, il problema, l'ho detto altre volte, non è tanto un'azione sbagliata. Il problema non è solamente il frutto. Gesù dice: il problema è l'albero. Il problema è l'albero sbagliato. Il problema è l'albero malvagio. Il problema sta in ciò che si è prodotto nella natura dell'uomo, nella natura umana. Il problema dell'umanità è proprio il male che è entrato nel DNA, nel patrimonio genetico, nella struttura fondamentale dell'essere umano. E questo male è talmente e profondamente incarnato nell'uomo da passare attraverso tutte le generazioni. E tutto questo ci dice, tutto questo ci deve portare ad avere chiaro il concetto di peccato alla luce della parola di Dio e non delle opinioni degli uomini, non delle opinioni dei pensatori, degli opinionisti. Il peccato, quando ci mettiamo davanti alla rivelazione della parola di Dio che è la Bibbia, è un'attitudine. Il peccato è una inimicizia contro Dio, è il desiderio, come dicevamo venerdì scorso, di autonomia, è il desiderio di indipendenza da Dio, è il voler fare da sé e non volere dipendere da Dio, è opposizione alla volontà di Dio. Ora, questo stato e questa attitudine di conseguenza per l'uomo è una malattia fatale, è come un microbo, è un virus, è come un cancro che infetta tutto l'uomo intero. E questo non è solamente un modo di esprimere pareri o pensieri, non è un'esagerazione. Il peccato prende di mira lo spirito dell'uomo e poi in seguito attacca l'anima e infine il corpo. Diceva una famosa attrice: il mio aspetto è il risultato di tante scelte sbagliate e di tanti amori sbagliati. Il peccato è nell'uomo e attacca la mente, paralizza la coscienza e blocca la volontà dell'uomo. Così il cuore dell'uomo diventa malato nel senso più profondo. Un microbo non resta isolato, ma si moltiplica all'infinito. Il peccato, ha detto qualcuno, è una morte vivente e possiede anche una capacità di riproduzione. E la storia ci ricorda, ci fa sapere, per esempio, che la prima guerra mondiale, circa 20 milioni di morti, fu generato dall'atto di un solo uomo irresponsabile. Così, amici in ascolto, mi spiace che il tempo corre sempre di più, una menzogna, un atto di ira, una parola sproporzionata possono condurre a conseguenze non immaginabili. Quindi dobbiamo stare attenti a tutte queste cose qui. Quando osserviamo un bambino, ho detto altre volte questo, quasi sempre questa piccola creatura attira. Non posso io personalmente fare a meno di pensare e riflettere per qualche attimo: ecco come è puro questo bambino, come è semplice, come è schietto, attira la voglia di abbracciarlo, come emana tenerezza, ecco come ti crea attrazione. È meraviglioso un bambino, nella sua innocenza, nella sua freschezza, nel suo desiderio che avrà poi di conoscere, anche di esplorare le cose del mondo. È tutto bello per un bambino, ma poi io distolgo, anche voi distogliamo per un attimo lo sguardo dal bambino e guardiamo un passante, una persona matura, un vecchio, una donna anziana, con tutte le espressioni e tutti gli sguardi e atteggiamenti, e penso e pensiamo: che trasformazione, che metamorfosi. Ogni bambino
così innocente, così bello, così puro, proprio a causa del peccato perderà quell'innocenza, perderà quella freschezza, perderà quella gioia di conoscere ed esplorare, e piano piano quella che viene chiamata la ruota della Geenna renderà quel bambino come le persone dei nostri giorni, così come descritto dall'apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo capitolo 3. Parole che sembrano essere state scritte questa mattina. Infatti, seconda Timoteo capitolo 3 è scritto dal versetto 1. Paolo scrive: un giovane servitore, ora devi sapere questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, saranno amanti del denaro, saranno vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. E poi dice Paolo: anche da questi allontanati. E pensare che Dio ha progettato l'uomo con un destino eterno di grandezza e di bellezza. L'uomo non può vivere senza il pensiero di Dio, senza bellezza, senza cose vere e reali, senza cose giuste, specialmente quando è giovane. Qualunque sia il suo modo di esprimersi, in fondo è la bellezza e la verità su se stesso che egli cerca. E questo desiderio spiega anche l'attrazione che porta milioni di esseri umani ogni anno a rifugiarsi lontani dalle campagne, dove si cerca calma e tranquillità. Ed è questa stessa sete di bellezza, di realtà della vita, che fa innamorare un ragazzo, una ragazza, che dà un ideale nella vita e una ragione di essere. Ed è ancora lo stesso bisogno di bellezza che lo spinge ad intraprendere delle opere d'arte o di prodezza. Dobbiamo sapere che senza il Signore l'immagine che ci è stata data viene attenuata in una nebbia spirituale, e quindi la capacità di fare il bene è soppiantata da una continua ricerca di potere, del denaro, degli eccessi sessuali. Così tutto cessa di essere un vero uomo secondo la concezione di Dio. Ho detto più volte: se ci fermiamo all'angolo di una strada solo per un quarto d'ora, una città qualsiasi, e osserviamo i visi dei passanti, concorderai con me sul fatto che i bambini hanno quasi sempre uno sguardo delizioso. Gli adolescenti portano ancora l'impronta del dito di Dio, della bellezza del loro viso, anche se è possibile scoprire già qualche segno di rovina della malattia spirituale dell'uomo. Sui visi delle persone di una certa età cercherai quasi invano i frutti, i tratti dell'immagine di Dio, perché si vedono proprio le linee della sofferenza, della disillusione, della cattiveria e anche dell'azione del peccato. E tutto è scritto impietosamente dagli anni vissuti, così come dice anche un detto, ma anche dalla parola di Dio: il viso è la finestra dell'uomo interiore. La vita è bella quando abbiamo Gesù. Le persone che hanno Gesù sono le persone più belle, e così noi possiamo, anche se vogliamo, venire fuori da questa condizione in cui ci troviamo,
per il fatto che il peccato ci ha sempre allontanati di più da Dio. Noi abbiamo bisogno di conoscere il nostro Creatore, abbiamo bisogno di comprendere che siamo stati creati per onorarlo, per glorificarlo, e per fare questo dobbiamo cercare nella nostra vita. Mi dispiace che il tempo è quasi finito, ci sono altri due elementi che dovrei trattare, ma non c'è tempo, probabilmente li facciamo un'altra volta, quindi se ci sentiamo un'altra volta potete ascoltare, così anche avere un quadro completo del bisogno che l'uomo ha di Dio. Sono le ore 22:16, tra poco concludo con la preghiera. Grazie a tutti voi che avete ascoltato, non so quanti siano in ascolto, c'è ancora tempo per una telefonata se c'è qualcuno che vuole telefonare. Ripeto il numero: 011 28 03 04. Telefonate, perché tra poco concludo con la preghiera e vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo. Ogni venerdì, con la grazia del Signore, sono qui dalle ore 17 alle 19:30 con una trasmissione in diretta, con un argomento da sviluppare insieme. La trasmissione intitolata Dialogando sulla Parola. Ricordate, venerdì dalle 17 alle ore 19:30. 011 28 0304. Vediamo se c'è ancora qualcuno in ascolto che vuole telefonare. Arriva adesso una telefonata. Grazie a chi sta telefonando.

0: Se ricordo bene, si chiama Dora, la mamma.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Sei contenta di questo? Sì. E cosa volevi dire ancora?
1: Volevo benedire il Signore perché mi ha detto una mamma con un cuore grande.
0: Sì. Va bene, hai anche dei fratellini, fratelli o sei solo tu come in
1: No,
0: casa?
1: ho due sorelle grandi.
0: Ho capito.
1: Una a Roma e una a Milano.
0: Va bene, va bene.
1: Volevo chiedere un canto.
0: Non ho sentito bene, cosa hai detto?
1: Volevo chiedere
0: Sì, pronto?
1: un canto. Il canto nel suo nome.
0: Non ho capito, non sento.
1: Volevo canto.
0: Si vede che il telefono non prende bene, però io. Un canto?
1: Sì.
0: Ah, ho capito, ho capito. Che canto?
1: Nome.
0: Il sole. Non riesco a comprendere bene. Va bene, ti metto un canto, dai, ti metto un canto. Va bene, grazie Renata, buonanotte, tra poco prego, anche mi ha chiesto di pregare anche per il Congo, va bene? Tante benedizioni per la mamma e tutta la tua famiglia, grazie, grazie che hai chiamato. Buonanotte, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie.

Bene, concludo qui questa trasmissione. Ringrazio anche Renata. Mi dispiace che non ascoltavo bene, si vede che il campo del telefonino non era tanto ampio e quindi non riuscivo a capire bene cosa diceva. Grazie Renata, sei molto gentile, il Signore ti benedica. E quando avete tempo leggete la Bibbia insieme con la mamma, va bene? Auguri anche alla mamma. E come hai chiesto, adesso faccio la preghiera e prego anche per la vostra nazione, il Congo. Signore, grazie per questo giorno che hai voluto donarci, grazie per quello che ci hai fatto vivere, ci hai fatto gioire, ci hai dato anche di esprimere al tuo nome. E questa sera abbiamo parlato anche del bisogno che tutte le persone hanno di te. Signore, tante persone cercano cose, persone, poteri, realizzazioni, godimenti, e non sanno che la cosa più importante è la pace nel loro cuore, per il fatto che cercano la tua faccia, la tua faccia dell'Iddio creatore. Signore, ti prego in questo momento che le persone possano comprendere il loro bisogno. Non hanno bisogno di una religione qualsiasi, hanno bisogno di te. E grazie perché hai mandato Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita, per portare ogni persona a te e nel tuo regno. Grazie perché lì dove il peccato ha rovinato l'esistenza delle persone, la tua grazia è sovrabbondata e porta il perdono, la liberazione, la pace, la comunione con te. Voglio pregarti per questa bambina, Signore, così affettuosa, per Renata. Benedici la mamma, la signora Dora, che domani compie gli anni. Ha chiesto di pregare per la propria nazione, il Congo. Signore, domandiamo la manifestazione della tua benignità su questa nazione particolare, dove ci sono anche tante persone religiose, ma c'è anche tanta magia, c'è tanto male. Signore, grazie per i tuoi figli che sono lì e che predicano l'Evangelo, ma vogliamo pregarti perché gli abitanti sanno scoprire la bellezza del perdono di Dio e la grazia. Grazie perché tu vuoi il bene di tutte le persone. Vogliamo pregarti, Signore, per i capi di governo di questa nazione. Tu ci dici di pregare per chi è in autorità, perché la popolazione del Congo, Signore, possa vivere una vita dignitosa e anche una vita dove viene manifestata la pietà, perché delle persone vogliono così compiere il bene, ma per fare questo hanno bisogno di rivolgersi a te. Benedici in modo particolare questa nazione, ti preghiamo per i più giovani, per i più scoraggiati che si trovano lì. Grazie per questo tempo che mi hai voluto concedere questa sera. Benedici le tante persone che sicuramente hanno ascoltato, anche se non hanno telefonato. Benedici chi ha mandato dei messaggi, la sorella Anna, Signore, e anche Marlene, ho visto che ha mandato dei messaggi, altri, fratello Dante, e anche Norma dall'Argentina. E grazie, Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo. Benedici tutti gli ascoltatori. Voglio pregarti per gli ammalati, Signore, le persone che sono gravemente ammalate, che le tue mani sante siano sopra di loro, ma come ti prego sempre anche sul loro spirito e sulla loro anima. Benedici le persone che assistono, le persone che si trovano in quelle nazioni dove c'è la guerra, Signore, dove c'è la paura, dove c'è la morte, il terrore.
Sostieni queste persone, Signore, e vogliamo pregarti per i capi di governo, perché sanno comprendere il significato della pace e il significato, Signore, di appartenere a te, perché tu vuoi il bene di tutte le nazioni, di tutte le persone, ma sappiamo che il peccato produce tutto questo e noi abbiamo bisogno di cercarti e, come abbiamo detto questa sera, abbiamo bisogno di te, il nostro Dio. Grazie per Gesù che riempie ogni cosa. Grazie per questo tempo, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto al nostro consueto appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello. Nino, benvenuto fra noi.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Ecco, quale sarà il soggetto delle tue considerazioni di quest'oggi?
3: Ma solo una breve anticipazione per dire che è un vecchio problema che ormai va avanti da secoli, ecco, che ha visto spesso il contrasto, diciamo, il cattolicesimo con le posizioni più forti del protestantesimo, che si riguarda, ecco, questa relazione, come gestirla fra fede e opera.
2: Fede e opera, quindi l'annoso problema.
3: Sì, sì, sì, diciamo, disputa, un problema.
2: Bene, ti lascio subito la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere in considerazione un quesito, come dicevamo poco fa con Mario, molto importante, che spesso nasce, non è soltanto riguardo alla storia, ma nasce spesso, ecco, quando si instaura, diciamo, un confronto dottrinale, uno scambio di idee fra gli evangelici e i cattolici. E adesso questo problema, questa considerazione nasce appunto dalla relazione che c'è fra, o che dovrebbe esserci, fra la fede e le opere. E nello specifico fra le affermazioni dell'Apostolo Giacomo nel capitolo 2 e quello dell'Apostolo Paolo in Romani 4. Allora, infatti, perché prendo questi due testi? Perché a molti sembra che fra questi due brani ci sia un contrasto, che Giacomo e Paolo dicono delle cose diverse, ecco. Io credo che ad una lettura superficiale sembrerebbe che Giacomo, in relazione alla salvezza eterna, sostenga la necessità delle opere. Infatti molti cattolici citano questo brano per giustificare la necessità della, diciamo, collaborazione umana per ricevere il perdono di Dio, mentre, ecco, Paolo esclude categoricamente questa necessità stabilendo il principio della sola fede, il principio, come sappiamo, che fu uno dei capisaldi della riforma protestante. Ora, ci sono poi coloro che si servono delle affermazioni di questi due apostoli per sostenere che la Bibbia poi si contraddica in questo ambito, così da giustificare una loro presunta neutralità davanti ad un quesito del genere, sia per stabilire poi anche un'idea e un rapporto con Dio come pare e piace. Prendo dei luoghi comuni, per esempio tanta gente dice importante avere una buona coscienza, non fare del male a nessuno o essere in buona fede, ecco, sarebbero tutte cose legittime, plausibili per giustificare la propria condizione davanti a Dio e davanti a questo quesito. In breve, ecco, chiediamoci, Giacomo e Paolo si contraddicono, come molti affermano? Se non si contraddicono, per ottenere la salvezza vale l'equazione fede più opere uguale salvezza? Oppure l'equazione che la fede è il connubio della salvezza più le opere, la fede cioè che salva suscita le opere, in altre parole? Ora, in primo luogo, una buona ed essenziale norma per capire giustamente qualsiasi testo biblico è quella di considerarlo alla luce del suo contesto. Detto in parole povere, cioè bisogna chiedersi di che cosa sta parlando l'autore, a chi si rivolge, perché sta dicendo certe cose, cosa ha appena detto e cosa dice dopo quello che ha appena detto. Nei primi capitoli, ecco, della lettera ai Romani, Paolo ha dimostrato l'universalità del peccato, e qui credo che siamo tutti d'accordo, e non solo, ma anche l'unicità dell'opera redentrice di Cristo, che è il solo mezzo grazie al quale, come diciamo molte volte da questa radio, ogni uomo può ricevere il perdono di Dio. Tale opera di grazia, con la quale Dio manifesta e soddisfa la propria giustizia, può essere accolta per la sola fede, proprio come un mendicante apre la mano e riceve un dono che non merita. Di conseguenza, dice Paolo, il principio della sola grazia esclude che l'uomo possa vantarsi davanti a Dio. Questo lo leggete, potete leggere molto chiaramente appunto nel capitolo 4 di Romani, ma in tutta la lettera. Per confermare e spiegare meglio questo fatto, Paolo si serve dell'esperienza di due credenti dell'Antico Testamento, Abramo e Davide. Ora, se c'era una persona che, umanamente parlando, poteva vantarsi, questo era Abramo. Ma se si può dimostrare che, secondo la scrittura, come dice appunto Paolo, Abramo stesso non aveva nessun diritto di vantarsi, nessun motivo per farlo, sarà dimostrato che nessuno ha quel diritto e che non c'è nessun motivo di vanto né per lui né per nessun essere umano. E infatti Paolo, evocando un episodio essenziale della vita del patriarca, davanti alla promessa di Dio di dargli una discendenza, Abramo, dice Genesi, ma anche lo riporta Paolo in lettera ai Romani, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Non viene qui citata quindi nessuna opera o merito di Abramo, si parla semplicemente della sua fede, cioè della sua fiducia nella promessa che Dio gli aveva fatto. Infatti, diversi anni dopo questa promessa, cioè quando Abramo, il patriarca, aveva 99 anni e sua moglie Sara 90, Dio gli confermò che loro avrebbero avuto un figlio, da Genesi sappiamo che poi era Isacco, il che avvenne nel tempo stabilito. Dunque, tornando al nostro discorso, in Romani 4 Paolo vuole sottolineare il fatto che Abramo credette in ciò che era, umanamente parlando, impossibile. Una coppia di 99 anni e di 90 anni poteva mai sperare in un figlio? Abramo credette in questo. Ora, in questo modo, dice Paolo, egli mostrò di avere una fede reale e allo stesso tempo divenne anche il modello della fede che Dio gradisce e richiede a tutti coloro che si avvicinano a Lui. Infatti Paolo ribadisce questo fatto e dice in Romani 4, sperando contro speranza, Abramo quindi dimostrò di credere in Dio, cioè che Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Durante l'attesa di Isacco, la fede di Abramo, già accreditata come giustizia, perché appunto lui aveva creduto nelle promesse, ebbe modo di esercitarsi. Infatti, anni dopo, Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, dall'esposizione di Paolo si deduce che un credere superficiale non sarebbe valso alla giustificazione di Abramo. Il tipo di fede che Abramo aveva in Dio fece di lui un uomo approvato, perché imparò a vivere in base alle promesse di Dio. Ora, veniamo al contesto di Giacomo capitolo 2. Mettiamo a confronto questi due autori, questi due testi. In primo luogo va subito notato che il credere a cui si riferisce Giacomo è di natura diversa ed è attribuibile tanto agli uomini quanto ai demoni, questo lo dice il versetto 19. È un credere, cioè, prettamente, puramente intellettuale, teorico. Infatti l'apostolo dice: anche i demoni credono, pur credendo in Dio, ma nello stesso modo tremano davanti a Dio, non fanno la sua volontà. Se ne deduce quindi che Giacomo sta considerando la fede da una prospettiva diversa rispetto a quella che Paolo fa in Romani capitolo 4. Ce ne vengono poi date a questo riguardo due esempi. Il primo è preso dalla vita di Abramo, come ha fatto Paolo, la sua ubbidienza nell'ordine divino di offrire Isacco, il figlio della promessa, come abbiamo detto poco fa, come sacrificio, non rientra nelle categorie di buone opere. Piuttosto dimostrò che la fiducia che Abramo aveva in Dio non si basava sulle circostanze né sulla logica umana, era una fede genuina. Torneremo su questo punto fra un po'. Il secondo esempio concerne l'ospitalità che Rab, una prostituta di Gerico, diede alle spie di Israele. Mettendo a repentaglio la sua propria vita, fece questo gesto. E nel libro di Giosuè, capitolo 2, apprendiamo che la decisione di Rab, cioè di nascondere le spie, nasceva appunto da un cuore che aveva imparato a credere nel Dio di Israele. Come nel caso di Abramo, l'opera di Rab dimostrava che il loro credere del Dio di Israele non era semplicemente intellettuale e teorico, bensì orientato a dare una svolta alla loro propria vita sotto la guida di Dio. Allora, questo tipo di opere, di atti, di scelte rendono compiuta, dice Giacomo, la fede, nel senso che dimostrano che non si trattò di una semplice adesione intellettuale. Ora, prima di giungere a una decisione definitiva sul senso che Giacomo attribuisce ai termini fede e opere in questo brano, bisogna esaminare con più attenzione l'episodio a cui lui fa allusione, che riguarda appunto la vita di Abramo. Giacomo fa la seguente domanda: Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare? Questo episodio in qualche modo sottolinea la prova culminante della fede di Abramo. Infatti, soltanto la sua fede in Dio rende comprensibile l'ubbidienza di un simile ordine, cioè quello di sacrificare il suo figlio. Che la sua opera scaturisce, questa volontà di sacrificio scaturì dalla fede, traspare dal modo in cui informò i servitori delle sue intenzioni. Infatti è interessante notare queste parole di Abramo. Disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo lì e adoreremo, poi torneremo. Capite? Porta lì il suo figlio per sacrificarlo, però ai suoi servitori dice: poi torneremo. Poiché Isacco era il figlio della promessa e la sua discendenza essenziale alla realizzazione del patto della promessa di Dio, Abramo era fiducioso che in qualche modo il ragazzo sarebbe sopravvissuto alla terribile prova cui andava incontro. Quindi il valore della prova come dimostrazione concreta della fede del patriarca. E questo è ulteriormente confermato dalle parole pronunciate dall'angelo intervenuto ad impedire che Abramo uccidesse Isacco. L'angelo gli disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato il tuo figlio, l'unico tuo. Quindi, rivolgendosi a un interlocutore immaginario, giustamente Giacomo afferma: tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. In altre parole, dice Giacomo, la vera fede, per essere gradita a Dio, per essere autenticata, deve andare oltre la dimensione puramente intellettuale. Se è vera, si manifesta nella vita pratica. Se rimane senza opere, essa è morta. In conclusione, possiamo dire che Giacomo e Paolo non si contraddicono affatto. Per esigenze diverse, essi affrontano la relazione fede-opera da due prospettive diverse. Paolo spiega in che modo una persona può essere dichiarata giusta agli occhi di Dio, e ciò avviene solo per fede, non per opere. Quindi dichiara falsa l'equazione fede più opere uguale salvezza. Giacomo invece ci dice di che pasta è fatta la fede che salva. Il suo scopo cioè è quello di condannare la pretesa di chi si immagina di avere fede, mentre il suo modo di comportarsi non dà nessuna dimostrazione che la sua sia una fede vivente. In tal caso si tratta di una inutile e sterile adesione intellettuale. In conclusione, la fede che salva non è mai solitaria. Inevitabilmente porta la persona che crede alla totale e gioiosa sottomissione a Dio, e quindi di conseguenza susciterà le opere.
2: Bene Nino, penso, spero, mi auguro, ecco, che chi non ha le idee chiare su questi soggetti voglia andarci a fondo.
3: Spero che ciò abbia aiutato, abbia contribuito, ecco.
2: Bene, chiudiamo qui l'appuntamento di quest'oggi, grazie per averci seguiti e non mancate al nostro prossimo appuntamento.
3: Anche da parte mia un caro saluto e alla prossima.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.

In questa serie, in cui abbiamo cercato di trattare metodi con i quali noi possiamo insegnare ai bambini misure che li preveniscono dall'incontrare gli ostacoli e le difficoltà che in questo mondo di peccato e la vita ci mette davanti, noi abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo suggerito di addestrare i bambini nelle vie di Dio e abbiamo considerato le nostre responsabilità al riguardo. Abbiamo detto come noi dobbiamo metterci in fase di insegnamento con i nostri bambini, di modo che essi ci diano ascolto come genitori e come maestri, e abbiamo pure discusso il basilare metodo biblico, il metodo dei discepoli e degli apprendisti, di insegnare a fatti e a parole, in cui l'insegnamento non è solo in partito con conferenze e con parole, ma pure col modo che noi agiamo e facciamo le cose, metodo per certo assai più efficiente di conferenze o lezioni impartite oralmente soltanto. Più recentemente, nelle ultime due trasmissioni, abbiamo anche parlato dell'importanza di fronteggiare i nostri problemi e come è importante che i nostri bambini pure imparino questo. Abbiamo considerato il giardino terrestre, dove abbiamo visto Adamo ed Eva cercare di evitare i loro problemi. Fuggirono da Dio, si nascosero e Dio venne sul far della sera ed essi erano nascosti nel folto della foresta. Ma quando furono scovati fuori dal fogliame e messi alle strette, fu loro dimostrato che non potevano più evitare i loro problemi. Mentre Dio penetrativamente li esaminava, ambedue, Adamo ed Eva, lo stesso cercarono di discolparsi. È stata la donna che tu mi hai dato, è lei. È stato il serpente, non te la prendere con me. La colpa è sempre di qualche altro, sono sempre le circostanze e sempre al di là di noi ciò che ce lo fa fare. E di queste cose ne abbiamo parlato e abbiamo pure detto che un genitore deve essere in guardia e stare attento a queste cose e fare ogni cosa possibile per prevenire il bambino da sviluppare tendenze come queste che sono innate nella sua natura peccaminosa. Oggi considereremo un altro problema, quello di disfarsi subito di faccende e di responsabilità spiacevoli, come del resto anche dei propri peccati, senza rimandarli, senza lasciarli lì a imputridire, senza evitare difficoltose situazioni, appunto perché non ci piace tenerne conto. Praticamente ogni persona che viene al nostro centro di consulenza ha difficoltà in questo settore che sono causate dalla loro disorganizzazione. Questo è uno dei problemi più prevalenti. La persona disorganizzata che non sa disporre dei suoi problemi a suo tempo e non sa dirigere le attività della sua vita come dovrebbe finisce presto o poi in uno stato di depressione. E probabilmente, ad eccezione dei problemi coniugali, e non so quanta ne è una eccezione, perché spesso pure quei problemi trovano radice qui dentro, non c'è un problema che venga menzionato più frequentemente nel nostro centro di consulenza come quello di gente depressa. Ora, una persona depressa nel senso di cui io vi parlo non è una persona che è giù di morale, che è malinconica, che ha qualche difficoltà emozionale, che a un certo punto queste emozioni la sopraffanno per un momento, due o per un paio di giorni, ma parlo di persone che hanno cessato di funzionare nelle loro normali attività. Una donna che non cucina più per la sua famiglia, un uomo che ha smesso di lavorare, o di qualche maestro che non può raccogliere più i compiti della propria classe, che non li corregge e li lascia accumulare. Tutto questo comincia con una tendenza che si sviluppa sempre nell'infanzia e che dovrebbe essere estirpata subito. Ci sono per esempio tanti spiacevoli faccende che ai ragazzi non piace di fare. C'è il compito, ci sono le cose che voi gli chiedete di fare nella casa, e a proposito spero che voi assegnate specifiche faccende ai vostri bambini, come portar fuori l'immondizia, passare l'aspirapolvere, apparecchiare la tavola, asciugare i piatti, fare il letto e così via. Ora, questo tipo di cose devono essere fatte regolarmente ogni giorno e a tempo, o cominciano ad accumularsi, e lì è dove le cattive abitudini si formano e sono abitudini peccaminose di questo
questo tipo che tendono a svilupparsi poi in cattive tendenze, in pigrizia, irresponsabilità, irregolarità, oppure si formano attitudini di regolarità, di ordine, di responsabilità o di prontezza. E i genitori dovrebbero essere subito molto accorti e coscienti di questo problema, perché in realtà loro stanno fronteggiando queste cose proprio mentre si formano tendenze che si svilupperanno poi nella vita del fanciullo in depressione. E cosa succede quando una persona è depressa? Cerchiamo di esaminarlo. Diciamo che siete giù di morale e la Bibbia dice che questo succede ogni tanto ad ognuno di noi. Per esempio l'Apostolo Paolo, scrivendo in 2 Corinti 4:8, dice: noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterriti ma non uccisi. E da quello che lui scrive si vede che anche Paolo aveva periodi di alto e basso. La persona depressa è giù di morale, ma questo non significa che deve per conseguenza battersi, non deve divenire depressa. Questo succede quando permette ad un periodo di momentanea tristezza di prendere possesso di sé, di modo che si lascia prendere da sentimenti di scoraggiamento e piano piano cade sempre più dentro il vortice della depressione. Diciamo che un genitore ha un certo numero di responsabilità sul lavoro e diciamo che questo genitore è una maestra di scuola e diciamo che porta a casa i compiti da essere corretti, esami da essere giudicati e pagelle da essere compilate, e a casa già ci sono cataste di cose simili che vengono ad accumularsi l'uno sull'altro giorno dopo giorno, e dopo 3 o 4 classi hanno subito le simile sorte. Ecco che ci sono ormai cataste per ogni dove e nessuno neppure le guarda. Se quella mamma ora al principio è un po' giù di morale, sia legittimamente a causa di qualche malattia o illegittimamente a causa di qualche rimorsa, ora a vedere tutti questi fogli accatastati così, per certo si sente peggio, e così le viene facile di dire: no, non li posso fare, ce ne sono troppi, è troppo per me, e la situazione allora continua a peggiorare e peggiora sempre di più. Ora, un bambino che vede queste cose, che vede un genitore divenire sempre più depresso e ne osserva le tendenze, ben presto comincerà pure lui a formare attitudini simili e a posporre quello che deve fare. Così un genitore, tenendo questo in mente, non si lascerà mai tentare dalla procrastinazione, farà tutto al tempo stabilito ed esigerà che il bambino faccia lo stesso, di modo che non ci sarà opportunità per la depressione di invadere nessuno. Così al bambino gli deve essere insegnato a portar fuori l'immondizia regolarmente ogni martedì e giovedì, a passare l'aspirapolvere ogni sabato o quando voi fissate, ad apparecchiare la tavola ogni sera, a sparecchiare, a fare il proprio letto prima di andare a giocare o prima che guardi la TV, e tutto regolarmente e in tempo. Queste sono abitudini molto importanti, e se per caso voi non avete in casa vostra faccende da assegnare ai vostri bambini, allora dovreste trovare un altro posto dove possano essere così educati. Una delle tragedie della casa moderna è che ci sono così poche cose vitalmente importanti che potete assegnare a un bambino. Nei tempi passati, quando l'agricoltura prevaleva e se non si zappava la terra non si mangiava, diventava un po' più importante per il bambino di andare fuori a far la sua parte. Ma ecco che oggigiorno non abbiamo più queste gravose responsabilità, mentre il bisogno ancora esiste di abituare i bambini a tendenze di regolarità. E così facciamo chiaro: Paolo poteva essere perplesso, ma egli mai permise a questa perplessità di demoralizzarlo,
Egli poteva essere afflitto, sì, ma mai permise che l'afflizione lo abbattesse. Così anche noi impariamo a saperci comportare bene in quei periodi quando ci sentiamo giù di forma, non seguendo i nostri istinti né obbedendo alle nostre sensazioni, ma facendo quello che sappiamo di essere la volontà di Dio per le nostre vite e insegnando ai nostri bambini di fare lo stesso. Signore, questo è difficile, ma permettici di non seguire i nostri sentimenti, ma di seguire i tuoi comandi. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

proprio in questo periodo si è ricordato la prima volta che l'uomo posò i piedi sulla Luna. Che grande avvenimento fu! Mi ricordo che anch'io rimasi alzato quella notte per assistere questo grande avvenimento. Ma, amici, Stefano oggi vi parlerà proprio di questo. Il titolo del tema che tratterà, infatti, è il seguente: sulla Luna. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

0: Quando nel 1971 gli Stati Uniti realizzarono la missione lunare Apollo 15, nella cabina spaziale lanciata verso la Luna, l'astronauta colonnello James Irwin aveva con sé un microfilm che conteneva un patto firmato da amici della chiesa che frequentava, in cui si impegnavano a pregare per lui. Dopo il suo rientro sulla Terra, molti gli dissero: «Abbiamo pregato per te». Sulla Luna ne era convinto. Ecco quello che scrisse l'astronauta: «Le ore che ho passato sulla Luna sono state le più emozionanti di tutta la mia vita. Non perché mi trovavo su quel satellite, ma perché potevo sentire in modo particolare la presenza di Dio. C'erano momenti in cui dovevo affrontare nuovi problemi e l'aiuto fornito da Dio fu sempre immediato. Dio era lì a causa delle vostre preghiere», disse in una riunione convocata nell'Astrodome di Houston. Irwin aveva già scoperto l'importanza della preghiera anni prima della sua avventura lunare. L'astronauta aveva stabilito una relazione personale con Gesù Cristo quando era ancora fanciullo, all'età di 11 anni, e si ricorda la parte importante che ebbe la preghiera nella sua vita. Ecco cosa scrive: «La mia più grande prova personale ebbe luogo nel 1961. Avevo appena conseguito la patente di pilota collaudatore e mi ritenevo uno dei migliori piloti degli Stati Uniti. Durante il mio tempo libero insegnavo a volare a un gruppo di allievi piloti in apparecchi leggeri. Un giorno uno di questi piccoli apparecchi precipitò in un deserto, ma non prese fuoco. Ebbi due gambe rotte, la frattura della mascella, concussione, lacerazioni multiple. La mia prima domanda fu: perché doveva capitare proprio a me? Mentre giacevo in ospedale, avevo tutto il tempo necessario per pregare. Pregai di poter comprendere il perché dell'accaduto e di poter rimettermi presto. E Dio rispose. L'amore di Irwin per l'aviazione lo portò eventualmente a contatto con i programmi spaziali, dove la sua promozione fu rapida. Nel 1966 divenne comandante di un modello sperimentale di una cabina spaziale lunare e nel 1971 fu eletto a far parte della missione lunare Apollo 15. Mentre si preparava per il volo interplanetario, l'astronauta Irwin chiedeva l'aiuto di Dio. Quando la missione fu completata con successo, ringraziò gli uomini che avevano costruito la cabina spaziale e quelli che avevano avuto la loro parte nell'operare tutti i sistemi di controllo durante il volo. Ma più importante, ringraziò Dio per avergli concesso d'aver parte in quella grande missione che permise a lui e ai suoi colleghi di lasciare la Terra e di esplorare una piccola parte del suo cielo. I medaglioni che portavano i membri dell'equipaggio di Apollo 15 avevano incisa la scritta: «Il volo dell'uomo attraverso la vita è sostenuto dalla sua conoscenza». Il colonnello Irwin, commentando su questo, ha aggiunto: «Infatti, il mio volo attraverso la vita è stato sostenuto dalla mia conoscenza di Gesù Cristo». Alla luce di questa testimonianza dell'astronauta, non possiamo sorprenderci che il suo salmo preferito sia il Salmo 121, che comincia: «Io alzo gli occhi ai monti. Donde mi verrà aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra». E tu, caro amico in ascolto, condividi la fede dell'astronauta? Ti rivolgi al Signore quando hai bisogno di aiuto? Tu pure, come Irwin, puoi stabilire un'intima relazione con Dio. Farai questo quando riconoscerai di essere un peccatore e di aver bisogno di un Salvatore. La tua prima preghiera deve essere questa: «Signore, salvami, sono un peccatore». E poi devi accettare per fede Gesù come Salvatore e Signore nella tua vita. Gesù ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Quando l'astronauta ritornò dal suo viaggio sulla superficie della Luna, qualcuno gli domandò: «In che tipo di Dio credi ora?» Irwin rispose: «In un Dio molto personale». Ecco quello che scrisse ancora l'astronauta: Quando mi trovavo lì, sulla superficie della Luna, vedevo la Terra. Dalla Luna sembrava delle dimensioni d'un uovo. E mentre cominciai a camminare sulla superficie della Luna, cominciai a sentire qualche cosa che non avevo mai provato nello stesso modo prima. Così, dissi a me stesso, c'è qualcun altro qui sulla Luna. Deve essere Dio. Posso affermare a chiunque che dopo una tale esperienza non si può mai più essere quelli di prima. Sono sicuro che se voi vi trovaste come me sulla superficie della Luna, avreste provato quello che ho provato io. Sono anche sicuro che voi pure avreste detto ci deve essere un Dio. Mi dissi pure se eventualmente tornerò sulla Terra, lo devo dire a tutti, Dio esiste. Guardandomi attorno, lì sulla Luna, ragionavo così. Qualcuno deve certamente aver creato tutto quello che vedo. E aggiunsi pure, se qualcuno ha creato tutto quello che vedo, perché lo ha creato? Pensai, c'è solo una risposta a questa domanda. Lo deve aver creato per adempiere un suo proposito. Così, continuai a ragionare, se questo è vero, ci deve essere un proposito o uno scopo per ognuna delle nostre vite. E poi pensai, questa deve essere la ragione per la quale così tanti non riescono a trovare la vera felicità. Non stanno adempiendo lo scopo per il quale sono stati creati su questa terra. E così, sulla superficie della Luna mi dissi che peccato che gli abitanti della Terra non si rendano conto di questa verità. Quando ritorno sulla Terra devo dire loro quello che ho scoperto. Devo cercare di farli realizzare che Dio vive e che Dio ha uno scopo che loro devono adempiere nella loro vita. Sono sicuro, aggiunge l'astronauta, che se voi foste stati sulla Luna, voi pure vorreste dire a tutti, ascoltatemi, non potrete mai godere vera felicità finché non comincerete ad adempiere lo scopo per il quale Dio vi ha creati su questa terra. Parlate a Dio, chiedetegli di rivelarvi perché vivete e qual è lo scopo della vostra vita. Caro ascoltatore, la testimonianza dell'astronauta è dopo tutto la testimonianza di ogni vero credente. Solo quando ritorniamo a Dio in umile ravvedimento possiamo cominciare a intravedere lo scopo della nostra esistenza quaggiù. Senza questa chiave, la nostra esistenza sarà confusa e senza orientamento. L'uomo peccatore è alienato da Dio e tutti i suoi mali provengono da questo fatto. Per ritrovare il nostro equilibrio spirituale, per poter comprendere lo scopo della nostra esistenza, dobbiamo essere riconciliati con Dio tramite l'opera di redenzione e la persona del Signore Gesù Cristo. Proprio questo l'Apostolo Paolo ci esorta a fare nella sua seconda epistola ai Corinti, quando scrive: vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Caro ascoltatore, questa urgente esortazione è diretta a te pure. Non trascurarla.
1: Amico ascoltatore, sono cose molto importanti quelle che succedono oggi e sono sempre cambiate, ma ricordati una cosa che non cambia mai: la parola di Dio. E la parola di Dio ancora oggi ti dice che se tu credi nel Signore Gesù sei salvato. Se quello che hai ascoltato ti ha incuriosito oppure ti ha interessato o forse non hai capito qualche cosa, non rimandare a domani. Prendi carta e penna e scrivici i tuoi dubbi, le tue perplessità. Ti aiuteremo a conoscere Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase ultime parole di Gesù su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27,46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15,34. Ma in Luca 23,46 leggiamo così: «Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Giovanni 19,30 invece riporta: «È compiuto» come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: «Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito». Quindi, abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?» evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti, che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni «è compiuto» e quella riportata da Luca «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito» possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto» dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni, «ho sete», come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante. Ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana. Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Ehrman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta, ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva lor parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce, non mediante la preghiera e il digiuno». Or com'essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscuotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose: «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te».
3: Cari amici,

0: Amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti. Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è un uomo come gli altri, chiamato a servire Dio e ad esercitare una grande fede in Lui, fede che potremmo definire tranquillamente il motore primo della vita intima di Müller e anche dell'orfanotrofio da lui fondato per sovvenire ai bisogni dei fanciulli privi di genitori, ma soprattutto per mostrare al mondo intero come non si riponga in vano la fiducia nel Signore. La provvidenza divina, d'altro canto, si dimostra perfetta ed inesauribile, specialmente nei periodi di ristrettezze, durante i quali non viene fatto altro sforzo se non quello di pregare Dio con fiducia. E la risposta arriva sempre e puntualmente.

Negli ultimi mesi del 1838 sembrava che Iddio volesse metterli a più severa prova per conoscere se confidavano in lui solo. Non di rado nelle mani dei dirigenti rimaneva appena un mezzo penny per le tre case. Ma nessuna notizia trapelava fuori dell'opera e anche a coloro che domandavano informazioni con l'intento di aiutare non si palesava la cosa. Una sera un fratello si azzardò a chiedere come sarebbe stato il bilancio annuale. Favorevole come il precedente? La risposta calma ed evasiva di Müller fu: sarà come piacerà al Signore. L'avere detto di più sarebbe stato fare appello all'uomo e perdere quindi di vista il grande scopo che si era proposto, cioè provare a tutti che si è sicuri confidando solo in Dio. Quelle ristrettezze non lo sorprendevano e non gli procuravano delusione. Egli aveva previsto di incontrare grandi difficoltà e le considerava essenziali all'istituzione perché fossero di testimonianza al Signore che ascolta la preghiera. Coloro che conoscevano poco la vita interna dell'orfanotrofio avranno senza dubbio attribuito la regolarità degli aiuti ai rapporti annuali stampati e distribuiti o ad altre informazioni verbali che potevano essere considerati come degli appelli per soccorsi. Certamente la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali servì a far conoscere l'opera, ma non come appelli al soccorso, tant'è vero che spesso, dopo tali pubblicazioni, i fondi scendevano al più basso livello. Lo scopo principale fu, sempre e soltanto, la testimonianza della fedeltà di Dio. Nell'autunno del 1839, la debolezza fisica allontanò di nuovo Müller dal lavoro attivo. Si recò in varie città della Germania e infine a Plymouth. Iddio aveva preziose lezioni da insegnargli e queste si imparano meglio alla scuola dell'afflizione. Nel febbraio del 1840 un nuovo attacco del male e una missione in Germania condussero Müller per 5 settimane sul continente. Ad Eimersleben abitò in casa del padre, che trovò molto indebolito. Soggiornò nelle 2 stanze che aveva occupato 20 anni prima, quando il peccato lo teneva nei suoi lacci. Che differenza questa volta! Vi passò la maggior parte del tempo in preghiera o nella lettura della parola. Si recò anche a Wolfenbüttel e rivide l'osteria dalla quale era fuggito pieno di debiti all'età di 16 anni. Pensando al suo vergognoso passato, il suo cuore traboccava di gratitudine a Dio che lo aveva liberato dal male. Un'insolita tenerezza gli fu dimostrata dal padre, che certamente si rendeva conto di quanto quel suo figliuolo amasse veramente Iddio, e non con forme religiose esteriori, ma col cuore, secondo la volontà di Dio. Sentì anch'egli questo richiamo ad una vera spiritualità? Questo fu il loro ultimo incontro, poiché il padre morì il 30 marzo dello stesso anno. Lo scopo di quel viaggio in Germania era quello di trovare altri missionari da mandare nelle Indie orientali. A Sandersleben incontrò il suo amico Stahlschmidt e trovò anche un piccolo gruppo di discepoli che si radunavano segretamente per timore della polizia. Müller, che ora viveva in Inghilterra, dove si respirava aria di libertà, sapeva molto poco dell'intolleranza religiosa che esisteva in un paese che pure si diceva cristiano, ma dove ogni libertà di culto era soffocata. 11 anni prima, quando il servo del suo amico era venuto a Sandersleben, aveva trovato appena 2 o 3 persone che si riunivano col suo padrone, e quando il gruppo divenne un po' più numeroso, uno di loro fu chiamato davanti al magistrato e, come agli apostoli nei primi giorni del cristianesimo, gli fu proibito di parlare nel nome di Cristo. Ma quei discepoli, sapendo che dovevano ubbidire a Cristo piuttosto che agli uomini, continuarono a riunirsi nonostante le visite dei poliziotti e nonostante le multe del governo, pur così severe. Quelle riunioni erano tanto segrete da non avere né luogo né ora stabiliti. Müller incontrò quei credenti perseguitati, riuniti nella camera di un umile tessitore dove non vi era che una sola sedia. I 25 o 30 presenti si sedevano come potevano, sul telaio o intorno ad esso, oppure restavano in piedi perché il telaio occupava oltre la metà dell'ambiente. Ad Halberstadt Müller trovò 7 grandi chiese protestanti, ma nessun pastore che desse prova di una pura fede. Ai pochi veri credenti era proibito di riunirsi fra di loro.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

ti auguro anche oggi il buon ascolto, il ben sintonizzato, il benvenuto in questa trasmissione che si intitola, come diceva anche lo spot introduttivo, Punto Radio, e che conosci se ci segui da un po' di tempo perlomeno. Quello di oggi è il numero 73 della nostra trasmissione ed è anche l'ultimo riservato ad un tema che stiamo trattando già da tre trasmissioni a questa parte, cioè la risurrezione di Cristo, argomento di estrema riflessione, estremamente importante da un punto di vista cristiano, ma credo anche da un punto di vista umano, perché le due cose vanno sempre a braccetto. Quindi se vorrai anche oggi accordarmi la tua fiducia, la tua amicizia, potremo trascorrere insieme mezz'ora, il tempo di durata di questa trasmissione, e trattare insieme questo importante argomento. Hai mai riflettuto sul fatto che c'è un che di patetico in qualcosa che non ha un futuro? Si tratti di una persona, di un rapporto, di un'esperienza o di una istituzione. Il suo valore risiede nel fatto di avere un futuro e non soltanto un passato. Guarda negli occhi una persona che non ha niente da aspettarsi. Una persona la cui risata, la cui soddisfazione, la cui produttività si basa su cose del passato. Renditi conto del vuoto attuale dietro ai suoi sforzi energici di rivivere gioie e conquiste del passato. Identificati con il senso crescente di inutilità che rende più debole la sua presa sul presente e la spinge a rivolgersi a tutto ciò che le rimane, i suoi ricordi. Il 15° capitolo della prima lettera ai Corinzi parla vigorosamente a chi è afflitto da questo genere di disperazione e dà grande importanza alla storia. Ma la storia in questione non riguarda soltanto il passato, è una storia che ha un futuro. Paolo scrisse: «Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati». Ma a ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Vorrei considerare ora ciò che dobbiamo aspettarci come conseguenza della risurrezione fisica di Cristo dai morti.

Nota che Paolo ha scelto parole ed idee che fanno pensare ad un futuro, piuttosto che parlare di morte o di dipartita, riferendosi allo stato delle persone scomparse. Paolo parlò di gente addormentata. Anziché considerare la risurrezione di Cristo come un avvenimento del passato, egli la vide come la primizia, la prima porzione di una grande futura messe di risurrezioni dei morti. Usando una similitudine moderna, potremmo paragonare la risurrezione di Cristo ad un grande getto che rivela la presenza di un buon pozzo di petrolio. Il getto iniziale non è tutto il petrolio. Il motivo per fare festa è dato dal fatto che il getto iniziale è una promessa di tanto altro petrolio. Ecco dunque che cosa disse Paolo riguardo alla risurrezione di Cristo. Essa è una promessa di ulteriori risurrezioni future. Alla luce di questo, Paolo proseguì dicendo che come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. In altre parole, proprio come moriamo a causa di Adamo, così vivremo a causa di Cristo. Come Adamo rese certa la nostra morte, così Cristo rende sicura in egual misura la nostra risurrezione.

ora si impone una domanda. L'uso della parola tutti indica forse che tutti quelli che vivono e muoiono risorgeranno dai morti per sperimentare la vita eterna? No. Una lettura attenta di questo brano e di altri ancora dimostra che non tutti risorgeranno a vita. Ciò che questo testo fa capire è che tutti quelli che usciranno dalla tomba per sperimentare la vita eterna risorgeranno tramite Cristo. Questa risurrezione selettiva dei morti è messa in chiaro dal versetto seguente: ma a ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta.

Questa affermazione è specifica e significa che quelli che possono aspettarsi di risorgere dai morti per essere con Cristo sono coloro che gli appartengono. Il riferimento è coerente con il resto del Nuovo Testamento, in cui si afferma che la maggior parte delle persone non è di Cristo, essendo infatti schiava del nemico di Cristo. Perciò, non appartenendo alla sua famiglia, tutte queste persone risorgeranno per sperimentare un giudizio terribile e irreversibile. Farai tu parte del popolo di Cristo quando egli tornerà? Devi affrontare di petto questa domanda. Non puoi sfuggirla, perché se la eviti ora, significa che dovrai affrontarla in futuro. Sì, sta per arrivare il giorno in cui tutti quelli che sono di Cristo saranno risuscitati a vita. Quelli che non sono suoi saranno risuscitati in vista del giudizio e del disonore. Non prendere alla leggera questo fatto. Se non sei figlio di Dio, avrai lo stesso un futuro, ma non sarà buono, anzi sarà del peggior genere possibile. Se non confessi col cuore che Cristo è Salvatore e Signore, allora la morte ti separerà da quelli che ami in terra e da quelli che ti amano in cielo. Per coloro che appartengono a Cristo, comunque, la risurrezione di Cristo offre non solo una promessa di ulteriori risurrezioni, ma anche un futuro di vittoria finale. E questo è l'argomento che tratteremo dopo una breve pausa musicale nell'ultima porzione di questo numero di Punto Radio, nel quale trattiamo ancora la risurrezione di Gesù.

parlato dunque di un futuro di vittoria finale. Legge attentamente la seguente affermazione di Paolo. Parlando di Cristo scrisse: «Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte». E ancora sto leggendo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 15, quello che abbiamo analizzato con tanta attenzione in queste quattro trasmissioni di Punto Radio riservate alla risurrezione di Gesù. Non è una gran scoperta il fatto che non capiamo tutto ciò che Paolo stava dicendo. Ci troviamo davanti solo poche parole che tuttavia intendono rappresentare un cambiamento totale di ambiente e di natura umana. E con queste parole è descritta una condizione utopistica che va ben al di là della nostra più fervida fantasia. D'altronde, come potrebbe il Signore progettare qualcosa che non vada oltre la nostra immaginazione? In ogni caso, il brano spiega molto chiaramente che a Cristo è affidato il ruolo di un vittorioso capo di Stato che, sulla base della sua morte e risurrezione, ha già reso sicuro il risultato finale della storia umana, come noi lo conosciamo. A causa della sua morte e risurrezione, Cristo ha già preordinato che tutte le forze nemiche e persino la stessa morte saranno infine gettate nello stagno di fuoco, così come potrai rileggere con calma nel libro biblico dell'Apocalisse al capitolo 20. Quando ciò succederà, non esisterà più nessuna minaccia per il popolo di Dio. C'è un significato molto profondo collegato a questa idea, perché infatti l'apostolo Paolo proseguì nella descrizione della vittoria finale promessa dalla risurrezione di Cristo, proprio in quello stesso capitolo 15. E allora andiamo a leggere il seguito di questo capitolo, là dove ci eravamo fermati poco fa. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè i piedi del Figlio. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa, cioè Dio stesso, ne è eccetuato. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui, cioè a Dio, che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Di nuovo non sappiamo con esattezza tutto ciò che questo vuol dire, ma possiamo azzardare qualche idea abbastanza sicura. Possiamo essere certi, per esempio, che il giorno in cui Dio sarà tutto in tutti, come dice il brano, non ci saranno più minacce di guerre nucleari, né problemi di trovare casa, né odi razziali, né violenza in Irlanda o in Libano o per le strade di Chicago. Nel giorno in cui saremo tutti sottoposti a Dio, non ci saranno più mogli o bambini maltrattati, non ci saranno più mariti infedeli o irresponsabili, non ci saranno più malattie, né tumori, né malattie cardiache. Sarà davvero qualcosa che non abbiamo mai conosciuto prima. Saremo tutti diversi e tutto sarà diverso. Poi saremo finalmente sottoposti al grande Dio che fece risorgere suo Figlio dai morti. In quel giorno non ci sarà più bisogno di nessuna forma di governo. Secondo il brano in questione, non ci sarà nemmeno bisogno di una forma amministrativa del governo gestito da Cristo stesso. In quel giorno, infatti, Dio sarà tutto in tutti. È la risurrezione di Cristo che assicura questo a tutti noi. Quelli che sono in Cristo avranno questo tipo di futuro. Tutto questo comporta poi un'altra speranza, che è pure strettamente collegata alla risurrezione di Cristo, e cioè un futuro corpo nuovo. Ma questo è il tema che tratterò con te fra una manciata di secondi, dopo aver fatto una piccola pausa musicale.

Legge attentamente tutte queste affermazioni selezionate dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi ancora nel capitolo 15. Cominceremo coi versetti da 35 a 38. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo, come lo ha stabilito. Poi andiamo ai versetti 41 e 42. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Veniamo poi al versetto 44. È seminato corpo animale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, c'è anche un corpo spirituale. Concludiamo queste letture, dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 15, con il versetto 49. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Tutto ciò ha un significato che va al di là della nostra immaginazione. Ma anche in questo caso possiamo rallegrarci fin d'ora per alcune cose che la risurrezione di Cristo ci ha assicurato. Possiamo cominciare a dire addio, denti storti, gambe corte, stomaci malati, occhi deboli. Se anche vi abbiamo tollerati in questa vita, non vi avremo fra i piedi in quella a venire. In base a questo brano, credo che non sia necessario né saggio da parte nostra supporre che il nostro corpo di risurrezione sarà come il corpo di risurrezione di Cristo. Il fatto che dopo la risurrezione egli potesse passare attraverso muri e porte sprangate non è una prova che egli stesse modellando il suo corpo celeste. Egli poteva fare cose di quel genere anche prima della sua morte. Io sono convinto che il corpo celeste sarà appunto celeste, del cielo. Ma perché mi soffermo su questo? Perché è proprio ciò che Paolo stesso scrisse. Egli usò l'analogia del seme che viene messo sottoterra per spiegare che ciò che viene fuori dal suolo è ben diverso da ciò che vi entra. Chiaro, no? Basta fare il confronto fra il seme di una mela e il melo, o fra un granello di frumento e un gambo dello stesso, o fra un bulbo e un fiore. Alla luce di questi fatti, ha senso preoccuparsi del nostro aspetto attuale o di come salvaguardare la nostra salute o di come superare una malattia acuta o cronica ora, se prima non abbiamo messo a posto il nostro rapporto eterno con il Figlio di Dio? Ha senso preoccuparsi di una guerra nel terzo mondo o della sicurezza finanziaria o dell'inquinamento dell'ambiente o delle prossime elezioni se prima non ci siamo messi a posto con Cristo che risuscitò fisicamente dai morti? Per il tuo bene, fai in modo di disporre le tue priorità nell'ordine giusto. Poni in Cristo la tua fiducia per il futuro e troverai che Egli, a sua volta, ti darà tutto l'aiuto interiore ed esteriore di cui hai bisogno per vivere.

Siamo così di fronte all'ultima promessa citata da Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Si tratta di un futuro per opere che contano. Paolo scrisse, a conclusione di questo capitolo, siamo al versetto 58, «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Questa promessa viene fatta a fratelli e a sorelle in Cristo come incoraggiamento a rimanere fermi nel loro impegno per Gesù e anzi un ordine ad andare avanti nell'opera del Signore. È una promessa che quest'opera non sarà sprecata. La risurrezione fisica di Cristo dai morti costituisce la promessa che tutto ciò che viene fatto in nome dell'amore e della verità di Cristo durerà. Non è forse questa la cosa che interessa veramente? Io ho degli appunti davanti a me sulla scrivania. Su uno di essi c'è questa domanda: che cosa fai oggi che sarai contento di avere fatto fra 10.000 anni? Un altro dice: quello che conta è ciò che dura. Paolo disse che la tua opera per Cristo non è insignificante o senza valore finale. La risurrezione fisica di Cristo ne è la garanzia. Ma permettimi di dirlo nella forma inversa: la risurrezione fisica di Cristo è anche la conferma che tutto ciò che è fatto senza Cristo non durerà. Sarà uno spreco eterno. Tutto ciò che si fa per evitare la morte, per mascherare l'invecchiamento, per costruire la vita su principi egocentrici, è destinato alla fine a fallire. Ti lascio qualche domanda per concludere questo, non solo questo numero di Punto Radio, ma questo breve ciclo di 4 trasmissioni inserite in Punto Radio e dedicate alla risurrezione di Cristo. E ti ricordo, siamo passati via via in queste 4 puntate sulle prove che confermano l'autenticità della risurrezione, sulla potenza di tale risurrezione, sulle implicazioni logiche ed oggi sul futuro. Allora ecco le domande per concludere. Stai prendendo sul serio il messaggio della risurrezione? Hai accettato Cristo come tuo liberatore? Stai vivendo e lavorando con Lui in attesa di tutto ciò che la sua risurrezione fisica promette? Hai un futuro o soltanto un passato? Hai trovato per te nella risurrezione di Cristo la promessa di una risurrezione futura, della vittoria finale, di un nuovo corpo, di opere che contano? Bene, ti lascio a riflettere e rifletto anch'io su questo tema che mi è tanto caro, nella speranza di riaverti con me anche nel prossimo, il 74esimo numero di Punto Radio. Ti invio un forte, calorosissimo abbraccio, grazie per avermi seguito, al prossimo numero, ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio, ancora una volta, è con te, felice di essere di nuovo in tua compagnia e grato della tua scelta di tornare fedele e puntuale come sempre. Nel caso invece che questa fosse la prima, primissima volta hai sentito questa sigletta, questa musichetta che ti è piaciuta, hai continuato ad ascoltare, adesso eccomi qui e io farò del tutto per invogliarti a continuare a rimanere all'ascolto.

Come saprai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Stavolta ci ho azzeccato. Le ultime due o tre volte, chissà perché, una volta ho nominato l'Esodo, un'altra volta un altro libro totalmente diverso. Stavolta invece ci ho azzeccato, ho detto giusto. Libro del Levitico, secondo capitolo. L'abbiamo iniziato, l'abbiamo quasi concluso, questo secondo capitolo, ma c'è ancora qualcosina da dire, qualcosa di molto interessante e molto importante.

approfitto di questa pausa, o di questo, no pausa, perché abbiamo appena iniziato, che vuoi, già fa la pausa, di questo interludio musicale per ringraziare chi ci scrive, ringraziare coloro che prendono del tempo, carta, penna, e buttano giù due righe, quattro, cinque, a volte pagine, dobbiamo dire. Ci fa piacere, anche una sola riga o dieci pagine, sia l'uno che l'altra, sono più che benvenuti.

Dicevo che abbiamo la volta scorsa iniziato il secondo capitolo e l'abbiamo praticamente quasi terminato, ma ci sono due o tre cosine che ancora vorrei dire. Ricordi, abbiamo parlato la volta scorsa di fior di farina, di lievito, di miele. Il fior di farina, ti ricordo, era un ingrediente non facile da trovarsi o da fare. Era molto più facile pestare del grano e ottenere della farina un po' spessa, grezza. Il fior di farina richiedeva tempo, richiedeva impegno, richiedeva applicazione. Dio non, nell'offerta non voleva lievito né miele. Perché? Perché sia l'uno che l'altro, il lievito è chiaramente qualcosa di acido e il miele lo diventa, rovina l'impasto. Il lievito nel linguaggio biblico è simbolo di peccato, di compromesso. Quindi Dio vuole il fior di farina, vuole il meglio, desidera il nostro impegno, la nostra disciplina. Non desidera peccato, non desidera compromesso. Ma ci sono altre cose che vengono nominate nel secondo capitolo. Per esempio, l'olio. L'olio deve essere presente in questa oblazione, in questa offerta di cui si parla nel secondo capitolo. Per esempio, se offrirai un'oblazione di pasta cotta al forno, il fior di farina, quindi il meglio, sia preparato in focacce azime, senza lievito, quindi intrise d'olio, e in schiacciate azime unte di olio. Se la tua oblazione è un'offerta cotta alla piastra, il fior di farina intriso d'olio sia azimo. La taglierai in pezzi e vi spargerai sopra dell'olio. È un'oblazione. E ancora, se la tua offerta è un'oblazione cotta in pentola, il fior di farina lo preparerai con olio. Quindi, come vedi, l'olio era parte integrante di questa oblazione, di questa offerta. O l'olio sparso, oppure mischiato nella pasta. Insomma, in un modo o in un altro, l'olio doveva essere presente. Di nuovo, nel linguaggio biblico, così come il lievito rappresenta il peccato, il compromesso, nel linguaggio biblico l'olio rappresenta la persona dello Spirito Santo. La persona è l'opera dello Spirito Santo. È una delle immagini più belle, devo dire, della Bibbia. Al contrario, contrariamente a quello che normalmente si pensa, lo Spirito Santo non è una forza, un'energia, una nuvola, un vapore. Nulla di tutto questo. Se hai queste immagini, questi concetti dello Spirito, fai quello che vuoi, ma buttali via. Lo Spirito Santo è una persona. Non è solo un'energia. Lo Spirito dà potenza, ma non è squisitamente qualcosa di etereo. Non è un'onda magnetica, è una persona. Così come Dio è una persona, così come Gesù è una persona. Il cristiano non può essere tale e non può portare avanti la sua vita da cristiano senza l'intervento, senza la presenza, senza l'opera, senza l'aiuto della persona dello Spirito Santo. Si diventa cristiani, si diventa discepoli di Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo. Si prosegue nel cammino cristiano grazie all'opera dello Spirito Santo. Ci si rende conto di essere figli di Dio grazie all'opera dello Spirito Santo. Nel nostro cammino di disciplina, di consacrazione, la meta è quella di assomigliare sempre più a Cristo. Ma anche qui non possiamo fare a meno dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito deve essere parte integrante della nostra vita, della nostra consacrazione, della nostra offerta. Ripeto, lungi dall'essere un'energia, un'influenza eterea, un vapore, una nuvola,
Lo spirito è una persona. Una persona dolce. Una persona amabile. Una persona che è pronta a starti accanto. Gesù lo chiama infatti il Consolatore. O in un termine un pochino più tecnico, più difficile, il Paracleto. Il Paracleto ai tempi di Gesù era l'avvocato difensore, colui che stava accanto all'accusato e lo difendeva. Il Paracleto, lo Spirito, è colui che ci accompagna, colui che ci sta accanto. Ripeto, deve essere parte integrante della nostra vita. Prima di procedere, rileggendo il testo, mi è venuta in mente una domanda, un quesito. Capisco come mai il Signore non voglia lievito. Abbiamo già visto che il lievito nel linguaggio biblico è sinonimo di peccato, di male. Ma il miele? In fondo il miele è qualcosa di buono, è un alimento naturale. È dolce. È salutare. Come mai il miele, al pari del lievito, viene escluso da questa oblazione, da questa offerta? Ci hai fatto caso? Te la sei posta questa domanda? Credo che la ragione sia abbastanza semplice. Ripensandoci, lì per lì non mi veniva, non capivo. Il miele ci parla della dolcezza naturale. Il miele ci parla in qualche modo dell'ipocrisia, della maschera che spesso noi ci mettiamo, che indossiamo, per apparire agli altri ciò che non siamo. Dio non vuole il lievito perché rappresenta il compromesso, il peccato e il male, e non vuole il miele perché è una dolcezza naturale, non spirituale. Infatti, mi sembra che questo sia confermato quando Dio dice: né lievito né miele farete salire, né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Li offrirete al Signore come un'offerta di primizie, ma non saliranno sull'altare come profumo gradito. In tante altre occasioni si dice che il fumo che saliva era un aroma che a Dio piaceva. In questo caso, il fumo del lievito e del miele Dio non lo vuole. Non è gradito. Una cosa non solo gradita, ma essenziale, invece, era il sale. Ogni tua offerta di oblazione la salerai con il sale, e non farai mancare il sale del patto del tuo Dio nella tua oblazione. In ogni tua offerta offrirai sale. Interessante. Così come l'olio, sembra che il sale fosse elemento essenziale, parte integrante dell'offerta, dell'oblazione. Ora, se ci pensi, il compito del sale è esattamente l'opposto del lievito. Il lievito fermenta, rovina tutta la pasta. Se vogliamo pane alzimo, non possiamo avere lievito. Il sale invece, per sua natura, cosa fa? Ovviamente, basta pensare al prosciutto. Previene il decadimento.

Questo mi aiuta a capire meglio, spero che aiuti anche te, l'affermazione di Gesù ai suoi discepoli e a tutti noi che ci chiamiamo cristiani. Voi siete il sale della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, Maurizio. Ci sono ancora alcune cosine che vorrei dire a proposito del secondo capitolo e probabilmente oggi non faremo neanche in tempo ad iniziare il capitolo 3. Pazienza, un passettino alla volta.

L'ultima frase del secondo capitolo dice così: il sacerdote ne farà fumare una parte dell'oblazione, dell'offerta, come memoriale, presa dall'orzo mondato e dall'olio, oltre tutto l'incenso, tutto questo come dono al Signore. Qui incontriamo un altro elemento, l'incenso. Ora, sappiamo tutti a cosa serve l'incenso. Ha un profumo particolare, un aroma molto distinto, caratteristico. Non si sente

mai il profumo d'incenso. E si sta lì con incertezza a dire: non riesco a comprendere che profumo sia questo. No. Una volta che hai sentito il profumo d'incenso, non te lo dimentichi più. Cosa ti dice questo?

Qui mi rivolgo in modo molto particolare a chi si autodefinisce cristiano, seguace di Cristo. Magari sei membro di una parrocchia, di una chiesa. Sei orgoglioso del fatto. Ma permettimi di porre questo quesito. Abbiamo parlato di sale. Quello che il sale fa, cosa serve, insomma. Abbiamo parlato di incenso. Le due cose sono totalmente diverse. Hanno compiti diversi. Eppure sono ambedue necessari per quanto riguarda il secondo capitolo del Levitico. Cristo ci chiede di essere sale della terra. La nostra presenza dovrebbe essere una presenza aromatica, un profumo. Mi permetto di chiederti: le persone che ti conoscono pensano a te come a un granello di sale e a un pizzico di incenso? Oppure ti paragonano al lievito? La tua testimonianza cristiana, il tuo essere un seguace di Cristo, un discepolo del Nazareno, un figlio di Dio, membro di una chiesa, di una parrocchia, fa di te una persona piacevole? Hai un'influenza, un impatto sul mondo che ti circonda? Ammesso che il tuo mondo non sia poi così grande, ma insomma, avrai pure conoscenze, amici, colleghi. Il tuo mondo, per quanto piccolo esso sia, è diverso grazie alla tua presenza? È migliore grazie alla tua testimonianza? Riesci a preservare? C'è un aroma attorno a te? Naturalmente, prima di rivolgerle a te queste domande, devo rivolgerle a me stesso. Cosa avverte, cosa sente la gente quando arrivo io? Non tanto alle parole, ma quel senso di una presenza piacevole. E qui non parlo di simpatia umana. Parlo della presenza di Cristo nella mia vita, che ha un impatto, un'influenza anche nella vita di altri. Esiste? È tangibile? È riconoscibile? Perché sottolineo questa cosa? Beh, perché vedi, se non c'è sale, o se non si assapora, e se l'incenso non manda nessun aroma, nessun profumo, allora può significare solo due cose: o che non c'è né sale né incenso, oppure che il sale è ancora nella saliera e l'incenso ancora nel suo contenitore. E nell'uno nell'altro sono molto utili a quel modo. È lo stesso con la tua testimonianza cristiana. Pensaci. Riflettici. Magari fammi sapere cosa pensi, le tue reazioni.

È arrivato il momento di salutarci. Purtroppo anche per oggi il tempo è volato via. Non mi rimane che darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossime riflessioni. Sono stato un po' personale oggi. Mi rendo conto. Ma ogni tanto fa bene riconsiderare la nostra posizione, non trovi? Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: La paura, di questo si parlerà oggi a Contrappunti. Che cos'è la paura? Come vincerla? L'idea di morire non mi piace, questa è la testimonianza che ascolteremo nel corso del programma. Cosa dice la Bibbia a proposito della paura? Questo ed altro nel programma Contrappunti di oggi. Amici, restate con me, buon ascolto.
1: Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: Abbastanza armi chimiche e batteriologiche per sterminare ogni

Eh sì, questo uomo moderno che pensa di avere detronizzato Dio, ma che è ancora qui a combattere contro le sue grandi e piccole paure. Allora, amici, anche quest'oggi, prima di addentrarci nel soggetto che porteremo avanti nel corso del programma, ci ascoltiamo un brano musicale, una bella canzone di Scott Allan che si intitola Canto della Battaglia.

0: appunti.
1: La paura, ecco, chi non l'ha mai provata? Dopo aver visto non solo a New York con il disastro della distruzione delle torri gemelle, ma anche in tutto il mondo tante scene di sangue, di morte, di bambini e di donne uccisi per la strada, ecco, ci si domanda come gli uomini possano immaginare e concepire e compiere cose simili. E in molti di noi ecco che nasce allora la paura, oppure tante diverse paure. Se degli uomini che fino ad un certo punto sono esattamente come noi e come chi ci circonda, ecco, possono immaginare, progettare, portare a compimento eccidi, omicidi, attentati e così via, ecco, cose simili, cominciamo ad avere paura. Paura anche di noi stessi, dei nostri vicini, dei criminali che sappiamo che vivono con noi nel nostro paese. E poi, purtroppo, nasce la paura della gente diversa. La gente di colore, diversa anche di razza, di religione. Di chi ci possiamo fidare? Come possiamo proteggere le nostre case, i nostri figli, le nostre città? La paura può farci anche perdere la gioia di vivere, oppure la paura può spingere anche a tentare ciò che casomai non abbiamo mai osato tentare. Qualcuno ha detto che l'impavido non sarà mai un eroe. Ecco, in un certo senso è vero. Tutto sommato è la persona comune che, nonostante quelle che sono le sue paure, a volte, se sottoposta a forti pressioni, vince la paura e compie atti eroici. Diventa cioè un eroe, ma anche l'eroe, tutto sommato, ha paura. Come sappiamo, nell'attentato di New York sono morti 343 vigili del fuoco. Ecco, qui volevo raccontarvi questo breve aneddoto, anche questa ovviamente è una storia vera, di questo eroe sopravvissuto appunto all'attentato di New York, ma che è tutto sommato un eroe infelice. Ecco, stranamente da quel disastro è venuto fuori questo eroe ammirato in tutti gli Stati Uniti, che non apprezza per nulla di esserlo. Si chiama Mike Kehoe e, quando la prima torre si è incendiata, ha ricevuto l'ordine di salire fino all'incendio per partecipare alla battaglia per spegnerlo. Mentre saliva la scala interna ha incontrato la folla degli impiegati che scendeva per scappare. Fra questi qualcuno ha scattato la foto della sua faccia, che mostrava in quel momento determinazione, sorpresa e, come dicevo prima, forse paura. Ecco, quella foto, ripresa da tutte le televisioni e giornali americani, ha fatto di lui in un solo giorno un eroe. Ma questa esperienza lo ha lasciato umiliato e depresso. «Quante vite hai salvato?» la gente gli chiede. E lui deve rispondere: una sola, la mia. Infatti, quando ha ricevuto l'ordine di scappare perché la torre stava per crollare, ha fatto giusto in tempo ad arrivare a terra e mettersi sotto un camion dei pompieri. Così si è salvato la vita. Ma ciononostante, ecco, non si sente un eroe. Ecco, anche gli eroi hanno paura. La paura è un veleno, ma può anche essere una medicina ricostituente. Dipende da chi o da che cosa, ecco, abbiamo paura, o da come decidiamo di affrontare le paure. Ecco, allora, che cos'è la paura? Risponde uno psicologo: la paura è un'emozione conosciuta da tutti gli esseri umani e anche dagli animali. Prepara istintivamente, senza alcun aiuto del ragionamento, a scappare oppure a combattere. Fa scattare meccanismi che cambiano il respiro, il battito del cuore, la pressione sanguigna, le capacità dei muscoli di rispondere al di là di quelle che sono le loro possibilità normali. Ma molte paure invadono anche la mente ed i pensieri. Fra queste paure ci sono quelle razionali e quelle irrazionali. Una paura razionale riguarda qualcosa o qualcuno che potrebbe effettivamente farci del male. Le paure irrazionali invece riguardano dei pericoli immaginari, pericoli inesistenti oppure così remoti da non meritare alcuna attenzione. E tutti e due questi tipi di paura però possono causare grandi sofferenze, avvelenare la vita e addirittura causare la malattia e perfino la morte. Ecco, allora dobbiamo prestare molta attenzione a quelle che sono le nostre paure. Ma qui ci fermiamo un attimo e facciamo una pausa musicale. La facciamo in compagnia del gruppo Avalon e di questa bella canzone che si intitola proprio Don't Be Afraid, cioè non avere paura. L'ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole.

0: Don't be afraid, non avere paura, hanno cantato gli Avadon. È come se fosse il Signore che parla nel testo di questa canzone e dice: so che è difficile crederci quando i tuoi occhi non vedono, perciò appoggiati a me, io non sono sparito e ti vedo. Le lacrime accecano la verità e io sono proprio qui davanti a te. Stendi la mano e prendi la mia, non avere paura dell'amore. So che troverai la tua forza di nuovo, non perdere la tua fede. Queste sono domande che dovrai affrontare senza risposte pronte. Credi soltanto, perché domani verrà e con esso il sole del mattino. Spero che tu mi farai entrare, perché soltanto allora inizierà la guarigione. C'è un muro che ti circonda e soltanto l'amore potrà aiutarti a farcela. Sei preso nel cerchio che tu hai tracciato e quando il tuo mondo inizia a crollare, io raccoglierò i pezzi da terra. Voglio essere là per te. Belle parole. Allora, si diceva la paura. Perché, ve lo siete mai chiesti, perché un terzo degli italiani consulta maghi, fattucchiere e perché è disposto a versare nelle loro casse quantità incredibili di denaro? Perché tanti pagano il pizzo ai mafiosi che li minacciano di vendette e ritorsioni anziché invece rivolgersi ai carabinieri? Ecco, la risposta è una sola. Si ha paura. Paura di quello che potrebbe succedere ai loro cari se facessero irritare il mago, se non pregassero più il santo influente o se si mettessero contro chi è potente. Qualcuno ha fatto un malocchio a suo figlio, lo potrebbe trovare morto in un canale, dice il mago. Le grazie si devono meritare, incalza un religioso. Sarebbe una grossa disgrazia se una bambina così bella non tornasse a casa, insinua la persona ben informata. E allora cosa si fa? Si paga, si trema, si spera. E poi ancora si paga, senza fiatare. E si resta rovinati, delusi e ingannati. È comprensibile che la gente abbia paura, perché il mondo è brutto e non promette davvero di diventare migliore. Ma una via d'uscita c'è. Come sappiamo, come si dice, come la Bibbia stessa dice, la morte è il re degli spaventi e l'idea di morire non piace. Ecco, questo è anche quanto ci narrerà adesso Piero Scatizzi quando legge questa testimonianza, testimonianza che ho tratto da un inserto del mensile La Voce del Vangelo. Sentiamolo.
1: Quando ero bambino avevo una gran paura della morte, non so perché, dato che ero sano, mi sentivo ben protetto dai miei genitori e vivevo in un posto tranquillo. Sia come sia, la paura era reale. Perciò andavo a leggermi sul giornale i nomi delle persone che erano morte nella nostra cittadina. Accanto ai loro nomi era indicata, con poca delicatezza, anche l'età. Se nella lista c'era un bambino, mi preoccupavo in una maniera assurda. Non so cosa avrei dato per sapere perché e di che cosa era morto. Facevo anche un gioco abbastanza cretino quando camminavo sul marciapiede a lastroni quadrati. Evitavo di toccare la riga fra un lastrone e l'altro, perché se la toccavo morivo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'erano i bombardamenti e la gente moriva davvero, la mia paura è diventata una specie di ossessione che mi assaliva di sera e non potevo farci niente. Neppure se facevo attenzione a non calpestare le righe sul marciapiede mentre correvo verso il rifugio. Se muoio e se c'è un Dio a cui rendere conto, che cosa gli racconto? Mi dicevo e mi tormentavo. Avevo paura di affrontare Dio. La paura della morte è comune a tutti. Solo alcuni atei che non credono che ci sia un Dio dicono di non averne. Non ho paura di morire, affermava Indro Montanelli. Se c'è un Dio sarò io a fargli delle domande. Ma era un'eccezione. Buona parte degli atei, prima di morire, fa venire un prete, magari un prete operaio, dato che è sempre meglio coprirsi le spalle. È normale avere paura della morte. La Bibbia la chiama il re degli spaventi e non per nulla Dio ci ha dato l'istinto di conservazione che ci spinge a evitare i pericoli e a difenderci quando è necessario. La morte significa ignoto, buio. Però oggi, che sono vecchio e alla morte sono più vicino di quando ero bambino, la morte non fa più paura. Ancora il momento e il processo della morte non sono realtà a cui mi piace pensare, ma certamente il mio incontro con Dio non mi preoccupa più. Anzi, cosa è successo? Proprio durante la guerra ho iniziato a leggere la Bibbia, la parola di Dio. L'ho letta a cuore aperto e senza riserve mentali o preconcetti. L'ho letta per capire come fosse Dio e che cosa volesse da me. E ho fatto delle scoperte fantastiche. Per prima cosa, ho scoperto che l'Iddio della Bibbia è un Dio personale, che si occupa dei minimi particolari di questo mondo. Ci pensate che tiene conto dei capelli sulla nostra testa e anche di un passero che cade dal suo nido? Poi ho scoperto che è un Dio buono, giusto e santo. Perché è buono, vuole salvare le sue creature. Perché è giusto, non può passare sopra le loro mancanze. Perché è santo, vuole e può accogliere presso di sé solo della gente perfetta e pura come è perfetto Lui. Un grosso problema che però Lui ha risolto in una maniera che ha soddisfatto tutte queste sue esigenze. La soluzione del problema è stato Gesù Cristo, l'unico figlio di Dio, nato miracolosamente da Maria Vergine, vissuto in una maniera perfetta e morto sulla croce per pagare la pena di ogni peccato che sia mai stato commesso dal genere umano. In questo modo la giustizia e la santità di Dio sono state perfettamente soddisfatte e Dio può liberamente dimostrare il suo amore offrendoci in dono la salvezza. La risurrezione di Gesù è la prova della sua divinità e del fatto che la sua opera è stata sufficiente e completa. Ma ho scoperto anche un'altra cosa essenziale. L'opera di Cristo non si applica automaticamente a ogni creatura umana. Deve essere creduta e accettata in maniera personale, per mezzo di un atto di fede da ogni individuo. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole pronunciate dal Signore Gesù e riportate nel Vangelo di Giovanni le ho capite e credute e da allora non ho più paura.
0: Ecco, il nostro programma potrebbe a questo punto chiudersi qui, però vi avevo promesso in apertura di programma che avremmo dato un'occhiata anche a quello che dice la Bibbia a proposito della paura. Ecco, vediamo prima qual è la realtà. Ecco, la Bibbia stessa dice in alcuni passaggi che spaziano un po' in tutto il libro: ho avuto paura e mi sono nascosto dal libro della Genesi. I peccatori sono presi da spavento, al libro di Isaia. Il castigo di Dio mi spaventa, dal libro di Giobbe. E poi ancora dal Vangelo di Luca: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, gli uomini verranno meno per la paura attesa di quello che starà per accadere. E ancora in Prima Giovanni: la paura implica apprensione di castigo. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ecco, dicevo, fin qui la realtà, ma c'è un rimedio. Ancora la Bibbia stessa a ricordarcelo, e ce lo ricorda con questi due passaggi. Gesù ha partecipato alla carne affinché mediante la morte distruggesse colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ancora un altro passaggio: Gesù morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, abbiamo visto realtà, rimedio e liberazione. Ancora altri tre passaggi. Dio è amore e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. E per finire, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

Ed è con questa bella canzone del gruppo Jars of Clay che chiudiamo il programma di oggi. Si intitola Much Afraid, cioè Ho tanta paura. Una canzone che parla della volontà di portare appunto quelle che sono le nostre paure, i nostri pesi, i nostri problemi ai piedi del Signore. Bene, chiudo qui lo spazio Contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia. Vi invito come sempre a restare ancora con noi. Seguirà fra poco un'altra interessante proposta da parte della nostra emittente e per quanto riguarda questo programma, appuntamento al prossimo numero. Buon

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Amici, benvenuti in nostra compagnia. Siamo con Nino Ciniello, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Eccomi qui, Mario, caro saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Nino, che cos'è troppo facile? Vedo qui dal titolo che hai dato alle tue considerazioni.
3: È un titolo enigmatico, ma fa riferimento semplicemente un po' ad una domanda che ci è arrivata, ma una domanda che poi coglie un po' un modo di pensare abbastanza comune, ecco, che in qualche modo ci viene spesso detto agli evangelici o ai protestanti: voi la fate troppo facile riguardo alla salvezza, basta credere, tutto ci viene dato e siamo a posto.
2: Ho capito.
3: È così?
2: Ecco, allora, visto che ci hai incuriositi, sentiamo.
3: Spero di averlo fatto.
2: Il resto della storia del tuo discorso di quest'oggi. Vi lascio subito allora, amici, con Nino Ciniello. Noi, come sempre, ci risentiamo al termine.
3: Sì, come dicevo poco fa, parto appunto da una domanda di un nostro ascoltatore che ritengo appunto degna di attenzione, perché riprende, a mio avviso, un'idea abbastanza diffusa, comune, ma che purtroppo ritengo anche erronea. Allora, cito lo stralcio della lettera. Alcuni amici protestanti mi hanno più volte spiegato che, secondo voi, la salvezza è per grazia, cioè non la si può meritare né si può fare nulla per ottenerla. Non sono infatti le nostre opere a provocarla, ma essa è un dono di Dio, quel che conta è la fede. È un bel discorso. Non vi sembra però che questa enfasi sull'idea di gratuità non mette in secondo piano, secondo ordine, l'importanza della responsabilità e dell'agire umano? Cosa risponderei a questa lettera, a questo quesito? Comprendo bene questo tipo di obiezione, perché mi è stata fatta molte volte anche a me personalmente. Anch'io, nelle occasioni quando ho parlato della gratuità e della salvezza, molte volte mi sono sentito dire, affermare, che la salvezza è un dono e che il perdono e la vita eterna si ricevono senza fare nulla è troppo semplice. No, la salvezza non può essere così facile o così a buon mercato. Ora, in genere, chi muove obiezioni di questo tipo, credo che oltre a non tener conto di due aspetti essenziali del Vangelo, cioè la giustizia e la grazia di Dio, a mio avviso dimostra di affrontare il tema della salvezza divina a partire da categorie del tutto umane, se mi permettete direi da categorie commerciali, cioè del dare e avere, cioè in altre parole faccio delle cose per ricevere qualcos'altro. Perché la salvezza eterna può essere solo ricevuta come un dono gratuito? Poniamoci questa domanda. Perché c'è questa sola via? Perché chi fa dipendere la salvezza dai propri meriti, dalla propria partecipazione, collaborazione con Dio, diciamo così, e poi è obbligato a vivere come visse il Signore Gesù. In tutto e per tutto, Gesù fu l'unico ad adempiere la legge di Dio senza mai peccare, ci dicono i Vangeli. Se desideriamo essere salvati e trascorrere l'eternità alla presenza di Dio sulla base del nostro comportamento, dobbiamo essere quindi giusti come lo fu il Signore Gesù. Chi ha ancora in sé una qualsiasi traccia di peccato non può stare alla presenza di Dio, perché Dio esige una giustizia perfetta. Questo è quanto dobbiamo raggiungere, una giustizia assolutamente perfetta. Questa è la norma di chi si pone sul piano della collaborazione con Dio. Cioè, nel momento in cui una persona, come pubblicano della parabola di Gesù, si rende conto di questa situazione, comprende la sua totale impotenza e miseria, comprende che non può mai farcela da solo, perché la giustizia divina è troppo alta per lui, è perfetta, e che Dio, poiché è giusto, non può scendere a patti con nessuno. Allora, quindi, come pubblicano della parabola di Gesù, abbandonerà ogni pretesa personale e chiederà perdono, e con stupore riceverà la salvezza divina come dono gratuito. Chi invece sempre come il fariseo della parabola che il Signore Gesù presume di poter dare una mano a Dio comportandosi in modo decente, vivendo con un certo grado di moralità, osservando gli obblighi religiosi, eccetera, mostra, a mio avviso, di non aver capito cos'è la giustizia di Dio. Mostra di non aver capito nemmeno la reale natura del peccato e la perfezione che Dio esige da noi. Coloro che hanno davvero capito cosa significa quindi la giustizia di Dio non accusano il Vangelo di rendere le cose troppo facili, o chi almeno porta questo messaggio. Al contrario, comprende che senza di esso sarebbero tutti perduti, senza speranza. C'è una canzone che dice: non porto nulla nelle mie mani, ma mi aggrappo semplicemente alla tua croce. Questa è l'affermazione di chiunque abbia veramente capito la sua misera condizione davanti a Dio. Perciò affermare che il Vangelo renda le cose troppo facili significa confessare di non essere cristiani, di non aver capito il senso della giustizia di Dio e la gravità, l'intensità, la drammaticità del peccato nella vita di ognuno. Quindi, se da un lato il credente ammette che le esigenze del Vangelo sono impossibili, dall'altro, come l'apostolo Paolo, può dire: ciò che era impossibile alla legge Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio. In altre parole, Cristo non solo ha adempiuto perfettamente i comandamenti, ciò che noi non potevamo fare, ma ha preso anche il nostro posto sulla croce a causa della nostra disobbedienza e incapacità di obbedire a questi comandamenti. Questo scambio, da un lato, rispetta la giustizia di Dio, perché Cristo ha pagato per noi, dall'altro esalta la grazia di Dio, perché Cristo è morto per persone come noi che sono solo degne del suo giudizio. Non solo, ma spiega il perché la salvezza può essere ricevuta solo come un dono gratuito.

0: Ovviamente sottolineare la gratuità del dono della salvezza eterna non significa affatto, come dice l'ascoltatore, sminuire l'importanza della responsabilità e dell'agire umano. La gratuità del dono di Dio, infatti, non riguarda solo il nostro ricevere, ma anche il nostro dare. L'osservazione dell'ascoltatore è legittima e plausibile perché spesso si è scambiata la grazia di Dio in licenza, in libertà di fare quello che ci pare. Molti l'hanno fraintesa facendo questo ragionamento: poiché per la mia salvezza non mi è richiesto nulla, essa è un dono di Dio, ciò significa che posso continuare a vivere come voglio, tanto il mio agire o non agire, tanto il mio agire o non agire, né aggiunge né toglie nulla a tutto questo. Questo travisamento non è affatto una cosa nuova di oggi. Già l'Apostolo Paolo ai suoi tempi vide la necessità di chiarire questo fatto. Nella sua lettera ai Romani, infatti, dopo aver parlato dell'abbondanza della grazia di Dio, chiarisce l'assurdità dell'equivoco del quale stiamo parlando. Egli dice, nei primi versetti del capitolo 6, «Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso?» In altre parole, quando nella vita di una persona ha fatto irruzione alla grazia di Dio e questa persona ha compreso a quale costo Dio l'ha perdonata e salvata, il suo essere interiore, dice Paolo, viene radicalmente trasformato. Si innesca cioè un processo di rinnovamento che tocca tutta la sua vita, e questo processo dura per tutta la sua esistenza. Grazie alla nuova natura che Dio mette in questa persona che si ravvede, gli interessi, gli scopi, le priorità della sua vita vengono cambiate. La gioia e la soddisfazione più grande per questa persona saranno l'onore di Dio e l'obbedienza ai suoi comandamenti. In altre parole, Paolo dice che la grazia di Dio non stimola il peccato o il disinteresse. Al contrario, la grazia di Dio dona le energie per dire di no alla deresponsabilizzazione, sia essa spirituale, umana, civile, nei rapporti con il prossimo, eccetera. E dà la forza, la creatività per rifiutare il Vangelo a buon mercato. Chi afferma, dice Paolo, che la grazia di Dio può giustificare l'inattività umana, dimostra di non avere la più pallida idea del significato e delle implicazioni della grazia di Dio. In conclusione, chi comprende rettamente il Vangelo, lo accetta personalmente, da un lato sarà liberato dall'illusione di poter stare davanti a Dio sulla base dei propri meriti e osservanze religiose, dall'altro riconosce che per la salvezza ricevuta dedicherà la sua vita al servizio di Dio e del suo prossimo.
1: Bene Nino, vedo che siamo sugli stessi binari del programma precedente, più o meno.
0: Abbiamo toccato questo altro aspetto della relazione fra grazia e opera, fra salvezza per merito o salvezza invece come dono di Dio. È un tema molto vario, vasto, che implica diverse questioni, domande, eccetera. Ho voluto darne una dimostrazione come anche nel modo usuale di pensare, in relazione ad una visione diversa come quella evangelica, le persone reagiscono e fanno delle domande. Ho tentato di rispondere a qualche domanda di questo tipo.
1: Ecco, e noi siamo a disposizione eventualmente per altre domande o chiarimenti da parte di chi ci ha ascoltato.
0: Ah, certamente, nessuno pretende di avere il monopolio della verità, quindi disponibilissimi a metterci in discussione.
1: Bene, grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Nino, grazie anche a te. Ci risentiamo la prossima volta.
0: Caro saluto a tutti e vi aspetto.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi

necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle Scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il ben fatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso d'addosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno. Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo

questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi pare egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quel che devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma colui non volle, anzi, andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventitreesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, a causa di una malattia fisica, è costretto a stare per un certo periodo lontano dall'orfanotrofio. Inoltre deve recarsi in Germania per alcuni mesi per trovare dei missionari da mandare nelle Indie orientali e là si intrattiene nella casa di suo padre, che morirà di lì a poco. Rivede così i luoghi dove ha passato un'adolescenza corrotta e piena di vizi. Sempre in Germania, Müller si rende conto della situazione difficile in cui si trovano i cristiani a causa dell'intolleranza religiosa. Egli stesso partecipa ad una riunione segreta di preghiera in casa di un tessitore. Nel rientrare a Bristol, in Inghilterra, deve subito affrontare una nuova prova di fede.
0: Pochi giorni dopo il suo ritorno a Bristol, in un momento di grande bisogno e di ristrettezza finanziaria, gli giunse una lettera da un fratello che aveva spesso dato del denaro. Egli insisteva di avere motivo di conoscere lo stato dell'opera, pur sapendo che non domandavano, e aggiungeva che se avessero domandato, la risposta poteva essere più conforme al bisogno. E terminava così: «Perché non avreste voi bisogno come altri servi del Signore che lavorano in altri settori della sua opera? Favorite gentilmente informarmi quale sia l'ammontare della somma che vi necessita o che potreste utilmente mettere a profitto». Per chiunque, anche fra coloro che conducono un'opera di fede e di preghiera, una simile lettera avrebbe costituito una tentazione. Ma Müller non vacillò, fermo nel suo proposito di provare che la preghiera rivolta solo a Dio reca aiuto in ogni crisi, anche quando questa crisi sia sconosciuta a coloro che egli usa per recare liberazione ed aiuto. In quel momento non rimanevano in cassa che 27 penny e mezzo per rispondere ai bisogni di centinaia di orfani. Nonostante ciò, la risposta di Müller a quella lettera fu questa: «Pur ringraziandovi del vostro amore, e pur essendo d'accordo con voi che vi è differenza fra chiedere denaro e rispondere quando esso è offerto, non di meno, in questo caso non mi sento libero di parlare dello stato dei fondi, essendo il principale scopo dell'opera che ho in consegna quello di condurre coloro che sono deboli nella fede a riconoscere che confidare in Dio solo non è illusione». Appena ebbe impostato la lettera, rivolse un'ardente preghiera a Dio: «Signore, tu sai che per amore di te non ho fatto conoscere a quel fratello il nostro bisogno. Ora, o Signore, dimostra di nuovo che realmente io parlo con te solo del nostro bisogno e che tu puoi parlare a quel fratello in modo che ci aiuti». E la risposta arrivò. Dio mosse quel fratello a inviare 100 sterline, che giunsero proprio quando in cassa non vi era più un solo penny. La fiducia della fede, lungamente provata, ebbe la sua ricompensa e fu rafforzata dall'esperienza. Nel luglio del 1845, Müller rese questa testimonianza nel ricordare gli anni di prove. «Sebbene per 7 anni circa i nostri fondi fossero così esauriti che per un caso raro si ebbero mezzi sufficienti per far fronte alle necessità degli orfani per 3 giorni di seguito, pure io fui provato nel mio spirito una volta sola, e ciò avvenne il 18 settembre 1838, quando per la prima volta il Signore sembrò non rispondere alle nostre preghiere. Ma quando egli mandò il soccorso richiesto, io vidi che aveva tardato solo per provare la nostra fede, non perché avesse dimenticato l'opera. Allora la mia anima si sentì tanto fortificata che mai più dubitai, né fui demoralizzato, nemmeno nella più profonda povertà». Anche l'insegnante deve sentirsi sempre uno scolaro, perché solo chi continua a imparare è competente ad insegnare. Nelle cose di Dio, ancora di più dobbiamo sentirci eterni allievi. Nuove lezioni, apprese alla scuola della disciplina, possono mantenere la nostra testimonianza fresca e vitale e renderci capaci di dare agli altri lezioni efficaci. Giorgio Müller continuò ad accumulare le sue esperienze sulla preghiera e ciò lo rese capace di parlarne ad altri, non già come se si trattasse di un soggetto speculativo, una teoria o una credenza dottrinale, ma come una lunga, svariata e positiva esperienza personale. Di quando in quando incontrava persone a cui la sua coraggiosa, infantile fiducia in Dio restava un mistero. Qualche volta in lui stesso un segreto timore di incredulità gli suggeriva delle domande. Che farebbe se Dio non gli mandasse soccorsi? Che farebbe se all'ora del desinare non vi fosse letteralmente cibo sulla tavola né denaro per comprarne? O se gli abiti fossero logori e non ci fosse modo di sostituirli? A queste domande v'era sempre una risposta pronta. Tale mancanza da parte di Dio è del tutto inammissibile e deve perciò essere posta fra le impossibilità. Però c'è una condizione necessaria da parte dell'uomo. Deve andare verso Dio col giusto spirito e con la giusta attitudine. 5 condizioni per la preghiera vittoriosa erano sempre davanti alla sua mente. Dipendenza assoluta dalla mediazione di Gesù Cristo. Separazione dal peccato che può essere in noi, fiducia nelle promesse di Dio, chiedere ma conformemente alla sua volontà, insistere nella supplica attendendo la risposta come il coltivatore aspetta pazientemente il suo raccolto. Laddove non esistono queste condizioni, non vi può essere esaudimento alla preghiera. Il Signore non può incoraggiare chi chiede mettendo davanti la propria giustizia o il proprio interesse. Non può rispondere a chi non ha una fede sincera e ben fondata. Giorgio Müller vide la relazione vitale che c'è tra la preghiera e la santità. La preghiera che ha prevalso è stata sempre quella che ha sentito l'interno impulso dello Spirito Santo. Se gli insegnamenti dello Spirito Santo sono trascurati o ignorati, la preghiera diverrà formale e non avrà senso. La preghiera vince quando esiste, anche se inconscia, una reale unione con Gesù, quale mediatore tra noi e Dio. Vince se è fatta con la piena fiducia di ricevere nel modo, nel tempo e nella forma che Dio sceglie. La fede che aspetta non si stupisce quando la risposta arriva.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e vogliamo leggere il versetto 20. Così pure dopo aver cenato, preso il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandare l'uno e l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse a loro: i re delle nazioni li signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io non sono in mezzo a voi come colui che serve? Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e bevete alla mia tavola nel mio regno e sedete su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina, nonostante il freddo. Signore, scalda non solo i nostri cuori con la Tua parola, ma scalda anche i nostri piedi, Signore, che possiamo udire quello che la Tua parola ha da dirci questa